a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Lo stadio Tiziano Ferro su RTL 102.5, lo stadio pieno di amore, lo stadio pieno di canzoni e adesso è il periodo insomma di concerti. Oh. Noi ne sappiamo qualcosa dal Power It's Estate al Future It's Live, insomma grandissimi successi.
2: Bello, bello. E poi è il momento di unione, di community, la musica, ricordi, regali, perché alcune volte puoi regalare un concerto, oppure puoi andare al concerto con la tua famiglia, con tua sorella, che bello è. Dai, regalami anche tu un concerto.
1: Regala qualcosa.
2: E spendili questi soldi, spendili.
1: Poi devi finire la frase, spendili perché si muore.
2: Allora, no, questo lo dici tu, non è la mia.
1: Volevo dire a Claudio di richiamarci perché non trovo più il tuo numero. Claudio, richiamaci allo 02 25 15 15.
2: Giuseppe ci segnala anche che tra Parma e Campegine il tratto è chiuso. Siccome abbiamo tantissimi nostri amici che vivono di notte, grazie per questa segnalazione.
1: Meno male, ti sei reso utile, Giuseppe, hai fatto benissimo. Anche voi rendetevi utili a qualcosa. 378-378-1025, anche con i vocali, amici. E adesso è il tempo di baciare e succhiare sui colli di tutte le donne e degli uomini. Perché dico questo?
2: Perché ci sono i vampiri, anzi, non c'è Dracula, Tim Impala e Jenny.

0: consumi un sacco di benzina viaggiando controvento, poi è aumentata e non si va a controvento.
1: Vabbè, okay. Però si va con Arisa e stiamo parlando anche nel fuori onda o nel backstage.
0: No,
1: di quanti anni?
0: Tu,
1: a parte stavo cantando, certo. Ma
0: tu,
1: smettila,
0: Vane.
1: Che bellissimo questo pezzo. E sono passati già un po' di anni, perché era 2014 in cui Arisa ha vinto Sanremo.
0: Esatto.
1: Ma
0: era con me qui a Roma negli studi quando gli stavo chiedendo, non mi ricordo più se quella pianta che portava in mano o porta in mano insomma nel video è un carciofo oppure no. A me sembra un carciofo, lei ha dato un altro nome ma non me lo ricordo più.
1: Va bene, non
0: insomma,
1: ti preoccupare,
0: il nome di quella pianta quando va controvento.
1: Andiamo al telefono perché c'è Claudio, ciao.
2: Yuhu, buonasera ragazzi, buongiorno, anzi sono le 2:20.
0: Ciao Claudio,
2: Abbeggio mio, come stai?
0: Tutto bene, Claudio di Lamezia Terme, DJ, ma vende pannelli fotovoltaici ed è andata male la stagione.
1: Ma è andata bene la stagione oppure no? Cosa dici, Claudio?
2: È andata bene. Io quest'estate speravo che Armando veniva a trovarmi, invece se n'è andata lì a Lipari.
0: Eravamo insieme, io e Vanessa Gray, core a core.
2: Lo so, era andata a Lipari. Li ho seguito anche essendo da quelle parti lì a Ferragosto, che ho seguito lo stesso poi in televisione.
1: Vabbè, bravo. Se sei un nottambulo d'occhio.
2: Ma io ho lavorato a Ferragosto lì dove Armando gli avevo detto che
0: non è che voglio dire sei andato a fare un solaio sotto il sole o in miniera.
1: Ma tu
0: eri in una console anche tu dove mettevi dei dischi e probabilmente sei stato pagato anche in nero.
1: Ma mi mancava questa cosa, mi mancava.
2: No, vabbè. Sono finito, va bene, finivo sempre a luna di notte, poi chiudevo, poi vedevo la trasmissione vostra,
0: a luna
2: per carità.
0: Di notte chiudeva, quindi a luna. Dove eravamo? Noi a luna di notte, eravamo in onda. Hai capito?
2: Io ti sto dicendo che poi ti seguivo quelle due ore che.
0: Fino alle 6 del mattino.
2: Che bello. Bellezza.
1: Comunque mi piace questo vostro rapporto di amore, è bellissimo.
2: Sì, infatti, molto, molto
0: Claudio,
2: bello.
0: Allora, comunque, quest'inverno vediamo di vendere qualche pannello fotovoltaico in modo che poi d'estate tu faccia le vacanze.
2: No, vabbè, speriamo sì di fare come hai detto tu, ma spero anche di venire lì a novembre perché devo venire a trovare mio fratello a Milano, quindi faccio una capatina anche da voi.
1: Ma volevo dirti che Armando non vive a Milano.
0: Io sono a Roma.
2: Appunto.
1: Ma senti Claudio, comunque, parliamo di cose serie, ma a che ora ti svegli la mattina?
2: Io? Sono le 10:30, dipende, anche le 9 a volte.
0: Ah,
2: io
0: mi chiamano... bellissimo!
1: No,
2: dormo poco.
0: Dico, è vero che quando ti alzi dicono tutti sì, è svegliato!
1: Buongiorno!
2: mi chiamano Duracell, dura di più.
0: Ci hai annoiato, ciao Claudio!
2: Comunque complimenti Vanessa, perché stavo ascoltando i tuoi single su YouTube, sei favolosa.
1: Grazie Claudio, grazie mille.
0: Egitto, Claudio, fai complimenti anche a me. Ciao Armando, sei bellissimo.
2: Ciao Armando, sei un grande.
1: Sei unico.
0: Attenzione,
2: sei super,
0: abbiamo la risposta al fiore che c'ha in mano Arisa. E ce lo dice Giuseppe, che sembra Giuseppe, ma non lo è. Invece ne sa più. È il cardo. È la pianta che ha in mano Arisa nella canzone che abbiamo sentito prima.
1: Che assomiglia ad un carciofo.
0: Esatto, dici bene. Per me era un carciofo.
1: Bravo. No,
0: il cardo.
1: Io credo a Giuseppe.
0: Secondo te si mangia il cardo?
1: Ma tu lo mangeresti sicuro comunque.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: così.
1: Siamo fatti così, cosa vuoi? I soliti.
2: Bravo.
1: Vasco Rossi.
2: Ciao Vasco.
1: Ciao cara, come stai?
2: Bene, che si dice a Zocca? Sei a Zocca?
1: No, non sono a Zocca. Dove sei? Sono ancora in Puglia, sto facendo un
2: ancora?
1: Magnetto.
2: Ancora? Ah, un magnetto lungo.
1: Sembra Califano.
2: Sembravi un po' Califano. Però potresti, insomma, cavartela bene con le imitazioni.
1: Io già da piccolo imitavo.
2: No, scusa, mi è venuta in mente una cosa, no? Sì, visto che prego. Sono sicura che abbiamo tanti nottamboli bravissimi, sì, a fare le imitazioni. Allora, se vi viene in mente qualcosa, provate a mandarci un messaggio vocale al 378-378-1025.
1: Ma sai che avevamo un po' di imitatori, poi sono spariti. Ma non li ho fatti sparire io.
2: No, ma no, sai che domenica sera con Andrea De Sabato ci ha chiamato Andy e ci ha fatto un po'.
1: Lì.
2: Sì, ci ha fatto un po' di imitazioni. Però, cioè, comunque è veramente difficile cambiare il tono della voce. Dai, fanne un altro.
1: No, basta, solo quello.
2: È finito?
1: È finito quello.
2: È finito il repertorio.
1: Vabbè, io non so cambiare la voce. Lei ha cambiato praticamente nome, ha detto basta, non voglio più utilizzare il mio cognome.
2: Come?
1: Il papà si è arrabbiato e parte perché ha detto: ma perché Beyoncé, Madonna, Rihanna, anche io.
2: E chi è?
1: E lei è Miley, ex Miley Cyrus, con la novità. Let's go.

0: La roulette russa, Russian Roulette di Rihanna su RTL 102.5. Voglio sentire il colpo di pistola.
1: Vai, 3, adesso arriva.
0: 2, 1.
1: Mamma mia, ragazzi, ora che senso? Va? Che sensazione, sì, brutta avuta.
0: Sei stata sparata.
1: Adesso non dovrei più parlare, dovrei spegnere, no, il microfono.
0: Assolutamente no, ma prima all'inizio noi abbiamo parlato di bambini, no?
1: Sì, abbiamo parlato, insomma, sì, di bambini.
0: Anche di questa polemica che c'è di questo ristorante al nord Italia, che secondo me è solo per pubblicità, dove dice non vogliamo i bambini sotto un certo, sono una certa età.
1: No, non vogliono proprio bambini child free, non vogliono proprio i bambini in generale.
0: Di contro c'è una bella notizia.
1: Bravo, che gli italiani, i quindicenni, no, come no, soprattutto i quindicenni italiani, sì, sono sopra la media, hai capito? Bra. Sono sopra la media OCSE. Sono,
0: scusa,
1: bravi.
0: Eravamo gli ultimi fino a qualche anno fa, ciucci.
1: No, ma siamo bravi in lettura, matematica, sì, e scienze. Cioè, capito? Mica pizza e fichi.
0: Ormai nessuno vuole fare il panettiere, l'idraulico, l'imbianchino, tutti i professori.
1: No, però ad esempio anche quei lavori sono fondamentali,
0: esatto,
1: no? Cioè la materia è fondamentale.
0: Esatto. Che poi bisogna anche studiare per fare l'idraulico, l'imbianchino, conoscere i colori. Oggi, ragazzi, ci vuole professionalità in ogni cosa che facciamo. Ma quanto sono intelligente questa
1: mamma
0: sera.
1: Mia, troppo intelligente, no? Però non so se anche voi ve la cavate bene in matematica, in scienze.
0: 2 più 2 quanto fa?
1: 5.

0: questo sull'anguria ci ha fatto una canzone, Harry Styles con Watermelon Sugar. Quanto è buona l'anguria d'estate, anche d'inverno, insomma, va bene. Allora, dopo una bella fetta la vuoi?
1: No, grazie. No, ma... per ora no. Ma io sai che non lo amo proprio particolarmente.
0: Cioè... Non capisci niente.
1: Sì,
0: non ti piace
1: ma
0: l'anguria?
1: Sì, mi piace, sì, però che devo dire che proprio
0: bello,
1: è
0: il
1: wow.
0: Triangolo. Un triangolo spesso messo nel frigorifero, bello,
1: sì,
0: anche due,
1: buono,
0: tre.
1: Va bene, va bene.
0: C'è gente
1: sì.
0: che fa la dieta d'anguria d'estate.
1: Io forse preferisco più il meloncino che l'anguria.
0: Un meloncino al tavolo 6.
1: Grazie, sì, meloncino va bene sia giallo, sia quello arancione.
0: Senti,
1: va bene,
0: tesoro,
1: sì.
0: Abbiamo parlato di imitazione.
1: Ma non lo so se c'è qualcuno che vuole imitare. Tipo Leo, tu te la cavi bene ad imitare qualcuno? No, ha detto no.
0: Premilo il tasto play, puoi venire in onda con noi, non è che Alberto ti sgrida se dici due parole con noi.
1: No, però ci vuole fare ascoltare questo messaggio.
0: È cambiato.
2: Amareccia, se ti riconosco come meni, se ti riconosco come me lo stesso, e dimmi che mi vuoi menà, chiamate qualche turno, aiuto.
1: Bravo!
0: Il grandissimo, grandissimo Bombolo! Vi ricordate, insomma, con Thomas Milian, con il Bombolo e Cannavale, insomma, grandissimo artista romano, e ha fatto davvero tante cose. Trovatevi anche le interviste che ci sono online. È partito proprio dal niente, vendeva piatti nelle borgate di Roma.
1: Sì,
0: grande Bombolo.
1: Oh,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: belle
0: sì.
1: notizie, vedi dove puoi arrivare con il talento e con la voglia di arrivare.
0: Bravo Armando, quanto
1: bravissimo,
0: ne sai.
1: Bravissimo, bravissimo. Fatti un applauso da solo, uno.
0: Hey.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo, romantica su RTL 102.5. C'era una canzone molti anni fa, tu sei romantica.
1: Ah sì, la ricordo.
0: Sì.
1: E basta.
0: Ricordo poi se non era ricordo. Claudio Villa, sai, non me lo ricordo.
1: Guarda, se vuoi possiamo chiedere ai nostri autori.
0: No, abbiamo finito. A chi sono gli bei?
1: Tu ne hai 26, hai detto, io ne ho due.
0: Sono che sono stati impiegati ad altre parti.
1: Tony Dallara.
0: Tony Dallara, sì, è vero, brava.
1: Grazie autori, grazie. Prego, Vanessa, grazie Grey, grazie.
0: Bravissimo.
1: Grazie Leo, grazie Diego, grazie.
0: Signori, sì? Andiamo a chiudere.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto. Vera, ragazzi, che canzone, eravamo tutti a casa,
1: tutti.
0: Periodo forse invernale, comunque che mi ricordi, e guardavamo questa donna meravigliosa che ballava.
1: Una donna lui, cara.
0: Sì, una donna cara, eh? E lui con questa Porsche bellissima, forse era la 911, anche, la 911.
1: Anche quella era cara.
0: Sì, moltissimo.

0: La fretta di Leo Di Mauro è cambiato da quando è stato sull'isola. È cambiato, è diventato più bello lui, no?
1: Sì.
0: Perché faceva gli allenamenti, andava a destra, a sinistra.
1: Ah, bravo!
0: Capito? Addominali, sugli scogli.
1: Ma bisogna allenarsi, ragazzi. Se non l'avete fatto, dai, riprendiamo da ieri.
0: Però, se posso dire, un po' si è esaurito.
1: Ah, pure, no, ma nel senso che basta, non ce la fa più, si è esaurito.
0: Ciao Lucas!
1: Si è consumato. Allora,
0: siamo, come diceva, cioè quello di Catania che diceva: siamo tutti consumati.
1: Siamo consumati. E noi ce ne andiamo. Sì. Torniamo domani a mezzanotte. Ma perché qua alla fine di solito parliamo sempre in siciliano?
0: Perché l'esaurimento arriva anche per anche noi. Per grazie, noi. Vanessa Grey.
1: Grazie Armando Piccolillo. E grazie a Leo Di Mauro e a Diego Barbato. Vi lasciamo con Alberto Bisi. Ciao ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z.

0: e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Stradella, in provincia di Pavia, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Gli Emirati Arabi avrebbero avvertito Netanyahu già nel settembre 2023 del piano di Hamas che avrebbe portato alla strage del 7 ottobre. Lo rivela Arez, secondo cui l'allarme arrivò attraverso un intermediario palestinese. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu respinge le accuse e parla di una menzogna totale. Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della 1. Oggi i funerali nella chiesa dove era stata battezzata con lutto cittadino. Intanto è conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici dovranno chiarire se Vella avesse assunto sostanze e saranno depositati entro 90 giorni. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha provocato pesanti disagi in numerosi aeroporti del Regno Unito. A Heathrow, decolli sospesi e poi ripresi con rallentamenti, coinvolti anche Gatwick, Manchester e East Midlands. Sono circa 1.100 i voli cancellati e 170.000 i passeggeri rimasti a terra. 15 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale, per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione abbracciando e baciando il marito Javier Bardem, coprotagonista della pellicola. Infine il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid, i blancos battono i nerazzurri di Chivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli che se la vedrà con l'Arsenal, gara che seguiremo su RTL 102.5 dalle 21, con noi dire Champions League. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi ricordiamo tuttavia che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua col club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la grande radio con la grande musica e i grandi aficionados. Ma è, quello è bellissimo, quello che io dico è bellissimo, insomma, ma ci sono comunque delle situazioni anche tridimensionali che possono interferire in modo positivo con il Crazy Club. Ti è piaciuta questa? Mi è venuta così.
6: Quello che dici, ma se, soprattutto quello che fai. Ti sei dimenticato.
5: Anche quello che faccio. Va bene, è stata una grande nottata ieri. Pronto, prova 1, 2, 3. Replichiamo naturalmente come facciamo da sempre. Noi, poveri pazzi, va bene. A proposito di poveri pazzi, un saluto dovuto, doveroso e anche piacevole ad Andrea che segue la regia video del Crazy Club.
7: Diego,
5: dimmi.
7: Ecco, Diego.
5: Diego?
7: Diego,
5: sì. Cosa ho detto io?
7: Ragazzi. Allora, ha detto Andrea.
5: Diego, cosa ho detto?
7: Diego.
5: Andrea.
6: Però, aspettate.
5: No, non è il tuo secondo nome, Andrea?
7: Sono nato a Sant'Andrea, però.
5: Ah, vedi?
6: C'era qualcosa.
5: C'era qualcosa, il 30
7: novembre.
5: Mi sono sconfonduto. Allora, lui è...
6: Diego, però non devi mai contraddirlo.
5: Grazie,
6: chiedo
5: Leo.
6: Scusa.
5: Grazie.
6: Tu questa regola non la sai.
5: Adesso, allora, salutiamo Diego, ok? Che è di Sant'Andrea, no?

0: esatto, provincia di Livorno.
1: Bravo, sì, bravo.
0: Sì. Di,
1: bravo,
0: grazie. Bravo, bravo, grazie, bravo. Grazie anche a te, carissimo. Seguirà la regia video della Crazy Club, il nostro Diego, insieme a Leo Di Mauro, che seguirà anche lui la regia del Crazy Club. Ma a tempo perso, ci perché provo. C'ha anche tante cose da...
1: Devo andare a lavare la macchina, ragazzi. Cioè, cosa dobbiamo fare?
0: Va bene, grande Leo in diretta nazionale, tutti insieme a voi per aprire le saracinesche del Crazy Club.
1: Però muoviamoci, che come ti dicevo, devo prima aspirare i tappetini della macchina.
0: Non l'ho ancora fatto.
1: E poi devo fare un lavaggio approfondito.
0: Ti lascio le chiavi, poi fai anche
1: faccio
0: i miei.
1: Anche la tua. Dai, su.
0: Apriamo,
1: dai.
0: Apriamo il nostro localino.
2: Ciao Alberto. Ciao Alberto, benvenuto nel popolo dei visiani di nuovo. Ciao Alberto.
0: Buongiorno.
3: Bentornato Crazy Club.
0: Grazie.
4: Ciao Alberto, sono Marina di Bogliasco. Oh, mi sei mancato tantissimo.
5: Buongiorno Alberto. Sono Marcello da Livorno.
0: Ciao.
6: Grandi amici. Saluto Daniele da Volterra.
0: Ciao, ciao Daniele, ragazzi, sì,
2: siete
0: vero.
2: La coppia più divertente di tutte le radio.
7: Bentornato Paffo di Chisa e Naso del Legno.
5: Buongiorno, buongiorno Pan. Leo, buongiorno Alberto, Leo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Bentornato.
3: RTL.
0: Apriamo il nostro localino, ma che bel programmino qua. Un'altra gran bella nottata, un po' per voi ci chiedevano, poi non fate questo, non fate quest'altro, quest'altro ancora. Sì, man mano facciamo entrare tantissime, come dire, situazioni, no? Cercheremo di creare tantissime situazioni che abbiamo già creato, ma cercheremo di creare anche nuove situazioni.
1: Esatto, è tipo, vero, che ne so, ad esempio, i presentatori, a noi ci piacciono le presentazioni,
0: sì,
1: quindi,
0: sì, sì.
1: Presentatori!
0: Ecco, la password...
1: No, la pernacchia non ci sta qua, no. Quella era lavoratori!
0: Va bene, allora sentiremo anche qualche nuovo presentatore. A proposito, Giovanni.
1: Giovanni
0: un po' che non lo sento. Angela c'è.
1: Angela, poi c'era Angelo anche.
0: Angelo, sì.
1: Federica.
0: Federica, che non abbiamo ancora sentito.
1: Andrea di Lizzano.
0: Andrea mi ha sentito, sì, ieri, insomma. E sotto con la fantasia, perché questo facciamo al Club dei Poveri Pazzi. Sviluppiamo la fantasia che aiuta tantissimo a vivere. My body is not ready.

0: Fever Dream. Bella. Alex Warren. Tempo.
1: Il tempo, diciamo che
0: com'è?
1: Potrebbe essere stabile.
0: Sì. Purtroppo
1: non,
0: però.
1: Ma non lo è. No. Non lo è. No. Perché a tratti cominciamo... ci darà dei problemi oggi, soprattutto qui al nord.
0: Sì, sembra di sì. Soprattutto sì. Perché non va bene, perché sta cominciando diventare balordo. Mm. Non mi piace questa cosa. Piove, nevica, poi fa caldo, poi grandine, ne arriva in grande quantità. Tiè! Ecco, capisci. Hai capito? E non soltanto, ma il freddo, ragazzi.
1: Lo senti solo tu, però,
0: sì,
1: questo freddo.
0: Sì, anche perché effettivamente l'alta pressione è aumentata ancora.
1: No, a me aumenta la pressione, è diverso.
0: È diverso un po'. È una cosa leggermente diversa. Va bene, 02 25 15 15 per quanto riguarda la community. E per quanto riguarda la community, salutiamo il carissimo...
1: Coccodrillo.
0: È veramente stonato come una vecchia campana.
1: Sarà
0: già
1: arrivato a casa.
0: Mamma mia.
1: Sarà già a letto,
0: sì, Coccodrillo. Cioè, ne sa veramente. Ne sa. Non ne sa più come prima,
1: Sai com'è? È l'età, ragazzi.
0: Ciao Armando, e un salutone anche a.

0: Vanessa Grey, che vi hanno tenuto compagnia fino a testè, poc'anzi.
1: Avete capito? Mm. Siete dentro il Chris Club.
0: Allora, attenzione, attenzione, perché anche la password, qualcuno ha chiesto, adesso non c'è la password, la inseriremo per alcune cose. Quindi ci vuole attenzione.
1: Dovete stare attenti.
0: Sì.
1: E ben svegli.
0: E ben svegli, ok?
2: Ciao.
0: Chi è?
2: Ciao. Pizzi da Mosca.
0: Mi
2: ricordo più se gli ho detto ciao.
0: Pizzi.
1: Stiamo benissimo.
0: Ciao Pizzi, ci risentiamo, ci fa molto piacere.
1: Buongiorno, a noi ci piace dire buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: No, rifacciamola.
0: Ehi, a noi ci piace dire buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
0: Buongiorno, chi è? L'abbiamo fatta una volta per uno.
1: No,
0: non sento niente.
1: No, non va bene. Dobbiamo rifarla.
0: Volevi rifarla?
1: A noi di notte ci piace dire buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Stavo dicendo, e allora?
1: Con calma. Ognuno ha i suoi tempi.
0: Cari lampascioni.
3: La vasellina, l'elefante si è fatto la farfallina.
0: Cioè, l'elefante.
1: Aspetta un attimo.
0: Ma l'elefante...
1: Fermi tu.
0: Dimmi, Leo. No, volevo. Ha bussato prima?
1: Allora, io devo essere sincero.
0: Cosa vuoi
1: io
0: dire?
1: Non l'ho capito. Però, siccome vedo che tu hai capito,
0: ho capito.
1: Spiegaci.
0: C'è l'elefante che giocava con la farfallina?
4: Signore e signori, buonanotte.
0: Ehi, la testa gira! Fred De Palma, Anita, Emi Schilla! E adesso la giriamo tutti quanti! Una bella botta di energia! Allè!

0: primi anni 90, 90, 91, 92, mi sembra, è un bellissimo. Ascoltavamo Spin Doctors con questo bellissimo brano che abbiamo riascoltato volentieri. È
1: bel
0: come
1: pezzo,
0: un piccolo tuffo nel passato.
1: È rimasto bellissimo sto pezzo.
0: È vero, uguale,
1: bello,
0: devo
1: bello,
0: dirti
1: bello.
0: Di più, è rimasto bellissimo questo pezzo qua. All in! Va
2: ciao,
0: bene!
2: Hey. Questo programma vola! Ma non è The Flight, è Crazy Club! Ciao!
3: Hey. Ciao Alberto!
0: Ciao!
3: Ieri ti ho mandato i saluti, ma Leo non mi vuole più bene.
0: Ma
3: un abbraccio da Lucio Moreno, ciao!
0: Ma non dire
3: ragazzi,
0: così!
3: Ragazzi, voglio bene!
0: Certo.
3: Bentornato Alberto!
0: Grazie!
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao. Lucio!
0: Lucio, ciao. Anche noi ti vogliamo bene, ma Leo c'ha sempre 2000 cose da fare in regia, cerca di capire!
1: Lucio, te l'ho detto prima, devo andare a lavare la macchina adesso!
0: Adesso anche quella!
1: Non è che posso stare qui io tra messaggi, infatti, telefonate, cose.
0: Allora, sveglia! Cari aficionados!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: Che? Non ho mai preso il caffè con te, te. Grande Fabri Fibra. Stavo pensando a te. Qua su RTL 102.5, la radio. VMP, very normal people, grandi aficionados. Ma mi farebbe piacere anche aggiungere, anzi, mi fa piacere aggiungere Lampascioni. Siamo tutti Lampascioni ultimamente, alla grande.
1: Belli freschi, Lampascioni sì. Freschi.
2: Ma buongiorno, Crazy Club. Sono sveglio per caso e sì. Vi saluto, ma tra poco ritorno di nuovo.
1: Cosa fai? Vai a dormire a quest'ora, ma chi è? Marco.
0: Ah, Marco, buona nottata, Marco.
1: E tanto lo sai che non ti viene sonno,
0: o buonanotte.
1: Se stai con noi non puoi dormire, no?
0: Certo. Va bene.
1: Invece chi è in viaggio è costretto a viaggiare e magari sorridere così ogni tanto, perché se ci senti, se ci ascolti, un sorrisino ti scappa, no?
3: Buongiorno Alberto,
0: ecco, vedi?
3: Buongiorno RTL anche mia, buongiorno Leo.
0: Buongiorno.
3: Mamma mia, bentornato. Ehi. Come sono andate le ferie? Sono andate bene, Alberto?
0: Vacanze,
3: Leo,
0: sì, vacanze.
3: Fatevi sentire sì. Che ieri non vi ho visto e non vi ho sentito ieri, Leo.
0: Bentornati
3: a tutte e tre, Vincenzo e Popolo della Notte.
1: Vai Vincenzo!
0: Ma sei accecato, eravamo qua ieri notte, mannaia! I gamberetti, mannaggia!

0: di Gamberetti. Allora 02 25 15 15 ci sentiamo anche tramite le vostre telefonate in diretta nazionale. Botta risposta, bella la telefonata. Adesso ci sta sempre, vero? Bella storia. Cos'è questa storia invece?
1: La botta te la do io adesso.
0: E cos'è sta storia, Leo?
2: Allora Angela!
0: No, per favore, ma dai.
2: Vai Angela!
0: L'abbiamo già fatta la presentazione.
1: Angela, dai. Bella pimpante, con i suoi poteri notturni. Perché poi ci sono i poteri diurni anche.
0: Anche
1: però
0: sì.
1: Però quelli notturni sono più potenti.
0: Mi fare sti scherzi, Leo, per favore.
1: Dai Angela, dai che ti tocca.
0: Mi impressiono. Chi è?
3: Il popolo della notte ha aperto tutte le porte per far divertire tutta la gente.
0: Non lo so.
3: Ma buongiorno, caro Alberto.
0: Buongiorno.
3: Siamo tutti in compagnia e la notte vola via.
0: E vola via, per fortuna. Certo, grazie Angela.
1: Grazie Angela.
0: Sei sempre molto gentile, grazie.
1: Tra l'altro sei sempre più esplosiva.
0: Sì.
1: Sì.
0: Detta questo... così non è una bella cosa. Ma qui c'è scritto Stupid Song. Come mai? New York City.

0: bellissima Bobby Brown su RTL 102.5, molto bella, teniamo costantemente il ritmo e questa cosa ci piace moltissimo, cari lampascioni. To can play the game,
1: qualcuno fa il nome del tassista, del tuo tassista Jerry.
0: Jerry è in pensione,
1: ah sì?
0: No,
1: o in vacanza?
0: È ancora in ferie, ancora in ferie, cioè. Ma chi è che ha chiesto di Jerry?
1: Qualcuno, ho visto tre messaggi,
0: sì.
1: E quindi è ancora in vacanza,
0: sì,
1: su quella famosa barca a vela,
0: sì, però è una sua privacy,
1: vabbè, dai, Leo, vabbè. Vabbè.
0: Però poi a un certo punto è il mio tassista, cioè chi è che si mette in mezzo per cercare qualche passaggio, forse domando?
1: Può darsi, no, però sai com'è, esiste. Siccome è molto simpatico, quindi lascia il segno, capisci?
0: Sì.
1: Sì, sì. Ciao Jerry! Ah, ma qui
0: ciao,
1: si parla,
0: Jerry!
1: Si parla di presentazioni, ho notato.
0: Sì, sì, sì. Si accettano presentazioni, abbiamo ripreso il discorso anche presentazioni. Ma potete, come ha fatto anche Andrea Di Lizzano, è stato il primo,
1: sì.
0: Potete fare come lui, ma inventarvi una presentazione poi tutta vostra personale.
1: O come Angela.
0: Ah sì, anche Angela, è vero.
2: Con la sua voce tenebrosa.
0: Non ci avevo pensato, scusami.
1: A me manca un po' Angelo anche, ad essere sincero.
0: Sì, rientrerà presto anche Angelo, dai, certo, dai. Certo.
1: Che fate? Ma siete ancora in vacanza? Ma veramente?
0: Oh, lampascione! E allora?
3: Sveglia, sveglia, lampascione! Su, su, ca musica! Il nostro energizzante top, il signor Alberto Bisi.
0: Veloce, via.
1: Bravissimo.
0: Vedi
1: che è bravo.
0: Bene, bene.
1: Bravo, bravo veramente.
0: Allora, 378-378-1025 per i vostri vocali e messaggi. Non riprendiamo sta vecchia abitudine che non se ne può più. Chi è che sta a suonare? Ma chi è?
1: Rispondo io, dai.
0: Che è meglio.
1: Chi è?
4: Oh. Ma perché non mi mettete sulla pista d'atterraggio di Malpensa a giocare a briscola?
0: Grazie. Hai già provato tu? Va bene.
1: Ma perché dicono queste cose? Forse perché, ho capito, ci vogliono bene.
0: Certo, certo.
1: Grazie, ma... grazie, grazie.
0: Poi perché? Siamo al club dei poveri pazzi. Eccola qui, Olivia Dane.
5: Buongiorno.
0: Signorina, sto annunciando un brano.

0: Everything but the girl missing. È famosissima anche questa.
1: Wow, che bella!
0: Ci piace molto. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi e salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte insieme a noi, anche quelli che non lavorano, che vanno a letto tardi, si alzano presto e ci ascoltano comunque.
1: Chi è ancora in vacanza, ne parlavamo prima.
0: Sono le persone in ferie, in vacanza ancora, buon divertimento insomma a questo punto.
1: Vabbè, non dimentichiamo nessuno, eh?
0: No.
1: Mi raccomando, gli infermieri, i dottori. La polizia, i carabinieri, la guardia,
0: sì,
1: di
0: le forze dell'ordine, sì, certo, tantissimi.
1: I vigili del fuoco.
0: Adesso tutti insieme.
1: Metalmeccanici.
0: Sì,
1: di notte sono aperti.
0: Fanno
1: le
0: i turni nelle fabbriche di tutta Italia, è vero. Sì. Salutiamo anche loro. Ce le ricordate voi
1: i
0: anche?
1: I tassisti, i camionisti.
0: Ma cosa ho fatto?
1: I nostri amici camionisti.
0: Certo,
1: ragazzi.
0: Hai ragione, Leo, perfettamente ragione.
1: Vabbè, chi si sveglia adesso, che magari non ha voglia, però comunque ti devi alzare.
0: Certo.
1: Che poi ti devi alzare.
0: Mamma mia, cosa hai bevuto qualcosa?
1: Davide!
2: Buongiorno ragazzi, sono Davide da Varese, l'autista che si alza sempre presto. Sono stufo, voglio vincere su Penalotto. Basta, se ne può più. Un abbraccio, buona giornata.
0: Non sei l'unico, vabbè, è bella anche questa cosa qua, insomma. Del resto sarebbe effimero se così non fosse, cari lampascioni, ma...
3: Anche questa notte su RTL 102.5 a presentare il Crazy Club c'è il grande Alberto.
1: È svenuto.
3: Busy.
0: Questo è Giuliano.
1: È lui.
0: Ma che facevi? Gargarismi.
4: Buongiorno Club dei Poveri Pazzi. Siamo tornati più scatenati di prima.
0: Ok, tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, disco dedica, prenotatelo! Motivo.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Per quanto riguarda il jukebox è tutto uguale, bello, vintage, con i nostri gettoni che troviamo solo noi. Continua a piacere l'idea, insomma.
2: È tutta una vecchia storia, ragazzi.
1: Sì. Che tra l'altro funziona sto jukebox,
3: come no?
1: Anche in giro, anche da altre parti, l'ho sentito, mi fa piacere, insomma.
2: Abbiamo quei bei 45 giri che abbiamo solo noi, solo noi.
1: No, però è il jukebox, noi abbiamo il Crazy Jukebox, ma ho sentito che il jukebox gira, come la testa, gira.
3: Esatto. Quando anche, gira.
1: Sì, con altri programmi, è bella la cosa, mi piace, insomma.
2: E come no?
1: Va bene, jukebox, disco, dedica, eccetera, eccetera. Chi c'è?
2: Allora, andiamo a Varese, c'è Gabriele.
1: Gabriele, buongiorno.
4: Buonasera.
1: Buongiorno a lei, dottore. Salutiamo la categoria, insomma, dei
2: Gabriele,
1: dottori.
2: Noi siamo fatti così, a noi di notte ci piace dire buongiorno.
4: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno, vedi, carissimo. Grande. Comunque, buona nottata, va bene? Cosa fai di bello, Andrea?
4: Chi è Andrea?
1: Non so, l'abbiamo confuso. Parlando con te, scusami, no?
2: L'abbiamo confuso, l'abbiamo confuso.
1: Andrea, no, mi senti?
4: Andrea. Sono Andrea.
1: Chi sei?
4: Sono Gabriele, da Varese, dalla
1: Valdimasta. Ah, perdonami, avevo capito, ma mi ha suggerito Leo. Guarda che abbiamo Gabriele di Varese.
2: Bene che suggeritori sbagliati.
1: Mi ha suggerito. Gabriele di Varese non sei tu, sei Andrea. Di dove? Di Padova?
2: Che poi Gabriele, anche tu, non puoi contraddirlo. Lo dicevamo prima. Cioè, devi dire sempre sì, Alberto, hai ragione, punto e basta.
4: Hai ragione.
1: Grazie, grazie, carissimo. Allora, Roberto, siamo nel 1984 con The Car. Una band rock di quegli anni con Drive. A chi vuoi fare la tua dedica?
4: Facciamo la dedica a Yuri.
2: Yuri, Yuri di tutto l'anno. È lui. Oh
1: no. A Yuri. Esatto. È un amico?
4: Sì, è un amico.
1: Va bene. Ci sentiamo ancora qualche volta o...
4: Sicuro?
1: Ah, meno male.
2: Dai, dai.
1: Pensavo fossi deluso, insomma.
2: Pensavo che dicesse no, questa è stata l'ultima.
1: Va bene, allora rimaniamo in contatto. Salutiamo anche Yuri. Ci sei ancora?
4: Sì, sì.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Buona nottata.

0: È una ballatona questa, eh? Siamo negli anni 80, 83, 84. Con questo brano che allora si chiamava.
1: A me lo
0: il
1: puoi dire.
0: Bellissimo lento.
1: Eh sì.
0: Ce lo famo sto bellissimo lento.
1: Non mi guardare che non ti voglio stanotte.
0: Comunque.
2: Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Anche a Polla, provincia di Salerno, le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avrebbe lanciato missili contro navi della Marina americana senza colpire alcuna unità, secondo fonti statunitensi. Washington ha poi attaccato diverse petroliere iraniane vicino a Karg, nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti mantengono il blocco navale, mentre cresce il timore per le nuove capacità missilistiche iraniane. Il governo guarda a nuove misure per sostenere la crescita degli stipendi con un'attenzione particolare ai giovani. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega in vista della legge di bilancio 2027, ha rilanciato l'ipotesi di un intervento sulla tassazione degli aumenti salariali, chiamando in causa anche il ruolo delle imprese. Sospesi dal servizio i 5 poliziotti del commissariato Anzio Nettuno arrestati nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Roma, sono accusati a vario titolo di reati tra cui associazione per delinquere, traffico di droga, peculato, falso e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo gli investigatori avrebbero partecipato a cessioni di stupefacenti tra il 2024 e il 2025. Infine il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli che se la vedrà con l'Arsenal, gara che seguiremo su RTL 102.5 dalle 21. Con noi dire Champions League e tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete da nord a sud, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Nel cuore della noce con il Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, grande radio, naturalmente lo sapete, grande musica e grandi aficionados. Cari lampascioni, pensavamo di parlare di una curiosità. Quindi preparatevi, insomma, che cosa vi è scappato dalle mani ultimamente? C'avevate qualcosa che vi è scappato via in questi giorni? Ferie o non ferie, cos'è che vi è scappato dalle mani?
1: Poi Alberto è così, perché lui prende spunto, no?
0: Sì.
1: Lui magari ci vede qui un attimo, a me è caduta la penna prima, adesso ha preso spunto così al volo.
0: È scappata la penna, Cosa vi è scappato dalle mani? Intanto ci scappa una canzone!

0: chiama tu, Gaia, ci sentiamo? 02 25 15 15, ti aspettiamo qua in diretta nazionale. Complimenti, complimenti, brava, Gaia, complimenti. Brava, bene,
1: brava,
0: bene,
1: brava,
0: bene.
1: Sempre, brava, sempre, brava.
0: Sì,
1: sempre.
0: Sì, sì, molto brava, eh. Va bene, 02 25 15 15 anche con i vocali, 378 378 1025. Cosa vi è scappato dalle mani ultimamente? Eravate con l'amico, l'amica, fidanzata, fidanzato, come marito, moglie, com'è andata? Vi è scappato qualcosa?
1: Gino,
0: dalle mani?
1: Gino ha scritto che le è scappata una cameriera che stava per conoscere in un bar, sì. Era in vacanza.
0: Ah, vedi?
1: Sì, una situazione sfuggita così, subito.
0: All'ultimo momento.
1: All'ultimo secondo, sì.
0: Caspita. Vedi. Prova a recuperare, ce lo fai sapere.
2: Buongiorno Crazy Club, buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Lorenzo il panaio da Buti.
0: Carissimo.
2: Finalmente siete tornati. Ah, sì. Volevo sapere una cosa, ma il Milan quando gioca? No, perché sai, mi interessa, non so se a voi vi interessa.
0: Salutiamo la categoria dei panettieri, pasticceri e pasticcioni. Chi era?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo ha il panaio. Sì.
1: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
1: Gli è sfuggita la partita.
0: Gli cosa è ti sei perso? Il Milan. Giochiamo domani, domani mattina. Abbiamo le prove, insomma. 02 25 15 15.
1: Ah, fate le prove?
0: Abbiamo le prove domani mattina. Ah, sì. Con le, sì,
1: perché
0: sì,
1: l'Inter l'ha già fatta la prova.
0: Sì, sì. Adesso tocca a voi, però attenzione, fai il bravo. Ecco.
1: Stasera tocca al Napoli.
0: Bene.
1: Sì, sì, sì, anche noi siamo bravi. Siamo bravi a fare le prove. Sì, sì.
0: Va bene. Allora, intanto saluto anche Ciccio Pasticcio, San Vito Lo Capo, la pasticceria. Va bene, grazie. Ciao Ciccio. Ma a proposito di cannoli, no? Parlava del vero cannolo, il cannolo siciliano. Chi è? C'è qualcuno al telefono?
1: Sì,
0: in,
1: sì,
0: diretta?
1: Sì, sì, ce l'abbiamo. Adesso facciamo una prova, a proposito, sì, di prove con Enzo. Ma il cannolo, dicevi?
0: No, il cannolo siciliano. Non è ancora arrivato qua, quello di Ciccio Pasticcio?
1: Non è arrivato. No. Ma Ciccio, come ti permetti?
0: San Vito Lo Capo, grande posto, tra l'altro. Beh, non è ancora arrivato, non mi sembra, non mi risulta.
1: No, però quando parliamo di San Vito Lo Capo, a me viene in mente Pamela, il Capriccio.
0: Ah, la salutiamo.
1: La sua pasticceria,
0: sì,
1: Capriccio.
0: Sì, sì, il Capriccio.
1: Anche lei è molto brava. Lei e il marito,
0: Pamela,
1: sono molto bravi a fare cannoli. Tiè, sì, Ciccio, sì, Pasticcio, tiè.
0: No, non fare così, che mo non ne vediamo più né da una parte né dall'altra. Di cannoli siciliani, ma roba da pazzi.
1: Enzo, ci sei?
3: Pronto?
0: Pronto, Enzo.
1: Buonanotte, Enzo.
3: Sono Anthony.
0: Anthony. Ah, ciao Anthony, ciao. C'è Anthony. Qualcuno che è sordo qua, è sordo. Dimmi, Anthony.
3: Sì, no, sto tornando da un servizio investigativo, sono un investigatore privato.
0: Che bella storia, eh. Ce ne puoi raccontare qualcuno negli anni?
1: Quindi sei uno 007.
3: Guarda, c'è da scrivere un libro.
0: Immagino. Allora, la chiudiamo, visto che abbiamo tempi veloci, e ti ringrazio per quello che stai dicendo, collegandoci alla curiosità di cui stiamo parlando adesso. Come investigatore privato, che cosa ti è scappato dalle mani ultimamente?
3: No, non mi è scappato niente, perché ho documentato tutto. Quindi...
0: Ah, tutto, vedi? Quindi hai salvato tutto.
3: Però... Ho salvato tutto e mi hanno ringraziato anche.
0: Anche, quindi sistemato tutti cose.
1: Perché lui è un professionista.
0: Sì, sì, sì. Non gli scappa mai niente.
1: Sì.
0: Non si butta via niente.
3: Siamo segugi.
0: È vero. Posso... sì, qua da noi è tutto bene. Però quasi quasi prendo il tuo numero di telefono. Può sempre servire. Rimaniamo in contatto?
3: Ok, ciao.
0: Alla
3: ciao,
0: prossima, ciao, grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, caro.
4: Come si dice? Mandela via chi ti.
0: Ma no!
4: A vuoi dormire?
0: Ma robe da pazzi.

0: Sissiste! Sissiste!
1: Oh, non ci riesco, non è che mi guardi così. Lo sai che quando ci sono troppe S non riesco.
2: Io lo so benissimo. Perché mi arrivano gli sputacchi.
1: Vedi. Eh sì, che siamo lontani. C'ho il getto lungo,
2: Sì.
1: E prendo in pieno a volte. Dovresti anche metterci un paio di occhiali.
2: Anche Diego ieri ha fatto la cresta, non so se hai notato.
1: È colpa mia?
2: No, colpa mia.
1: Allora, complimenti per la cresta, complimenti. Diego, allora, continuate al 378-378-1025 con i vostri vocali. Che cosa vi è scappato di mano? Tra l'altro poi ci sarà un'altra curiosità ancora. Ma avevo una battutina di Ermanno, sai che ogni tanto ce ne ha una.
2: Purtroppo
1: lui.
2: Sì.
1: Sì. Fa.
2: Cos'è che scrive?
1: Niente, da dove parte il pessimista? Da Malpensa. Giustamente.
2: Ermanno. È Ermanno o Ermanno?
1: Ermanno.
2: Ermanno, non parlo più.
1: Complimenti, Ermanno.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Il bravissimo Ed Sheeran su RTL 102.5. Nel cuore della noce tra un po' ci sarà un altro appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, lo ricordo per i nuovi all'ascolto, un brano già pronto per voi per fare una dedica. 02 25 15 15. Grazie anche per i vocali al 378 378 1025. Abbiamo chiesto quella cosa che vi è scappata velocemente dalle mani ultimamente. Sono arrivati anche dei vocali per questo motivo. Una curiosità, a proposito di curiosità,
1: sì?
0: Leo,
1: sì.
0: Perdonami, ho sentito dire che potrebbe piovere da un momento all'altro, ne sai qualcosa tu?
1: Sì, sì,
0: in questa nottata dico
1: dicono ma che ci siano temporali in corso,
0: perturbazioni,
1: però, sì sì, però guarda, io per non sbagliare conosco un meteorologo.
0: Un meteorologo?
1: Un meteorologo.
0: Ma dai!
1: Molto bravo, molto bravo.
0: Ah, non lo sapevo sta cosa. Mi fa piacere.
1: Sai chi è?
0: Chi è?
1: Adolfo.
0: No, Adolfo!
1: Adolfo, Adolfo.
0: Carissimo.
1: È bravissimo.
0: Ma da quanto si interessa di?
1: Adesso, da poco. Insomma.
0: Lui è fatto così, eh?
1: È diventato un esperto.
0: Ogni tanto è esperto di qualche cosa.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Pronto qui, Dolfo.
0: Dolfo.
2: Le previsioni del tempo nelle prossime 24 ore.
0: Vedi?
2: Finita l'estate, passiamo le previsioni. Allora,
0: sì,
2: alla nonna Maria fanno male le anche, perciò si prevede nel nord-ovest temporali e breve piogge. Mentre non fanno male le ginocchia, anche lì prevediamo qualche temporale nelle prossime ore. Per tutto questo ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao, ciao.
1: Adolfo,
0: ti prenditi uno sciroppino.
1: Appunto.
0: Che ora, Adolfo.
1: Vabbè,
0: uno sciroppo magari ti aiuta.
1: Ci occupiamo anche di meteo e noi siamo fatti così.
0: In mezzo tra una perturbazione e l'altra. La perturbazione.
1: Grazie Adolfo, sei un amico.
0: Grazie,
1: anche tu.
0: Grazie Adolfo.
1: A proposito di amici, c'è anche Graziello. Che facciamo? Lo lasciamo fuori? No, dai.
0: No, assolutamente.
1: Bentornato Graziello.
0: Grazie Graziello.
3: Ma bentornati a voi, grazie a voi. Alberto, io non ci siamo mai mancati. Ti porto un report qui dall'ufficio Repu, relazioni con il pubblico, quanto riguarda la tua assenza da luglio ad adesso, ma molti non sanno che è stato un'intensa mese di lavoro da parte tua, Alberto. Però
0: grazie.
3: Faccio notare la tua presenza nella fascia oraria mezzanotte 6, diciamo in particolar modo nella tua assenza. Allora, sei stato nominato 18 volte, sei stato copiato 42 volte.
1: Chissà da chi?
0: Addirittura.
3: Da Piccolillo. E anche da Andrea Tuzio. Poi Alberto, sei stato cercato, e ripeto, cercato per ben tre volte da Carabinieri, due volte dalla Finanza e quattro volte dall'ufficio legale. Sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato il numero di Giuliano Di Marrubio.
0: Bravissimo!
1: Bravo,
0: complimenti!
1: Bravo,
0: grazie Graziello, grazie. Va bene, mi ha fatto molto piacere la cosa. Avete capito perché sono sparito due mesi? Via Do!

0: Meraviglioso questo brano, è bellissimo. Evanescence, anzi Evanescence, Bring Me to Life.
1: Alberto,
0: bellissimo.
1: A proposito di quelle situazioni che ti sfuggono così da un momento all'altro
0: dalle mani,
1: Claudio da Perugia, GPG, guardia particolare giurata, dice:
0: ah, vedi?
1: Ferie saltate, estate agli sgoccioli, ma si va avanti.
0: Ah,
1: c'è un filo di tristezza, Claudio,
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Ti abbracciamo, Claudio.
0: Bene, bene, hai fatto bene a scrivere anche, come dire, a comunicare anche questo pensiero, ci sta. Quindi è bello tosto, comunque. Va bene, a volte sfugge dalle mani anche qualcosa di molto importante.
1: Claudio,
0: vero,
1: ti rifarai al più presto.
0: Sì,
1: io me
0: certo.
1: Lo sento, vai tranquillo.
0: Anguri e meloni, Claudio,
1: vai.
0: Anguri e meloni. Salutiamo anche il biscottaro, carissimo. Ti aspettiamo in diretta nazionale. Abbiamo un momento di economia aziendale, quindi fermi lì, anzi, se boh, fate voi.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Shop You! Bellissima! È un brano storico anche questo, eh? Ci ha fatto molto piacere riascoltarlo. Buongiorno, Italia!
1: Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, Andrea!
2: Ciao, amici di Crazy Club, cosa mi è scappato dalle mani di recente? Ieri mi si è chiusa la vena, mi è scappato l'acceleratore della moto, paletta, multozzo, no, andata così. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia!
0: Mamma bello mia. Rapido, però anche nel dichiarare situazione.
1: Ti si chiude la vena e ti si apre la marmitta.
0: Ma come fai? Anche tu, non ti possiamo lasciare un momento da solo. Tra l'altro, ben ricoverato il Club dei Poveri Pazzi. Ieri, se non sbaglio, non l'abbiamo sentito, forse sì. Eravate tantissimi, no? Come sempre, ma in quel caso parliamo di ieri anche per i saluti, quindi uno dietro l'altro, insomma. E vi ringraziamo ancora. Jerry, quando ho bisogno te chiami, Va bene?
1: Jerry, sei sempre dei nostri.
0: È Jerry, è il mio tassista.
1: Sta lavorando alla grande.
0: Sono contento. Salutiamo la categoria dei tassisti.
1: Tassisti, i tassisti di notte.
0: Di notte alla grande, vero?
1: Ma solo una radio c'è per i tassisti di notte. Solo una radio.
0: Sì.
1: La nostra.
0: Radio, aspetta, anche... Visione!
1: Così, ragazzi, quando si prende a schiaffi...
0: È una cosa bellissima. Faccio invidia quasi.
1: Lo diciamo, no? Magari per chi si fosse sintonizzato. Dice, ma che radio? RTL
0: 105. Certo.
1: E sono le 9.22, ragazzi.
3: Ciao. Sì? Ma se adesso sono le 9.22, chi è che fa la Jennifer di voi due?
1: Mamma mia, ci metti in difficoltà.
0: Con gli orari andiamo, ci spostiamo... parlando di quest'ora ci spostiamo al mattino, che domande fai?
1: Ma io la Jennifer non mi permetterei mai.
0: Ma nemmeno
1: di
0: io, figurati.
1: Al limite io posso fare Luca Viscardi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Va bene, io vi saluto.
1: Dove vai?
0: Perdere. Ah sì?
4: Sì, è perdere tutto.
0: Ma dai.
4: È perdere tempo, amarsi un minuto per odiarsi a lungo.
0: Ne abbiamo parlato già, però.
4: Stare con te è unico, sì.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Buongiorno, buongiorno. Ci siamo al secondo e ultimo disco Jukebox. Ciao, chi sei? Pronto?
2: Pronto, Giuseppe da Barletta.
3: Ci sei?
2: Buongiorno.
3: Ci sei? Pronto? Mi senti?
2: Sì, sento benissimo Alberto.
3: Sì, ciao, c'è la linea disturbata. Stavo cercando di connettermi ancora mi ero disconnesso. Dimmi,
1: no,
3: Leo.
1: Alberto, non è che è la linea disturbata. Siamo noi disturbati.
3: Siamo noi, mi dicono dalla regia che siamo noi disturbati, perdonami.
1: È diverso.
3: Mi ero disconnesso, mi sono connesso, insomma. Adesso mi senti?
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Come ti chiami?
2: Giuseppe da Barletta.
3: Ah, Giuseppe da Barletta, carissimo, finalmente. Come stai?
2: Benissimo, stiamo andando a vendemmiare, Alberto.
3: Ah, bella notizia questa.
1: Ma veramente?
2: Come, scusa?
1: Di già, dico, si vendemmia.
2: Di già, sì. Da parecchio, sono una ventina di giorni già.
1: Ah dai.
3: Con questo clima, certo.
1: Cos'è? Bianco o rosso?
2: Rosso, San Giovite.
3: Bene, allora ci sentiremo presto, insomma. Così faremo un assaggio, come dire, del novello, possiamo dirlo?
2: Come no.
3: Mi fa molto piacere. Allora, parliamo intanto di musica. Dai, mi stavo perdendo qui con il vino. Barbra Streisand con Woman in Love. È un brano bellissimo, storico. A chi vuoi far la tua dedica?
2: La faccio a tutti i Tira Mosca, che tra pochi giorni ci sarà la sfida di Barletta.
3: Ah, ho capito. Quindi cosa fate?
2: Si fa la rievocazione storica
3: infatti,
2: di Barletta.
3: Infatti.
2: Un saluto al generale Sabino Rocciola.
3: Ho capito. Rimaniamo in contatto. Mi parlerai in questi giorni anche della vendemmia. Ci tengo, lo sai.
2: Va bene, come
3: va
2: no.
3: Bene. Un abbraccio.
2: Un abbraccio anche a te, buona giornata.
3: Grazie, grazie carissimo.
1: Prepara le bottiglie
3: grazie.
1: Però, dai.
3: Non si fa così, ma non dire, lascia fare a me.
1: Sono troppo rude.
3: Prepara le bottiglie, non si fa.
1: Non rompere le bottiglie.
3: Non rompere.

0: Streisand con un brano bellissimo. Qui siamo negli anni 80, Woman in Love.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Dragoni, provincia di Caserta, le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Tommaso Angelini. Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, annuncia sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce con misure contro Londra, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, espulsi alcuni rappresentanti e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva incontrollabile. Secondo gli specialisti dei carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì. Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della A1. Oggi i funerali nella chiesa dove era stata battezzata, con lutto cittadino. Intanto è conclusa l'autopsia. Gli esami tossicologici dovranno chiarire se Vella avesse assunto sostanze e saranno depositati entro 90 giorni. Infine il calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli, che se la vedrà con l'Arsenal, gara che seguiremo su RTL 102.5 dalle 21, con Noi Dire Champions League. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Capodichino e Napoli centro direzionale per chi viaggia verso Roma. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal. RTL
0: 102.5. Eccoci qua con il Club dei Poveri Pazzi, gran bella notata, e insieme a voi grande energia, grande ascolto su RTL 102.5, e grazie per l'ascolto che ci date qui anche al Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP.
5: Ma buongiorno.
0: Insieme a Leo Di Mauro e al nostro carissimo Diego, che segue la regia video. Eccoci qua.
5: Buongiorno,
0: buongiorno caro. Bene.
6: Ce l'avete un caffè per me?
0: Prego?
6: No, un caffè
5: anche per me.
6: Ristretto, grazie.
0: Sì. Un caffè. Maria, un caffè ristretto al 2. Grazie.
6: Grazie Maria.
0: Tu Diego niente?
5: Sì, sì, un caffè anche per me, grazie.
6: Maria, due. grazie.
0: Maria, sono due il caffè al 2.
6: Grazie Alberto, grazie.
0: Ma niente, è un piacere. Allora, riprendiamo, dimmi.
6: Scusa, quindi il vino quando è che arriva? Vino rosso?
0: Giuseppe, devi richiamarci per metterci d'accordo per il vino, l'assaggio del novello.
6: No, ce l'hai guidato così, come dire, ok, sì, no, ci penso io, tranquilli.
0: Non esagerare. Porca puzzola, non esagerare.

0: Lizzo! Hey! Fantastica, eh?
1: A me piace.
0: Molto brava anche lei, sì. La grande artista qua su RTL 102.5, la diretta nazionale continua. Gran bella notata, grazie anche per i vostri vocali, i vostri messaggi. 378 378 1025. Scusate, ho le bolle in me.
1: No,
0: ho le bolle in macchina.
1: Ma no, neanche le bolle, il ciuffo che ti va davanti. Ragazzi, i costumisti dove sono?
0: I costumisti. Bellissima. Salutiamo la categoria anche.
1: Trucco parrucco.
0: Ne scherzi. Negli studi televisivi, nei teatri di tutto il mondo, c'è tantissimo lavoro anche per loro e sono molto bravi, eh?
1: Diciamo che
0: grandi
1: qui,
0: professionisti.
1: Qui di notte ci siamo sempre arrangiati con Vito Svitato, cioè tutta siamo fatti così.
0: No, io mi trucco da solo a casa, a volte vengo con la parrucca. Per quello non mi posso lamentare. Allora, cosa stavo dicendo? Insomma, mi segui, Leo?
1: Io il ciuffo me lo faccio fare.
0: Mi sono persa.
1: Ti sei persa.
0: Volevamo parlare di una certa cosa,
1: sì.
0: Di cui ne stiamo già parlando, no? Allora, per esempio,
1: sì.
0: Che cosa vi è scappato, sfuggito dalle mani ultimamente?
1: Parliamone.
0: Di parrucca, vedi come sono cambiato, è pazzesco. Una roba assurda che mi prende così da un momento all'altro.
1: Sei fatto così?
0: Sì, sono fatto male. Chi è?
1: Ma al di là di questo discorso, Marina, stai bene? Tutto ok?
2: Sono molto felice che siate ritornati e che possano riprendere le nostre buone vecchie abitudini. Perfetto. Ciao a tutti.
1: Grazie Marina.
0: Buone vecchie e sane abitudini. Sì. Hai perfettamente ragione.
1: Grazie
0: anche a te. Un abbraccio.
1: Andiamo a Roma. Dai, c'è Joy. Ci sei, Joy?
3: Sì, buongiorno ragazzi. Buongiorno Albertoni.
0: Buongiorno carissimo Joy.
3: Buongiorno. Io volevo fare un saluto, un grandissimo saluto al mio principale, a Mariuccio, detto il bicilindrico, che sicuramente mi sta ascoltando in questo momento.
0: Mariuccio?
1: Come?
0: Il bicilindrico.
3: Bicilindrico.
0: Bicilindrico.
3: Esatto, lo chiamano così. Detto anche il messicano, però ormai è un po'. È vecchio stampo il principale mio. E si preoccupa sempre di me, e quindi ho detto fammi chiamare la radio nazionale e salutarlo, perché sennò magari si offende.
1: Magari con sto saluto ti fa l'aumento, che ne sai?
3: Ma magari non si sa mai, oggi c'è la crisi, non si sa mai, ma già lo sa, non ti preoccupare.
0: Come si chiama di nome proprio?
3: Mario.
0: Il tuo Mario. Capo, Mario.
1: Mario.
0: Insomma, dai. Cerchiamo di allargarci un po' di più con Giovi.
1: Joy,
0: perdonami, esatto. Con Joy. Mario, dai, ci conosciamo da tanto tempo.
1: Mario, sai com'è? Insomma, abbiamo tutti un mutuo sulle spalle.
0: Vabbè, tu non ti mettere in mezzo col
1: mutuo. Le bollette aumentano, Mario. Mario, dai, su. Mario.
0: Quindi, Mario, va bene, ci sentiamo poi più tardi, ci mettiamo d'accordo. Magari, insomma, poi io mi metto d'accordo con Joy, insomma. Ci mettiamo d'accordo tutti quanti. E cazzo, un po' di soldi, no.
4: Siamo un paese di esauriti.
5: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito e l'altro 15% ascolta il Crazy Club.
0: Hey! Mark and Cremont! E caccia un po' di sale!
6: Non ci posso pensare. Con la maglia del City ancora quei segni del sale. Ma chi lo sa?
0: Olè!
6: Dove che puoi

0: Robbie Williams, comandante. Oye, come va?
1: Come va, come va?
0: Sì, sì.
1: Ad Antonio non va proprio benissimo.
0: A chi?
1: Ad Antonio.
0: Come mai?
1: Che Antonio, che è successo?
2: Buongiorno, Antonio Pasticcione.
0: Oh.
2: A proposito, cosa mi è caduto?
0: Cosa?
2: A pensare alla partita di stasera.
1: Non ci pensare.
2: Napoli Arsenal.
1: Sì.
2: Sono caduti i cornetti. Mannaggia miseria.
0: I cornetti sono caduti. Ma chi se ne frega, disse il mago alla strega.
1: Quindi,
0: magari poi è un segnale positivo, no? Potrebbe essere.
1: Speriamo.
0: Vabbè, insomma,
1: speriamo.
0: Che te devo dire?
1: Speriamo.
0: Ma come hai fatto
1: tu,
0: a far cadere
1: Antonio,
0: cornetti?
1: Quando stai lavorando, non devi pensare a Napoli. Perché può succedere qualcosa. Ecco, vedi, ti sono caduti i cornetti.
0: Esatto.
3: Bruno da Soveria Mannelli Calabria è sempre presente. Un abbraccio caro e tanti auguri a me che oggi compio i miei 57 anni.
0: Quella! Antonio!
1: Auguri Bruno!
0: Bruno, buon compleanno! Auguri. Buon compleanno Bruno! Auguri e meloni di buon compleanno! È un piacere risentirti.
1: Siamo lì in zona, sempre a Soveria Mannelli.
0: Sì.
1: Antonio invece, no?
0: Chi, Antonio?
1: Ci saluta.
0: Stavo salutando Antonio.
1: Esatto, sì. Ci saluta, insomma.
0: Sì?
1: Fa i nomi di tutti noi, insomma.
0: Vedi,
1: ciao Alberto, bentornato.
0: Sì. Grazie,
1: anche i fratelli
0: Antonio.
1: Bella, insomma. Saluta anche Diego.
0: Sì?
1: E poi dice: dopo 35 anni con voi,
0: sì?
1: Vi saluto e vado in P. Puntini puntini.
0: Non ho capito, scusa.
1: Ha scritto
0: vado?
1: Così, io leggo testuale. Vado
0: dove
1: in
0: va?
1: P puntini puntini.
0: Vai in P?
1: Non abbiamo capito, vai in piscina?
4: In posta?
0: In purgatorio?
1: No.
0: No. Tutto così dico. In P in che senso?
1: Vado
0: magari in
1: P.
0: Palestra.
1: Va
0: in palestra,
1: scrivi in palestra.
0: Comincia a fare palestra.
1: Ci sta un po' di palestra, sì, sì.
0: Ma vabbè, facci sapere, cos'è sta P?
1: Antonio, tu che vai in P? Facci sapere.
0: Ma tu non ci vai in pile.
1: Siamo curiosi, no? Noi siamo fatti, ci mettiamo il naso e si vede anche.
0: Io faccio pipì.
5: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare.
0: Non mi ricordo questa cosa.
5: Era pure un indovino, ci ha detto che vino bisogna stappare.

0: su RTL 102.5. Ci stiamo avvicinando all'alba, eh?
1: Eh sì, ancora mezz'oretta.
0: Oh, il tempo ha tenuto per il momento, facciamo i corna perché
1: almeno qui, però
0: giornata pericolosa, eh?
1: Da qualche altra parte sta già
0: a quanto pare
1: sta già piovendo, sì,
0: eh sì,
1: sì, sì,
0: infatti.
1: Sì. Cioè, ci sono queste diciamo perturbazioni che ci da un lato rompono un po', perché però dall'altro canto dice caspita, non piove da un tanto, quindi ci sta.
0: Esatto.
1: Il problema è la grandine, come diciamo sempre.
0: No, per carità.
1: Quella è pericolosissima, soprattutto se viaggi, ecco.
0: È meglio cercare di evitare di parlarne.

0: addirittura. Perché quando scende, scende pesante.
1: Buongiorno.
0: Va bene, buongiorno.
1: 5 Nello da Venezia. Oh! Un grande abbraccio.
0: Nello!
1: Bentornati.
0: Bene, grazie.
1: Io stavo diventando normale senza di voi.
0: Ah, vedi? Siamo rientrati.
1: Un grande abbraccio da Nello da Venezia.
0: Ciao Nel, Nelo, Neno.
2: Neno.
0: Neno, vero, ogni tanto mi confondo. Ciao Neno. Bene.
3: Buongiorno Albertone, buongiorno Leo. Bentornato Alberto.
0: Grazie.
3: Oh, è ora che tornassi. Buona giornata Oscar in Milanista. A me ne scappa, me scappa.
0: Dai.
3: Me scappa.
0: Dai. Quando ve scappa, fatela la sonata, eh.
2: L'ha fatta tutta poi.
0: Tutta, completamente.

0: mi fa ancora male. L'erba, dicevo. No, mi è venuto in mente adesso.
1: Che dolore.
0: Non so perché.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Daniele Silvestri. E tra poco l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, lo ricordo per i nuovi all'ascolto. Come sempre veloci e chiari, Ettore carissimo, buongiorno.
2: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 da Milano direzione Bergamo all'altezza di Capriate, attenzione che c'è un temporale in atto questa mattina, pioggia forte. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Buon viaggio anche a te, alla prossima. Oscar.
3: Ciao Alberto, ciao. Allora, io sono qua da Milano Est fino a Cormano, sta diluviando, attenzione perché sì, veramente diluvia di brutto.
0: E quindi massima attenzione, prudenza, ok, come sempre. Grazie, grazie caro. Continuiamo con Geppetto, carissimo, come
4: stai? Buongiorno,
0: sta?
4: Buongiorno Albertone, ciao. Geppetto Falegname, A4, direzione Venezia, altezza di Padova, è tutto positivo, tutto positivo.
0: Alla prossima, grazie carissimo, grazie. 02 25 15 15 continuiamo. È caduta, ecco Raffaele, ci siamo, grazie.
5: Alberto buongiorno, Raffaele Scuderia Indelicato,
0: sì.
5: A16 Napoli Canosa, direzione Canosa, altezza di Candela 24 gradi, traffico in aumento. Buona giornata Albertone.
0: Buona giornata anche a te, alla prossima, grazie. Nino, buongiorno.
6: Ciao Alberto, ciao Leo,
0: ciao.
6: Nino, Scuderia Cucinotta,
0: sì.
6: Mi trovo sulla strada statale 40

0: gradi, tutto positivo.
1: Molto bene, grazie ancora. Mi raccomando, dobbiamo chiudere, però volevo ricordarvi di, soprattutto col brutto tempo, di avere massima prudenza, mi raccomando. 02 25 15 15, questo è il numero, e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio. Speriamo che non sia necessario. Grazie, buon viaggio.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Bellissimo brano questo di Easy. Il titolo Easy Lover con Philip Bailey e naturalmente il grande Phil Collins qui su RTL 102.5. Stavo pensando che insomma sta volando la nottata, insomma ci sono di quelle nottate con noi che volano veramente velocemente e tanti ce lo dicono, meglio così per quelli che lavorano, insomma la facciamo passare velocemente. Saluto anche Emanuela di Voghera, ci fa sempre tanti complimenti e ci ricorda pure lei che sta arrivando il brutto tempo anche da quelle parti di Cremona, insomma non si mette bene, speriamo insomma che sia una cosa veloce, un intramuscolare. Un salutone anche a Paolo dalla palestra, ciao Paolone, grazie.
1: Un 2, 5, 6, 7, 8. Paolo è sempre pronto
0: e fate come me
1: via. E invece Mario da Ledro ci dice bentornati, io sempre presente anche se scrivo poco. Ledro, ho visto
0: Ledro,
1: sono andato a cercare, sì, dico, sì. Sai, da curioso, no? Dico, vediamo dove si trova Ledro, è in provincia di Trento.
0: Di Trento,
1: ciao, Mario.
0: Sì, mi ricordo, l'abbiamo sentito anche prima delle vacanze. Tra l'altro, fa parte della maggioranza silenziosa. Lui,
2: Mario, ma di quelli perché? Che perché sentono, sei sempre silenzioso?
0: E ascoltano sempre, e gli piace così.
1: Grande,
0: insomma.
1: Mario.

0: Mario, grazie, un saluto anche a Simona, Bianca e Valentina, grazie anche a voi.
1: Valeria, ma ti sfugge di mano che cosa non abbiamo capito?
2: Berto, Leo, Diego, sì? Eccomi, ci sono anch'io, sì. Valeria da Monastia. Sì,
0: ecco.
2: La mattina mi sveglio a svolte con le mani addormentate,
0: vedi?
2: E mi sfuggono dalle mani e bicchieri, tazze, quello che preparo per fare colazione, e spesso li rompo.
0: Queste cose?
2: Spesso tutto il servizio mi si rompe uno alla volta. Pazienza.
1: Sì, certo. Dai, porta bene, Valeria. Certo. Dai.
0: Gentilmente ci sta chiedendo un servizio nuovo. Mi sembra

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È un grande millennium, come sempre, un grande tuffo nel passato storico musicale. Grande, particolarmente emozionante. Parliamo dei Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: bene?
1: Breaking the wall. Breaking the wall.

0: E lui è il grande David Gilmour, chitarrista pazzesco anche lui. Parliamo dei Pink Floyd qui su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Wow. Veramente tanta roba.
1: Wow,
0: potremmo starci mezz'ora. Grazie,
1: bello.
0: grazie.
2: Che bello, sì.
0: Veramente molto bello. Siamo pronti per chiudere le sale cinesche del Crazy Club. L'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3, naturalmente. Chiudiamo. È stata una bellissima nottata anche questa.
3: Sai chi ti saluta?
0: Sì.
3: Barbara di Verona.
0: Ah, Barbara, grazie. Barbara di Verona, c'è anche Anna Maria di Montecatini Terme che
3: ci saluta.
0: Ci sta salutando, sì.
3: Ciao Anna Maria.
0: Probabilmente è rientrata anche lei da poco. Grazie Anna Maria. Iron Max.
3: Iron Max.
0: Lo salutiamo o no?
3: Io oggi, ma sì, dai, lo saluto.
0: Sì, certo. Sì. Anche Daniele di Volterra e così via, siete tantissimi. Filippo di Vicenza, andiamo che dobbiamo chiudere, naturalmente. Andiamo. L'appuntamento per questa notte. Grazie a Leo Di Mauro, grazie anche naturalmente al nostro Diego che segue la regia video del Crazy Club,
3: ma domani.
0: Soprattutto grazie di cuore a tutti voi.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È mercoledì 9 settembre. In primo piano un nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo Persico. Lo ha annunciato un comunicato delle guardie rivoluzionarie. Ora la politica. Parliamo della nuova legge elettorale. Tramonta l'ipotesi del ballottaggio. Alberto Ciapparoni.
6: Alla fine, come da previsioni, l'idea di un doppio turno proposta dall'ex presidente del Senato Pera e presentata come emendamento in aula non riceverà il sostegno del centrodestra. Non è mai stata superata la contrarietà della Lega. Permangono le perplessità anche in Forza Italia e la stessa Fratelli d'Italia, partito con il quale è stato eletto Marcello Pera a Palazzo Madama, pur mostrando aperture, non ha mai sposato l'ipotesi. Vista quindi l'assenza delle condizioni politiche, Fratelli d'Italia chiederà a Pera di ritirare l'emendamento, ma la situazione complessiva è ancora tesa. Nel centrodestra soprattutto serpeggiano i dubbi, alimentati dalla crescita nei sondaggi del consenso del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, e dai timori conseguenti sulla possibilità di centrare il premio di maggioranza.
5: Caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati. Il sito di monitoraggio Flight Radar 24 riporta che 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito sono già stati cancellati dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri da e per gli aeroporti britannici. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow. E infine il calcio, oggi l'esordio del Napoli in Champions League contro l'Arsenal, da seguire su RTL 102.5 nel nostro speciale Noi dire Champions League. Ieri esordio amaro dell'Inter contro il Real Madrid, l'ha seguita per noi il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Bene la prestazione, male il risultato. L'Inter esce sconfitta dal Santiago Bernabeu, 2-1 per il Real Madrid. Sul risultato pesano gli errori della difesa che hanno favorito i gol di Mbappé nel primo tempo e di Valverde, sul quale è clamorosa la papera del portiere interista Josep Martinez. A fare la partita è stata la squadra di Chivu, che con personalità ha attaccato tanto ma ha raccolto poco. Il gol di Carlos Augusto a metà ripresa ha consentito ai nerazzurri di crederci fino alla fine e soltanto le parate di Courtois hanno evitato un pareggio che sarebbe stato assolutamente meritato. Da Madrid, linea allo studio.
5: E tra pochissimo Non Stop News. Lorenzo Dardano, buongiorno, di che cosa parliamo in apertura?
8: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti. L'espatrio dei giovani expat, come farli tornare? Questo è il rapporto da cui prendiamo spunto nella linea diretta di quest'oggi, e quindi il grande esodo dei giovani italiani. Dal 2011 al 2024 l'Italia ha perso tra virgolette circa 400.000 dei suoi giovani, pochissimi sono tornati. E allora vi chiediamo se rispetto alle cause che li hanno appunto fatti espatriare, le retribuzioni, insomma la cultura del lavoro arretrata e le competenze poco valorizzate, ci sia anche dell'altro, se voi avete avuto diciamo notizia di questo e se avete avuto figli, nipoti, amici che hanno come dire, sono stati coinvolti in questo fenomeno, e che cosa ne pensate? L'Italia è destinata a continuare a perdere i propri giovani? 378-378-1025 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
1: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che coinvolgerà il nord e la Toscana, con fenomeni anche di forte intensità e un calo delle temperature. Un po' di variabilità al centro, ancora tanto sole e tanto caldo al sud. Temperature minime che sulle regioni meridionali raggiungeranno ancora i 27 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente tra due camion causa 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Una la corsia al transito e ripercussioni sulla 11 Firenze-Pisa Nord. C'è coda per il bivio con la 1 per chi da Pisa viaggia verso Bologna. E per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ricordo poi che per lavori notturni chiuderanno dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova i tratti tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e tra Ferrara Sud e Altedo per chi viaggia verso Bologna. Ed è tutto al momento, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
9: Eccoci qui, 6:06. Posso dirlo?
8: È venuto a piovere.
9: Ma è una gioia.
8: Sì.
9: Tu sei morto di caldo per 2 mesi e mezzo, poi dici: ah, finalmente la pioggia. Non è solo pioggia,
8: no.
9: La pioggia c'è prevista della grandine importante.
8: Sì,
9: tutta...
8: soprattutto al nord, sì.
9: Perché? Ma perché? Che perché? Finalmente stamattina respiravamo, ero lì sotto l'acqua. Vabbè, mettete le macchine al coperto.
8: Ecco,
9: perché...
8: seguite i consigli alle Renzi, buongiorno.
9: Detto questo, buongiorno a tutti, buongiorno Lucrezia Bernardo.
10: Buongiorno. Ciao. A voi, buongiorno a Giusile Grenzi, Lorenzo Dardano. Sì, mettete le macchine a coperto e non mettete le scarpe aperte e le magliettine estive come la sottoscritta. Buongiorno.
9: Era un'autodenuncia.
10: Buongiorno.
9: Tu ti sei messo serio con la camicia,
8: sì,
9: quasi,
8: sì,
9: autunnale.
8: Quasi
9: autunnale.
8: Infatti l'abbiamo presa tutta.
10: Hai tirato fuori il plaid, insomma. Sì, va bene, va bene.
8: Ma il tema non è questo.
9: Vai, Lorenzo.
8: Lo dicevamo appunto, l'expat giovani, questo è un po' il titolo di questo rapporto del CNEL, da cui prendiamo appunto lo spunto per la linea diretta. Come farli tornare? Più di 400.000 giovani tra i 18 e i 34 anni che hanno lasciato il nostro paese. Quali sono i motivi? Da un lato il livello delle retribuzioni, la cultura del lavoro arretrata, queste sono state le loro risposte,
9: sì,
8: e poi
9: sì,
8: le competenze poco valorizzate.
9: Poco valorizzate. Quindi sono tre temi: cultura arretrata, paghe basse e competenze poco valorizzate.
8: Sì.
9: Wow, mi sembra
8: l'ottimismo.
9: Tutti... No, più che altro mi sembra perfetto per andarsene,
8: sì,
9: perché se pensi questo non puoi rimanere.
8: Però effettivamente il rapporto dice come farli tornare. E allora chiediamo un po' di consigli, a parte se siete stati coinvolti perché avete il figlio, l'amico, il cugino, il nipote, che insomma è stato interessato da questo fenomeno negli ultimi perlomeno 15 anni.
9: Sì, 10-15 anni. Ecco che non stiamo parlando di Erasmus, che fai 6 mesi e torni. No, stiamo parlando proprio di persone che sono andate a fare altro all'estero, hanno hanno iniziato a lavorare all'estero e che, trovandosi particolarmente bene ed essendo particolarmente ben pagati, non si sognano nemmeno di tornare a casa. Questo è il tema.
8: Ecco, voi invece ve lo sognate per i vostri, insomma, figli o per il futuro, perché magari avete dei figli che stanno arrivando a quella età.
10: Esatto. E allora al 378-378-1025 ve lo chiediamo per messaggio scritto, anche vocale, mi raccomando, breve, oppure chiamateci allo 02-25-1515.
9: Si parte con la musica, c'è quella di Anna, White Girl Wasted.

0: L'energia di Anna alle 6 e 11 minuti su Radio RTL 102.5. E allora leggiamo anche dei messaggi. Buongiorno a tutti. Da frontaliera ritornerei anche volentieri in Italia per riavvicinarmi a casa, ma faccio parecchio fatica a trovare un posto di lavoro con la mia esperienza, perché ovviamente poi il rischio è che tu trovi un lavoro ma completamente sottovalutato rispetto a quanto tu vali e quanto ti sei formata.
1: Dicevi frontaliera, non abbiamo affrontato il tema donne, perché in questo rapporto del CNEL da cui prendiamo spunto per la linea diretta, tra le donne la percezione di aver trovato all'estero migliori opportunità è ancora più alta, si sale al 9,5% contro il 4,7% degli uomini, che dice non tornerà in nessun caso.
0: Guarda, c'è Alessandro che scrive: mio figlio Andrea, laureato in giurisprudenza, da 5 anni all'estero, non si sogna di rientrare. Non si sogna. Francesco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Grazie, allora, Francesco, io... da dove chiami? Prima.
2: Allora, io chiamo in questo momento dalla Brennero, ma sono della Valle Camonica.
0: Ok, vai.
2: Perfetto. Allora, io ho due figli, uno di 30 e uno di 26.
0: Sì.
2: Giusto? Per i miei figli, quello che io penso per i miei figli e per quelli giovani che stiamo dicendo, serve prima di tutto la meritocrazia. È una parola che tantissimi dicono, ma tantissimi non vogliono fare. E non parlo di una certa. E poi la sicurezza. Se si ha la sicurezza del posto e la meritocrazia, io penso che in Italia sia ancora un'isola felice.
0: Prendiamo il prendiamo il tuo caso. Dove stanno i tuoi figli? In Italia?
2: I miei figli sì, stanno in Italia.
0: Ok, ma e hanno queste due cose?
2: Fortunatamente sì.
0: E quindi ci stai dicendo che esiste questa esistono queste realtà.
2: Esiste poco. Quelli che sono andati via non l'hanno vista, secondo il mio parere.
0: O volevano qualcosa di più, anche perché a volte no.
2: Ma
0: poi...
2: secondo me è proprio la meritocrazia, perché uno dice: io sono qua in Italia, mi do da fare e vedo quello che invece è raccomandato, o perché è figlio di Tizio o figlio di Sempronio, viene valorizzato più tanto di me. Poi c'è una certa cosa politica che dice: no, se va avanti questo è giusto che vai avanti anche tu, anche se fai di più o fai di meno. Riesci a capire il problema?
1: È molto chiaro. L'ultima cosa che ti volevamo chiedere, Francesco, è se tu hai proposto dal tuo punto di vista ai tuoi figli, magari anche prima che arrivassero a 30 e 26 anni, l'idea di qualcosa all'estero.
2: No, non ce n'è stato bisogno, fortunatamente, perché hanno finito le scuole e hanno trovato il posto dove la meritocrazia.
1: Come accrescimento personale e culturale, che magari
0: di solito non fa male fare un saltino anche a vedere cosa succede.
1: Però non
0: fuori.
1: È obbligatorio. No. Tutto
0: hanno fatto...
2: ma scusami, ma stiamo dicendo che vogliamo tornare in Italia con i nostri ragazzi e c'è qualcuno che dice: però non si sta male all'estero. Scusatemi un attimo, qua c'è qualcosa.
1: No, è l'idea che se si va, poi generalmente non si torna. Poi non è detto che si debba andare. Quindi, però è chiaro il tuo punto, Francesco.
0: Comunque il nostro amico è andata benissimo. Quindi direi che ci sta portando in realtà un'esperienza positiva, certo. Non negativa. Però dice: sono molto pochi rispetto a quanti dovrebbero essere. Certo. Grazie Francesco, buon viaggio.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, abbiamo anche Giuseppe? Stella. Stella,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao Stella, benvenuta.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Stella, da dove sei al telefono con noi?
3: Sono zona Cuneo.
1: Okay.
0: Eccoti qua. Che esperienza ci porti da mamma, da espatriata, da che cosa?
3: Da mamma di 4 figli, la femmina, l'unica tra l'altro, 3 maschi e una femmina. La femmina è partita quando aveva 20 anni. Appena compiuti per l'America, ora ne ha 24 e non ha nessunissima intenzione di tornare.
1: Cosa fai in America, Stella?
3: Lei nel settore della ristorazione alberghiero, è andata là anche per approfondire e imparare meglio l'inglese, che già lo conosceva abbastanza, era stato un mese e mezzo in Inghilterra per uno stage con la scuola, l'alberghiero.
0: Sì.
3: E qua in Italia il lavoro in quel settore lì della ristorazione totalmente, insomma, sfruttato,
0: bistrattato, direi
3: ecco, bistrattato, lavoro in nero, poco retribuito,
1: però la butto lì, Giusy, però tanto richiesti.
0: Molto certo, se li richiedi e poi non li paghi o li tratti male.
1: Non parlo, Stella, delle condizioni. Intendevo, è una figura tanto richiesta.
0: È chiaro,
1: vero?
0: Che è richiesta.
1: Eppure sei andata legittimamente all'estero.
0: Adesso tu, facendo un po' di paragoni, eccetera, sei contenta che alla fine abbia fatto questa scelta oppure no?
3: No, io sono felice, e tant'è che che mio figlio più piccolo, Gabriele, partirà anche lui.
1: Te lo stavo per chiedere.
3: 5 giorni per l'Australia, andando a lavorare in un altro settore.
0: Ma fa quel tipo di esperienza nelle farm?
3: Sì, sarà questa esperienza nelle farm, esatto. E poi vedrà un po' lui, insomma, dove collocarsi e cosa fare, che magari si troverà bene, magari gli piacerà.
1: Certo.
3: Qua abbiamo un lavoro, oltretutto Gabriele, che ha 22 anni appena compiuti, è più piccolo dei fratelli, e abbiamo un lavoro a tempo indeterminato, anzi dopo 3 anni di contratti a termine, era stato assunto a tempo indeterminato.
0: Però qui di cosa parliamo? Parliamo di una scelta di vita, dell'anno sabbatico, oppure proprio era scontento del lavoro?
3: No, lui si trovava anche bene, okay, a livello di colleghi di lavoro e tutto, però è proprio, secondo me, una scelta di cambiamento,
0: sì,
3: di vita, cambiamento. Una scelta radicale.
0: Direi di sì, sembra di sì, da lavoro a tempo indeterminato a viaggio e vado in Australia almeno un anno, poi vediamo, ne passa, d'accordo.
1: In bocca al lupo, Stella, bella, a te e ai tuoi
0: figli,
1: ovviamente.
0: Bella testimonianza, grazie. Stella.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Gli Emirati avrebbero avvertito Netanyahu già nel settembre 2023 del piano di Hamas che avrebbe portato alla strage del 7 ottobre. Lo rivela Haaretz, secondo cui l'allarme arrivò attraverso un intermediario palestinese. Una menzogna totale, secondo l'ufficio del premier israeliano.
1: Nuovo attacco in Medio Oriente. Intanto l'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni americane.
0: Andiamo anche al calcio con l'Inter, che perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. Su RTL 102.5 la radiocronaca in diretta dalle 21 con Noi Dire Champions League.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra 2 camion si segnalano 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Una al momento la corsia al transito. E ripercussioni sulla 11 Firenze-Pisa Nord, c'è coda per il bivio con la 1 per chi da Pisa viaggia verso Bologna. E per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ricordo poi che per lavori notturni dalle 22 alle 6 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie ancora per queste preziose informazioni sul traffico. 6:20 proprio in questo istante. Giusy, li facciamo rientrare in qualche modo questi giorni?
0: No, basta. Ti dico di no, adesso ti spiego perché.
1: Sì,
0: ma per quale motivo scrivono gli ascoltatori che dovrebbero rientrare? Pagare la benzina più di 2 euro al litro. Primo, pressione fiscale altissima. 2, stipendi da fame. Allora, cominciamo a proporgli 4.000 euro, magari sono un po' tantini.
1: Sì,
0: dipende da cosa fanno.
1: Certo.
0: 4.000 euro, pressione fiscale al 10%, benzina a 1,50 euro. Scommettiamo che tornano, scrive Claudio da Forlì.
1: 378-378-1025 02 25 15 15.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
9: profumi, trasferta,
8: montagne, mari e...
10: bellissimo orizzonte.
8: Hanno aperto più di 1400 porte.
11: Wow!
8: Dato spazio...
12: un castello!
8: Ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
8: Facendoci sentire ogni sera a casa.
14: Guardate dove siamo.
8: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
19: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
20: 90 secondi, non uno di più.
21: E se l'idea funziona, si sente subito.
22: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.

0: Il coro e l'energia dei fan Some Nights qui su Radio RTL 102.5, 6 e 27 minuti. Ancora buona mattinata da Giusy, Lorenzo e Lucrezia, l'expat dei giovani, l'espatrio stiamo dicendo, paghe più alte, meritocrazia, questo in sintesi quello che chiederebbero. Per tornare, c'è da dire poi, Giusy, che per circoscrivere meglio il fenomeno, ci sono anche persone che sono andate via, ci scrivono, che vorrebbero tornare,
1: sì,
0: perché magari hanno fatto un'esperienza legata allo studio. Per esempio c'è questa Silvia da Savona: da qualche tempo vorrei tornare perché la cultura italiana, il modo di vivere mi manca.
1: Però è andata in Francia, non è che è andata lontanissima, certo, Silvia, certo, ecco.
0: Però non lo fa perché dice vabbè, però ecco, c'è anche questo tema qui che quelli che vorrebbero tornare.
1: Il vorrei, ma alla fine è meglio di no, per una serie di convenienze, eccetera. È proprio un amico, Alessandro, che è con noi al telefono, che se non ho capito male sta in Germania. Ciao Alessandro, buongiorno. Pronto?
2: 102.5, sì.
1: Ciao Alessandro. Ciao. Sei a Düsseldorf, sì, ho capito bene?
2: Sì, sono di Düsseldorf.
1: Sei
2: in
1: di Düsseldorf, sì, non proprio originario di lì, diciamo, no?
2: No.
1: Di dove
2: sono?
1: Sei?
2: Sono siciliano, emigrato in Germania 13 anni fa.
1: 13 anni fa, bene, con famiglia.
2: Esattamente.
1: Con la famiglia. Sì. Adesso invece che accade? Perché abbiamo pure dei figli che, diciamo, lavorano, studiano lì.
2: Allora, ti spiego, io sono venuto qui in Germania 13 anni fa, ho iniziato a lavorare in un ristorante italiano, ho imparato la lingua, adesso parlo 4 lingue, mio figlio nel frattempo è cresciuto, aveva 4 anni, ha finito gli studi, anche lui parla 4 lingue e da 2 anni, quasi un anno e mezzo, fa un lavoro studio, qui in Germania è chiamato Ausbildung, che sarebbero 3 anni di lavoro e studio, 2 giorni a settimana di studio e 3 giorni di lavoro.
1: Fantastico.
2: Con una paga minima di 1200 euro per un ragazzino di 16 anni.
0: Pensate,
2: che non sono pochi.
0: Sembra fantascienza.
2: 1200?
1: Che siamo qui, qua sopra la Germania, ma non so, non riusciamo a cogliere alcuni.
0: Scusa,
1: aspetti.
0: Alessandro, se ti abbiamo interrotto.
1: Era così, dicevi. Ottima, sì, questa cosa, tra l'altro, no? Quanti anni di scuola hanno obbligatori prima di poter accedere a questi 3 anni lavoro studio?
2: Allora, fino ai 16 anni.
1: Esatto.
2: Qui la scuola è diversa, non c'è l'elementare e la media, c'è 4 anni di elementare e poi sono 6 di media e superiori. Diciamo.
1: Si arriva a 16 anni e a quel punto si può accedere a fare questi 3 misto lavoro-studio.
2: Esattamente, per qualsiasi lavoro che tu voglia fare, qualsiasi lavoro, e ripeto qualsiasi perché loro ti dicono cosa tu vuoi fare, non cosa devi fare.
1: Certo, assolutamente.
2: Cosa tu vuoi fare.
1: Quindi lui lavora nella ristorazione e intanto studia.
2: Lavora per Lidl, per il supermercato,
1: per una
2: Lidl,
1: catena di supermercati. Mm-hmm.
0: Ok, ma il tema è: non si torna, giusto Alessandro? O si vuole tornare?
2: Guarda, lui vuole tornare dal primo giorno che siamo venuti qui in Germania.
1: Quindi è 13 purtroppo anni che pesta i piedi, ma non c'è stato.
2: Assolutamente. Ho un'altra bambina di 10 anni che mi dice ogni volta torniamo, papà, ma guarda, io dico sempre questo a mio figlio: se noi torniamo anche la prossima settimana, domani giù in Sicilia, io parlo per la Sicilia che è un po', come dire, sappiamo le condizioni, tu mi dici di tornare su in Germania per
1: in
2: lavorare.
1: Due settimane. Quindi, dici papà,
2: no, dopo
1: scherzavo,
2: un giorno,
1: dopo un giorno
2: di prova, lui mi dice papà andiamo subito a lavorare perché lì si lavora per 30 euro al giorno, ti dico per la mia esperienza. Quindi la nostra idea è quella di lui finire questa scuola studio e poi ricevere un contratto a tempo indeterminato con questa
1: società
2: direttamente in Sicilia a Palermo.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Guarda,
1: tu ci stai dicendo che gli verrebbero garantiti gli stessi soldi e le stesse condizioni che ha lì?
2: Esattamente, sì. Lo stesso
1: è strano
2: contratto,
1: perché
2: lui chiede il trasferimento.
1: Perché i contratti sono nazionali e non credo che ci siano identici tra Germania e Italia, però magari mi sbaglio io.
2: Sono identici, possono essere di 200-300 euro al massimo, ma c'è un mio amico che già lo ha fatto. Da Düsseldorf è andato giù a Palermo e lui attualmente lavora da 3 anni lì fisso.
1: Quindi
2: ha lo stesso contratto.
1: Quindi l'idea è questa: appena se questa società concede questo contratto a tuo figlio, a quel punto rientrate tutti
0: quanti.
2: Subito. Guarda, posso dirti una cosa, è una cosa che dispiace al cuore soprattutto per i miei figli, quando viene Natale, quando vengono i compleanni, siamo da soli.
1: Ma viviamo per il Natale o viviamo per una
2: no,
1: vita?
2: No, beh, guarda,
0: c'è un po' di nostalgia.
2: Allora, discorso di vivere per il Natale, perché io lavoro e guadagno il triplo dello stipendio che guadagnerei in Italia.
1: Appunto.
2: Però alle volte i soldi non sono tutto.
0: Posso essere
2: d'accordo. Non sono tutto.
0: C'è anche dell'altro, è vero.
2: Genitori ti muoiono, parenti sei da sola, non è la stessa cosa che... Non è facile.
1: Anche se hai, anche se hai la famiglia con te. Perché tu hai la famiglia con te.
2: Io ho la famiglia, ho due figli, mia moglie. Cioè, però
1: li hai lì con te,
2: Italia
1: voglio dire.
2: Ho lasciato un pezzo del mio cuore, c'è mia mamma. Cioè, mia mamma è anche la mia famiglia, vorrei accudire, come dire, gli ultimi anni della mia vita mia mamma.
1: Ti faccio, l'opzione B. Porta loro da te.
0: A una certa età
2: non è facile
0: forse
2: per una signora di 65 anni venire su in Germania senza parlare la lingua, certo, non è facile.
1: È tutto complicato. Provato. Loro andare giù non è facile, lei venire su non è facile. Troviamo una soluzione, la troviamo. Appena il fanciullo ha concluso i 3 anni. Grazie Alessandro.
0: Grazie.
2: Ciao, posso dire l'ultima cosa?
1: Dipende.
2: No,
0: siamo ci dobbiamo salutare perché abbiamo altri ascoltatori.
2: Vabbè, grazie mille, grazie ancora. Grazie.
0: Ciao, abbiamo anche Mirko forse che volevamo salutare. Mirko, buongiorno.
1: Sì.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao
3: buongiorno.
0: Mirko, da dove ci chiami?
3: Ciao. Io vi chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì. Dici la tua esperienza.
3: Io sono uno di quelli che invece dopo tantissimi anni all'estero è tornato in Italia e sono contentissimo ad oggi di aver fatto questa scelta, non perché all'estero non mi trovassi bene, ma perché comunque proprio avendo vissuto così tanti anni all'estero, ho lavorato, appunto vissuto...
1: Mirko, dacci un minimo di contesto, se no non capiamo.
3: Certo,
1: quando sei andato via, dove sei andato, cosa facevi, quando sei tornato, perché se no non si capisce niente.
3: Certamente, allora io come tanti ho finito l'istituto alberghiero e subito ho deciso appunto di imparare un pochettino meglio l'inglese, per cui andai in Canada dove c'erano i miei nonni.
1: Okay.
3: Rimasi lì per circa 6-7 mesi, poi dovetti tornare perché comunque all'epoca, io sono del 75 per cui ad oggi 51 anni, e dovetti poi tornare per il servizio militare. Finito il servizio militare, faccio una premessa, già durante l'alberghiero comunque a 14 anni io puntualmente fine settimana andavo sempre a lavorare nei vari alberghi.
1: Vabbè. Ok, ma quando hai finito il militare sei tornato in Canada o no?
3: Finito il militare sono andato, ormai l'inglese lo sapevo
1: bene,
3: io sono
1: sì.
3: andato a Londra dove sono stato per 5 anni.
1: Ok, quindi sei arrivato ai 23? Ai 25?
3: Sono arrivato ai 24, allora, 25. Sì, esattamente, sì, sono rimasto, sì. Era fino ai 20-23 anni circa, 23-24 anni. Dopodiché sono ritornato in Italia perché con l'esperienza maturata anche in Inghilterra, ed è per questo che si parla tanto di meritocrazia mancata, torno in Italia e decido di voler lavorare qui in Italia, negli alberghi. Però nonostante la mia esperienza e il mio inglese, troppo giovane per ciò che avrei voluto fare io.
1: Quindi
3: io
1: guarda, ti chiediamo uno sforzo di sintesi perché alle 7 si finisce la linea diretta. Abbiamo bisogno di forza.
3: Vado negli Stati Uniti, sì. Lavoro per 5 anni nelle navi da crociera, un anno in Germania per poi ritornare in Italia dove mi apro un'attività, 14 anni e contento di essere tornato.
1: Perfetto. Abbiamo capito tutto.
0: Complimenti. Il ritorno, come dire, è un'opzione che noi abbiamo preso in considerazione in questo discorso e in questo argomento. Quindi Mirko, tu fai parte anche di questa categoria. Grazie davvero.
3: Grazie
0: a
3: voi.
0: Mirko.
3: Complimenti per il programma.
0: Grazie.
3: Ciao.
4: Nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie, si legge nel comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni USA.
0: Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, ha annunciato sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha contestato la scelta, ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici.
4: Oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia dalla 1. Intanto conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici che saranno depositati entro 90 giorni dovranno chiarire se l'uomo avesse assunto sostanze.
0: Calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Chivo per 2-1.

0: torno da te.
1: Fred Palma con Ragazzino alle 6:40 minuti. Beh, anche quest'oggi tre ore di Non Stop News ricche, perché abbiamo una serie di ospiti e di interventi. Per esempio, mi ha molto affascinata in questi giorni la storia delle biblioteche degli oggetti, perché siamo abituati a pensare alla biblioteca come a un luogo dove ci sono solo dei libri.
2: Libri.
1: Negli ultimi anni sono nate queste biblioteche

0: arrivate fin lì che vi facciamo ascoltare un po' di cose. Poi in chiusura oggi avremo il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Torniamo dagli ascoltatori ma con due vocali.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro e vi scrivo da Meolo, Venezia. Secondo me è inutile tentare di far tornare in Italia i nostri giovani o i nostri lavoratori all'estero. Non torneranno mai. C'è troppa pressione fiscale, tutto costa troppo, il costo della vita è diventato esorbitante, lasciando stare il costo dei carburanti che attualmente sta attraversando un periodo di abbastanza difficile. Secondo me è così, all'estero si sta meglio per tutto, anzi secondo me è un'esperienza che dovrebbero fare più persone.
0: Okay.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, non sono tutti d'accordo.
2: Buongiorno a tutti. Ma a me esplode il cervello quando sento questa gente che dice ma i giovani non tornano per la benzina 2,50 euro. Ma negli altri paesi non è che se la passano così bene. I giovani non tornano in Italia perché vengono sfruttati, perché c'è una pressione fiscale devastante, non per il gasolio, per la benzina. Vi prego ragazzi, buona giornata a tutti.
3: Ciao, ciao. Si erano messi d'accordo.
0: Sì, no, infatti, abbiamo colto questi due aspetti in due vocali, certo, che ci sono arrivati, abbiamo pensato di metterli in contrapposizione. Siete su Radio RTL 102.5, c'è un amico.
3: C'è Luca, se non sbaglio. Vengono sfruttati così tanto come abbiamo appena ascoltato. Luca, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao. Ma Luca.
4: Certo. Buongiorno.
0: Ciao, ciao. Sì, allora, partiamo dal presupposto, cioè, perché tu ti abbiamo chiamato perché ci hai mandato un messaggio. Hai una figlia che sta in Florida?
4: Sì,
0: esatto.
4: In un ristorante.
0: Florida grande, dove? A Orlando, Miami, dove?
4: Orlando.
0: Perfetto.
4: Vicino ai parchi.
0: Vicino lì, immaginavo, quello è uno dei posti più amati, soprattutto dai bambini, ma non è vero, poi ci vanno pure gli adulti.
3: Tutti, sì.
0: Assolutamente. Quindi stavi dicendo, Luca, è là da 6 mesi, non vuole, non si sogna nemmeno di tuo, non vorrebbe tornare.
4: Non vorrebbe.
0: Ok, e non vorrebbe, ma papà e mamma sono lì che...
3: Papà e mamma cosa dicono invece?
4: Guarda, da papà e mamma, per il suo bene, vorremmo che restasse lì perché, sai... In 6 mesi ha potuto crescere di, come si può dire,
3: di esperienza, di competenze, non so.
0: Di livello lavorativo anche?
4: Di stipendio, tutto quanto. Anche solo facendo la cameriera, non è un ingegnere aerospaziale.
0: Ma è questo il tema. A me fa molto piacere questa telefonata perché tanti scrivono: ah, bravi, vai all'estero per andare a fare il cameriere. Sì, vado all'estero per fare il cameriere, dove mi pagano meglio, mi trattano meglio e probabilmente c'è un sistema di vita insomma migliore. Quanti anni ha la figlia?
4: 22.
0: Ok.
3: E quanto tempo fa è partita?
4: 6 mesi,
3: sei
4: è un
3: mesi,
4: programma
3: pardon.
4: Che dura un anno.
3: Okay.
4: Dopo un anno per il visto devi tornare indietro. Però
0: certo.
4: Acquisirà delle competenze che qua in Italia non serviranno e non le vorranno, perché lì è partita con $500 a settimana.
0: A settimana?
4: In poco tempo, a settimana.
0: Sì.
4: Adesso riesce a arrivarne a prendere anche 1.000-1.100 dollari, cioè.
0: Ma con le mance, vero? Perché lì c'è tutto
3: il sistema.
4: C'è una buona parte di mancia, di mancia di 300-400 dollari a settimana, non lo metto in dubbio.
0: Okay. Certo.
4: Ma una buona parte è anche dello stipendio fisso, tra virgolette. Perché lì
0: c'è una buona base.
3: Qualcuno chiede, Luca, velocemente, perché chi va in questi paesi, l'America per esempio, gli Stati Uniti d'America, c'è il problema della sanità, pensione. Pensiamo alla sanità, è vero che è molto giovane tua figlia. Lei come si sistema? Cioè si è organizzata?
4: Niente, ha fatto una assicurazione prima di partire che ci è costata intorno ai $700.
0: All'anno? Per un anno?
4: Per un anno, sì.
0: Quindi
4: per
0: adesso
4: un anno.
0: Non è così sconvolgente, voglio
3: per
0: dire.
3: Sapere,
0: no?
3: Anche
0: no, se lo paga in una settimana di lavoro, da quello che c'è.
4: Assolutamente, anch'io pensavo peggio, credetemi. E lei è andata in ospedale un giorno per un problema, gli hanno fatto una radiografia, dopo 45 minuti lei è uscita, l'hanno accompagnata a casa con il servizio dell'ospedale.
0: Dell'ospedale. Fantastico.
3: Okay.
0: Ci dai delle buone notizie alla fine, insomma, vuoi che torni o no?
4: Io vorrei, ma per il suo bene.
0: Ma da papà, no, vuoi che torni per il suo bene o vuoi che torni per il tuo bene?
4: No, per il mio bene la vorrei qua già adesso, ma per il suo bene di crescita preferisco che resti lì.
0: La lasciamo là. Luca, grazie per questa testimonianza.
4: Voi.
0: Buona giornata.
3: Ciao.
0: E a presto, naturalmente. Parliamo d'amore di papà. No, questo è un altro amore, safe. Che bella.

0: Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari. Zelensky ipotizza colloqui trilaterali Ucraina-Russia-USA già a settembre.
1: Intanto, nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni statunitensi.
0: 15 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione, abbracciando e baciando il marito Xavier Bardem, coprotagonista della pellicola.
1: 6:51, quindi siamo quasi in conclusione della nostra linea diretta, v'è da dire molto partecipata. Grazie davvero per tutte le esperienze di coloro che ci hanno raccontato, soprattutto dei figli, nipoti, insomma conoscenti che sono andati via dal nostro paese, ma anche persone che sono rientrate, insomma. Grazie davvero, c'è Mario che sta aspettando da parecchio e quindi diamo subito a lui la parola. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno a voi, buongiorno RTL.
0: Ciao Mario, sei in viaggio? Ti sentiamo un po' in movimento.
2: Mi sono fermato, sono fermo.
0: Dove
2: sono
0: ti
2: fermo.
0: Trovi?
2: Mi trovo verso Milano, sono sulla Milano Mede, però sono fermo in una
0: Sì, ok.

0: Vai, raccontaci.
1: Io ho tre figli, tutti e tre all'estero. Londra, Abu Dhabi e Dubai.
0: Ah.
1: E sono giovani, per qualche anno o decennio penso che non tornerò a casa. Perché, vabbè, il più piccolo si sposa settimana prossima con una ragazza del Libano, andiamo al matrimonio là e speriamo bene,
0: sì?
1: Visto le guerre, le cose.
2: Certo, certo.
1: E in due anni che è a Abu Dhabi, si è comprato l'appartamento, si sposa, c'ha 25 anni, quindi roba che in Italia era un po' improbabile.
0: Sì, abbastanza improbabile, sì, sono d'accordo. Che cosa fa Mario? Cioè, che, qual è la sua professione?
1: Lui ha fatto marketing a Londra, poi ha fatto il master sempre a Londra e adesso lavora in una società americana che gestiscono i centrali nucleari.
0: Ad Abu Dhabi.
1: Quindi ha a che fare direttamente con il Ministero dell'Energia e quant'altro. Un altro che a Dubai fa il pilota e quindi è arrivato
2: in giro, evidentemente. Certo. Vabbè.
1: Sì, si è fatto la gavetta in una famosa compagnia low cost
0: e poi è passato a quella lì degli Emirati, diciamo.
1: Ecco,
0: immagino.
1: E là anche lui si sposa con una ragazza sempre italiana che lavora sempre nella stessa compagnia.
0: Sì.
1: Conosciuto qua e l'ha portata là. E il terzo, niente, ha studiato finanza a Londra e... faccio un esempio, ha fatto il master, ha finito a fine luglio, al 15 di agosto ha cominciato a lavorare.
2: Quindi tre ottime esperienze tutte e tre, ci
0: mamma
2: sembra
0: mia.
2: Mario, vero?
0: Cioè, non immagini, sì. Cioè, li immagineresti fuori luogo se tornassero in Italia?
1: No, la loro idea è di dire finché siamo giovani ci facciamo le ossa, diciamo così, e poi vorrebbero tutti tornare a casa. La loro patria, la loro famiglia è qua. E è stata anche una botta per la mamma, è stata una famiglia numerosa da 5, gli amici, questo quell'altro, a nessuno.
0: Famoso, sai, la sindrome del lido vuoto. Sì, sì.
2: In bocca al lupo Mario per tutti e tre, naturalmente, complimenti davvero.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
2: Grazie.
0: Ciao Mario. Bello perché adesso c'è questo brano che in qualche modo incrocia i destini.
2: Ah sì, due, no? In questo caso i Mario
0: tre. Erano tre in questo caso, questi ragazzi in giro per il mondo, Abu Dhabi, Dubai e Londra. Certo, c'era anche una base di studi molto significativa, dobbiamo dirlo. Ma questa canzone adesso ve la lasciamo così, vi lasciamo coccolare dai Tiro Mancino.

0: Un pochino di temi trattati questa mattina in questa canzone ci sono, la distanza, il sentirsi soli, i destini che si incrociano, a volte no, quindi Tiro Mancino, bellissimo, bellissimo questo brano che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo pochi secondi, ma vogliamo salutare Silvia, eccoti, buongiorno.
1: Ciao Silvia.
2: Buongiorno a voi, sono Silvia, chiamo dalla provincia di Cuneo. E in merito a questo argomento di stamattina, io e mio figlio vive a Darwin in Australia da 5 anni e 2 anni che non torna a casa perché il visto non glielo permetteva, perché l'Australia ha delle regole molto molto rigide, e ci vediamo in videochiamata. È stata una scelta con tutti, lui ora ha 31 anni, lavorativa. Non è stata una scelta sua.
0: Insomma, in sintesi, è contento?
2: Scusami. È contento con la sua compagna, sono tutti italiani, è contento, lui vorrebbe farsi un futuro là, ma nulla toglie che non possa tornare in Italia, ma in Italia purtroppo gli sbocchi sono pochi, soprattutto per i ragazzi. Lui è partito 26 anni, lavorava qui, guadagnava quel tanto che bastava per pagarsi malapena l'affitto.
0: Sappiamo bene Silvia, questo è proprio il tema. Quindi poi una volta, quando ti abitui anche a quel livello lì, poi è difficilissimo.
1: È vero, capiamo.
0: Grazie mille davvero per questa.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie per la pazienza, ci ha anche aspettati.
3: Mia figlia è in partenza per Dublino, fra 2 settimane parte. Certamente a Dublino gli danno 2.000 euro di paga base mensilmente, più tutte le mance, e lei teoricamente lavora in un ristorante. Cioè, in Italia un operaio già affermato abbastanza non arriva neanche a 1.500 euro. Cioè, facciamoci due domande, più deve pagare tutto l'impossibile.
4: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche ad Asola, in provincia di Mantova, sono le 7:00.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È mercoledì 9 settembre. In apertura il caos nei cieli del Regno Unito. Migliaia i voli cancellati con ripercussioni in tutta Europa. Giovanni Perria.
6: I tecnici sono ancora al lavoro per cercare di risolvere il problema. Il sistema di elaborazione dei voli che da ieri sta mandando in tilt il traffico aereo in tutto il Regno Unito. Sono 177 i voli già cancellati oggi, soprattutto negli scali londinesi di Heathrow e Gatwick, dopo i 1.300 di ieri in tutto il paese. Oltre agli aeroporti della capitale britannica coinvolti, quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend e dell'isola di Man e di Jersey. Inevitabili le conseguenze anche per i collegamenti internazionali. Si parla di centinaia di migliaia di viaggiatori rimasti a terra. Per il momento si esclude che il problema sia legato all'opera di hacker o attacchi ibridi russi nell'ambito delle tensioni.

0: tensioni per il conflitto in Ucraina.
1: Nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni statunitensi.
2: Il Regno Unito, insieme a altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, ha annunciato sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha contestato la scelta, ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici.
1: E veniamo in Italia, andiamo in provincia di Lecce, dove oggi si terranno le esequie di Lorena Isceri. Tommaso Angelini.
3: Si terranno oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che l'aveva rapita sotto casa a Firenze e rinchiusa nel bagagliaio prima di gettarla da un cavalcavia della 1. Il feretro arriverà in mattinata nella chiesa Maria Regina, dove nel pomeriggio sarà celebrato l'ultimo saluto. La cittadina salentina osserverà il lutto cittadino e venerdì è prevista una fiaccolata in memoria di Lorena. Intanto emergono nuovi dettagli sull'indagine. Vella, che dopo il delitto si è lanciato dallo stesso viadotto, era seguito da uno psichiatra da 15 anni, che lo aveva incontrato l'ultima volta la settimana scorsa e lo aveva definito relativamente tranquillo. Gli esami tossicologici dovranno stabilire se avesse assunto sostanze. I risultati arriveranno entro 90 giorni. A Firenze intanto Lorena è stata ricordata con un minuto di silenzio in consiglio regionale.
2: E adesso lo sport e il calcio, oggi incontro Napoli-Arsenal in Champions League, che seguiremo su RTL 102.5 con lo show Noi Dire Champions League. Intanto ieri esordio amaro per l'Inter, che ha perso 2-1 con il Real Madrid. Ci racconta tutto il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: La rabbia per il risultato, l'orgoglio per la prestazione. L'Inter ha giocato meglio del Real, ma ha letteralmente regalato 2 gol agli avversari. In attacco ha costruito tanto, ma ha raccolto poco, solo il gol di Carlos Augusto. Alla Santiago Bernabeu è finita 2-1, gara sbloccata da Mbappé dopo un quarto d'ora su palla persa dalla difesa. Al 23esimo il raddoppio di Valverde su papera clamorosa di Josep Martinez. Con personalità la squadra di Chivu ha controllato il gioco e ha tirato di più in porta, ma ha trovato le parate di Courtois. Per l'Inter la sconfitta è rimediabile e la prestazione confortante, ma al di là dell'atteggiamento non va perso di vista il risultato. Questa è la lezione di Mourinho all'allievo Chivu. Da Madrid, linea allo studio.
2: E adesso le previsioni del meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con un sensibile cambiamento del tempo al nord e sulla Toscana. Arrivano forti temporali, possibilità anche di locali nubifragi, grandinate, colpi di vento ed un calo delle temperature. Restanti zone del centro-sud ancora sole e caldo intenso. Temporali che domani, giovedì, interesseranno anche le nostre regioni centrali. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente è risolto tra Firenze in Pruneta e Firenze Nord. Si segnalano 6 km di coda in direzione Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E ripercussioni sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con 3 km di coda tra Prato Est e il bivio con la 1 per chi da Pisa viaggia verso Bologna. E sulla 14 Bologna-Taranto un tamponamento tra 3 camion e 2 auto causa 2 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Qui sono 2 le corsie al transito. E chiusa per ristagni d'acqua sulla 4 Milano-Brescia, Sesto San Giovanni in uscita da Torino, e per questo si segnala coda tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Traffico intenso sul tratto tra Milano Est e Pero in direzione Torino. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui, le 7-6 minuti. Buongiorno, buongiorno ancora. Seconda ora di Nonstop News con Lucrezia Bernardo, con Lorenzo Dardano.
9: Buongiorno.
1: E chi?
8: Bah.
1: Oh. Se non
9: buongiorno.
8: Anche se Enrico Galletti.
10: Tutto anche oggi.
1: Pensavamo.

0: con la pioggia.
1: Magari arriva in ritardo.
2: Sono andato a vedere le vostre macchine, no? Perché no, mi avete incuriosito del vostro, tra l'altro, un periodo non mi nominate.
1: Sappiamo, sappiamo.
2: La questione per me è molto spinosa e delicata.
1: Sì, perché
2: sono andato a vedere tutto al sicuro, tutto a posto. Per ora, però, avete fatto grande panico. Adesso voglio vedere se davvero no sarà giustificato oppure no.
3: Speriamo di no.
2: No, esatto, speriamo di no, perché le immagini che abbiamo visto le scorse settimane non le vorremmo rivivere.
1: Terribili, davvero.
2: Allora, ricca puntata di Non Stop News. Partiremo da queste biblioteche degli oggetti, no? Di cui avete fatto anche un accenno con i nostri ascoltatori.
1: Molto interessanti.
2: E poi continueremo il nostro viaggio nei comuni. È vero che c'è un comune, pensate, in Calabria, che è riuscito a spendere la totalità, il 100% dei fondi del PNRR. Voi direte, è una notizia? Sì, sì. È una notizia, perché la media è decisamente più bassa.
0: È del 33, e capiremo qual è il segreto, tra virgolette, che sta dietro.
1: Ah, ecco, non mancherà la Champions, per gli amanti, anche se però, insomma, è andata benissimo.
2: Andremo a Venezia alla Mostra del Cinema e poi, come sempre, il punto sull'attualità, come si apre questa giornata.
3: E anche tra gli errori più diffusi, quando parliamo in italiano, o magari quando sbagliamo anche a mandare un messaggio. Allora daremo un occhio anche a quello, così da non sbagliare più, ci auguriamo.
1: Ci proviamo. Si parte però, come sempre, con la rassegna stampa.

0: quello del premier israeliano Netanyahu, con vari racconti, soprattutto accuse su più fronti, e poi ci sono novità anche sull'altro conflitto, quello russo-ucraino, con la telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Ci sono anche, sembrerebbero, buone notizie per la scuola italiana, gli studenti italiani. Partiamo da qui, buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
1: Buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno, il rapporto OCSE-PISA trova spazio oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, da cui partiamo. Gli studenti italiani sono sopra la media, titolo molto più sintetico sul giornale, i dati OCSE sugli studenti, scuola Roma batte Berlino. A te.
1: No, non è una buona notizia, purtroppo, sarebbe stato bello, nel senso che da anni gli studenti italiani, quindi la scuola italiana, il sistema italiano, si colloca nella parte bassa della classifica, il che insomma è abbastanza impressionante. Adesso siamo andati verso la parte centrale, ma non perché siamo migliorati noi, perché sono peggiorati gli altri. Cioè i risultati degli altri sono sempre peggiori, matematica, scienze e capacità di lettura. Ora, se uno, tu sono due considerazioni. Uno, diciamo, viene commentato dicendo: beh, sai, c'è un problema di capacità di concentrazione dei più giovani. Il digitale, la velocità rende meno capaci di concentrarsi, e questo è un problema. Dal tempo stesso, dall'altra parte, può essere un'opportunità, bisogna saperla utilizzare. E però non spiega perché gli italiani, noi siamo scesi prima. Perché non è che c'era più digitale in Italia negli anni passati, e perché gli altri sono scesi, diciamo, nella capacità di comprendonio più avanti. C'è l'altra cosa che mi colpisce, che uno, se guarda questa classifica, vi leggo scienze, le prime in classifica sono Singapore, Giappone, Regno Unito, Australia, Finlandia. Matematica, Singapore, Giappone, Svizzera, Regno Unito, eccetera. Letteratura, Singapore, Giappone, Regno Unito. Non è che per caso la coincidenza dei paesi che drammaticamente perdono capacità di creare cultura e quindi capacità di comprendere la realtà sono gli stessi paesi, cioè i nostri, che hanno più fenomeni estremisti e di disgregazione? Cioè non è che per caso ci si è dimenticati Vittorio Alfieri e che anche lo studio deve essere impegno, anche lo studio deve essere applicazione e per certi aspetti sacrificio? Se rinunci a tutto questo, cosa ti rimane? Il test? La capacità di intendere un brano veloce? Beh, forse è così che Francia, Germania e altri paesi europei ci hanno raggiunti e in qualche caso ci hanno anche superati.
2: 7 e 14 minuti, ci separiamo solo per qualche istante, diamo la linea al traffico e poi rientriamo.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Un incidente tra tre camion e due auto sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 chilometri di coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Qui sono due le corsie al transito. Mentre l'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli e si segnalano 6 chilometri di coda tra Firenze in Pruneta e Firenze Nord in direzione Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico, e ripercussioni sulla 11 Firenze Pisa Nord con 3 chilometri di coda tra Prato Est e il bivio con la 1 per chi da Pisa viaggia verso Bologna. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Pero in direzione Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia, e code anche tra Trezzo e il raccordo con la tangenziale est di Milano verso Milano. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, ovviamente rinnoviamo gli auguri di buon viaggio. Torniamo da Davide Giacalone. Parla anche di manovra e quindi di economia in Italia, notizia presente sulla prima pagina del giornale del Messaggero, giornale in taglio alto ma anche Messaggero. In sostanza, la manovra: spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni. Leggiamo dalla stampa: il ministro dell'economia ipotizza vantaggi fiscali per le aziende disposte ad alzare gli stipendi dei più giovani. A te, Davide.
1: Allora, circa l'età pensionabile, la cosa è semplice: alla fine andremo in pensione avendo parlato dell'età pensionabile, cioè voglio dire, sarà diventata un'attività parlare dell'età pensionabile. Qualcuno si sarà accorto che da più di 10 anni cancelleremo oggi stesso la legge Fornero, che è ancora lì, forse ci

0: sarà qualche ragione anche di carattere contabile. Per quello che mi colpisce di più è la flat tax per i giovani. La flat tax sarebbe la tassa unica, l'aliquota unica per tutti i redditi. Abbiamo detto che bisogna essere 25%, sappi che devi pagare il 25% su quello che guadagni. Se non lo fai, sei un evasore fiscale, non ci sono complicazioni, perché è semplice, è solo il 25%. Questa è la flat tax, tassa piatta. Se io mi invento flat tax per le donne, flat tax per i giovani, flat tax per l'aumento salariale che hai avuto però solamente da marzo a gennaio, flat tax per quelli che stanno in una determinata zona, sto facendo un casotto, sto aumentando la giungla fiscale, non ci capirà mai più nessuno, e comunque ho realizzato l'esatto opposto della flat tax. Questo è la flat tax per i giovani. In certi casi ti viene voglia di sperare che sia solo campagna elettorale, cioè che poi non si faccia.
1: Davide, andiamo sulla prima del Corriere, la notizia di apertura, quella che riguarda Netanyahu, accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega, e appunto si fa riferimento sia alle sanzioni per i coloni, la vicenda riguarda il fronte internazionale composto da 12 paesi europei più il Canada, guidato poi dalla Gran Bretagna, che ha confermato l'intenzione di voler introdurre le sanzioni contro le colonie israeliane, e poi il fatto che fu avvertito, ma lui dice è una menzogna. A te.
0: Allora, sono due questioni diverse. Una è la Cisgiordania, che ho sempre detto che a me sembra un problema più drammatico, complicato di quanto non sia Gaza. Perché? Perché lì l'occupazione da parte dei coloni israeliani di totale illegittimità e pregiudica la possibilità di negoziare razionalmente in futuro. Gaza è una questione diversa, perché a Gaza è insediata un'organizzazione terroristica al servizio dell'Iran e nemica dei palestinesi, denominata Hamas, e quella, diciamo così, o disarma o deve essere sconfitta, non ci piove, perché se no ne va della sicurezza e dell'esistenza stessa di Israele. Che ci sia un rapporto storico, diciamo così, di reciproco appoggio nella negazione fra la destra fondamentalista israeliana, Netanyahu, e il terrorismo di Hamas, non c'è dubbio. Perché? Perché? Perché gli estremismi si reggono in qualche modo a vicenda. L'ipotesi, che viene peraltro avanzata da un documento e da un libro scritto in Israele dai israeliani, per essere chiari, perché il bello della democrazia è questo, dei mondi liberi è questo, l'ipotesi che Netanyahu, quindi il governo israeliano, fossero a conoscenza di allarme specifico, non sul terrorismo di Hamas, e questo grazie, sono decenni e vanno avanti, no, che fossero avvisati di una possibilità reale del 7 ottobre, di quello che è successo. Se questo è vero, non è grave, è molto più che grave, perché rende Netanyahu, il governo Netanyahu, complice di quello sterminio. Non l'appoggio reciproco fra estremisti, ma complice quello sterminio, per ottenere con lo sterminio la possibilità di rimanere a cavallo. È vero, non è vero, è un'ipotesi che viene avanzata dalla prima ora, ma non ha trovato al momento nessuna conferma seria. Il libro di cui stiamo parlando non l'ho letto, perché la prima notizia che ne ho avuto è leggendo quest'oggi i giornali, quindi bisognerà leggere con più attenzione. Purtroppo, naturalmente, finché gli estremismi si reggono a vicenda, è difficile immaginare una conclusione dei conflitti.
2: Adesso passiamo al conflitto russo-ucraino. Si legge nel sommario del titolo principale del Corriere, che in realtà è dedicato ancora a Netanyahu, si legge poi: Ucraina, telefonata di un'ora Trump-Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa. E poi su Repubblica invece: dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili.
0: Allora, la prima cosa è la telefonata di più di un'ora, dove noi tutti speriamo ardentemente che si siano detti anche qualche altra cosa, perché cosa volevi che dicesse al telefono Putin? Sì, attaccherò l'Europa. Cioè, perché razza di affermazione è? No, non attaccherò l'Europa. La Russia sta già attaccando l'Europa, lo scrive oggi Molinari molto bene sulla Stampa, su Repubblica, in tre modi. La guerra in Ucraina, che è al nostro confine, la guerra ibrida, e le guerre elettorali, sostenendo gli estremisti, in questo facendo esattamente lo stesso mestiere che sta facendo la casa.

0: Bianca e Elon Musk, che coincidono perfettamente. Cosa voleva che dicesse? Adesso sconfineremo in Polonia come abbiamo fatto all'epoca dell'accordo fra Stalin e Hitler? Evidentemente non è qui, cioè non entra niente tra le cose razionali. Quindi spero che si siano detti anche qualche cos'altro e che stia nel campo del ragionevole. C'è una bella lunga intervista oggi alla stampa di Zelensky, il quale ripete qualcosa come 20 o 30 volte che è grato agli americani per quello che stanno facendo. Non so come andrà a finire, diciamo, questa stagione di negoziati. Ho l'impressione che la guerra sia destinata a continuare. Di sicuro Zelensky, ormai che è diventato, diciamo così, l'esperto mondiale più preciso nel come si possa avere a che fare con la Casa Bianca di Donald Trump.
1: Allora Davide, 7:22 minuti, torniamo in Italia, sempre sulla stampa, cambiando decisamente argomento. Acqua di mare, sole e vento, da che mondo è mondo il sale si fa combinando questi tre elementi. C'è una bella storia, viaggio tra gli ultimi artigiani del sale dolce, viaggio che ci porta a Cervia, dove 10 volontari raccolgono il prodotto come nel Settecento.
0: Allora, mi ha colpito questo pezzo quest'oggi per il sale dolce. Il sale dolce si riferisce alle caratteristiche del sale che si fa a Cervia e che ha una storia lunga. Vedo che nella fotografia c'è questo cestello di legno che usano, che usavano per la verità, diciamo così, nel metodo tradizionale per fare il sale. Cervia e quella darsena del sale è un posto meraviglioso, stupendo. Bellissimo d'estate e d'inverno. D'estate uno ci va a fare il bagno, d'inverno ci va a fare una passeggiata, è un immergersi nella storia. Ma il nome di una volta del sale dolce di Cervia era il sale dei papi, perché l'altra cosa che ci si dimentica è che l'Italia era divisa a fette e il papa era uno dei governanti, era uno che aveva potere temporale, cioè faceva il monarca, e non lo faceva mica in Vaticano, lo faceva su un'area assai più estesa che arrivava alle Marche e alla Romagna, che non a caso sono poi le aree in cui più si diffuse l'anticlericalismo più estremo, più duro. E da Cervia arrivava il sale per i papi per la sua qualità. Ancora oggi è venduto ed è presente, però, diciamo, nei negozi di maggiore qualità, per chi è, diciamo, vive sulla parte adriatica dell'Italia è facile raggiungere Cervia, però senza che questo sia uno spot della locale azienda del turismo, che peraltro non ne hanno bisogno perché hanno molti turisti, è veramente una passeggiata che vale quella su quella darsena, ricordando anche, è possibile anche, diciamo, acquistare questi vecchi secchielli di quelli che facevano il sale, di come si faceva una volta. L'altra alternativa, se no, è Trapani Marsala e le Saline, sì, che sono però un sale completamente diverso, e non si chiama dolce.
2: Non è dolce. Sono le 7:24 minuti, grazie anche per questa storia in conclusione della rassegna stampa. Buona giornata e buon lavoro a Davide Giacalone.
0: Grazie a voi, buona revisione a tutti.
3: Rapido sguardo allo sport, Gazzetta, Corriere e Tutto Sport, su cui domina ovviamente in prima pagina la sconfitta dell'Inter. Regaloni Inter, Gazzetta, Champions Mu ringrazia Bissek e Martinez, il difensore e il portiere lanciano il Real su 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari, così come anche il Corriere, diciamo, fa festa lo special alla Mu, l'Inter sbaglia e spreca il Real. In Tutto Sport leggiamo anche fierezza Juve, ne veniamo fuori così, vietato piangersi addosso, cambi tattici dentro i giovani.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre.

0: Che poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti! Mm,
1: sì, certo!
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
3: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
5: Famila, tutto un altro.

0: Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 chilometri dalla città di Odessa e a 130 chilometri da Chisinau, la capitale moldava.
1: Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati USA a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe rassicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e alle spese militari. Intanto Zelensky ipotizza colloqui trilaterali Ucraina-Russia-USA già a settembre.
0: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazione di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori IRA di Israele, che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
1: Tragedia a Moncalieri nel torinese, dove una 79enne Rossella Bocchiardi è stata trovata morta nel suo appartamento. L'ipotesi è che sia stata uccisa con un corpo contundente. Alcuni giorni fa a dare l'allarme sono stati i vicini.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Usate soprattutto le emozioni per conciliare il vostro rapporto con le persone, per trovare punti di incontro con chi amate, con chi conta. Siate spontanei. Cari Toro, usate questa luna per fare i conti con voi stessi, per riflettere meglio su certe dinamiche che vi muovono e che meritano di essere capite. Siate più introspettivi. Cari Gemelli, avrete voglia di parlare di bellezza, di dire cose piacevoli e capaci di costruire altre intese o armonie. Sarete simpaticissimi con il vostro pubblico. Cari Cancro, siete estremamente pratici e capaci di fare e di decidere. Per questo vi sentirete a posto con voi stessi, certi di aver fatto tutto ciò che era utile e importante. Amici del segno del Leone, la luna brilla nel vostro segno, accendendo dentro di voi il desiderio di qualcosa di importante, nuove ambizioni e vecchie prospettive. Non vi accontentate. Vergine, qualcosa vi ricorda l'urgenza e l'importanza di fare qualcosa proprio ora, mentre le stelle ancora vi aiutano e vi proteggono. Meglio non rimandare e non spostare. Bilancia, la vostra Venere si lascerà consigliare da una luna orgogliosa e capace di riscoprire i sentimenti migliori. Per questo vivrete il presente coraggioso, fatto di entusiasmo. Cari Scorpione, la luna tiene accese certe preoccupazioni, la voglia di dare a tutto la giusta importanza. Per questo non vi dimenticherete degli altri, ma saprete provvedere ad ogni cosa. Sagittario, avete bisogno di guardare lontano, forse alla ricerca di qualcosa di bello, di qualcosa che vi piaccia e vi renda felici. Lasciate parlare le emozioni e sentitevi liberi. Capricorno, qualcuno facendo e decidendo qualcosa finirà per aiutare anche voi, per sostenere la vostra fortuna, le cose che volete costruire. Credete di più ad una persona. Cari Acquario, la luna opposta sembra volervi raccomandare più attenzione nella scelta delle prossime priorità, forse per non confondere il peso e il valore delle cose e delle persone. Infine, amici del segno dei Pesci, promettetevi di non dare peso a quelle cose che vi allontanano da chi amate, imponendovi maggiore armonia e comprensione verso tutti. Siate generosi.
2: 7:38 minuti, siete su Radio RTL 102.5. Allora apriamo un tema che abbiamo già anticipato in linea diretta, questa questione delle biblioteche degli oggetti, che potrebbe portarci anche di fronte a un cambio di paradigma. Non sempre è necessario acquistare, a volte si può anche prendere a prestito ciò che ci serve, magari solo temporaneamente. Ci colleghiamo con Marta Bonini, direttrice di Confidenze. Grazie per essere con noi intanto e buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Sì, sul numero che è in edicola abbiamo deciso di raccontare questo servizio che noi troviamo utilissimo ma anche poco conosciuto, almeno io non avevo mai sentito parlare. Si tratta di queste biblioteche degli oggetti, come avete detto giustamente voi, dove poter prendere in prestito articoli di ogni tipo: una tortiera, un'impastatrice, un trapano, un paio di pattini, una chitarra. E l'idea è proprio quella, cioè cambiare il paradigma, non comprare più, ma quando hai bisogno di un oggetto un po' particolare, avere accesso a un luogo che te lo può prestare. Ecco, è un servizio che nasce, sì. Scusami, prego. È un servizio che nasce nel 2016 a Bologna. Oggi c'è una rete che si chiama Leila ed è un servizio che per fortuna si sta diffondendo un po' in tutta Italia.
4: Ecco, che poi ci può anche raccontare qualcosa in più, no? Rispetto a come evolve anche magari la nostra società, cioè dei posti, dei luoghi del genere fungono un po' da osservatorio sociale, perché in base alle richieste poi delle persone si capisce anche in che direzione va magari la nostra città e la nostra società.
3: Sì, è bello per quello, perché appunto è un po' una fotografia sociale e soprattutto questi oggetti raccontano delle storie, perché magari qualcuno di noi aveva comprato un lettino, una chitarra, un giradischi, un paio di pattini per i figli piccoli, per il proprio hobby, che poi ha abbandonato, e quando li porta in queste biblioteche questi oggetti portano con loro una piccola storia.
2: Certo, e Marta, questione usura però, no? O danni accidentali e tutto il resto. Siccome è vero che parliamo di tortiere, ma parliamo anche magari di elettrodomestici, mini elettrodomestici che ci servono temporaneamente. Come gestire anche questo capitolo che non è secondario?
3: Allora, queste biblioteche funzionano in un modo, secondo noi, molto pratico e molto intelligente, nel senso, ognuno che vuole usufruire di questo servizio si iscrive, paga una tessera annuale di 20 euro, deve portare in queste biblioteche degli oggetti un bene in buono stato e a quel punto il servizio è attivo. Ovviamente

0: molto carina e molto intelligente. Per due motivi. Uno, pratica, nel senso che puoi andare in questi posti, il primo è nato in Emilia Romagna, l'altro in Alto Adige, per esempio, e prendere in prestito un quadro, una fotografia, un'opera d'arte. E due, perché ha un servizio quasi con uno sfondo sociale, nel senso che mette a disposizione di tutti l'arte.
1: Certo, certo, insomma, io invito le persone, amici a cena e mi circondo di questi quadri. Non toccateli, che poi devo restituirli domani, ok? Grazie a Marta Bonini, direttrice
0: grazie
1: di Confidenza.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: a presto.
0: Grazie,
2: ci sentiamo presto. Ma mi piace un sacco questa cosa dei quadri.
3: Sì, curiosissimo.
1: Pensa anche a chi ha poco spazio.
2: Ma poi che non te lo puoi permettere, diciamocelo.
1: Non te lo puoi permettere, esatto.
3: Però leggi. Un po' godi di quella bellezza, hai capito? Sì. Poi magari ci fa un pensierino.
1: Ti fa un pensierino, poi ti manca, lo compri.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
6: profumi in trasferta,
5: montagne, mari e...
7: bellissimo fuorizzone.
5: Hanno aperto più di 1400 porte.
8: Wow! Wow.
5: Dato spazio...
9: un castello.
5: Ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
5: Facendoci sentire ogni sera a casa.
11: Guardate dove siamo.
5: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.

0: A proposito di quadri, un quadro di Goya, 7:50 minuti, buongiorno, buongiorno da Nonstop News, l'abbiamo già annunciato, abbiamo con noi questa mattina il sindaco di un comune italiano che possiamo definire particolarmente virtuoso, dicevamo, perché al 30 giugno 2026 aveva rendicontato e speso il 100% dei fondi del PNRR. Siamo nel Cosentino, il comune si chiama Cerisano e il suo sindaco, l'avvocato Lucio Di Gioia, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, la media italiana è del 33%, quindi questo costituisce, no, il cuore di questa notizia. E qual è stato il segreto e per cosa sono stati spesi questi soldi, sindaco?
1: Beh, intanto grazie per l'invito.
2: Grazie a lei.
1: Per noi è un motivo d'orgoglio raccontare sulla vostra radio questo nostro risultato che era auspicato ma non era così scontato. Insomma, noi siamo stati bravi a fare i compiti e più che altro la mia squadra, i miei tecnici, tutti i collaboratori hanno lavorato duramente in questi anni, dobbiamo dire, e abbiamo raggiunto questo importante risultato.
0: E appunto chiedeva Enrico anche in che cosa siete riusciti poi a spenderli e che cosa vi rimane di questa spesa del 100% dei fondi del PNRR.
1: Noi abbiamo intercettato un po' di finanziamenti, intanto quelli che riguardavano, diciamo, degli interventi strutturali sulle scuole, abbiamo efficientato tutti gli edifici scolastici, abbiamo restituito alla comunità delle strutture veramente importanti e quindi soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo realizzato 2 asili nido e anche qui questi sono stati consegnati alla comunità, e la particolarità è che sto offrendo ai miei piccoli giovani cerisanesi l'asilo nido gratuito. Anche questa è una grande opportunità per aiutare le famiglie concretamente, e quindi siamo anche uno dei pochi comuni che riesce a garantire questa opportunità. E poi un grande progetto sul cosiddetto bando Borghi, è una progettualità che aveva la caratteristica di dover creare delle occasioni non solo di sviluppo ma anche di crescita del territorio. Noi l'abbiamo legato a un importante palazzo storico, Palazzo Sersale. Abbiamo immaginato che questo potesse essere il cuore della nostra progettualità, farlo diventare un hub culturale al servizio dell'intera Calabria. Abbiamo stretto delle partnership con l'Università della Calabria, con l'Unical, che è un'università importante del nostro territorio, e con il Conservatorio di Cosenza. E qui abbiamo deciso di costruire cultura e quindi abbiamo sovvenzionato, stiamo finanziando un master universitario di secondo livello, e quindi porta appunto a Cerisano questa occasione studenti, docenti da ogni parte di Calabria. E con il conservatorio invece abbiamo realizzato un polo sugli audiovisivi, un polo di alta formazione. Abbiamo acquistato strumentazioni all'avanguardia, è uno dei poli più avanzati nel meridione, e dove si possono fare appunto delle registrazioni, certo, dove si fa cultura. E anche questo ovviamente per noi è un motivo d'orgoglio, perché attraiamo in questo modo ancora di più ragazzi, studenti, collaboratori, facendo sì che questo possa essere un luogo vivo e soprattutto dove si fa formazione.
2: Non c'è dubbio, noi spesso parliamo dello spopolamento, no, dei piccoli borghi, è un tema, insomma, che tutti i comuni italiani che sono paragonabili a Cerisano per numero di abitanti, quindi intorno ai 3.000, è un tema col quale devono per forza di cose fare i conti. Per voi è un po' meno sentito questo tema, perché nel momento in cui si trasforma il borgo in una specie di campus, no, come auspicato da molti, non c'è o si sente meno il tema dello spopolamento.
1: Ovviamente anche noi viviamo le problematiche che sono un po' di tutta la nazione, ancor più a queste latitudini. È certamente difficile convincere la gente a rimanere nei piccoli borghi, ma poi c'è il problema della natalità, ovviamente. E certo, queste sono misure che possono aiutare nel contrastare questo fenomeno, favorire le giovani coppie a trasferirsi a Cerisano contando su un asilo nido gratuito, ad esempio, ma certo, non solo, su un doposcuola gratuito, anche questo è quello che stiamo garantendo a tutti i nostri giovani scolari. Quindi è un concreto sostegno alle famiglie. Dall'altra parte offriamo invece ad esempio degli spazi di co-working, utilizziamo questo grande hub favorendo cultura, favorendo
0: anche i giovani, no?
1: I più giovani che possono, esatto, partecipare,
0: esatto.
1: è una scelta e noi abbiamo pensato di investire su questa scelta. Non so se sia, se sarà vincente, certamente ci stiamo mettendo grande impegno, grande dedizione, e auspichiamo insomma che i risultati alla lunga arriveranno.
0: Solo un'ultima battuta, poi ci salutiamo, abbiamo un minuto. Sono molto curiosa, sì, questo gap tra il 100% e il 33%, secondo lei che è successo? Cioè, agli altri che non ce l'hanno fatta.
1: È successo che noi abbiamo lavorato alacremente giorno dopo giorno, siamo stati sempre sul pezzo, io sono stato assolutamente abbastanza convinto di voler raggiungere questo obiettivo ed ho avuto certamente tanti tecnici che siamo riusciti anche ad utilizzare attraverso il PNRR, perché alcuni collaboratori li abbiamo scelti appunto grazie ai finanziamenti di PNRR. E la struttura dei piccoli comuni ovviamente è in grande sofferenza, in grande difficoltà, perché mancano professionisti. Allora questo è un altro punto su cui bisognerà, e lo Stato dovrà decidere se vorrà investire, un rinnovamento anche degli operatori e dei tecnici è certamente essenziale. Quindi noi siamo stati, non so, forse un po' più fortunati, forse un po' più volenterosi,
2: equipaggiati, no? Lei dice mi sono circondato dai tecnici giusti, delle persone giuste.
1: Sì, e ci siamo impegnati.
2: Sindaco, ci risulta che sia alla fine del secondo mandato, non so se ha individuato un successore, perché poi un campus non è che lo metti su da un giorno all'altro. L'asilo nido deve continuare a essere gratuito, perché sennò
1: c'è la possibilità di ricandidarmi, quindi l'auspicio è che i miei cittadini vogliano ancora premiare il nostro impegno e chissà, continuerò a...
0: Terzo mandato.
2: A lei non lo esclude comunque, giustamente non lascia le cose a metà, e poi nei comuni così piccoli si può fare, a differenza di quelli più grandi dove c'è il limite. Sì, sì, grazie sindaco, al sindaco
1: grazie
2: di Cerisano,
1: grazie.
2: Grazie.

0: Il mio corpo che cambia, Litfiba dal 1999.
1: Sta per arrivare la prossima ora, la terza di Nostop News, che ci aspetta?
2: Allora andremo a Venezia, la mostra del cinema, ovviamente lo sapete, RTL 105 è la radio ufficiale, e poi parleremo di questi errori, erroracci che facciamo.
1: Grammaticali, tra l'altro proprio con l'autore di un libro che cita un pronto soccorso grammaticale, lo chiama così, quindi vediamo se riusciamo a salvarci da questi errori.
2: C'è anche il congiuntivo, salve dottore, un congiuntivo che
1: mi dà un congiuntivo.
3: Corretto, però un congiuntivo corretto.
2: Sì. Tra poco, dopo le ultime notizie, con Valentina Iannicelli.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance, un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Sono le 8 anche a Casal di Principe, in provincia di Caserta.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È mercoledì 9 settembre. In apertura una notizia di cronaca appena arrivata. A Mazara del Vallo, nel Trapanese, una donna è morta a causa del crollo della soletta in cemento armato di un balcone. L'incidente si è verificato ieri sera. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni.
0: E ora la tensione in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito per rappresaglia imbarcazioni americane nel Golfo. Giovanni Perria.
7: Con uno scambio di accuse e rappresaglie reciproche, Washington e Teheran continuano a colpire traffici marittimi attraverso lo stretto di Hormuz, bersagliando navi e petroliere. Dunque una nuova escalation che punta ancora una volta a fiaccare l'economia della Repubblica Islamica e a minare il mercato energetico mondiale. Se da una parte le guardie rivoluzionarie puntano i loro missili balistici contro unità da guerra americane, secondo il comando statunitense senza conseguenze, il Pentagono risponde attaccando e distruggendo 5 petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Karga, a cui sarebbe seguita una nuova rappresaglia del regime. Difficile capire quanto ci sia di propaganda, ma certo gli effetti si fanno sentire sui prezzi del petrolio, ormai da giorni in continuo rialzo. Il Brent nelle ultime ore è salito di oltre l'1% a un passo dai $100 al barile. Il greggio WTI, a riferimento negli Stati Uniti, è a $94 al barile.
6: E andiamo in Ucraina. Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato almeno 2 morti e alcuni feriti. Il valico si trova a circa 70 km dalla città di Odessa e a 130 km da Chisinau, la capitale moldava.
0: E veniamo alle polemiche in Italia per la partecipazione dell'ex generale Vannacci ad un convegno del sindacato di polizia a Torino. Alberto Ciapparoni.
8: Alla fine è intervenuta la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha precisato che si tratta di un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino e che il convegno non costituisce aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Insomma, il comunicato è volto a spegnere la polemica su Roberto Vannacci, perché proprio il leader di Futuro Nazionale sarà relatore. Venerdì 18 settembre, difatti, il generale sarà a Torino per il convegno in sicurezza urbana organizzato da uno dei sindacati di polizia, ma un altro sindacato di polizia era andato all'attacco, aveva storto il naso anche per la dicitura iniziale saluti d'apertura del questore di Torino sulla locandina, poi trasformata in saluti istituzionali che non saranno comunque tenuti dal questore Gambino. E intanto pure l'opposizione era andata all'attacco e aveva annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi.
6: E adesso lo sport e il calcio, la Champions League, oggi il match Napoli-Arsenal che seguiremo su RTL 102.5 con lo show Mai Dire Champions League. Intanto il brutto esordio dell'Inter contro il Real Madrid. In Spagna la squadra di Chivu ha perso per 2-1. Paolo Pacchioni.
9: A Madrid l'Inter ha giocato una grande partita, ma a vincere è stato il Real. Punteggio di 2-1. Al Bernabeu i nerazzurri hanno regalato due gol agli avversari. Mbappé lanciato a rete dopo una palla persa dalla difesa. Poi una clamorosa papera di Josep Martinez ha spalancato la porta al raddoppio di Valverde. Due errori che hanno mortificato la prestazione di personalità dell'Inter, che in attacco ha creato molte occasioni, ma ha raccolto solo il gol di Carlos Augusto a metà ripresa. Per il Real il migliore in campo è stato il portiere Courtois. Chivu deve essere soddisfatto per come la squadra ha giocato, ma non bisogna mai dimenticare il risultato. C'è il tempo per rimediare a questa sconfitta, ma in futuro non sarà sempre così. Da Madrid, linea allo studio.
0: E adesso le previsioni del tempo.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Previsioni del tempo.
0: Una buona mattinata a Paolo Corazzone. In questo mercoledì 9 possiamo dire definitivamente arrivederci all'estate. Paolo, buongiorno.
11: Buongiorno Lorenzo. Allora, in realtà no, nel senso che avremo ancora periodi di bel tempo e con clima piacevole, ma sicuramente diciamo addio ai 36-38 gradi che siamo ancora riusciti a registrare fino a ieri in molte zone dell'Italia. Insomma, ci lasciamo alle spalle il gran caldo già oggi sul nord Italia, con l'arrivo dei temporali che sono già in atto, ma ne arriveranno degli altri. Oggi il nord Italia avrà una giornata molto movimentata, rischia anche di fenomeni di forte intensità, speriamo di no, però insomma nord con temporali e temperature sotto i 30 gradi oggi, miracolo, non capitava da mesi. Il centro-sud è ancora caldo, ma domani i temporali arrivano nell'Italia centrale, a quel punto anche nel centro Italia temperature in diminuzione, e poi tra venerdì e sabato toccherà al sud. Quindi insomma, con una certa pazienza però arriva aria più fresca di tutta Italia e arriva anche l'acqua di cui abbiamo un gran bisogno. Quindi a mio parere sono più i pro che i contro, e i vacanzieri di settembre, state tranquilli, avranno ancora modo comunque di godersela, ecco.
0: Grazie ancora Paolo Corazzone, a domani.
11: Ciao.
5: Via Radio.
12: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un veicolo fermo sulla 13 Bologna-Padova si segnalano 2 km di coda tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Pero in direzione Torino. Code tra Pero e Milano Est verso Brescia, entrambi i tratti si percorrono in 30 minuti. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra inizio della 1 e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Code tra Firenze e Impruneta, il bivio cola direttissima in direzione Bologna, e traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Pistoia e Firenze Ovest per chi viaggia verso Firenze. E infine, in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Road Materamo, il traffico è congestionato con 4 km di coda a partire da inizio Complarare verso il centro città. È tutto, buon viaggio.
13: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
2: Otto e otto minuti, la terza ora di Non Stop News, sempre in diretta. E allora, ieri sono usciti delle anticipazioni a proposito di film, tra poco andremo a Venezia, sul prossimo di Checco Zalone.
3: Sì, c'è già grande attesa, lo sappiamo, lui ci sorprende sempre. Questa volta, presi di mira, pare che saranno proprio gli intellettuali.
1: Ecco, quelli che mediamente snobbano i film di Zalone. Ah. Eccoci qua.
0: Il classismo, si dice, una delle piaghe del nostro tempo. Diciamo.
2: Siamo davvero avvolti dal classismo. Nei prossimi giorni ne parliamo, state con noi.

0: Becky Gu su Radio RTL 102.5 alle 8:12, così si apre la terza ora di Non Stop News e, come promesso, voliamo a Venezia alla Mostra del Cinema. RTL 102.5 è la radio ufficiale, allora ci colleghiamo con, come li abbiamo chiamati ieri? Adesso mi sfugge.
1: La premiata coppia
0: di Non Stop News, perché poi i nostri inviati sono tanti, è una grande squadra, e anzi cogliamo l'occasione per ringraziarli, fare davvero un applauso per il lavoro che stanno facendo, perché non è facile, devo dire, poi la responsabilità di essere radio ufficiale di un evento così importante che guarda il cinema ma anche la società è assolutamente è qualcosa di estremamente rilevante. Allora, la direttrice delle news, Ivana Faccioli, collegata con noi. Grazie Ivana, buongiorno, ben trovata.
2: Ma buongiorno, buongiorno a voi. È un lavoro intenso ma splendido qui a Venezia.
0: E c'è Mario Vai, uno dei nostri inviati. Ciao Mario, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e viva il cinema anche stamattina.
0: E allora, ripercorrendo le ultime ore, la giornata di ieri a Venezia, dobbiamo partire, direttrice, dalla coppia d'oro, vero, del cinema spagnolo.
2: Assolutamente, come sapete Radio RTL 102.5 qui ha uno studio e vi fa vivere assolutamente tutta la mostra dalla mattina alla sera. Infatti questa coppia d'oro, Penelope Cruz e Javier Bardem, è arrivata in Laguna splendente, direi, perché emanano veramente luminosità, per presentare il film di Florian Zeller, Bunker, e per loro è stato un bagno di folla, a partire dalla mattina, dalla conferenza stampa, poi la sera sul tappeto rosso con questo bellissimo vestito appunto rosso di Penelope, che poi ha avuto 12 minuti di applausi, anzi 15 minuti di applausi, ha battuto praticamente ogni record e si è anche commossa in sala. Per raccontarvi il film, la storia di questa famiglia spagnola che si trasferisce a Londra perché il padre, che appunto è Bardem, è un architetto celebre e riceve una proposta molto particolare, cioè un magnate dell'high-tech, che tra l'altro è impersonato da Paul Dano, un magnate americano, gli chiede di costruire un bunker in caso appunto di catastrofe di qualsiasi tipo. E lì entra in lui insomma una riflessione su questo tipo di società che è stata creata, sulle paure che soprattutto i ricchi hanno, sul fatto che desiderano salvarsi ma praticamente da soli. Infatti la moglie, che lo stimola molto a discutere su questa cosa, si chiede insomma a che senso abbia poi restare vivi in un mondo distrutto. Loro due per la prima volta recitano come marito e moglie anche sul set, come sono anche nella vita, e hanno due figli anche sul set come nella vita. C'è poi questo vicino di casa con cui la famiglia ingaggia un braccio di ferro per una questione appunto di vicinato, che sembra particolarmente minaccioso, che è quello Stephen Graham, che ricorderete nella serie Adolescence, il padre eccezionale in quella serie. E insomma un cast interessante per un film che appunto fa riflettere su questa tecnocrazia, su questi miliardari che insomma pensano di poter in qualche modo salvarsi anche senza salvare il mondo, e dimenticandosi poi di tutto quello che hanno intorno. Loro sono venuti da noi, tra l'altro Penelope Cruz parla abbastanza bene anche l'italiano, per cui nel nostro studio ci ha incantato parlando appunto italiano, spagnolo, inglese, ed è di una bellezza sconfinata, una vera diva.
4: Grazie davvero Ivana, l'abbiamo ammirata anche noi ovviamente nei nostri studi. Un programma però, quello del 9 di settembre, che vede arrivare il quarto dei 5 film italiani in gara. Chiediamo qualcosa di più anche a Mario Vai.
3: Eccoci qua, buongiorno, esatto. Oggi l'Italia schiera il suo quarto titolo in concorso, si intitola Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis, che era già stato in concorso a Venezia con Comandante, quel film di Pier Francesco Favino che aprì la mostra nel 2024. Al centro di questo film, che vede protagonista Vanessa Scalera in un ruolo che è stato dipinto come incredibile, c'è la resa dei conti che arriva durante una cena di Natale in cui lei interpreta il ruolo di una madre ingombrante, arrogante e incapace anche di lasciare andare i figli. Sarà sicuramente un film di cui parleremo tantissimo, e poi oggi è il giorno di uno dei film più polemici e attesi della mostra, perché stiamo parlando di Dau, questo film che è stato accolto con le accuse da parte di Kiev di essere propaganda, accuse che sono state subito respinte al mittente dal direttore artistico Alberto Barbera. Di cosa parla questo film? 4 decenni di Unione Sovietica, visti attraverso un fisico geniale, possiamo sicuramente usare questo aggettivo, arruolato dallo Stato per costruire un'arma letale. Noi lo abbiamo visto ieri, sarà presentato oggi al pubblico, quindi poi domani vi sapremo dire. E poi oggi l'attrice 93enne Ellen Burstyn, che ha preso il secondo Leone d'Oro di questa edizione, sarà in coppia con Pamela Anderson in un film tutto da scoprire fuori concorso. Quindi insomma un menù molto ricco, e poi sempre per la competizione ben due film francesi che sono in corsa appunto per il Leone d'Oro.
0: Ecco, diciamo che non mancano molti giorni, no? In questo lungo viaggio a Venezia, il 12 settembre si chiuderà la mostra del cinema, e allora noi facciamo il punto, una specie di diario, no? Ogni giorno, di cosa è successo il giorno prima, di cosa succederà nelle prossime ore. Ma mi piacerebbe chiedervi, davvero nel salutarvi, a livello proprio globale, qual è il film che maggiormente ha lasciato il segno quest'anno sin qui, secondo voi? Parto da te, direttrice.
2: Sì, per dovere di cronaca aggiungo anche che ieri è passato in concorso anche Company, che è un film di Casey Affleck, come tutti sanno, fratello di Ben Affleck, regista di Manchester by the Sea, che aveva avuto un grande successo qualche anno fa, e che parla di una storia che si snoda lungo i secoli, una storia di tradizione orale, di racconti che però nascondono insomma un oscuro segreto. Non voglio spoilerare altro. Per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, allora, io sono rimasta colpita subito nei primi giorni da Wild Horse 9 di Martin McDonagh, e in particolare dall'interpretazione di John Malkovich, che fino ad ora resta un po' il mio toto coppavolti e resta Malkovich. Però devo dire che Dau, questo film russo di cui insomma siamo sotto embargo, per cui magari non possiamo scendere nei particolari, però crea secondo me un problema di coscienza ai giurati, perché è un film che insomma non lascerà indifferenti, ma essendoci un regista russo potrebbe creare qualche mal di pancia nel giudicarlo, ecco.
0: Mario, vai.
3: Allora, velocissimo, vi dico che secondo me questa è stata un'edizione a trazione orientale. Abbiamo due titoli incredibili di due maestri. Il primo è di Lee Chang-dong, Possible Love, un film veramente stratificato, denso, profondo, che potrebbe andare a premio. E poi La lettera d'amore alle anime e ai manga, raccontata con la delicatezza delle bambine, del maestro giapponese Koreeda. Quindi secondo me io scommetto su almeno uno di questi due nel palmarès finale.
0: Molto bene, ci sentiamo domani allora. Grazie alla direttrice Ivana Faccioli, grazie a Mario Vai e buon cinema.
2: Grazie a voi, ciao. Grazie.
1: Arrestati dai carabinieri i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nel 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan.
0: Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera fra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a 70 km dalla città di Odessa e a 130 km da Chisinau, la capitale moldava.
1: Oggi a Squinzano i funerali di Lorena Esceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e poi gettata da una cavalcavia sulla 1. Intanto conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici che saranno depositati entro 90 giorni dovranno chiarire se l'uomo avesse assunto sostanze.
0: 8 e 20 minuti è tutto per il momento, ora la viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 13 Bologna-Padova. Un'auto ferma causa 2 chilometri di coda tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. E stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli. Si segnalano 2 chilometri di coda tra Incisa Rigello e Firenze Sud verso Firenze. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Pero in direzione Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Entrambi i tratti si percorrono in 30 minuti. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra inizio della 1 e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Code tra Firenze e Impruneta e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E infine traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Firenze Ovest per chi viaggia verso Firenze. Ed è tutto al momento. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente alle 8 e 21 minuti, tra poco, come dicevamo, parleremo di errori di grammatica, ma già qualcosa ci sfugge, no, Lucrezia?
7: Sì, le parole stesse a quanto pare ci sfuggono, perché diciamo 300 parole in meno al giorno rispetto al passato, cioè non ho capito,
4: sempre di
7: parleremo
4: meno.
7: Di meno.
4: Non parliamo di meno. Basta.
1: Domanda, ma è uomini o donne? No, chiedo perché
7: in generale, poi io credo ci siano anche delle differenze proprio tra uomo e donna, quasi sicuramente, però in generale 300 parole in meno al giorno, che non è poco.
1: Perché
7: se ci
1: scriviamo, perché mandiamo i messaggi.
0: Poi è il lato positivo, se riusciamo, diciamo, a dire le stesse cose, com'è? Perché
7: non
0: abbiamo
7: credo,
0: mille cose
7: sai.
0: Da fare.
1: Potere di sintesi.
0: Stringiamo.
7: Non credo, non lo so.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo, puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, TAN fisso €8.99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 km.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli €2,19.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Al mio paese Serena Brancale, naturalmente alle 8:29 minuti, l'abbiamo già annunciato, ci vogliamo occupare in questo spazio della nostra lingua, della lingua italiana, della tanto amata e un po' bistrattata lingua, e lo vogliamo fare partendo dal libro dello scrittore Massimo Birattari, 101 errori di italiano che non farai mai più, e questa è la promessa, e poi un pronto soccorso grammaticale edito da Ponte alle Grazie. Birattari, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Adesso lo telefono, abbiamo detto, abbiamo bisogno di lui, quindi adesso lo telefono. No, perché dico? Perché questo è uno degli errori che vengono inseriti in questo libro, che suggerisce la necessità di un pronto soccorso grammaticale. Ne abbiamo davvero bisogno?
1: Sì, perché diciamo che questi 101 errori, che poi sono anche un po' di più perché c'è qualche bonus infilato in mezzo, sono tutti veri, cioè sono tutti errori che io ho trovato leggendo articoli di giornale, titoli, cose online, testi scritti a studenti e così via, no? Quindi siccome gli errori in generale sono un disturbo della comunicazione, se si riesce a evitarli è meglio, e quindi io ho cercato di fare un'attività socialmente utile.
0: Interessante questo concetto del disturbo della comunicazione. Diciamo che quando becchiamo, mentre parliamo, qualche errore dell'altro, ci deconcentriamo dal contenuto?
1: Sì, perché finiamo per concentrarci su una cosa che è obiettivamente secondaria. Cioè questo libro non è particolarmente normativo, cioè non è che tutte le cose che un errore di per sé sia così grave, non è così. Però effettivamente diciamo che è, a parte essere un disturbo della comunicazione, è anche il segnale di una, come si potrebbe dire, scarsa attenzione per la lingua che né in bocca o nella penna di persone che di mestiere scrivono e lavorano con la lingua è un po' sospetta, insomma. Cioè, siccome è uno strumento fondamentale, è una buona cosa maneggiarlo bene, proprio per, appunto, per raggiungere gli scopi che uno che lavora con la lingua vuole raggiungere.
2: Ecco, facciamo un piccolo ripasso. Ce n'è, la formula ce n'è. Questo codice rosso è il pronto soccorso alla grammatica, perché...
1: Ce l'ho, quindi con... allora ce l'ha, per esempio, è un caso interessante di errore che molto spesso possiamo dare la colpa anche al correttore automatico del cellulare, perché quando noi scriviamo ce l'ho dovremmo scrivere c'è, ma siccome il correttore ci viene in soccorso e ci dice perché vuoi fare la fatica tu di mettere l'apostrofo e l'accento, te lo faccio io, e quindi mette c'è, ci apostrofo è, però è un'altra cosa, e quindi uno col cellulare che scrive veloce magari non se ne accorge, quindi scrive c'è e poi magari scrive lo senza l'apostrofo.
2: Certo. Diciamone altri da codice rosso, così facciamo un po' di servizio, no?
0: Anche un po' di terrorismo linguistico. Sì.
1: Allora c'è un errore tipico da messaggistica proprio, che scrive tutto a posto, tutto attaccato, a posto.
0: No? Tutto a posto.
1: Ed è un errore.
0: Invece sarebbe tutto a posto.
1: Tutto a posto, bisogna scriverlo. Okay. Bisognerebbe, no? Però tutti scrivono tutto a posto, cioè se uno scrive tutto a posto, tutto attaccato, secondo me va benissimo. Cioè è un modo molto, diciamo che è intenzionale quella specie di errore. E invece lo scrivere in questo momento, scrivere a posto per indicare, diciamo, la locuzione verbiale a posto, è un errore, cioè i vocabolari lo considerano inequivocabilmente un errore, anche i correttori dei sistemi di scrittura eccetera eccetera lo sottolineano in rosso, no? Però diciamo che potrebbe succedere prima o poi che lo si sdogani con questo
0: sì,
1: verbo
0: sì.
1: Anche
0: infatti, come diciamo sempre, il linguaggio è vivo, quindi si cambia, si modifica. Adesso c'è questa intelligenza artificiale che ci viene in qualche modo in aiuto. Tu non ne parli malissimo, dici tutto sommato vedo che si comporta abbastanza bene, come, nel senso che conosce la grammatica, però non esageriamo.
1: Non esageriamo per due motivi. Il primo motivo è che non è sempre affidabilissimo, nel senso che la cosa su cui non è particolarmente affidabile è nelle spiegazioni. Cioè, diciamo, di per sé un'intelligenza artificiale che ha imparato su migliaia, milioni di esempi di scrittura a scrivere, scrive bene, di solito non gli errori non li fa. Però se invece uno ha dei dubbi, eccetera, non sempre li afferra. Io per esempio ho sottoposto all'intelligenza artificiale uno degli errori del mio libro, che è: sono attese per domani le dimissioni del paziente che lascerà l'ospedale e tornerà a casa. Io chiedendo, c'è un errore in questa frase? E l'intelligenza artificiale, due in realtà, no, non lo trovano quell'errore lì. Una addirittura si è arrampicata sugli specchi dicendo che potrebbe essere ambiguo il che, perché potrebbe essere riferito alle dimissioni che lasciano l'ospedale, cosa ovviamente assurda, senza senso. L'altro, però non ho capito che l'unico errore di questa frase è che un politico dà le dimissioni, ma quella dell'ospedale è la dimissione, sì, al singolare, certo, no? Certo. È una cosa, questo è un errore tipico, lo si vede sui giornali, eccetera, eccetera. E quindi in quel caso lì l'intelligenza artificiale non l'ha capita. Però secondo me più interessante, più importante è questo aspetto fondamentale, cioè l'intelligenza artificiale va benissimo se uno padroneggia la materia, cioè certo, se uno sa di cosa sta parlando, riesce a usare l'aiuto, che è molto utile, dell'intelligenza artificiale per i propri scopi. Se uno invece non sa bene di cosa sta parlando, rischia di fidarsi di uno strumento che di suo, per mestiere, deve semplicemente produrre dei testi verosimili, ragionevoli, che sembrano giusti, ma non è detto che lo siano. Quindi, se vogliamo essere noi a guidare l'intelligenza artificiale e non è diventare dipendenti, è meglio che la lingua, per esempio, la conosciamo.
2: Ecco,
1: prima,
2: l'italiano sallo, no, la classica
0: sapevatelo.
2: Va bene, grazie a Massimo Birattari. 101 errori di italiano che non farai mai più, questo è il titolo del suo libro, che così sottolinea la necessità di un pronto soccorso grammaticale. Ce ne sono molte, frotte di errori, non flotte di errori, altro tema che tiro in ballo. Grazie, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso a Roma nel 2019, arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato.
4: All'estero, un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti, lo riferiscono fonti ucraine. Il valico si trova a circa 70 km da Odessa e a 130 da Chisinau, la capitale moldava.
3: Oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato e gettata da un cavalcavia della 1. Intanto conclusa l'autopsia, gli esami tossicologici, che saranno depositati entro 90 giorni, dovranno capire se l'uomo avesse assunto sostanze.
4: E in chiusura il calcio: l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal su Radio RTL 102.5, la radio cronaca in diretta dalle 21 con Noi Dire Champions League.

0: Vita, morte, miracoli. J-Ax alle 8:40 minuti, mercoledì 9 settembre. Allora, ieri è cominciata la Champions League con le radiocronache integrali su RTL 102.5. A Madrid il Real ha battuto l'Inter 2-1. Vi abbiamo trasmesso tutta la partita. Allora, prima di commentarla, riviviamo i momenti più salienti con la voce di Paolo Pacchioni. Sentite.
1: Arriva il fischio e comincia anche su RTL 105 la Champions League edizione 26-27. Sarà un lungo viaggio in giro per l'Europa per tutti noi, per seguire le squadre italiane. Si comincia questa sera subito con un piatto forte: Real Madrid-Inter, con Lautaro Martinez dentro ancora, il pallone per Diouf, fare di rigore, cross sulla terra, palla canestro di tiro, Courtois, grande intervento, parata di Courtois sul tiro di Marcus Thuram. Attenzione al recupero del Real Madrid, il tiro in rete, ha segnato il Real Madrid e ha segnato proprio lui, Kylian Mbappé. Attenzione, il raddoppio del Real, un errore clamoroso da parte di Pepo Martinez, è stato Valverde che ne ha approfittato. Questa è una papera gigantesca da parte del nuovo portiere dell'Inter, perché aveva il pallone tra i piedi all'interno dell'area piccola, è andato in pressing su di lui Valverde, lui ha cercato un dribbling quasi col tacco, Valverde ha detto: ragazzino, cosa fai, scherzi? Sì, e ha messo la palla in rete. Diouf, palla dentro, attenzione, Jones, tiro, Courtois, la parata in uscita, Lautaro in area di rigore, Lautaro, cross a terra, rete!
2: E vai! E
1: allora! Carlos Augusto ha messo il pallone in rete al 32esimo minuto su assist di Lautaro Martinez e arriva il fischio finale. Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l'Inter, comincia con una sconfitta il viaggio europeo dei nerazzurri, che però insomma sono riusciti a portare a casa almeno una buona dose di autostima.
3: E allora, dopo aver rivissuto i momenti più salienti, torniamo nuovamente da Paolo Pacchioni per un'analisi della partita.
4: Buongiorno da Madrid. Potremmo dire per l'Inter male risultato, bene la prestazione, perché comunque la squadra di Chivu ha giocato una prova di personalità, ha costruito tanto in attacco, ha raccolto poco, soprattutto ha regalato due gol agli avversari. Il Real ha vinto 2-1 su due errori della difesa, clamoroso soprattutto

0: quasi a dominare non è assolutamente semplice. Dall'altro lato però non bisogna mai perdere di vista il risultato. Se tu giochi bene e meriti il risultato, quel risultato lo devi ottenere, perché se no, insomma, si è troppo bellini, ma poi bisogna essere concreti. Per fortuna dell'Inter questa è una sconfitta assolutamente rimediabile, siamo soltanto alla prima giornata della fase campionato della Champions League e c'è tutto il tempo per recuperare la situazione. Peraltro bisogna dire che se l'Inter gioca così di partite ne perderà poche, però insomma bisogna lavorare sugli errori, perché in difesa bisogna essere più ermetici e in attacco bisogna essere più cinici. Archiviata la partita dell'Inter che torna da Madrid, adesso ci concentriamo già sulla partita di questa sera con il Napoli che allo stadio Maradona affronterà l'Arsenal, altra partita molto difficile per Massimiliano Allegri, che peraltro in campionato è partito male con due sconfitte nelle prime tre giornate, e quindi si cerca il riscatto in Champions nella serata più difficile, e noi naturalmente saremo lì col nostro speciale per seguire anche la sfida fra Napoli e Arsenal. Intanto buona giornata a tutti voi.
1: Grazie, appuntamento allora questa sera, grazie a Paolo Pacchioni inviato a Madrid. Pubblicità e poi torniamo.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com. Pharmaca International.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te

0: c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Consultate le ordinanze locali emesse dalle capitanerie di porto e verificate le condizioni meteo previste nella zona di mare in cui vi trovate, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
2: Le 8:49 minuti, come sempre in chiusura di puntata, all'interno di Non Stop News torniamo a commentare l'attualità. Lo facciamo oggi con il direttore del Foglio che torna a trovarci. Allora, ben ritrovato, direttore Claudio Cerasa.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno direttore. Allora, partiamo da Netanyahu. Nei suoi confronti accuse su più fronti. Cominciamo da questa, quella che guarda al 7 ottobre. Uno scoop giornalistico rivela che il presidente degli Emirati Arabi in persona lo avrebbe di fatto avvertito, no, dell'imminenza dell'attacco di Hamas, ma che il primo ministro, insomma, non fece una piega, non disse nulla, non fece nulla. Questo basta a metterlo, diciamo, fuori gioco, guardando alle elezioni che si terranno il 27 ottobre?
3: No, non basta naturalmente, anche perché il 7 ottobre è stato il frutto di una serie di valutazioni sbagliate fatte dall'intelligence israeliana, non soltanto da Netanyahu. Questa accusa che arriva dagli Emirati Arabi deve essere naturalmente dimostrata, e oggi leggevo su diversi giornali americani che ci sono evidenze del fatto che l'amministrazione americana non fosse informata di questa rilevazione dell'intelligence. Ma al di là di questo, la partita di Israele, che resta comunque una partita democratica, è una partita tutta quanta aperta, dove Netanyahu potrebbe avere più possibilità rispetto a quelle che immaginiamo oggi di continuare a essere lui il pivot della politica israeliana.
2: Ecco, direttore, quella che c'è appunto tra Israele e il Regno Unito è appunto uno scontro, no? In cui effettivamente, come dite voi sulla prima del Foglio, di 200 contese territoriali nel mondo, Londra punisce solo Gerusalemme. Herzog dice in questo modo poi si andranno a colpire i palestinesi. Ma è quindi una reazione giustificata o eccessiva? Bisognerebbe cercare forse altre strade?
3: Ma io prendo come parole da osservare con interesse e attenzione quelle offerte in queste ore da Yair Lapid, che è una voce critica progressista del mondo israeliano, che è sempre criticato con ferocia dall'interno di Israele, in Netanyahu, e penso che abbia ragione quando dice che un conto è andare a punire con forza, sanzionandoli, i coloni che portano avanti delle azioni terroristiche, e su questo la comunità internazionale dovrebbe unirsi. Un altro è forzare la mano per portare avanti delle sanzioni generiche contro gli insediamenti, che poi rischiano di diventare delle sanzioni contro Israele e che alimentano un boicottaggio contro Israele e che portano tra l'altro a delle conseguenze che potrebbero essere opposte rispetto a quelle da cui si è partito, perché se l'idea è provare a isolare Israele con delle sanzioni in più, questo non può che portare nuova acqua al mulino dell'estremismo interno. Quindi non soltanto il boicottaggio di Israele diventa un chiaro elemento di doppio standard, perché sarebbe bello vedere la stessa attenzione

0: nei confronti di paesi non democratici come l'Iran, per dire, ma porta anche rischia di portare a risultati che vanno in una direzione opposta rispetto a quella di partenza.
1: Direttore, andiamo in Germania. Oggi scrivi sul foglio delle percentuali da record raggiunte dall'AfD, se ne parla da un paio di giorni, insomma da inizio settimana. Il titolo del tuo pezzo è eloquente: reagire, scrivi, all'Alternative für Putin, perché alla fine, guardandoli in ordine sparso questi punti che pure preoccupano su diversi fronti, no? I diritti civili e non solo, l'affermarsi di queste forze in giro per l'Europa significherebbe andare incontro a un ribaltamento totale di quella che è stata la linea quasi unanime su Kiev, sull'Ucraina, cioè di pieno sostegno a un paese aggredito.
0: Ah, io mi stupisco e sorrido, per non dire peggio, quando leggo dichiarazioni di politici italiani che si rallegano per la vittoria in una regione importante della Germania, che comunque resta una regione importante dove abitano 2 milioni di persone a fronte di un paese che ha molte più persone che andranno a votare alle elezioni da qualche anno. Mi stupisce che qualcuno possa essere felice in Italia della vittoria dell'AfD, non soltanto perché l'AfD è un partito estremista, xenofobo, che flirta con i peggiori istinti neonazisti e che tifa per Putin e non tifa per l'Europa, ma perché l'Italia è un paese che ha bisogno di politiche che vanno all'opposto rispetto a quelle promosse dell'AfD. L'Italia ha bisogno di solidarietà sui migranti, ha bisogno di maggiore integrazione europea, ha bisogno di maggiore sensibilità sui temi degli investimenti europei. L'AfD non voleva il PNRR, l'AfD non vuole solidarietà sui migranti, l'AfD non vuole che ci sia alcun tipo di debito comune, quindi è autolesionista. Ma al contrario rispetto a quello che si dice in queste ore, l'exploit dell'AfD in questa regione tedesca non è un incentivo per la destra italiana a inseguire la destra estrema, è un'ulteriore dimostrazione del fatto che quella destra non è compatibile col percorso europeista fatto dalla destra di governo, e se la destra vuole vincere può tranquillamente rinunciare a quella forma di estremismo che in Italia si traduce con l'Alternative for Putin, rappresentata da Vannacci, e può provare ad andare avanti cercando di far leva quando sarà sul voto utile. Quindi non bisogna costruire le coalizioni guardando i sondaggi.
2: Chiarissimo. Grazie allora al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 8:55 minuti, il gran finale di oggi.
5: Dobbiamo tornare indietro nel 1962, un successo incredibile mondiale. In realtà a Sanremo arrivò solo quarta questa canzone.
6: E lui è Tony Renis, è Quando, Quando, Quando.

0: Sì, sì, la cantano anche negli Stati Uniti. Non ci lasceremo mai, sì, Tony Renis.
1: E allora andiamo a salutare gli ospiti di quest'oggi che sono intervenuti all'interno di Nonstop News, la direttrice di Confidenze Marta Bonini sulla Biblioteca delle Cose, l'avvocato Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano, virtuoso nella spesa dei fondi PNRR, e poi da Venezia la nostra direttrice Ivana Faccioli e Mario Vai.
2: Per poi passare ai più comuni errori della nostra lingua italiana, grazie allo scrittore Massimo Birattari, a come non commetterli più che altro, per poi arrivare allo sport con la Champions League, grazie allora a Paolo Pacchioni, e alla fine al direttore del Foglio Claudio Cerasa per il commento all'attualità.
3: Senti come suona questo menù, grazie a Ricky Aristarco, a Pio Ingegno e a Gigi Resta a Milano, a Indice Carelli a Roma, grazie a Valentina Iannicelli e a Giovanni Perria per il coordinamento news in redazione, e noi torniamo domani alle 6 con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
3: Buona domani.
2: Giornata. Ciao.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono le 9 anche a San Biase, in provincia di Campobasso.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È mercoledì 9 settembre, svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio. Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ci racconta tutto. Giovanni Perria.
7: Un'azione punitiva per riaffermare il potere del gruppo criminale, colpire un concorrente scomodo sul mercato della cocaina e conquistare la zona della Tuscolana. Sarebbe questo il movente dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto nell'ambiente degli ultra della Lazio come Diabolik, che è ucciso a Roma nell'agosto del 2019 in un agguato al Parco degli Acquedotti. A distanza di 7 anni dal delitto, sono 7 le persone arrestate questa mattina da polizia e carabinieri. Si tratterebbe dei mandanti a guidarli, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a dare l'assenso preventivo al killer. Oltre al reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso sono contestati l'estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico.
6: Ancora cronaca, un'anziana è stata ritrovata senza vita in casa nel Torinese. Secondo le prime informazioni sarebbe stato trovato un biglietto attribuito al fratello nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e manifestato l'intenzione di togliersi la vita. Si alza la tensione della guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato almeno 2 morti. Intanto sono 4 le vittime, tra cui un bambino, in un raid su Novorossiysk, città portuale del Mar Nero. E adesso uno sguardo ai numeri della borsa. In apertura il FTSE MIB è negativo e segna un meno 0,59%. E in chiusura il calcio: l'Inter perde l'esordio in Champions League contro il Real Madrid, battuti per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. Su RTL 102.5 dalle 21 lo show Noi Dire Champions League. Nicolò Pompei.
8: Gli azzurri arrivano all'appuntamento europeo dopo un avvio di campionato tutt'altro che brillante e 2 sconfitte consecutive contro Como e Inter. Ora ci sono i campioni inglesi dell'Arsenal, una squadra superiore forse sotto ogni aspetto, ma in Europa si sa può succedere di tutto. Inglesi favoriti quindi, ma gli spazi più ampi lasciati dalle squadre straniere potrebbero esaltare le ripartenze del Napoli. Per Allegri, tornato in Champions dopo 4 anni, l'Europa può rappresentare l'occasione per invertire la rotta. La qualità della rosa non manca, ma l'emergenza riguarda soprattutto il centrocampo. Oltre a McTominay sarà assente anche Anghissà. Fischio di inizio alle 21.
6: Viabilità.
5: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione apporta delle instabilità con fenomeni anche forti al nord Italia e in Toscana. Non si esclude infatti la possibilità di locali grandinate, il tutto accompagnato anche da un brusco calo delle temperature massime. Della variabilità non esclusa sul resto del centro Italia. Al sud invece ancora tanto sole e tanto caldo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Iniziamo dalla Liguria per un incidente che vede coinvolto un camion. Sulla 12 Genova Sestri Levante ci sono 3 km di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Una la corsia al traffico. E un altro incidente tra due camion sulla 1 Milano-Napoli causa 3 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Per un'auto ferma sulla 13 Bologna-Padova si segnalano 2 km di coda tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna e 1 chilometro in direzione opposta tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Pero in direzione Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia e circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Queste le principali notizie di traffico ed è tutto, buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
12: Caramelle per la gola stanotte.
13: Ti è piaciuta stamattina?
12: Non so. Allora, insieme anche oggi, in questo mercoledì 9 settembre, buongiorno, bentrovati. C'è la famiglia giù al nord e dovremmo avere, chiedo, Ricky, c'è la sigla con l'ascoltatore che la canta? Sentiamo. A che ne so? No, scusa. Allora. Buongiorno ancora una volta amici, ieri vi abbiamo fatto rifare la sigla con voi che cantate, l'abbiamo montata, niente, ne vuoi delle altre?
14: Sì, perché non l'hai montata.
15: No, la sigla non l'ha montata, secondo me è l'occasione per aprire il nostro contest, ovvero quando chiediamo ai nostri amici ascoltatori di creare appunto una sigla sopra We Are Family, con i nostri nomi, tanto ormai loro lo sanno.
12: Allora sarebbe Luca, Sara, Jenny e la Julie.
15: Questo e vince la migliore, questo potrebbe essere.
12: Sì. Vediamo, 378-378-1025, dai, appunto noi quattro ci siamo, andiamo subito a Venezia. Luca,
16: buongiorno, bentrovati. Ieri giornata meravigliosa qui a Venezia, tra l'altro con un sacco di ospiti super prestigiosi. Oggi ne prepariamo un'altra importante con una novità, la pioggia.
14: Ho visto la Penelope ieri, che bella.
16: Ragazzi, la Penelope.
15: L'ha vista anche
16: lui.
15: Mi
16: saluta Javier Bardem.
15: Sì, ma non fare figo, guarda come se la tira, che incontra tutti questi personaggi.
12: Ma guarda che dopo l'intervista con lui sono scappati da Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem.
16: Scusate, ieri Javier Bardem, Penelope Cruz e Florian Zeller c'erano tre premi Oscar dentro questo studio, cioè tre premi Oscar e un cretino, che non è male come titolo di
14: film. Hai fatto un selfie?
16: Certo.
15: Ah sì?
14: Da aggiungere al suo repertoire.
12: Sì,
16: è vero. Ormai è amica.
12: Straordinarie le straordinarie interviste di Luca. Dai, andiamo.

0: Qui mi scappa di cantare, ma meglio di no.
1: Perché?
0: No.
1: Non so,
2: che canto io?
1: No, grazie. Fate voi, Very Normal People, che è meglio. Noemi e Car Brave, grazie per questa canzone che è dedicata alla mia vita, Macumba.
2: Macumba.
1: Sì.
3: Però è chi te l'ha fatta?
1: Lo so.
3: E perché?
1: Lo so. Vabbè, insomma, ultima cosa, pronto soccorso con un chiodo ficcato sotto la scarpa. Ma va bene.
2: Immaginate la nostra chat, ragazzi, che abbiamo nella famiglia Giù
4: che
2: al
4: non
2: Nord.
4: Ha fatto neanche il vaccino antitetina.
1: Tetina.
0: Tetanica.
4: Tetanica.
1: Vabbè, non parliamo.
3: E poi scusate, io dicevo a Sara, sì, ma i piedi ne hai due, cioè se anche proprio uno fosse venisse meno, tutto sommato, sì, sì, no? È un doppione.
1: Ti suono le scarpe in testa, Visca. Allora, okay. Una cosa curiosa che sì, riguarda tutti è anche uno spunto di un messaggio che arriva da Barbara,
2: sì,
1: giusto?
2: Ci scrivono: mio figlio incavolato stamattina ha iniziato la scuola 5 giorni prima delle sorelle, perché appunto noi ragazzi stanno tornando a scuola in questi giorni.
1: Eh sì, il ricomincio anche George d'Inghilterra, Jay, a Eton, no?
4: A Eton sta prendendo l'abitudine della famiglia, vanno tutti a Eton, che è questa scuola privata molto come si dice?
1: Esclusiva. Però c'è un dato che riguarda gli studenti italiani: siamo bravini, sono bravini in lettura, meno in matematica, ma il nostro vero record in Italia degli studenti è l'assenteismo.
2: Mamma mia, che orgoglio! Siamo i numeri uno! Bravi. Vai!

0: RTL 102.5 nella famiglia giù al nord, 9:21 di questo mercoledì 9 settembre. Katy Perry, Never Really Over. In realtà lei in queste ore ha dichiarato che con Orlando Bloom è proprio finita.
1: No, cioè, è over.
2: Cioè, per forza,
1: perché
2: con un
1: sta
2: altro,
1: con Justin Trudeau. Cioè.
0: Sì, sì, ma ha proprio detto taglio tutti i ponti, via, non ne voglio più sapere.
3: Cosa avrà fatto? Non avrà più lavato i piatti? Cosa avrà fatto?
0: Non si sa.
1: Però hanno una figlia insieme, quindi prima o poi si sentiranno.
0: Boh, speriamo, speriamo. Ci faremo i fatti loro prossimamente in questo programma, non vi preoccupate. In tema scuola, dicevamo che siamo gli studenti italiani, sì. Chi ancora lo è ovviamente, però siamo sempre, nella vita siamo sempre studenti.
3: C'è sempre da imparare.
0: Esatto. Abbiamo il record per l'assenteismo.
3: Sì, e quindi ci chiedevamo come si dice fare sega elegantemente, no? Perché purtroppo si dice così.
2: Più elegantemente di così.
3: Nella vostra regione o comunque nel vostro dialetto, perché poi ce ne sono tante, ad esempio ci scrive Massimo nelle Marche salare.
0: Salare. Vedi, buh. Da noi si dice fare X. Poi in mezzo ai miei amici dicevamo zumparid.
3: Jay, in

0: ride. To cut class. Tagliare la classe.
1: L'eleganza.
2: Sara, da noi dove? Perché tu, Milano, Puglia, Lecce, Salento, Udine, Rob, si sa mai dove mettersi.
3: Sono poliglotta, ma se lo dico con l'accento barese, voglio dire.
1: Donna di mondo.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Hair System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Hair System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da domani sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99 Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

A voulez-vous, tanana, in realtà si chiama Bella Madonnina, RTL 102.5. Diciamolo che a proposito di studenti italiani, sì, noi siamo più bravi dei francesi e dei tedeschi, sia in lettura.

0: pura che in matematica. Chi è?
1: Avevamo dubbi, scusatemi. Non ce l'avevo. Chi è?
2: Ai miei tempi si diceva sgritch.
1: Gritz, fare sega, balzare, saltare scuola.
0: Sì, sarebbe carino bruciare. Capire da quale regione, da quale città. Però vabbè, dai, ancora.
3: Da noi in Casentino, in provincia di Arezzo, si dice fare chiodo.
1: Fare chiodo.
0: Fare chiodo, ok. Poi vabbè, poi c'è il classico, no? Bigiare, marinare, fare filone.
1: Sì.
0: In Sicilia dicono fagliare.
1: A Pesaro, nelle Marche, si diceva sgarrare, sottolinea, 30 anni fa.
4: Sì. Immagino anche. Invece in alcune città si dice della Lombardia si dice impiccare, ad esempio.
1: Brutto, brutto, mamma mia, non ci piace.
0: No, questo non ci piace assolutamente. Ricordiamoci, ricordatevi, se c'è qualche studente all'ascolto, di non farlo.
1: No, fatelo. Una volta nella vita va fatto.
4: Ma non si dice più con registro elettronico, è impossibile.
1: Una volta,
4: dai.
1: Sì, dai.
0: Lo so.

0: Jay, non bigiare, chi è questo?
1: James Blunt.
0: No, James Bay.
2: James Bay.
1: James Blunt, ma perché me l'ha chiesto?
0: Perché come dici tu, James Bay? Allora, okay. come dovresti dire tu, James okay. Bay? Non lo dice nessuno.
1: Ah, ok, certo, James Bay, non James Blunt.
2: Certo, perché gli altri dicono James Bay, lei James dice Blunt. James Blunt. Credo che non lo dice nessuno.
1: Fa confusione.
0: Va bene, dai, cose serie. RTL 105, la famiglia giù al nord, Vanneghi, dai.
2: Prego. E allora, vorrei prendermi più cura di sì. me, mangiare meglio, scegliere con più attenzione. Devo solo capire come metterlo in pratica.
0: Sì, ma è semplicissimo, Luca. Vai da Conad, trovi tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
3: E senti qui che novità, a Firenze ha aperto il primo Benesseti Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere, dove ti aspetta una selezione di prodotti, servizi e consulenze per aiutarti a sentirti bene ogni giorno e prenderti cura di te a 360 gradi.
1: Insomma, hai capito, no? Se cerchi il benessere, sì. vai da Conad, scopri di più su conad.it.
2: Oh. Andiamo, io e il mio amico James Blunt sì. o quello che è
0: sì. Sì. Per altre cose precise tutto qui nella famiglia fra poco.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
9: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by

0: Solo da Arcaplanet.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità.

0: di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Due canzoni insieme, RTL 102.5, Olivia Dean con Baby Steps, ma anche Fedez e Francesca Michelin con Magnifico, canzone a cui ha dato il titolo Viscardi, perché sapete che in aggettivi Viscardi
1: è
2: magnifico,
1: sì, sì.
2: magnifico, straordinario.
1: Allora, ragazzi, bisogna essere generosi nell'aggettivare le cose, le persone, i
0: Viscardi,
1: fatti.
0: Basta così, che adesso è il momento di Jennifer Pressman, la sua notizia inutile.
3: Buongiorno. A 60 anni il rocker statunitense Lenny Kravitz fa una serie di addominali in panca senza alcun fatica. Si vede tutto questo in un video postato ieri con lui che praticamente si allena in pantalone di pelle, ovviamente.
0: È
3: una canotta a rete, un po' come quello che ha Sara oggi.
0: Grazie. Io e Lenny stiamo così, lo voglio dire.
2: Questo è.
3: Cioè, dei pettorali pazzeschi.
0: Scusa, Jay, ma anch'io ho beccato quel video. Ma sbaglio o c'era uno che gli reggeva i polpacci mentre faceva?
2: Ragazzi, ma che fida avete? A me queste robe non escono.
3: Qualcuno... ma dipende da cosa cerchi.
2: Immaginavo.
3: C'è l'algoritmo.
2: Anche a te, Luca, è uscito Lenny Kravitz.
1: No, ma soprattutto quando si dice notizie inutile, ma questa è veramente tanto inutile.
0: Comunque io voglio essere quella che regge i polpacci di Lenny.
2: Che bello.
4: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: YouTube, beh, qui Bonovox, lo sappiamo, aveva litigato con la moglie, poi...
1: Ma perché si è dimenticato del suo compleanno, quindi ha scritto questa canzone per lei.
0: Certo, per riparare, ci ha messo la pezza.
2: Ma capita adesso,
3: non
2: è
3: ragazzi,
2: che...
3: il compleanno è di una gravità incredibile, esatto. Perdonatemi.
1: Della moglie sì.
3: Una cosa.
2: Allora, qual è la classifica di gravità? Cioè, nel senso, io una volta mi sono dimenticato l'anniversario.
3: No, l'anniversario mamma io lo posso capire.
2: Ci può stare.
0: No, perché uno, scusate, amici di RTL 102.5 della famiglia Joan Nord, ma uno come Viscardi, che ha 280 cellulari dove infatti segna tutto, non si può dimenticare.
3: Effettivamente no, non sei giustificato, tu mi spiace.
2: Vabbè, chiedo scusa.
3: Bravo.
0: Ah, così?
2: Non lo faccio più.
0: Ha chiesto,
2: sono
3: bastava
2: pentito.
3: Così poco, cioè, Sara.
0: Ha chiesto scusa.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Buongiorno anche a Garzeno, provincia di Como, sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano agli arresti 7 persone definiti i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio detto Diabolica. Ascoltiamo Giovanni Perria.
5: Nell'ordinanza del GIP di Roma, che ha disposto questa mattina l'arresto delle 7 persone ritenute mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ci sono tutti i presunti retroscena del delitto maturato negli ambienti capitolini della droga. Piscitelli, noto come Diabolic tra gli ultra della Lazio, sarebbe stato eliminato perché considerato un concorrente scomodo nella gestione del traffico della cocaina e per riaffermare il controllo del clan senese, il cui capo, Michele Senese, è finito in mani oggi con altri elementi di spicco dell'organizzazione come Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Ognuno aveva un proprio ruolo nella vicenda. Il primo, Senese, avrebbe dato l'assenso preventivo al killer, gli altri due si sarebbero occupati della logistica e del raccordo con l'esecutore materiale. Dunque un'azione punitiva nei confronti di chi aveva cercato di affrancarsi dal controllo del gruppo criminale. L'agguato avvenne il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, dove la vittima fu uccisa su una panchina da un sicario vestito da runner.
3: La premier Meloni nel mirino del ministro degli esteri russo. Secondo Lavrov, la presidente del Consiglio italiana insieme al presidente finlandese Stubb chiederebbe un cessate il fuoco in Ucraina solo allo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. E adesso i numeri della borsa, ascoltiamoli con Stefano Ungarelli.
6: Buongiorno agli ascoltatori. Mattina con aperture principalmente negative per i mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,36. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Midcap a meno 0,55. I migliori del listino di oggi sono Eni, più 1,40. Infrastrutture Wireless Italiane, più 1,28. E Stellantis, più 0,80. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Fincantieri, meno 1,73, e Avio, meno 1,55. In aumento sia lo spread BTP Bund, ora 82 punti, che il prezzo del petrolio, ora $99 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
3: Il tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, Enzo Tamborra.
7: Carlos Alcaraz scende dal trono degli US Open. Fatale l'incrocio con un ispiratissimo Ben Shelton che al tiebreak del quinto set ha fatto suo un match bellissimo e che si è protratto sino alle 3.33 della notte di New York. Per Shelton la partita della vita gli vale la semifinale con lo statunitense Tiafo. Nel torneo di doppio maschile avanti Bolelli e Vavasori e ai quarti di finale, dopo aver sconfitto in tre set la coppia composta da Krajicek e Mektic.
3: Il traffico.
4: Via Radio.
8: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete e sulla 12 Genova Sestri Levante per un incidente che vede coinvolto un camion. Si segnalano 4 km di coda tra Sestri Levante e Rapallo in direzione Genova. Mentre l'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli, rimangono 4 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. E a seguire 5 km di coda li troviamo per un camion in fiamme tra Bergamo e Grumello verso Brescia e coda di 3 km per curiosi in direzione opposta tra Grumello e Seriate verso Milano. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Code sulla 1 tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. È tutto.
3: È tutto anche per noi, è più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Hello? Hello? Are you there?
0: Ma buongiorno, ben trovati. RTL 105, la famiglia giù al nord. Ricky, ma non so che cosa stai per mandare. La sigla, sentiamo, dai, avanti.
1: Ok, arriva, arriva.
0: Giusto, è giusto così.
1: Luca, Sara, Jenny e la Giulia.
0: È giusto così perché il contest è aperto. Non è vero che non vi ascoltiamo, non vi leggiamo. Io ho ascoltato i vocali dove cantano la sigla, ma secondo me possono fare di meglio e quindi è per questo che non abbiamo ancora mandata.
2: Okay. Stavo per chiederti, li hai capiti? Ma poi ho detto forse
0: vabbè,
2: no, forse
0: i nostri nomi li posso capire, il tuo lo dimentico apposta, però no. Fino ai nomi ci posso arrivare.
1: E poi non fare troppo lo splendido.
0: Fare simpatico.
1: Lunedì ritorni qui con noi, questo ti tocca, Visca, non è che mo... Comunque,
2: vabbè,
1: sì, Jay.
2: Maltrattamento dopo.
0: Vedi, giusto,
1: come è contento.
0: Sì, sì. Il numero di telefono?
1: 378-378-1025, è giusto?
0: Giusto,
1: non è il suo. Non è il tuo personale per dire voi, Luca, Sara, Jenny e la Giulia.

0: Lady Gaga, RTL 102.5, sono le 10.13 e tutto va bene perché siete con la famiglia giù al nord.
1: Pensate, pensate come siamo messi. Vabbè.
0: C'è pure di peggio a volte, certo, nella vita, non è che.
2: Pensa se andasse male.
0: Vabbè, però non è che dovete venire incontro, non
1: mi dobbiamo fingere, questa è la verità.
0: Non mi fate far fatica, anche perché c'è del nervosismo in giro, sarà la ripresa dopo le ferie, sarà il rientro a scuola per i ragazzi. Non lo so, sarà quel che sarà. Anche a Venezia sul red carpet si litiga un sacco coi fotografi, vero? Ci sono cose polemiche.
2: Ma sai, vogliono sempre l'attenzione di chi passa sul red carpet. A volte per gli artisti che arrivano non è facile darlo tutti contemporaneamente, sì, sì. No? Abbiamo visto settimana scorsa, non avevano riconosciuto ad esempio un'attrice famosa che veniva richiamata dai fotografi e il cerimoniere la mandava via.
1: Vabbè, che poi sera, quando siamo nervosi, scusa Luca, ce la prendiamo o con le persone che abbiamo accanto oppure con i nostri dispositivi elettronici, no? Mi è capitato prima del Power It, avevo l'iPad che non funzionava più, l'ho sbattuto, una bottarella leggera, quelle robe giusto, ha ripreso a funzionare.
0: Cioè, allora, la notizia di oggi,
1: ma è vero,
0: Giulia Laura Biati
1: mena i dispositivi, no, non è quello,
0: da una bottarella all'iPad,
1: sì, ecco, lo facciamo tutti però,
0: ma io no, sinceramente.
1: Ma come no?
2: Zitto, zitto.

0: Liga, Ligabue, il sale della terra, RTL 105, la famiglia giù al nord della serie Spac Tot, spacco tutto perché sono nervosa, pare sì. Che ce la prendiamo in effetti spesso con i dispositivi, no? Vocali, sentite.
1: Pronto?
2: Io quando sono nervoso invece accendo la radio e ascolto RTL 102.5 e mi calmo subito.
1: Ma la famiglia in particolare? No,
0: beh,
1: perché certo.
0: L'ha mandato
1: delle differenze.
0: L'ha mandato qua.
3: Perché noi siamo tutte persone che rappresentano, insomma, l'approccio, voglio dire, rilassato, no, alla vita.
0: Allora,
3: tutti
0: guarda,
3: qua.
0: L'unica zen qui dentro è Jennifer. No. Perché?
4: Sì, è che me la faccio scivolare addosso.
0: Oh, vedi, a me.
3: È che lei bluffa bene.
4: Non ancora questa cosa.
0: No, è che lei, mamma, che me la, capito, si fa scivolare le cose. Ancora, vocale?
5: Buongiorno RTL, ma io penso che i dispositivi che prendono più bottarelle sono i telecomandi.
1: Vero.
5: Cazzi da comacchio.
1: Però funzionano sempre, diciamo la verità. Quando li sbatti un attimo, si riprendono.
0: Allora.
3: Ma quando finite la batteria del telecomando, anche voi riciclate quelli di altri prodotti che poi a quel punto rimangono senza batterie?
1: Luca, uomo della tecnologia,
3: subito,
1: anche noi.
0: Okay, subito che attacca il pippone sulla tecnologia.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
15: International. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Tutti insieme,
1: tutti
0: bellissimo
1: insieme.
0: Questo pezzo.
1: Allora, siccome ci potete seguire, amici di RTL 102.5, anche sulla social TV, sappiate che lo show è lì, quindi soprattutto su certi pezzi, cioè,
0: e per forza abbiamo la bella musica, che vuoi stare fermo,
2: sì. Rischio e pericolo, ovviamente
3: lo show dell'orrore, certo,
1: ma no.
2: Come ci facciamo pubblicità noi? Comunque nessuno,
1: ma poi quando si tratta di Jennifer, ma come fai a dire Jennifer è orrore? Non lo so,
0: lo fa benissimo.
1: La notizia è inutile di Jennifer Pressman.
0: No, un'altra. Allora, sarà molto anni 80,
1: scusa.
0: Però il burro da condimento è diventato una moda, tant'è che a Parigi ha aperto un boutique del burro, il primo negozio del genere, che si chiama The Butter Shop. Ci sono mattoni di burro ovunque, di tutti i tipi, dal burro dolce, aromatizzato, alla cannella, alla vaniglia, al curry, allo zafferano, al rosmarino. Sì. C'è burro da tutte le regioni della Francia. Sì. Puoi assaggiarli e puoi comprarli da utilizzarli come vuoi.
2: Scusate, fate uno zoom sulla faccia di Luca Viscardi, per favore.
3: No, io non posso dire niente. Parigi e burro, non posso dire niente.
4: Sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Infatti il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
1: Siamo noi, amici, siamo noi.
0: Voglio dire, la
2: come diamo l'ora noi non la dà nessuno.
0: Certo, cioè, e i numeri anche volendo. RTL 102.5, qui la storia del negozio, della boutique di burro a Parigi ha scatenato una serie di pensieri.
1: Malsani.
0: È anche vocale, senti qua.
3: A proposito di burro, credo che mia moglie abbia una cosa ancora più inutile di quello che avete detto. Burro struccante.
0: No, allora per piacere.
1: Io con la congiuntivite ci vado a nozze poi, capirai.
0: Siamo seri, il burro struccante, a parte che è un'altra cosa, perché serve appunto solo per struccare ed è invece utilissimo se è buono, se è performante. Sì. Anche il burro però è utile. Oh, io ho segnato delle cose.
1: Attenzione, si mette l'occhiale, sì, vuol dire che roba seria.
2: Attenzione, attenzione. Come, dottoressa Calogiuri.
0: Come usare il burro in maniera alternativa.
1: Per le scottature.
0: Brava, per le scottature, per i cigolii delle porte, per rimuovere residui di colla.
1: Sì.
0: Per togliere un anello bloccato.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Poi per eliminare la gomma da masticare nei capelli, Viscardi. No,
2: Sì, quello mi è utile, grazie per avermelo detto.
1: Basta, abbiamo finito?
0: No, ce ne sono altri.
1: Cioè, pensa.
4: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi

0: per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da domani sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Bowsa.
1: The Bowsa.
0: Ah, The Bowsa. The Bowsa. Ah, non Bowsa.
1: No, Bowsha. Ah, sembra no, un po' Bowsha, capito? The Bowsa, The Bowsa.
0: Brava, brava. Grazie, grazie mille per avermi
1: una cosa so, non fammela dire, capito? Sono proprio uno spreco.
0: Io tutta l'estate ho detto Bowsa. RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Le volete o non le volete?
1: No, ne abbiamo bisogno, è diverso.
0: Le giornate
1: internazionali.
0: Allora, le mie giornate, allora grazie al pubblico che ho tutti i giorni mi scrive su Instagram.
1: Davvero?
2: Sì, ti chiedono che giornata è.
0: Sì, sì, le giornate. Vabbè. Quella internazionale del vino in cartone.
1: Ah, il oggi. Vino?
0: Ah, beh,
1: in cartone. Famoso, non si può dire.
0: Eh sì, no, quello fa.
1: Vabbè, abbiamo capito.
2: Quello
0: lì. Poi la giornata del sudoku. Chi fa il sudoku qui in mezzo a noi?
1: Allora, chi ci prova a farlo? Perché poi finirlo è una missione impossibile.
2: No, settimana enigmistica tutta la vita.
0: Ok, e poi giornata degli strambi, quindi.
1: È la nostra
0: giornata.
1: Che bello.
0: E l'ultima, ve la dico. No, ve la dico mo, ci abbiamo tempo. Dai, sì, ci abbiamo tempo. E l'ultima, allora, ve la dico. E questa piace un sacco a Jennifer perché arriva dagli Stati Uniti. Perché l'inventore è stato, diciamo, non l'inventore in senso letterale, ma chi ha dato origine a questa cosa è un ex presidente degli Stati Uniti.
1: Ok. Questa suspense.
0: Oggi è la giornata mondiale dell'orsacchiotto.
2: Oh, e chi era presidente?
0: Roosevelt.
2: Ma dai, Teddy. Ecco perché si chiama Teddy.
0: Lo sapevo.
1: Torna tutto, ragazzi.
2: No, ma veramente è per quello?
0: Sì.
2: Non lo sapevo.
0: Allora, la storia è triste perché in realtà lui, diciamo, non ve la racconto tutta, comunque salvò un orso rifiutandosi di abbatterlo, per fortuna. Cosa buona e giusta. E

0: Quindi da lì fecero una vignetta satirica, nacque questa cosa di Teddy's Bear e quindi da lì appunto l'orso a chiotto.
1: Ma pensa a te. Tutti abbiamo un Teddy con la polvere in casa, secondo me, che non spolveriamo dall'82.
0: Sì, sì, sì, ha voglia. Mica solo quello che non spolvero io dall'82.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: No,
1: no, vabbè. No, non ci crede
0: comunque
1: nessuno.
0: Comunque Jennifer ha imparato una cosa nuova, hai visto?
2: Teddy.
1: Oh, ah,
0: bene.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Andate a casa e strizzate il vostro orsacchiotto.
1: Sì,
0: questo è.
1: Ma può essere anche la giornata internazionale degli orsacchiotti tipo a caramella?
2: Quanto mi piace.
1: Quelli no, non valgono.
2: Anzi,
1: oggi, Sara.
2: Saluto mio dentista Fabio Gorni.
1: Esatto. Che li ama.
0: Sì, infatti domani è la giornata mondiale del dentista.
2: Ecco, vedi.
0: Tutto torna, vedi. È così.

0: Come sono attenti i nostri amici all'ascolto che hanno segnalato, grazie in particolar modo a Massimo, qui su RTL 102.5, che oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Lucio Battisti. Io non me lo ricordavo, sinceramente.
1: Visto
0: quindi,
1: come sono sul pezzo i nostri amici ascoltatori.
0: Bel Millennium Meet per chiudere la famiglia giù al nord, ma io non ho capito, Viscardi,
1: Cardi, ci sei?
2: Certo che ci sono, ecco. Ma certo che potrei mai lasciarvi da soli, cioè, voglio dire.
0: No, ma fai, ma, per guarda, favore. Non ti fare problemi, domani se vuoi va bene, se ci lasci solo, non è...
2: No, no, io resto qua, pareva. Proprio per il piacere di accompagnarvi.
0: Ciao Ricky, ciao Pio.
1: Ciao Family. Baci.
2: Ciao.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi

0: restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Buongiorno anche a Longosco, provincia di Pavia. Sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È mercoledì 9 settembre. In apertura un nuovo possibile caso di omicidio-suicidio, questa volta nel torinese. Ci racconta tutto Edoardo Parisi.
4: Due persone anziane, fratello e sorella, sono state ritrovate senza vita ieri in tarda serata in un appartamento a Moncalieri alle porte di Torino. La donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, aveva una ferita alla testa provocata probabilmente da un oggetto di metallo. Nello stesso appartamento è stato ritrovato anche il cadavere del fratello, attaccato ad un armadio un biglietto scritto a mano nel quale l'uomo avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Da giorni dall'abitazione giungeva un forte odore che ha convinto i residenti a lanciare l'allarme. Sono già scattati gli accertamenti medico-legali e sarà l'autopsia a chiarire più da vicino le cause legate al decesso. Edoardo Paradisi, RTL 102.5 Torino.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto anche Diabolique, ucciso a Roma nel 2019, arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. E cambiamo argomento. Benjamin Netanyahu ha dato mandato ai suoi avvocati di fare causa per diffamazione ad Arez, che ieri ha pubblicato un articolo secondo cui il premier israeliano sarebbe stato avvertito alcuni giorni prima dell'attacco del 7 ottobre del 2023. L'ufficio del leader di Tel Aviv ha inoltre nuovamente smentito ogni ricostruzione del quotidiano israeliano. E ora lo sport, la Champions League, il nostro inviato Paolo Pacchioni.
5: L'Inter è tornata da Madrid con una sconfitta che sa di beffa. I nerazzurri hanno affrontato il Real con personalità, hanno fatto la partita ma hanno pagato caro gli sprechi in attacco e soprattutto due clamorosi errori in difesa. Chivu è giustamente soddisfatto della prestazione, ma certe leggerezze non devono ripetersi. La sconfitta è comunque irrimediabile nelle prossime 7 partite della fase campionato della Champions League. Stasera altro big match tocca al Napoli, che al Maradona riceve l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima Champions. Un avversario molto complicato per Allegri, che comunque cerca riscatto dopo le due sconfitte in 3 partite di campionato. A centrocampo, oltre a McTominay, mancherà anche Anghissa. Fischio d'inizio alle 21, seguiremo la gara con uno speciale su RTL 102.5.
3: E quindi appuntamento a stasera, mi raccomando, non mancate per lo speciale Noi Dire Champions League. Adesso, tra pochissimo, tutte le informazioni sul traffico. A più tardi.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 7 km di coda per un camion che aveva preso fuoco tra Bergamo e Grumello verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center all'800 3111. Ancora sulla 4 e sempre in direzione di Brescia, code tratti per traffico tra Cormano e Milano Est. In Liguria registriamo 4 km di coda per incidente già rimosso sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo verso Genova. E rileviamo anche un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto restano code in diminuzione per incidente già risolto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, e la circolazione è intensa tra Castel San Pietro e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Infine code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. È tutto, fate buon viaggio.
3: E l'informazione torna tra un'ora, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
10: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.

0: Norma People.
1: Dai, dai, tutte, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia. Hey, buongiorno.
2: Adesso è acceso.
1: Ah, meno male. No, perché l'unica che sa cantare non cantava. Rifacciamo. Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
3: Hey, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno anche a voi. Buongiorno a tutti i nostri Very Normal People all'ascolto. Benvenuti su RTL 102.5. Questo bellissimo programma, se non l'aveste capito, si chiama Viva l'Italia e sarà condotto da Jessica Brugali.
4: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Paola Di Benedetto.
1: E buongiorno, buongiorno da Roma, Carolina Russi Pettinelli.
5: Buongiorno ragazze, buongiorno Italia. Oggi una giornata ricca di contenuti esclusivi, ma soprattutto di furti.
1: Vabbè, detta così, insomma.
5: Furti, no, no, è detta proprio così, gente che ruba, gente che non ruba, gente che voleva rubare non c'è riuscita.
1: Ma perché abbiamo trovato una classifica di quali sono gli oggetti più così rubanti così, dagli italiani?
4: Sì, sì, nei supermercati, principalmente.
1: No spoiler,
4: ma abbiamo cercato, non so come mai, da dove arriva questa nostra ricerca, ma ci siamo informate, ecco.
1: Vabbè, dai, sarà qualcosa tipo, che ne so, lo champagne.
4: Molto costoso.
1: Sarà, dai, le cose costose, no, sicuramente no. Saranno quelle più rubate.
4: Carolina, no. Ti vedo ferrata su questo argomento.
5: Io sono la peggior Lupin della storia. Ci ho provato due volte, solo un'ansia incredibile, è andata malissimo.
1: No.
5: Infatti non sono in galera per miracolo, ecco. Siamo con la condizionale.
4: Occhio a raccontarcela quindi, perché insomma è un attimo.
1: Ecco. a tal proposito, 378-378-1025, tanto tutti quanti nella vita abbiamo tentato un piccolo grande furto, magari ce li raccontate. Preserviamo l'anonimato, ve lo giuriamo.
5: Esatto. Cose piccolissime, cose che si possono dire, insomma.

0: dimmi bene. Eh beh, insomma, Shawn Mendes è sempre un bel sentire e anche un bel vedere. Dai, diciamolo, vero, diciamolo. Vero. RTL 102.5, viva l'Italia con Jessica, Carolina e Paola.
1: Buona, belle gnocche!
2: Ma chi è? Nostro amico.
0: Buongiorno.
2: Grazie.
0: a lei, che bello, vedi, sentire quando sono di buon umore i nostri veri normal. Vi stiamo raccontando la classifica su quali sono gli oggetti da supermercato più rubati, perché sì, c'è una classifica e non è quella che vi aspettate.
2: Esatto, ma vogliamo spoilerare subito il primo posto, perché sicuramente primo tutti posto. I nostri vogliamo partire dal sono molto non so, vabbè, allora partiamo dal quinto. Il quinto posto è salumi e la gastronomia, che è un po' difficile, nel senso
0: che già lì com'è che tu metti un salame in borsa, nel senso
3: salame in tasca, vabbè,
0: poi sai che bello odorino.
2: Al quarto posto il caffè. Sì, al terzo posto i formaggi. Al secondo posto il vino, bevande, e al primo posto, signori e signori, la scatoletta di tonno.
0: Ma perché
2: la scatoletta di tonno?
0: È piccola.
3: Perché costa tanto.
0: Ah, sì? E poi è piccola anche.

0: composto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce su RTL 102.5, le 11.20 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Allora, abbiamo fatto questa classifica degli oggetti a quanto pare più rubati al supermercato e al primo posto si trova la scatoletta di tonno.
2: Sì, però la vedo indispettita, Carolina.
3: Non è vero niente, perché? Sono tutte bugie, perché la signora del mio supermercato, lei ha parlato e mi ha rivelato qual è l'oggetto più rubato. E se lo mette qui, vicino alla testolina, verso la destra.
2: Vicino alla cassa, quindi.
3: Vicino alla cassa.
2: Vabbè, allora, vicino alla cassa ci sono le gomme da masticare.
1: La frutta secca.
2: La frutta secca, i rasoi.
3: No,
2: prodotti anticoncezionali.
3: Te lo dico tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Hair System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Hair System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
9: Pharmaca International.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.

0: I feel it coming su RTL 102.5, questa è Viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti quanti voi e noi ci teletrasportiamo direttamente in laguna al Festival del Cinema di Venezia dal nostro Luca Viscardi e dai suoi tanti ospiti. Ciao Luca!
1: Oggi altra giornata molto intensa, Venezia 83 con moltissime opere in gara, in questo caso una produzione di Canada, Italia e Giappone che arriva per la sezione Orizzonti, si chiama The Color of the Sun e con noi c'è il regista Javier Tera che è venuto a trovarci. Welcome to RTL 102.5.
2: Bonjour, merci.
1: Allora, questa è l'opera prima, The Color of the Sun, ambientato a Okinawa durante l'ultima estate prima della maturità di un gruppo di adolescenti, e tutto cambia con l'arrivo di Colin che è cresciuto sulla base militare americana dell'isola. Ecco, per chi non ha visto ancora il film, ci può raccontare di cosa parla questa storia e perché ambientarla proprio ad Okinawa?
2: So basically I've been living for 10 years in Japan and during COVID I went to Okinawa for a couple of months and worked on a photo book, a photo project that basically I was following Ryukyu kids. The Ryukyu are the natives from Okinawa. And as I was working on that project, I met this young kid from Okinawa that had a friend from the military base, a friend that grew up in Okinawa but was not speaking any Japanese. So the two of them were still

0: friends speaking each other in their own language and kind of figure out a way to communicate to each other and be friends. And that really like sparked me the idea to work on this film and sparked me the idea for the script, because coming from Quebec and growing up in like a mostly strictly French speaking family, I still had like some friends that were English speakers, and I barely spoke English when I was younger. And you know, we're just kids, and you just figure out to communicate, even if my parents have had this relationship with, you know, the idea of like Quebec becoming a country, but also you know, seeing the, you know, there's this animosity, or used to have this animosity between the English side and the French side, and I've always questioned this idea of like identity. So even if it's in a completely different country, I felt like it was exactly the same story that I could tell.
1: Allora, mi ha detto che lui ha vissuto in Giappone per 10 anni e durante il Covid si è trasferito da Tokyo a Okinawa per un photobook che era dedicato ai ragazzi del posto. E proprio mentre stava realizzando questo photobook ha visto questo ragazzo, conosciuto questo ragazzo che era nato sull'isola ma non parlava neanche una parola di giapponese. Eppure, nonostante questo, riusciva a comunicare nella sua lingua madre, quindi l'inglese americano, con i ragazzi del posto. Da lì nasce l'idea di costruire un film, anche perché questo l'ha riportato ai suoi tempi del passato. Lui nasce in Quebec, in una famiglia che parlava il francese, eppure aveva degli amici, pur non parlando lui l'inglese, degli amici che parlavano l'inglese e riuscivano in qualche modo a comunicare. Peraltro, tutto questo in un contesto in cui il Quebec sperava di diventare un paese indipendente, in cui c'era una forte animosità tra la parte che parlava l'inglese e quella che parlava il francese. Quindi, mettendo insieme di fatto i pezzi di tutto questo, è venuto l'idea del film che è stato realizzato. Allora, sezione Orizzonti, The Color of the Sun, viene presentato oggi qui a Venezia. Grazie mille al regista Javier Terra. Thank you very much, Javier.
0: Grazie,
1: thank
0: mille.
1: You for being with us.
0: Merci, merci.
1: A voi la linea, più tardi.
2: Grazie al nostro Luca, grazie ai suoi ospiti. Adesso arriva il New Hit, Fred De Palma, Ragazzino.

0: La nuova di Fred De Palma, Ragazzino. Sono le 11.40 sulla vostra RTL 105. Paola, Jessica, Carugna, Russi, Pettinelli e queste ricerche false che le mie colleghe portano qui da voi in Viva l'Italia, dicendo che l'oggetto, c'è cioè il cibo più rubato, è il tonno nei supermercati. Non è vero, ragazzi.
1: Ma allora, l'Italia sta aspettando da un quarto d'ora. Qual è, secondo te, anzi, secondo la signora del tuo supermercato sotto casa, qual è il prodotto più rubato?
0: Dacci un indizio. La signora Lorella ha parlato e ha detto non è lo zafferano, non è la crema al cioccolato,
2: patatine.
0: Non è. No ragazzi, i pinoli sono piccoli piccoli.
1: Ma che dici?
0: Ma non è vero.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Se si vogliono visitare grotte o relitti, è opportuno

0: Sempre bello ascoltare questa canzone Brividi di Mahmood e Blanco su RTL 102.5 in Viva l'Italia, e un po' i brividi ci vengono anche a sentire le vostre storie di furti, cari veri normal, perché zitti zitti, chi più chi meno, qualcuno
1: hanno la manina lunga.
0: Capito? È vero. Sentiamo ragazze, vai.
2: Ciao, mi chiamo Lara, siamo da Milano.
0: Sì.
2: Quando avevo 7 anni, adesso ne ho 58, sono entrata in una cartoleria e ho rubato una gommina profumata gialla con stampato un Bambi. A un certo punto ero talmente angosciata che sono tornata a restituirla.
0: Oh, beh, dai, la coscienza.
1: Sì. La perdoniamo, assolta.
0: Poi, vabbè, 7 anni. Dai, 7 anni si perdona tutto. Ancora.
3: Ma io non ho mai rubato niente, se non la pazienza di mia moglie. Però sono stato molto tentato una volta in un supermercato, sì, che ho visto uno shampoo al cocco e cipolla.
1: Buono.
3: E pensando che ovviamente non lo compri nessuno, una roba del genere, sono stato lì lì per rubarlo, perché mi vergognavo anche a comprarlo, tra l'altro.
0: Che supermercati frequenti?
4: Cocco e cipolla?
1: Ragazzi, segnata tendenza 2027, cocco e cipolla.
0: Buono, buono. Beh, ascoltiamo Bruno Mars, On My Soul, su RTL 102.5.

0: Pretenders, don't get me wrong. Sono le 11.58 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina e Furti. Noi vi assolviamo dei vostri furtarelli, soprattutto quelli un po' strani che ci raccontate al 378-378-102.5.
1: Allora ci scrivono: buongiorno RTL, io non ho mai rubato niente, non ne avrei il coraggio. Ma tempo fa, ad un matrimonio nella sala ricevimento, il mio ex ha adocchiato un posacenere carino, ma niente di che. Mi dice prendiamolo. Io gli dico no. Alla fine, insomma, complotta con mia madre. Tant'è che gliel'ha fatto mettere in borsa e io volevo nascondere. Aggiungo, è infatti diventato ex. Esatto. Ci sarà un motivo.
0: Lasciati per un furto di posa cenere a un matrimonio.
2: Capita, eh?
0: Lo assolvo.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Andiamo a Maenza, in provincia di Latina, anche lì, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 9 settembre, buona giornata da Max Viggiani. È stato pubblicato il testamento del cantautore Francesco Guccini, morto lo scorso 6 agosto a 86 anni. Valentina Iannicelli, buongiorno.
6: Buongiorno Max, la seconda moglie di Francesco Guccini è l'erede unica e universale del cantautore. Raffaella Zuccari avrà le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano, mentre alla figlia Teresa sono state lasciate tutte le quote della partecipazione del padre nella società Alimentra SRL, il 50% dei diritti d'autore, ma anche la chitarra, un anello d'oro con le iniziali F e G del padre di Guccini e l'orologio. Dal testamento una raccomandazione, quella di spostare le lancette soltanto in avanti per non romperlo. E quanto emerge dal documento pubblico che risale al 19 gennaio del 2022 registrato ieri 8 settembre davanti alle due eredi e che revoca espressamente ogni precedente disposizione. A te.
5: Grazie. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale e Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Lo sport, il calcio, questa sera si giocheranno altre partite della prima giornata della fase campionato di Champions League. Dalle 21 in campo allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli ed Arsenal. Radio Cronaca diretta e Noi Dire Champions League su Radio RTL 102.5. Passiamo al tennis con gli Open di Flushing Meadows che nella mattinata italiana hanno perso uno dei protagonisti annunciati, Enzo Damborra.
7: Gli US Open avranno un nuovo re. Quello in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha abdicato al cospetto di Ben Shelton al termine di un match epico durato 4 ore e mezza e protrattosi sino alle 3.34 della notte newyorkese. Per Shelton la partita della vita vale la semifinale del torneo, dove affronterà il connazionale Tiafo, che ha avuto la meglio in rimonta al quinto set dello statunitense Mickelson. Alcaraz è uscito a testa altissima dal torneo, se si considera che non giocava da ben 5 mesi. Nel torneo di doppio maschile, ai quarti di finale, Vavasori Bolelli, che hanno sconfitto in 3-7 la coppia composta da Krajicek e Metic.
5: Gli ascolti televisivi.
8: Ancora una serata vinta da Canale 5, la ruota della fortuna 4,2 milioni di media spettatori e 23,2% di share. Super Karaoke sfiora i 2 milioni con il 16,4%. Su Rai 1 Affari Tuoi 3,4 milioni e 18,9%. La legge di Lidia Poet 1,5 milioni e 9,9%. Su Rai 3 Un posto al sole 1,2 milioni e 6,7%. Mi manda Rai 3 1 milione e 8,2%. Sulla 7 in onda 1,2 milioni e 6,6% di share. Su Sky in total audience gli abbonati che hanno visto Real Madrid di Inter sono 1,8 milioni, pari al 10,3% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli, la sala, vediamo le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per incidente già risolto tra Imola e Bologna-San Lazzaro e la circolazione sostenuta tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. E restano code per incidente rimosso anche sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Rapallo e si impiegano 45 minuti verso Genova. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico in direzione di Brescia tra Cormano e Milano-Est e a seguire anche tra Bergamo e Grumello. Sulla diramazione Roma Sud un chilometro di coda a partire da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per gli spostamenti ai confini code sulla 9 in Enate Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 13.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.
2: Le 12 e 5 minuti in questo mercoledì 9 settembre siamo noi, siamo quelle di grazie
1: Uela, e allora
2: quelle di Viva l'Italia, stavo per dire con Paola Di Benedetto, buongiorno.
1: Buongiorno a te cara Jessica e buongiorno a Carolina Russi Pettinelli da Roma, scusate mi fate ridere.
10: Buongiorno ragazzi e buongiorno Italia. Allora io mi sposterei dal capitolo furti, però prima vorrei che la nostra regia cominciasse a cercare la base giusta per una confessione, quella di una delle tre conduttrici.
1: Cioè tu la tua. L'unica che le ha commessi. Peraltro valgono secondo voi, come posso dire, le accuse, gli arresti retroattivi? Cioè nel caso ci stesse ascoltando la polizia di Stato e Carolina confessi un furto di diverso tempo fa.
10: Posso dirvi che sono ancora ricercata dalla banda Bassotti e questa comunque è una sorta di spoiler.
1: Vabbè dai, non sarà mica così grave, su.
10: C'erano delle ciabattine di mezzo.
1: Capirai, dai.

0: The Colors, un ragazzo e una ragazza su RTL 102.5, le 12:12 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Allora, caro, tutta l'Italia, comprese noi due, siamo in attesa di questo tuo racconto.
1: No, di questa confessione.
2: Abbiamo una generosa.
0: Vogliamo una base? Ecco, è proprio questa.
2: E mi farò arrestare per voi.
1: Questo è praticamente il suono dell'anticaccheggio che avrebbe dovuto suonare qualora si fossero accolti del furto. Quindi prego, Carolina.
2: Era il 2022, ero nella maison di Topolino, sapete, quella col castello alto, i giochi,
0: Super Quark.
2: E a un certo punto, nel mio albergo di supereroi, mi accorgo che non c'erano le ciabattine. Va bene. Allora ho detto, dove le recupero adesso delle ciabattine? Andrò nell'albergo a fianco, quello delle principesse, e mi fingerò una cliente dell'albergo. A quel punto mi dirigo verso la reception e dico, signor, guardi, le ciabattine non ci sono nella stanza. Ah, gliele faccio recapitare subito. Io, no, me le dia qui, le prendo qui. No, gliele mando in stanza, non si preoccupi. Qual è il numero di stanza? Io, me le dia qui. No, gliele mando in stanza, me le dia qui. E io quasi messa a piangere dicendo, no, scusi, io ero nell'albergo a fianco, ho cercato di rubarle, mi spiace, mi hanno fulminato e cacciata. Addio.
1: Molto bene.

0: Stay the Kid Laroi e Justin Bieber, questa è la vostra RTL 102.5 in Viva l'Italia. Possiamo fare una breve parentesi, visto che abbiamo parlato fino adesso di furti eccetera eccetera, che quando andiamo al supermercato e non so, sì, ci prende l'improvviso attacco di sete o di fame,
1: ecco,
0: cioè non è che aprite la bottiglietta d'acqua per dissetarvi o la merendina e poi la lasciate lì e quindi quello va bene, non è furto, è furto anche quello.
2: Quello è vero.
3: Io non ci trovo niente di male se voi lo consumate e poi portate l'involucro per pagare alla cassa.
0: Seppur vuoto, insomma, va pagato.
1: Vuoto, vabbè, va pagato. Siamo tra di noi, io l'ho fatto da ragazzina, però poi la bottiglietta l'ho lasciata tra le altre bottiglie piene.
0: Ma solo da ragazzina?
1: Certo, figurati.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
15: profumo in trasferta,
14: montagne, mari e...
16: bellissimo fuorizzone.
14: Hanno aperto più di 1400 porte.
17: Wow, wow.
14: Dato spazio...
17: un castello.
14: Ai sogni pazzi.
17: Anche oggi ho esagerato.
14: Facendoci sentire ogni sera a casa.
16: Guardate dove siamo.
14: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: sulla vostra RTL 102.5, questo è Faded, sono le 12.27 in Viva l'Italia. Oltre a Paola, Jessica e Carolina, andiamo subito da Luca Viscardi, che è alla Mostra del Cinema di Venezia con un ospite molto atteso.
1: È vero, perché questo è uno dei film più attesi in assoluto della mostra per mille ragioni. A Venezia 83 in concorso DAO abbiamo il regista Ilya, please help me, Krasianovsky. Yes. Allora, 20 anni di lavorazione, la storia del fisico premio Nobel Lev Landau, un film che penetra praticamente il sistema totalitario della Russia con un racconto molto particolare. E allora voglio proprio chiedere a Ilya, the film shows how a totalitarian system infiltrates people's mind, people behavior, people habits. What still ties you to the story today, 20 years after you started this project?
2: First of all, I want to say that this movie is not about Lev Landau. It's inspired by the story of Lev Landau and the story of the physicist who is in the beginning of 20th century, believed that they will change and explain the world and universe and have a lot of bright ideas. It was young people. And then these people, 20, 30 years later, was forced by different countries to create most terrible weapon in the world, which can destroy the whole world. And it's never happened before in the history of humankind that some people create something what can unnaturally, just created by human beings, destroy the whole reality where we are. And I'm interested in a story of a person who have a gift, who have a lot of talent, who have a lot of belief, and who know it about himself, and how the reality and totalitarian reality, especially in the Soviet Union and Soviet Russia, can destroy the spirit, maybe not, but the soul and the body and the choices what this person.
1: Allora, lui dice che questo è un film che è ispirato, non è proprio il racconto della vita di Lev Landau, è un film che parla dei fisici che all'inizio del XX secolo avevano delle qualità straordinarie, delle capacità incredibili e delle idee meravigliose, e sono state obbligate dal regime totalitario sovietico a mettere questa loro capacità nella condizione di costruire qualcosa di naturale, cioè qualche cosa che erano delle armi potentissime in grado di distruggere l'intera umanità. E per lui questo è stato il modo per raccontare come persone con un dono straordinario, siano state obbligate dal regime totalitario sovietico a distruggere questo loro dono e a utilizzarlo in un modo improprio. Questo ovviamente è il racconto di come i loro sogni, il loro spirito, la loro anima è stata proprio distrutta dall'approccio totalitario sovietico. Negli ultimi giorni, tra l'altro, il ministro della cultura ucraina ha attaccato questo film dicendo che è parte di uno strumento di una narrativa di propaganda. Lei ha risposto in modo puntuale. Cosa vuol dire oggi riguardo a questo tema? In the past few days, the Ukraine Ministry of Culture called DAO propaganda, Soviet propaganda, Russian propaganda. You replied to this statement, but what can you say today about this topic to the people of Ukraine?
2: I mean, it's obviously not Russian propaganda, and I left Russia in 2006, and I even don't have Russian citizen, and I'm on the list of foreign agents and so on and so on, and my position about Ukraine and about supporting my position to support the Ukraine and my position against the war were always known, and I taking the situation like kind of misunderstanding and mistake of some bureaucrats who did this statement. That way it doesn't change any from my intention and love to Ukraine and to wishing Ukraine to survive and to win in this bloody terrible war. But I think if this kind of terrible war happening, if the city where we filmed the movie, Kharkiv, is almost every day getting bombing, Kyiv is every third building is destroyed there, I think during the war they can react in a way how they believe they should react, It's the rights what they have. My task is to talk through the culture, through the cinematic language, about the general things and about something what can give to the audience feeling of what's the logic, where the roots from the existing violence and existing problems coming in contemporary Russia, but in the whole territory of the world, because the whole world shaking now. And I think my movie is trying to explain with other questions, try to answer or to ask at least the question, who we are and what can we do to prevent this kind of brutality inside ourselves.
1: Allora, la risposta è molto interessante, perché si dice praticamente che la sua posizione riguardo alla Russia è molto nota, perché lui ha lasciato la Russia nel 2006. È una posizione molto chiara e di supporto alla popolazione ucraina e al fatto di terminare la guerra, quindi lui pensa che quello del Ministero della Cultura ucraino sia stato semplicemente un errore che non cambia il suo sentimento nei confronti dell'Ucraina, ma quello che lui pensa è che ovviamente l'Ucraina è libera di rispondere come vuole a questo attacco, questa aggressione russa, ma dal suo punto di vista dovrebbe essere la cultura a parlare, la cultura in grado di capire le origini di questo male, la cultura in grado di spiegare perché siamo arrivati alla condizione attuale, perché in questo momento ci si sta comportando in questo modo, e non solo per la Russia ma per il mondo intero, che è ovviamente scosso in questo momento in più punti proprio dalla mancanza di questa conoscenza delle nostre origini e del perché dei nostri comportamenti. It will take few hours to talk about your movie, even if because it's 3 hours long, but we
2: three and a half with intermission. With intermission.
1: Con 3 ore e mezzo con l'intervallo per
2: Dow. It's shorter than most of the Italian operas.
1: Ok, detto, però più breve delle opere italiane. Allora, è uno dei personaggi più attesi del festival, della mostra del cinema 2026. Dow in concorso, Ilya Krasnakovsky. I made it. A voi la linea.
3: Grazie Luca, ecco, non saprei ripeterlo.
0: Non ci proviamo.
3: Quindi
0: lo lasciamo
3: a te. Grazie come sempre per le tue interviste super interessanti e accuratissime. Noi torniamo alla musica con il nostro new hit.

0: E ci piace molto questo New Hit Alfa Gigi D'Alessio. E allora abbiamo subito un vocale, sentiamo subito una voce dei nostri veri normal people, perché torniamo al nostro discorso degli oggettini rubati. Dai, sentiamo.
1: Allora, sono Mauro. Io una volta ho rubato, perlomeno preso in prestito, un carrello dell'S-Lunga.
0: Come?
1: Caricato sul furgone, l'ho portato a casa, devo fare il trasloco. Ed è comodissimo, butti dentro tutto, lo riempi bene.
0: No, vabbè.
1: Sai, un ascensore, rampa sul furgone e lo porti dall'altra casa. E quando ho finito, l'ho riportato indietro, ho preso il mio euro.
2: Ciao. È un prestito. Vabbè,
3: è un leasing, un noleggio a lungo termine. Comunque ci scherziamo, Mauro almeno è stato onesto, ma quante volte ci capita di passare davanti alle abitazioni e vedere qualche carrello della spesa parcheggiato? Oh. Non vi è mai successo?
0: Sì, è vero, è vero. E ti chiedi, ma come c'è finito qui questo carrello? Ecco, abbiamo capito.
2: E poi, quella strategia di metterci il 50 centesimi o l'eurino dentro non ha mai funzionato, quindi non capisco perché continuano a imporci di mettere la monetina che non ce n'è più nessuno.
3: Comunque questo nuovo uso del carrello
0: interessante,
3: per Slocchi abbiamo dato secondo me uno spunto interessante a
0: non
3: tutti.
0: Non ci avevamo pensato, effettivamente.
2: A me piace, mi piace anche essere trasportata dentro il carrello.
3: No, ma quello dovevi essere un po' più piccola.
0: Ancora oggi?
2: Oh. Ma chi lo dice? Scusami.
0: Anche adesso.
2: Noi ci proviamo, voi vi spingete e io sto lì che chiacchiero.

0: innamorarsi con i 30 Seconds to Mars. Sono le 12.45 su RTL 105. Paola, Jessica e Carolina, che oggi rischiano, insomma, con tutti questi furti, di finire in dei luoghi poco illuminati e poco allegri, però ci siete anche voi al 378 378 1025.
1: Buongiorno a tutti. Allora, camuffo la voce così nessuno potrà mai riconoscermi.
2: Bravo, bravo.
1: Sono sincero, sì, lo ammetto, e non me ne vergogno. In supermercato io rubo sempre,
2: sempre.
1: No. sacchetti quelli che poi sono così comodi a usare nell'umido,
2: quelli della frutta.
1: Ti segno due, ma ne ho presi quattro, a volte anche di più.
3: Vabbè, i sacchetti, ma quelli di plastica che non si permette, che si permette dentro la spesa, no? Prima di pagare dici quanti ne hai presi, uno, e invece si accoccia, te ne sei messi cinque, sei.
0: Eccolo il furto di Paola che ha fatto quella onesta.
3: No, vi giuro. Però stiamo dando delle idee pericolose, amiche, io ve lo dico.
2: Tra questa e quella del carrello non so quale sia la più pericolosa.
0: Ragazzi, Paola è una vera baddie e si nasconde dietro ad Anna, ma

0: Oh, ci piace tanto questo pezzo di Lorde, eh? Sia Jessica che Carolina. Sì. Carolina, vuoi un nuovo album?
1: Sì, lo vorrei, però vorrei un'evoluzione di Lorde, perché questo album ha segnato realmente tutti i suoni successivi per un paio d'anni, quindi mi aspetto lo stesso, ecco, per non caricarla di responsabilità.
0: Ammazza, sento io la pressione per Lorde da Carolina Pettinelli. Allora direi di concludere questo appuntamento con l'ultimo vocalino di un altro ladruncolo, dai, chiamiamolo così.
2: Una volta ho comprato un paio di stivaletti e quando sono arrivata a casa mancava una stringa. Allora, siccome erano stringhe particolari, dico non la troverò mai. Sono tornata al negozio e ho provveduto a sfilarla da un altro paio di stivaletti.
1: Vabbè, mi sembra giusto comunque.
3: Ma
1: mancava,
3: mancava
1: il suo.
0: Sì, però, se lei ha comprato gli stivaletti e mancava la stringa, lei si è semplicemente riappropriata di ciò che aveva pagato.
3: Sì, giusto? Sì, più o meno. Però, se lo chiedi alla cassa, magari dice: guarda, non c'era la stringa,
1: magari non ci credevano, sai? No, è troppo giusta come cosa. Sì, sì.
3: Ma come? Sì, self-service?
1: Consiglio. Insomma, i nostri consigli questa mattina sono pericolosi, ragazzi.
0: Comunque, amiche, ci vuole per rubare, che siano piccole o grandi cose, ci vuole un po' di pelo sullo stomaco,
3: Sì, e anche un po' di talento che ci manca. Io tra ciabattine qua, lacci che non ci sono, carrelli riportati, io lascerei perdere.
0: E anche un po' di faccia da ca.
1: Da ca.
3: Da cosa?
0: Da ca.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tempo di sbloccare ricordi, tempo di Millennium Hit. Piccola parentesi prima di ascoltarlo, vi ricordiamo, è passato poco dal Power Hits e dalla Radio Z Future Hits Live. Sì. Se volete rivederlo, riascoltarlo, lo potete fare sulla nostra app.
3: Certo, RTL 102.5 Play, insomma, trovate tutte le esibizioni straordinarie. Nice.
4: Ecco, se non ce la vede, scaricate subito. L'app subito, è gratuita, è ricca di contenuti esclusivi, fatelo mentre ascoltate il brano d'apertura del celebre album di Pino Daniele, Nero a metà. E questo è un brano speciale, specialissimo.
2: Vai, annuncia tu.
3: Non lo so fare la pronuncia.
2: Dai, provaci.
3: I say I stocca. Brava,
2: stocca.
3: Sì, stop.

0: I say sto Fino Daniele, il grande bella, Fino bella, Daniele. Non so se mi sono esercitata. Dura sì, quanto sì, questo pezzo? 3 minuti. Sono 3 minuti che lo
1: che
0: ripeto.
1: Lo dice,
0: no,
1: sì,
0: perché ci sono pezzi che meritano, insomma, di essere elogiati e annunciati in un
2: annunciati
0: modo.
2: Annunciati correttamente. No, ecco, non come ho fatto io. Con
0: ma tu l'hai resa un po' più international, dai. Vabbè, sì, va bene così. Amiche, termina anche per oggi questo appuntamento con Viva l'Italia. Ringraziamo chi ha lavorato per noi, Pio, Gigi e Ricky. Prima.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Ragazzi, torniamo.

0: Puntuali domani sempre dalle 11 alle 13. Grazie Paola Di Benedetto.
1: Grazie Jessica Brugali, grazie Carolina Rossi Pettinelli. Noi vi lasciamo in buonissime mani perché arriva Enrico Galletti con il suo GO e dopo Miseria e Nobiltà con Virginia Chang, il Conte Galè di Gozappone. Ciao!
2: Ciao.
0: E anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Torna la tensione nel Golfo, in particolare nello Stretto di Hormuz. Nuovi attacchi che fanno ancora una volta schizzare verso l'alto i prezzi di petrolio e gas. Giovanni Perria.
5: Con uno scambio di accuse e rappresaglie reciproche, Washington e Teheran continuano a colpire i traffici marittimi attraverso lo stretto di Hormuz, bersagliando navi e petroliere. Dunque una nuova escalation che punta ancora una volta a fiaccare l'economia della Repubblica Islamica e che inesorabilmente mina il mercato energetico mondiale. Se da una parte le guardie rivoluzionarie hanno lanciato i loro missili balistici contro almeno 20 navi e contro unità da guerra americane, secondo il comando statunitense, senza conseguenze, il Pentagono risponde attaccando e distruggendo 5 petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Karg, a cui sarebbe seguita una nuova rappresaglia del regime con 18 missili verso obiettivi americani in Giordania, quasi tutti intercettati. Gli effetti di questa escalation si fanno sentire sui prezzi del petrolio, ormai da giorni in continuo rialzo. Il Brent ha infatti nuovamente superato i $100 al barile.
4: Torniamo in Italia, svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Voltiamo pagina. Questa mattina è stato pubblicato il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore è scomparso lo scorso 6 agosto. Valentina Iannicelli.
6: Le ultime volontà del maestrone lasciano forse un po' di amarezza nella figlia Teresa Guccini. Il testamento aperto lunedì davanti al notaio nomina erede universale l'attuale moglie, la seconda, Raffaella Zuccari. Le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano rientrano nell'eredità destinata a lei. Al di là del valore economico, la casa bolognese in cui Teresa ha trascorso parte dell'infanzia potrebbe avere un valore affettivo non trascurabile. Alla figlia Guccini ha lasciato tutte le quote di partecipazione alla società Limentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Il testamento revoca espressamente ogni precedente disposizione, non un dettaglio perché esiste una versione più vecchia risalente al 2015 che viene dunque annullata dalle ultime volontà del cantautore.
4: L'economia con i numeri della Borsa di Milano, negativo in questi istanti il FTSE MIB, segna meno 1,64%. Ora la pagina sportiva, buongiorno a Enzo Tamborra.
7: In primo piano la Champions League, ieri il debutto dell'Inter, sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu del Real Madrid. Questa sera sarà la volta del Napoli che al Maradona ospiterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Vietato sbagliare per la squadra di Allegri, reduce da 2 sconfitte consecutive in campionato. Tutti gli aggiornamenti del match su Mai Dire Champions League in onda a partire dalle 21 su Radio RTL 102.5. Per il tennis agli US Open abdica Carlos Alcaraz, il detentore del titolo è stato sconfitto nei quarti di finale dallo statunitense Ben Shelton dopo un match epico, durato 5-7 e 4 ore e mezza di gioco e protrattosi sino alle 3.34 della notte newyorkese. Nel torneo di doppio maschile, ai quarti di finale Vavassori-Bolelli, che hanno sconfitto al tiebreak del terzo set la coppia composta da Krajicek e Mektic.
4: È tutto, adesso le notizie in inglese. Jennifer Pressman.
8: Good afternoon. Here's the latest world news in English. In Ukraine, 2 people were killed, several others injured in a strike on the border with Moldova. President Maia Sandu warned that Russia's front line was moving west. Strikes were also reported in Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv and Zaporizhia. President Zelensky said there has been too little response from the international community. British Foreign Secretary Ed Miliband said the UK had to call out Israeli settlement activity in the West Bank before it was too late to save a two-state solution. After Miliband told Parliament that the UK would be banning the import of goods, Israel responded by closing the British consulate in Jerusalem. Travel chaos in the UK. More than 150 flights have been cancelled today, almost 2,000 yesterday, due to an air traffic control problem. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Paolo Corazzone. Sta cambiando la situazione meteorologica sull'Italia. Prossime ore con temporali acquazzoni sul nord Italia e sull'alta Toscana. Calano di conseguenza le temperature in queste zone.

0: Nel resto del centro-sud ancora caldo, ancora sole, ma domani temporali nell'Italia centrale e tra venerdì e sabato arriveranno anche nel sud peninsulare. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. In particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per incidente tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. E per un incidente già rimosso sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Rapallo si impiegano 40 minuti verso Genova. Infine code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como-Monte-Olimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. E stimiamo 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia. È tutto.
3: È tutto anche per noi, adesso miseria e nobiltà.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Ehi, ta ta ta!
6: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
7: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace tum! Tum.
5: Ha, ha. Ha.
6: Mi ripiace
5: tum! Tum, tum.
6: Ha, ha, ha. Ha. Sembra incredibile!
7: Ma siamo pazzi!
5: Ci siamo, buon Giorgio! Più freschi, meno male, allora il fresco, le temperature un po' più miti esistono ancora, grazie al cielo!
7: Sì, che ho capito, però la pioggia non ci piace.
5: No,
7: per
5: naturalmente
7: ci piace
5: no, però serve perché va via un po' di inquinamento, perlomeno a Nord Italia. Non sappiamo esattamente al centro o al sud, però le temperature si sono abbassate,
6: certo,
5: dalle parti di Milano, quindi siamo felici.
6: Comunque,
5: con Giorgio Conte Calè.
6: Non ci va mai bene niente, il caldo no, la pioggia no, vabbè.
7: No, noi vorremmo il fresco,
5: freschino,
7: però senza pioggia, grazie.
6: Allora, bonjour, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
7: Diego Zappone,
5: Virginia Signorina Chang. Simpone, Virginia Chang, buongiorno anche a Grana Padano, il formaggio più consumato al mondo.
7: Oltre che essere buonissimo, è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere e condivisione.
6: Dice bene, cara, Grana Padano fa esplodere il love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
5: È vero, un po' meno love per la mia Inter, ieri abbiamo sofferto, abbiamo preso due
6: meno
5: gol
6: love.
5: Inutili, ecco. Mi dispiace, non siamo ancora pronti secondo me per affrontare così all'inizio una squadra così grande come il Real.
6: Se ne faccio una ragione.
5: Però complimenti a Pacchioni e alla squadra dello sport.
6: Beh,
5: pazzeschi!
6: Sì.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sempre un piacere ritrovare Marco Mengoni, presente in due serate, Power Hits, sì. L'1 settembre all'Arena e anche al nostro Radio Z Future Hits Live, insieme, esatto, ad Angelina Mango.
2: Contenta, ringrazio Angelina perché l'aveva portato nella generazione Z,
1: sì,
2: perché
1: certo,
2: dice, io sono,
1: certo,
2: ormai quarantenne quasi.
1: È vero.
3: Vede, allora lei deve essere felice di me perché io la porto anch'io nella generazione Z.
2: Io che sono quasi un sessantenne, capisci?
1: Ma
2: grazie,
1: un fiorellino.
3: Tanta,
1: fiorellino.
3: Tanta, tutti quelli che
1: grazie
3: vuole.
1: Per i tanti messaggi al nostro Paolo Pacchioni. Sì. Che fa divertire, fa amare il calcio e le sue radiocronache sono molto seguite, a differenza dei competitors che io ogni tanto seguo ma che mi annoiano un po', sono quindi un po', bravo Paolo, non è che sono di parte, sono schietto,
2: un po' di parte lo è, comunque sono un po' più lenti gli altri,
1: fa divertire
2: Paolo ha un ritmo pazzesco.
3: Ma scusi,
2: detto
3: ma lei
2: questo,
3: ma da quando segue il calcio?
2: Ma
3: infatti
2: ogni tanto seguo, sì.
1: Ma lei non era bravo al minigolf?
3: Lei guardi,
2: sì certo, anche
3: al massimo guarda le gambe dei calciatori
1: con le mazze. Anche bene, allora quella. Vogliamo parlarvi di una cosa bella perché la signorina si impone.
3: Non lo so se è bella per tutti, qualcuno non sarà d'accordo.
1: Però secondo me lei l'ha tirata fuori dal suo mondo della generazione Z.
3: Un ristorante child free, quindi senza bambini.
1: Bene.
3: Tra poco ne parliamo.
4: Che vuoi

0: Conte, notavo con piacere che si è soffermato sul capello dread della tartaruga di Lenny Kravitz.
1: Ma veramente non l'ho neanche guardato, perché stavamo parlando per tutto il tempo. Lei è veramente
0: la burlo.
2: Forse è lei che si è soffermato su
1: quello.
0: Esatto. Vabbè, guardi, no.
1: Lei dà.
0: Forse prendo spunto.
1: Lei riversa su di me quello che sono le sue paranoie, perversioni.
0: Sa qual è il detto pugliese? Cicci comanna col, col comanna cicci.
2: Vabbè, noi non abbiamo capito, ma andiamo avanti. Stiamo parlando di questo ristorante child free. In realtà non è che vieta l'ingresso ai bambini, ma lo sconsiglia a tutti i bambini sotto i 7 anni.
1: Ecco.
2: Come mai? Perché il proprietario dice: io mi trovo meglio così. Tra poco vi diremo meglio un po' anche la spiegazione e come mai ha preso proprio questa scelta,
1: questa decisione.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
8: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci.

0: efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
1: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: costretta a dire.
1: Bellezza, incanto e nostalgia. Addio, addio Alessandrina Amoroso su RTL 102.5.
2: Qualcuno...
1: Allora, diciamo dov'è questo ristorante?
2: Scusi, qualcuno ha detto addio anche a sto ristorante, a questa osteria nella zona, all'Esmo, no? Zona
3: Monza Brianza.
2: Ma lui semplicemente ha avuto questa idea: vuole un ambiente adatto a un pubblico di soli adulti, possibilmente, senza che bambini vivaci e maleducati possano rovinare l'esperienza del pasto.
3: Praticamente il 90% della sua clientela sono persone adulte, quindi dice: per un 10% di famiglie con bambini io preferisco il resto. Let's go.

0: Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su RTL 102.5. Conte, ci dica una bella cosa.
1: Sì.
0: Su.
1: Allora, un momento di attenzione, miei cari, per favore. Se vi dico love, a cosa pensate?
2: Beh, ma naturalmente a grana padano, che è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine e minerali ed è buono. Non per niente è il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato. Grana Padano è love ed è una meravigliosa emozione italiana.
1: Italiana, quindi siamo in tre. Love.
0: No. Noi torniamo tra pochissimo. State lì, sì. Miseria nobiltà.
2: Child free.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Dimmi
14: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: Farrell su RTL 102.5. Allora, stiamo chiacchierando di questo ristorante Child Free, che divide. Non è che vieta l'ingresso ai bimbi.
1: Divide molto come argomento. Assolutamente.
2: Diciamo, sconsigliano che i bambini dei 7 anni in giù vadano a mangiare in questo locale.
1: C'è anche chi ci ha detto, parlare di bambini bisogna stare molto attenti, perché insomma, ovviamente i bambini non sempre, insomma, dipende dall'educazione che hanno ricevuto.
0: Pongo
1: anche
0: un quesito, poi magari insieme cerchiamo di dare una risposta. Arriva una famiglia con dei bimbi, si presenta lì davanti, non conosce di questo ristorante, c'è il free, cosa fa il proprietario a quel punto?
2: Allora, lui ha detto che accoglie le persone, gli dice, guardate, è sconsigliato che i bambini sotto una certa età vengano, voi volete comunque farli venire a mangiare qui? Contate che non esiste un menù bambini e non ci sono seggioloni, quindi comunque ve li dovete tenere in braccio, mettere sulla sedia.
1: Ecco.
0: È un invito a andarsene.
1: Molto.
2: Dice, però decidete voi.
0: Certo. Bene, dai, c'è anche ultimo la sua romantica. Tra poco intanto, ultimo, sì, certo, anche perché poi voi sapete che siamo collegati anche con la mostra del cinema di Venezia.
1: Certo, certo che lo sappiamo.
0: C'è la nostra Ivana Faccioli, stiamo sempre con tanti ospiti, stiamo aspettando che arrivino naturalmente anche tanti protagonisti. Colgo l'occasione per ringraziarli, sia Ivana che Luca Viscardi, sia Mario Vai, che si stanno occupando delle interviste straordinarie a tanti attori.
1: Ma e la Marafini non la saluta.
0: Ludovica Marafini, chiedo
1: subito
0: scusa.
1: Subito una caduta di stile, se non ci fosse
2: mai.
0: Siccome non la vedo mai spesso in video lì con le interviste.
1: Ma esiste.
2: Beh, intanto leggiamo qualche messaggio. 378-378-1025. Massimo dice: io sono pro pet child free. Certi luoghi sono solo per adulti. I genitori non sono più educati e non sanno più educare. Stiano a casa o luoghi per famiglie.
1: Allora, posso raccontarvi una piccola esperienza domenica scorsa in viaggio sul Frecciarossa da Firenze a Milano?
2: Dica,
0: ma cosa vuole dire?
1: Una famiglia con due bambine piccole e un cagnolino isterico che abbaiava sempre. Fra le bambine e il cagnolino, rendetevi conto in che situazione ero io da solo, che avrei avuto tutto il diritto di stare in silenzio.
0: In questa ora non abbiamo messo un piccolo accento, dovremmo farlo, sui genitori, che molto
1: infatti
0: spesso...
1: la mamma stava sempre al cellulare a farsi i cavoli suoi, invece di gestire le bambine e il cagnolino.
2: Che diciamo, i bambini sono bambini, gli animali sono animali, il problema sono gli adulti.
1: I genitori sono genitori.
0: È giusto difendere i propri figli, però nel momento in cui siamo insieme ad altre persone, dobbiamo anche tutelare le altre persone.
1: Ecco.
0: E il silenzio. Pronti per dare la linea a Venezia, la mostra del cinema, quindi Ivana Faccioli e Mario Vai, ben ritrovati, buongiorno.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Venezia 83. Parliamo di un film oggi in concorso che noi della stampa abbiamo visto stamattina, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, e qui c'è la protagonista Alba Rohrwacher. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, adesso siamo sotto embargo, però grande applauso in sala stampa, e noi siamo usciti, ci siamo guardati e abbiamo detto wow, ma cosa abbiamo visto? Meraviglioso come la sua interpretazione. Lei è la direttrice delle risorse umane di un'azienda francese, e Alba, questa direttrice, si trova a dover scendere a compromessi, possiamo dire così?
4: Sì, lei non si rende neanche conto, lei appartiene a un sistema molto violento, a un sistema con dei meccanismi di potere e di sopraffazione violenti, e lei non si rende conto di aver talmente aderito a quel sistema che replica questi meccanismi, per esempio, nella sua vita privata con suo figlio. A un certo punto, però, succede qualcosa di importante, e quindi lei decide di fare, di seguire la sua, di comportarsi come lei crede sia meglio, ma dovrà cedere a un compromesso, cioè dovrà mettere in discussione la sua integrità, perché quel sistema non permette all'umanità di essere... non permette a qualcuno di umano di esistere. Vuoi stare dentro quel meccanismo, devi rispettare quelle regole.
5: Ecco, lei torna in concorso con Stéphane Brisé dopo Le occasioni dell'amore. Com'è lavorare con lui?
4: Ecco, è un viaggio profondissimo, è stato molto importante per me incontrarlo quando abbiamo lavorato alle occasioni dell'amore, Hors Saison. Però l'argomento e la storia era completamente diversa da questa, e quando mi ha richiamato per questo film sono stata felicissima, e sapendo il suo metodo di lavoro sapevo che sarebbe stato un lavoro molto tosto. E così è stato un lavoro totalizzante, difficile, molto impegnativo, ma entusiasmante, proprio perché il personaggio è un personaggio complesso, che è da una parte una vittima, ma da una parte una carnefice. È un personaggio che diciamo si illude della sua propria forza. Questa è una diciamo qualcosa su cui abbiamo costruito il personaggio di Carla, ma in realtà è un personaggio fragilissimo. Sì. E quindi questo viaggio fatto insieme, proprio per il suo metodo di lavoro di Stéphane, è stato molto importante per me.
3: Brisé, che tra l'altro affronta il mondo del lavoro dopo una trilogia in cui sì, sempre con Vincent Landon aveva affrontato. Lei prima ha parlato appunto del fatto di dover conciliare insomma la vita familiare con il lavoro, c'è una scena molto forte a questo proposito. E un altro tema invece che tocca il film è quello del politicamente corretto, no? C'è sì, una scena che lo demolisce sostanzialmente. Totalmente. Una scena meravigliosa. Sì. Ma lei sì, cosa ne pensa di questo adeguarsi continuamente al politicamente corretto?
4: No, penso che il film sia molto intelligente e che mettendo in scena appunto quello che dicevamo prima, questo sistema che ha del appunto del sì, è un sistema malato da qualche parte, sfocia nel grottesco, perché a volte non si può credere a quello che succede dentro queste aziende. E quindi ecco, condivido
3: sì, grottesco mi sembra sì, l'aggettivo sì, corretto, sì.
5: Esatto. Senta, invece l'ultima domanda per quanto mi riguarda, la differenza che trova nel lavorare con Stéphane Brisé o comunque con un set francese invece i nostri set, quelli italiani?
4: Ma no, non c'è differenza rispetto a un set in Italia o in Francia, cambiano, chiaramente cambia la lingua, ma per me è importante, è chiaro che un film è molto anche l'atmosfera che un regista crea, e quindi posso dire che i film, per esempio, una cosa importante che vorrei dire è che Stéphane Brisé ama lavorare con gli attori, e quindi io mi ritengo fortunata di essere uno degli attori che sono stati chiamati da lui, ma ama moltissimo lavorare con gli attori non professionisti. E per esempio, come in Hors Saison, come e così in questo film, oltre a degli attori professionisti, oltre a me c'è il grandissimo Vincent Landon, ci sono moltissimi non attori. E che ricoprono dei ruoli importanti, e questo crea è proprio il suo metodo, il metodo di una ricerca, la sua ricerca è volta a creare qualcosa molto vicino al reale, e quindi anche l'attore viene disarcionato, perché tutto ciò che costruisce è immediatamente, si sente la costruzione. Certo. perché ti confronti con qualcosa di così autentico che o cerchi di aderire a una tua profonda autenticità o non funziona, ecco. E quindi posso dire che questo metodo, rispetto, non so se Francia o Italia, ma il suo metodo è un metodo molto che mi ha insegnato anche moltissimo.
3: Ah, infatti negli esercizi di team building in quel gruppo si capiva sì, che c'era qualcosa di molto vero, di lavoratori.
4: Sì.
3: Davvero. La data dell'uscita italiana ce l'abbiamo già?
4: No, perché uscirà credo l'anno prossimo, okay. Però esce in Francia a novembre, a fine novembre. Vabbè. Quindi
5: speriamo
4: iniziamo,
5: bene.
4: Speriamo,
3: ma secondo me speriamo benissimo, perché
4: esatto. Non lo so. Però mi fa molto piacere che il film vi sia piaciuto
3: tanto, ed è un piacere parlare con lei davvero.
4: Grazie.
3: E allora, un buon petit soldat in concorso oggi a Venezia 83 di Stéphane Brisé con una splendida Alba Rohrwacher. A voi la
0: grazie,
3: linea.
0: Grazie, grazie, grazie. Grazie. Mario Vai, complimenti. Siamo già pronti, perché sì, vedo in postazione Max Viggiani con il giornale orario. A tra poco.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche ad Aquilonia, in provincia di Avellino, sono le 14.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È mercoledì 9 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura alla politica, con il governo alle prese con il caro carburanti, ma c'è anche altro. Alberto Ciapparoni.
9: La paura di Palazzo Chigi è in queste cifre. Il diesel è sopra i 2,3 euro in città, oltre i 2,4 in autostrada, e domani è previsto un CDM. La Premier ha dato mandato al ministro Giorgetti di confezionare in fretta tutte le soluzioni possibili per allungare la rete degli aiuti. Lo schema auspicato è quello degli aiuti selettivi, annunciati a fine agosto, ma già rinviati una volta. Ma se la quadra non dovesse maturare nelle prossime ore, allora ci sarà spazio a un nuovo decreto ponte per confermare lo sconto. Ed è probabile che alla fine servirà un vertice di maggioranza per sciogliere i nodi. È in arrivo il bonus benzina per i lavoratori dipendenti con reddito o ISEE fino a 30.000 euro, ma Fratelli Italia e Lega premono per alzare l'asticella. Intanto sono stati approvati altri 11 milioni per l'autotrasporto. Nel frattempo in aula al Senato è ripresa la discussione sulla nuova legge elettorale. Il voto è fissato per il 15, poi si tornerà alla Camera. Secondo le indiscrezioni, Meloni avrebbe avvisato gli alleati. Se il testo non passa, si vota a gennaio con la vecchia legge.
8: Adesso torniamo a Venezia per la mostra del cinema di cui Radio RTL 102.5 è radio ufficiale. Buon pomeriggio a Ludovica Marafini.
10: Continua serrato il programma del concorso e c'è un altro regista italiano, Edoardo De Angelis, che presenta Il fuoco che ti porti dentro, una storia familiare feroce e comica al tempo stesso, focalizzata sul rapporto tra un figlio e la vecchia madre ingombrante, interpretata da Vanessa Scalera. Le difficoltà del lavoro sono invece al centro di Abmò Petit Soldat, del francese Stéphane Brisé, con Álvaro Arvaker nei panni di una manager costretta a fare cose che non vorrebbe e con il peso di conciliare professione e vita privata. Ma gli occhi sono puntati anche su Dao, del regista russo Ilya Krasianovsky, film ambientato nell'Unione Sovietica ispirato alla figura del fisico Lev Landau, pellicola che, lo ricorderete, è finita al centro delle polemiche perché l'Ucraina l'ha accusata di essere propaganda filorussa, accuse respinte dalla Biennale e dallo stesso Krasianovsky, anche qui su RTL 102.5, dove continuano ad arrivare tutti i protagonisti di Venezia 83. Per il momento è tutto, a te Max.
8: Grazie, siamo allo sport, partiamo dal calcio. Questa sera si giocheranno altre partite della prima giornata della fase campionato di Champions League. Dalle 21 in campo allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli ed Arsenal. Aggiornamenti in diretta in Noi Dire Champions League, naturalmente qui su Radio RTL 102.5. Chiudiamo con il tennis. Gli Open di Flushing Meadows nella mattinata italiana hanno perso uno dei protagonisti e dei favoriti annunciati per la vittoria. Enzo Tamborra.
11: Gli US Open avranno un nuovo re. Quello in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha abdicato al cospetto di Ben Shelton al termine di un match epico durato 4 ore e mezza e protrattosi sino alle 3.34 della notte newyorkese. Per Shelton la partita della vita vale la semifinale del torneo, dove affronterà il connazionale Tiafoe, che ha avuto la meglio in rimonta al quinto set dello statunitense Mickelson. Alcaraz è uscito a testa altissima dal torneo, se si considera che non giocava da ben 5 mesi. Nel torneo di doppio maschile, ai quarti di finale, Vavasori Borelli, che hanno sconfitto in 3 set la coppia composta da Krajicek e Metic.
8: C'è il traffico in Via Radio.
12: Via Radio.
13: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Bergamo e Grumello in direzione di Brescia sono 3 km di coda per un mezzo in panne. È stato spostato in alternativa, però si può ancora uscire a Bergamo e rientrare a Grumello. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
8: Grazie per averci seguito, a più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
2: Piccolo!
0: seconda ora insieme, le 14:06, buon mercoledì 9 settembre come scorre.
8: 9 settembre,
0: yes.
2: Siamo già a metà praticamente.
0: È vero, Conte Cale, la signorina Simpone, Virginia Chang e Whatsappone. Oggi stiamo andando a Lesmo, che è qui vicino a noi, negli studi di Cologno, più o meno Monza Brianza, dove apre forse non il primo, ma uno dei ormai alcuni diversi.
1: Però, sì, rinfreschiamo la memoria, perché lui dice il titolare, no?
2: Mi ha spiegato, Child Free.
0: Child Free, ristorante Child Free.
1: Alan San Pietro si chiama il signore, ha fatto chiarezza specificando di non voler fare discriminazione, ma piuttosto di voler tutelare la sua clientela. Tutto è cominciato con una recensione negativa, come racconta nel suo video, perché insomma, tutto buono, tutto, il ristorante bello, eccetera, però c'erano dei bambini indiavolati e quindi qualcuno si è lamentato.
2: E gli hanno dato una stella.
1: Una stella
2: che rovina
1: per quel
2: tutte le
0: recensioni. Rovina la media, in realtà.
1: La media
0: un po' come
1: del
0: a scuola,
1: buon cibo, buon vino.

0: Cassa.
1: Vedete, Biagio si è ispirato a voi come la sigla della seconda
0: davvero
1: ora. A due per l'amore che passa, l'amore che passa. Esatto. Una musica nel cuore su RTL 102.5. Dunque, abbiamo tanti messaggi, eh? Sì, come dicevamo prima, è un dibattito poi alla fine.
0: Condivido con il gestore del locale, io ho tre figli, ora sono grandi, sinceramente quando esco a cena preferisco luoghi adatti agli adulti, perché dopo tanti anni con i figli penso di avere anche il diritto a non sorbire i figli degli altri che magari hanno genitori che non li sanno contenere.
1: È quello, no? Il
2: discorso. E poi diciamo che anche i locali adatti ci sono, esistono, sì, sono un po' dappertutto.
0: Ne abbiamo uno qua di fronte alla nostra sede, voglio dire, c'è anche lo spazio giochi per i bambini.
1: Quindi lei dice:
0: esistono quelli apposta per i bambini, certo, e quelli anche no.
1: È chiaro che non è che tutti i bambini per forza devono darci fastidio.
0: Ma no, certo, ma per carità.
1: Non è che vogliamo generalizzare.
0: Però succede spesso.

0: Mamma Sita, Black Eyed Peas, Ozuna, su RTL 102.5.
1: Sì, mamma mia.
0: Io volevo sapere dal nostro Angelone, c'è un vocalone?
1: Vocalone c'è.
2: Tu hai ragione, che come si comportano i bambini dipende sempre dai genitori, come hanno educato questi bambini. Io pure ho due figlie femmine, educare meglio possibile, che penso che rispetto per le altre persone è prima cosa che dobbiamo rispettare. Magari i genitori, guardando solo il telefono, non riescono a gestire più i figli.
1: Bravo, certo. Come la signora domenica scorsa, che era sempre al telefono con due bambini, dai, pestifere e un cagnolino peggio
3: pestifere
1: delle bambine.
3: Come lei?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà, le 14.32. Angelone dice che abbiamo un vocalone.
1: Vai, sentiamo allora.
2: Contenuto!
3: Ma
1: secondo me Angelo è sbagliato, non era questo.
3: Ma non è questo il vocale da mandare.
0: Che burlone! No, tanti, perché poi dicevamo l'argomento divide, c'è chi ha avuto esperienze pessime, essendo magari seduto accanto a bambini che non erano così gestiti bene.
3: Vi leggo una roba dopo che lascia bocca aperta.
1: Esatto. Sì. 378 378 1025 per i vostri messaggi, anche i vocali.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rocket Disco High Hops su RTL 105.
1: Spingere
0: novità.
1: Facciamo un push, push, push, push.
2: Senza fingere.
0: Yes. Come questo disco, come questo
2: invece
0: disco.
2: Qua si spinge e basta.
3: Allora,
0: ma
3: abbiamo...
0: Angelone, ecco, che dice?
4: Lo scorso luglio ero una cena in un ristorante con giardino e c'erano tipo 5-6 bambini che correvano avanti, indietro, avanti, indietro, e c'erano delle persone esasperate ai tavoli. Sono riuscita ad avvicinarli, a farli avvicinare. Niente, abbiamo iniziato a fare una chiacchierata con la faccia dei miei colleghi, vabbè, lascio perdere, e niente, si sono divertiti così tanto che poi quando sono andata via, loro si sono calmati, i bimbi, quando sono andata via ci sono anche un po' rimasti male e i genitori addirittura mi hanno ringraziato.
2: L'avrebbero dovuto fare i genitori di
0: esatto,
3: e invece
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: nutrizionista Annalisa Angelone chiede subito
1: Boccalone
2: Angelone subito.
3: Ciao ragazzi, allora ciao. Credo che sia una cosa abominevole,
1: ecco,
3: nel senso
1: abominevole.
3: Cioè, stiamo facendo l'uomo ristoranti e tutti i posti possibili e immaginabili dove possono entrare i cani e mettiamo cartelli ristorante child free, chiamiamolo child free per essere più gentili. Non si può, cioè tutti siamo stati bambini, sono esseri umani. Poi se il suo ristorante ha un 90% di clientela adulta, vuol dire che non è adatto ai bambini, quindi sta nell'intelligenza degli adulti non portare bambini in luoghi non adatti. Mi dispiace, ma credo che sia una cosa veramente non giustificabile.
2: Guardi,
3: ma che sta nell'intelligenza delle persone. Ciao a tutti, Valentina Pabullo.
2: Lei mi piace quella disamina che ha fatto,
4: cioè, brava, vale.
2: No, e poi preferire oramai i cani ai bambini, come in tanti luoghi sono più tollerati i cani dei bambini, su questo mi trova perfettamente d'accordo, perché domenica scorsa mi dava più fastidio il cane delle due bambine.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Finalmente è arrivata l'occasione, sì, per il nostro amatissimo Conte Galè
3: di far cosa?
2: Di sfoggiare il suo miglior moonwalk. Lo faccia.
4: Secondo me lei il balletto di questa canzone lo sa a memoria.
2: Dai Conte, parliamo del re del pop.
4: Sulle mani dall'altro.
2: MJ, Michael Jackson con Thriller.

0: Questa è lei, Conte.
1: Ah, sì,
2: è lei il venerdì.
3: Vincent Price.
2: Yes. Il nostro millennium meraviglioso di
3: allora,
2: Michael.
3: Meritate Freelance. Che chiuda l'argomento con questo messaggio.
2: Lo lega, lo lega.
3: Vogliamo parlare della mamma che ha fatto fare i suoi bisogni alla bambina sul vasino in mezzo al tavolo di un ristorante mentre gli altri mangiavano?
1: Ma
3: e si è pure offesa quando è stata invitata a portare la bambina in bagno. La prossima volta che gliela faccio fare direttamente.
2: Beh, io ho visto anche cambiare pannolini in aereo nel posto invece di andare in bagno nel posto a sedere.
3: Capite perché abbiamo trattato questo argomento di questo ristorante che non preferisce non avere bambini?
2: Amici, appuntamento domani con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: E grande protagonista delle nostre tavole perché adatto a tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi.
3: E sorpresa, cari, di là ci sono delle gustosissime scaglie che ci aspettano. Non avete già l'acquolina in bocca?
1: Ma non ce lo poteva dire prima, scusi.
2: Infatti, cioè adesso ce lo dice.
1: Ce l'ha tenuto nascosto fino adesso che andiamo via.
3: Sono di là, le potete mangiare.
2: Le scaglie se le messe lei via.
3: Le scaglie da borsetta del Grana Padano.
2: Grazie a tutti voi come sempre, grazie alla nostra regia, Conte Galè,
3: Diego Zappone.
1: E lo Zappone, ciao.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni, con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 9 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani da Cuba. In queste ultime ore sono arrivate notizie più rassicuranti sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista. Andiamo da Alberto Ciapparone. Te Alberto.
6: L'ex parlamentare 5 Stelle ieri ha iniziato a parlare mostrando essi definiti eccellenti dai medici dopo il delicato intervento neurochirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. Il decorso post-operatorio prosegue dunque favorevolmente e se l'evoluzione delle condizioni lo permetterà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì, una prospettiva che rappresenta un significativo

0: significativo passo avanti rispetto ai giorni successivi all'intervento, quando ogni ipotesi sul trasferimento era rimasta sospesa. La cautela resta comunque necessaria. Lo ricordiamo, Di Battista, 48 anni, aveva accusato un malore a Cuba il 28 agosto scorso. Il successivo peggioramento delle condizioni aveva impedito il trasferimento inizialmente ipotizzato verso il nostro paese, rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. L'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, aveva comunicato soltanto che l'ex deputato stava affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento, senza però fornire indicazioni sulla diagnosi o sulla prognosi. A te.
1: Grazie. Alla cronaca dalla Liguria a Genova, un bambino di 5 anni, per cause da chiarire, caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di una palazzina di Begato, un quartiere popolare della città. A nulla è servito purtroppo l'intervento dei soccorsi. Cambiamo decisamente argomento. È stato pubblicato il testamento del cantautore Francesco Guccini, morto ad inizio agosto a 86 anni. Valentina Iannicelli.
2: Le ultime volontà del maestrone lasciano forse un po' di amarezza nella figlia Teresa Guccini. Il testamento, aperto lunedì davanti al notaio, nomina erede universale l'attuale moglie, la seconda, Raffaella Zuccari. Le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano rientrano nell'eredità destinata a lei. Al di là del valore economico, la casa bolognese in cui Teresa ha trascorso parte dell'infanzia potrebbe avere un valore affettivo non trascurabile. Alla figlia Guccini ha lasciato tutte le quote di partecipazione alla società Limentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Il testamento revoca espressamente ogni precedente disposizione. Non un dettaglio, perché esiste una versione più vecchia risalente al 2015 che viene dunque annullata dalle ultime volontà del cantautore.
1: Lo sport, il calcio, oggi i riflettori di nuovo puntati sulla prima giornata della fase campionato della Champions League. Nel programma di questa sera si giocherà anche Napoli-Arsenal. Fischio d'inizio alle 21, aggiornamenti su Radio RTL 102.5 in Noi Dire Champions League. Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie. Tutti gli aggiornamenti sul traffico naturalmente in via radio.
3: Via radio.
4: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Lavagna e Rapallo verso Genova, sono 3 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Trafficati i valichi di frontiera sulla 23 Udine Tarvisio, i tempi di percorrenza tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio sono di oltre un'ora. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 15:05 minuti. Ah, ci sento ancora, ok. No, perché ho avuto un momento, un sciupon.
6: Un sciupause?
5: Sì. Ehi là. Era settato su Baiguini il volume della cuffia, quindi ho avuto un attimo di.
6: Che salutiamo, ciao Angelo.
5: Amici, buon pomeriggio, le 15:05 minuti, mercoledì 9 di settembre 2026. Come va?
6: Va, la facciamo andare, se non va finché la barca, in qualche modo la facciamo andare anche noi. Buon pomeriggio amici, lei è la Zacca.
5: Lui è Matteo Campese, ormai non si può dire.
6: Un saluto ai nostri registi, Antonello Ponte e Angelo Vicari, buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno, ciao Bomber.
5: Loro scelgono di fare questo appuntamento.
6: Loro scelgono, sì.
5: Loro spese, tra l'altro.
6: Tra l'altro posso dire, si nota tutto, adesso voi non li vedete, noi sì, ma
5: noi siamo per la trasparenza, vogliamo farvi sapere cosa accade anche al di là.
6: Sì, al di là del sogno del proprio. 378-378-1025 per comunicare con noi. Radiovisione.
5: Cosa?
6: È andato. L'al di là. Vabbè, 36 del digitale. Andiamo?
5: Andiamo.

0: hurts.
1: Adeu, can someone like you, per dire Adeu, tipo un Adeu. Saluto brasiliano.
2: Sì,
1: Ugege, Ugege. 15:13. A proposito di Ugege, Ugege o di Ugilbert, Ugilbert, hai visto che Elton John ha incontrato Gilbert Ugiu? Gli ha detto, oh, what a magnificent human being. Insomma, si sono incontrati per la prima volta, si sono abbracciati come due amici al parco.
2: Sì.
1: Bellissimo, proprio bello.
2: Sì, è un periodo, tra l'altro, che tanti grandi. Beh, Stevie Wonder ha annunciato un tour.
1: Beh.
2: Che tocca tutti i posti del mondo tranne l'Italia. Ma
1: tutta l'Europa.
2: No, non ce la prendiamo, no?
1: Ma no, ma figurati,
2: figurati, tutto a posto.
3: Salita del volo con destino alla Francia.

0: Maroon 5 featuring SZA con What Lovers Do.
1: Yeah. Ieri sera, amici, volevo dirvelo, abbiamo fatto una bella festa, sì, all'X Factor Party, dato il via, il calcio d'inizio nel vero senso della parola alla stagione, perché c'erano dei palloni gonfiabili che abbiamo provveduto a scagliare tra la folla. Tutti presi bene e domani diamo quello, se vuoi, un po' più ufficiale.
0: No? E domani l'inizio. Domani. Anzi, domani lei, la conduttrice Giorgia.
1: Sì.
0: E non solo conduttrice, è tanto altro. Mm-hmm. E tutti i giudici di X Factor, come tradizione, saranno nostri ospiti dalle 15 qui in The Flight su RTL 102.5.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: bonus summer inclusi, così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre, allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: che sta n'è una canzone d'amore, mi spiace. Geolie su RTL 102.5, 15:30, and the flight.
1: Dobbiamo chiedere consulenza a Simioli per
0: la pronuncia? Palla, io mi sento di sbilanciarmi soltanto perché mia mamma è di Napoli e quindi okay. Se mi sbilancio se non altro con il favore così, della giuria, ecco, poi dopo qualcosa sicuramente imprecisa.
1: Però ci possiamo sbilanciare per quanto riguarda insomma l'uscita a breve tra due giorni di questa collaborazione tra Geolie e Achille Lauro, la canzone si chiama Per Noi, quindi c'è grande attesa.
0: Vedi, adesso che Lauro è giudice uscente ha più tempo anche per tornare a fare la
1: però
0: musica.
1: Però c'è un giudice entrante.
0: Giudice entrante. Qua uno entra, uno esce.
1: Allora, cos'è? Questa casa non è un albergo.

0: Lei che dalla cucina chiama Jay-Z.
1: Esatto.
2: Wow! Passami il sale!
0: Adesso immagino sempre questa scena
1: incredibile,
0: come se fossero very normal people, capito? Che hanno, che so,
1: voglio dire, ma anche
0: scendi
1: loro,
0: il cane, sai quello,
1: ma voglio dire, ma ogni una volta, no, sarà successo che Jay-Z o Beyoncé gli fa: Jay, ma vedi che c'hai i capperi, che ti dai, soffia di una... Dai, sarà successo, no? Voglio dire, anche loro sono umani.
0: No, l'idea che lei vocalizzi anche tutto. Così quando chiama anche i figli, sì, ma è un po', insomma.
1: Poi si chiama Blue la figlia, no?
0: Quindi... Blue Ivy, sì, la maggiore.
1: Blue è anche bello, Blue. Puoi fare...
0: Chiama... Vieni giù!
1: Giù, capito? Lei mette tutte le cose in vocalizzo.
0: Ciao B, ti vogliamo bene,
1: ciao,
0: lo
1: B.
0: Sai.
1: Always
0: dai,
1: love you.
0: Dai tempi proprio.

0: Yeah. Come
1: you,
0: on.
1: You.
0: Ci stai dentro il fratello.
1: Come no, sorella.
0: Arti, Arti 5, swag, music. Sai chi ha dello swag?
1: Chi ha dello swag?
0: La nostra Ivana Faccioli.
1: Oh yeah, un sacco di swag. Traduciamo cinema, swag ragazzi. Per tutti.
0: È uno stile, cioè, capito? C'è proprio, capito?
1: Cioè, l'attitudine, so. Anche lo swag.
0: C'è anche l'attitudine.
1: Sei cool.
0: Sì.
1: Prima di dare la linea a Venezia, Arti 5 ha degli impegni prossimamente?
0: E fa il forum tra le tante date che fa, insomma.
1: Vedi che
0: fa
1: bravo.
0: Un sacco di cose.
1: È stato anche nostro ospite
0: no?
1: Radio Z Future It's Live.
0: È stato anche nostro ospite proprio qui, non molto tempo fa, insomma, ci parlava della sua musica.
2: Radio
0: Quindi
2: Vito.
0: Lo salutiamo chiaramente, ma come dicevamo, parlavamo di swag, ne vedo parecchio in questo momento.
1: Esatto.
0: Nei nostri studi proprio a Venezia, dove c'è in corso questo festival del cinema italiano, internazionale, tantissimi artisti che passano. Sentiamo la nostra Ivana Faccioli e Mario Vai.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Venezia. Siamo molto fortunati perché abbiamo un trio, anche se loro sono due poi, di ospiti di altissimo livello per un film italiano che passa oggi in concorso, che è Il fuoco che ti porti dentro. Il regista è Edoardo De Angelis. Con noi ci sono i due protagonisti, Vanessa Scalera e Lino Musella, e poi gli autori della colonna sonora La Niña. Vanessa, abbiamo visto come stampa questa mattina il film in sala, c'è stato davvero tanto entusiasmo, perché il tuo è un personaggio irresistibile e diciamo al 99% per come lo interpreti. Prima volta peraltro in concorso a Venezia,
4: sì,
3: penso,
4: sì, sì.
3: Quindi con quali suggestioni sei arrivata con questo film?
4: Con quali suggestioni? Allora, no, sono arrivata più che suggestioni con un miscuglio di emozioni contrastanti, la voglia di godermela fino in fondo e la voglia di scappare. E no, sono felicissima, e in più che appunto tu mi dica questo, perché Angela, arrivare a Venezia con un personaggio così...
3: Sì, Angela è ancora dirompente.
4: Eh sì, è ancora più bello. Sì.
3: Allora, ricordiamo che è una madre, ma mi ha incuriosito quello che hai detto poco fa in conferenza, che per te è una madre, ma in fondo nel rapporto con Lino era anche un amante.
4: Sì, abbiamo immaginato, perché che insomma, io ho un'età diversa da Angela, no? Quindi però la mia Angela... credo che abbia, siamo arrivati fino a 65, 66, 67, ecco, si può dire che io nel film abbia 67 anni, sì, li raggiungo.
3: Sì, insomma si fa un po' fatica.
4: Vabbè, 65, però... facciamo 65.
3: Sì, sì, sì.
4: Però, insomma, che questo figlio l'avessi avuto da giovane.
3: Sì, certo.
4: È l'unico figlio maschio, diverso ma simile a lei, è un'attrazione troppo grande per questa madre, è una donna anche che guarda un uomo.
3: Certo.
5: Ecco, è un film che ricorda molto Edoardo De Filippo, ma anche un po' Parenti Serpenti, lo diciamo per chi ci sta seguendo. Una domanda per Musella: cosa l'ha spinta ad accettare questo ruolo? E una per tutte e due invece, se avete pescato un po' dalla vostra infanzia delle figure che erano un po' simili a queste che vediamo in scena.
6: Beh, io l'ho accettato perché ho letto la sceneggiatura ed era, insomma, commovente già nella scrittura, era una scrittura molto divertente all'inizio e con un cambio poi che rendeva questo rapporto struggente già la lettura. E quindi anche l'idea di un personaggio che subisce la forza di un altro personaggio, che però è sua madre, quindi scopre la sua natura attraverso anche una figura del genere. E sì, ci sono degli elementi da dramma borghese, tra virgolette, quindi Edoardo da una parte e Parenti Serpenti è un esempio felicissimo.

0: situazioni sono difficili da individuare, almeno è il modo in cui io trovo l'inizio.
1: Scusami, ti chiedo di parlare qui perché non si sente il tuo microfono. Okay, scusami. Sì, sì, prego, prego.
0: Ok.
1: Prego, scusa. Ecco, l'ispirazione per la colonna sonora.
0: Sì.
1: Prego.
2: Dicevo, è difficilissimo individuare una fonte, ecco, unica. È sempre molto difficile rispondere a questa domanda. Sicuramente c'è tantissimo della mia biografia, perché in realtà la lettura del libro, perché io sono stata molto fortunata, avevo già letto il libro, mi aveva già fatta sentire molto vicina a questa storia, perché c'è tanto in comune proprio della mia biografia. E quindi quello che posso dire è che è stato estremamente facile far fluire tutte le emozioni. Oserei dire che il film è stata l'occasione per fare un po' di terapia che non avevo fatto.
1: Ci sta.
2: Che comunque alla fine dovevo farla sta terapia, capito? È arrivata
1: in un modo o nell'altro, è arrivata.
2: E diciamo è stato almeno forse un pelo più doloroso che parlare, certo, con qualcuno, perché quando parli con te stesso è un po' meno piacevole. Se devi trovare, diciamo, un luogo di onestà, non è mai facile. Devo dire, è stato molto doloroso ma anche molto importante, perché poi rinunciare alla voce, che è lo strumento più comodo per me, e iniziare ad approfondire altri strumenti che cacciano fuori una visceralità un po' diversa, è stato altrettanto, insomma, bello.
1: Alfredo, vuoi aggiungere qualcosa in un flash? A posto così. Vanessa, quando vi troveremo al cinema?
3: Non si sa ancora.
1: Ah, non lo sapete ancora? Comunque noi diciamo ai nostri ascoltatori di controllare bene le uscite, perché non se lo possono perdere.
3: Assolutamente sì.
1: Allora, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Grazie a Vanessa Scalera, Lino Musella e alla Ligna. Grazie. A voi la linea.
4: Grazie.
5: Ivana, grazie mille. Che bello vedere la Ligna del Sud protagonista di una colonna sonora. Lei che è protagonista del futuro della musica italiana, sì, e anche, vero, di un bellissimo presente.
4: E a proposito di presente,
5: wow,
4: tra le canzoni più forti del momento, Peggy Gou e Aira Star.

0: Ieri abbiamo parlato tanto di country music con il nostro amico J-Ax.
1: Questo Take è stato country music.
0: Questo è stato, insomma, uno degli esempi di commistione tra musica dance,
1: vero,
0: e musica country.
1: Country dance on the floor, get back down, mm-hmm, everybody, okay, in the ground.
0: Everybody say,
1: ma certo, bello, bello,
0: Puccio,
1: bello.
0: Hands up in the air.
1: Cioè, always, sempre, nel, sempre, nel dubbio, always. Avicii su RTL 102.5 con Wake Me Up alle 15.55 and the flight.
0: Un saluto agli amici, a proposito, non gli Avicii, gli amici che ci salutano e ci scrivono in tantissimi, dai vari modi che ci sono, dal 378-378-1025, ma anche dalla social TV, ma anche da Twitch, ma anche da TikTok. Cioè, veramente, da siamo ovunque.
1: Anche dalla casa nella prateria.
0: Arrivano visto... anche delle cartoline delle volte.
1: Appunto.
0: Raramente, non più come una volta, ma insomma.
1: Ma ancora... tipo saluti da Gabicemare.
0: Sì, sì, è bello, dai, fa molto vintage.
1: Ma le cartoline quelle di una volta con le signorine?
0: No, no, oppure non con quelle, tutti i riquadri delle varie, esatto, i punti di riferimento.

0: Flamenco.
1: Bravo Gennaro, bravo Gennaro.
0: Paranoia.
1: Sì. Ma sì, un flamenchino qua e là, un ci po' sta, di paranoia. Ci sta. Ma che sarà mai Gennaro? Dai, su, dai.
0: Ci sta anche un po' di informazione. Non guasta mai.
1: Guarda, io l'accetto volentieri.
0: Sì, non sì, soltanto sì. Tu, tutti noi, per tutti noi la nostra redazione è pronta. Ma nelle vesti
1: fate il menù, cioè posso avere un'informazione così,
0: c'è prima, di tutto ovviamente
1: con dessert,
0: noi speriamo anche. Sempre che ci sia meno di roba,
1: posso prendere tipo... il menù informazioni più traffico, cioè quello
0: sì, ah, ce l'abbiamo, okay. Ce l'abbiamo,
1: per me uno, grazie. Un
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance, un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Sesto Campano, in provincia di Isernia, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 9 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la politica con la legge elettorale e le polemiche tra maggioranza ed opposizione. Ci colleghiamo con la Camera dei Deputati, ci aspetta naturalmente il nostro cronista parlamentare Alberto Ciapparoni, a te.
5: La nuova legge elettorale approderà in aula qui a Montecitorio il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo. Ennesima forzatura sui tempi per mortificare il confronto, lamenta il Partito Democratico. Intanto resta la soglia al 42% per il premio di maggioranza, ha annunciato Forza Italia al termine della riunione degli Sherpa di centrodestra nella sede di Fratelli d'Italia qui a Roma. Il tutto mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Sfuma dunque l'ipotesi di abbassare la soglia al 41%. Ancora nessuna intesa invece sulla modifica della norma cosiddetta anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio di maggioranza i partiti sotto il 3%. Sullo sfondo i timori di Palazzo Chigi su nuovi possibili passi falsi con il voto segreto qui a Montecitorio. Dopo quello sulle preferenze, poi alla fine approvate a Palazzo Madama, i leader di Forza Italia e Lega, Tajani e Salvini, non riescono a fornire garanzie, e allora la Premier Meloni ha fatto sapere agli alleati che uno scenario del genere avrebbe un solo sbocco: urne immediate entro fine gennaio. A te.
4: Grazie, cambiamo decisamente argomento. Tra meno di un'ora a Squinzano, in provincia di Lecce, cominceranno i funerali di Lorena Isceri. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
6: Si terranno oggi a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che l'aveva rapita sotto casa a Firenze e rinchiusa nel bagagliaio prima di gettarla da un cavalcavia della 1. La cittadina salentina osserverà il lutto cittadino e venerdì è prevista una fiaccolata in memoria di Lorena. Intanto emergono nuovi dettagli sull'indagine. Vella, che dopo il delitto si è lanciato dallo stesso viadotto, era seguito da uno psichiatra da 15 anni, che lo aveva incontrato l'ultima volta la settimana scorsa e lo aveva definito relativamente tranquillo. Gli esami tossicologici dovranno stabilire se avesse assunto sostanze. I risultati arriveranno entro 90 giorni. A Firenze intanto Lorena è stata ricordata con un minuto di silenzio in consiglio regionale.
4: Infine la Champions League di calcio. Questa sera in campo nella fase campionato un'altra squadra italiana, il Napoli. Niccolò Pompei, a te buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Max, un esordio a dir poco complicato per la squadra di Allegri, che stasera al Maradona affronterà i campioni d'Inghilterra. L'Arsenal di Arteta è una squadra completa, rodata, che gioca a memoria, finalista della scorsa stagione in Champions, partirà ovviamente favorita, ma il Napoli ha bisogno di reagire. Dopo un brutto avvio di stagione, due sconfitte nelle prime tre, il solito gioco non proprio spumeggiante della squadra di Allegri, ma una certezza: la rosa a disposizione del tecnico livornese è forte, la personalità non manca e quindi proprio la prima gara in Champions può rappresentare un punto da cui ripartire. In mezzo dovrebbero partire dal primo Gilmour, Lobotka e De Bruyne, out Anghissà e McTominay. Su Radio RTL 102.5, aggiornamenti in diretta dalle 21 in Noi Dire Champions League.
3: Via radio.
8: Pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico in aumento su tutta la rete. Apriamo subito con la A10 Genova-Savona, dove è bloccato il traffico tra Genova-Pegli e Pra in direzione di Ventimiglia per un incidente in galleria in cui è rimasta coinvolta una moto. Sono 4 i chilometri di coda al momento e i soccorsi stanno raggiungendo il posto. Altra notizia arrivata da poco riguarda la diramazione di Roma Sud, dove per un incendio ci sono code che vanno da San Cesario fino al bivio con l'Autosole, al momento di 1 chilometro. Ancora un incidente sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 verso Pisa. Qui c'è 1 chilometro di coda e si viaggia su una sola corsia. Si tratta di un tamponamento tra due auto. E chiudiamo con la direttissima, dove tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze i 2 chilometri di coda sono per un mezzo in panne. Buon viaggio.
4: Grazie, noi ci risentiamo alle 17. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
1: Cinque minuti dopo le 16, buon mercoledì, è il 9 di settembre 2026. Tra l'altro, tanti auguri Francesco Gabbani.
0: Vero.
1: Facciamogli gli auguri di compleanno.
0: Lui ogni anno, se non sbaglio, cioè dall'anno scorso che festeggia quando c'è la festa, se
1: più
0: non
1: o meno.
0: Sbaglio. Di...
1: Sì, sì, sì.
0: O forse proprio il giorno della festa.
1: Dipende dal calendario, di sicuro è un buon modo per avere tanta gente attorno a sé il giorno.
0: Vabbè, glielo chiediamo domani eventualmente.
1: Domani chiediamo come avrà festeggiato, spegnendo le candeline, facendo festa con gli amici. Bene, bene. Ciao, fra, tanti auguri.
0: Un compleanno funky sicuramente.
1: Summer funky.
0: Yes.
1: Andiamo?

0: Mental, che uno si chiama Rudy.
1: Rudy Mental, poi in inglese anche un po' pazzerello.
0: Sì, un po' pazzerello. Con Jess Glynn, Macklemore e Dan Kaplan.
1: Visto che si parla di These Days, di giorni.
0: Pensavo di Mental.
1: No, non di Mental, di almanacco, mettiamola così.
0: Sì.
1: Secondo te si può dire che la musica moderna è cominciata con Elvis Presley? Secondo me abbastanza.
0: Non me la sento di dare una risposta definitiva, no?
1: Perché oggi, 9 settembre 1956, sì, 70 anni fa esatti, data dell'esordio all'Ed Sullivan Show di Elvis Presley, che cambia la storia dell'America.

0: Hanno suonato a Milano proprio nelle scorse ore in Negramaro, sì, vero, al Luna. Parco della Musica ieri sera.
1: Sì, questa Luna Piena l'abbiamo riascoltata con piacere qui su RTL 102.5, così come con grande piacere torniamo in quel di Venezia.
0: Sì, in Laguna. Sì. Ivana Faccioli, Mario Vai, buon pomeriggio ancora.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Venezia 83. Allora, voi dovete sapere che il mondo di Venezia è un mondo di pubblico, perché fortunatamente tutti i film sono fruibili al pubblico, ma è anche tanto un mondo di critici cinematografici che qui ancora un po' si prendono a cazzotti perché spesso hanno delle opinioni diverse. Allora, per capire un po' come sta andando in generale questo festival, c'è con noi un amico di Radio RTL 102.5 che è Sergio Perugini. Benvenuto.
3: Grazie direttore, grazie Mario e grazie a tutti gli ascoltatori di RTL.
2: Allora, innanzitutto una domanda subito su tutto il festival. Come ti sembra la qualità di quest'anno?
3: Guarda, ne parlavamo proprio un secondo fa con Mario Fuori, l'imbarazzo della scelta. Buoni titoli, vari, con belle sorprese, qualche piccola delusione, ma con un festival davvero con carattere.
4: Esatto, senti, ma è ancora presto, nel senso che mancano ancora dei film per quanto riguarda il concorso, ma dovessimo provare a trovare quelli che al momento sono più papabili per andarsi a prendere il bottino più succulento, il Leone d'Oro, tu chi metteresti?
3: Allora, ne ho tre. Ti direi, Mario, all'inizio ci ha rapito tutti Wild Horse 9, Martin McDonagh, che rimane forte in pista, anche con John Malkovich. Poi è arrivata la prima e unica donna in concorso, Woman Unknown, che è un grande film di tensione, storico ma con riverberi attuali e con una fortissima interpretazione femminile. E poi ieri uno dei film preferiti, Bunker, di Florian Zeller, con la coppia da Oscar, Javier Bardem e Penelope Cruz.
2: Davvero. Adesso qua Mario ti mena, sì, perché lui Bunker non l'ha amato particolarmente.
4: L'ho trovato un po' scolastico, ma magari ne parleremo.
2: Magari ne parliamo.
4: Fuori, esatto.
2: A proposito di film d'autore, diciamo, si parla molto bene, cioè ha avuto un buon riscontro della critica, Look Back, sul mondo dei manga giapponesi, queste due bambine che sognano di diventare disegnatrici di manga. La parte orientale ha spazio in questo festival, come li hai trovati i film coreani e giapponesi?
3: Allora, la parte orientale ha molto spazio, anzitutto hai citato Look Back, Hirokazu Koreeda, che ha già vinto la Palma d'Oro a Cannes e vuole probabilmente bissare qui a Venezia. Il film forse non da Leone d'Oro, però l'ho trovato di una grande delicatezza, poesia, e poi secondo me il dono più grande è quello di restituire allo spettatore, soprattutto adulto, che magari l'ha perso, quella dimensione del sogno possibile, candido. È un film che anche omaggia in generale l'arte dei manga, degli anime giapponesi, e c'è un bellissimo riferimento allo studio Ghibli, a Miyazaki all'interno,
2: sì,
3: del film.
2: Sì, ma sai quanti ragazzi hanno le camerette piene di manga? Cioè, hanno un successo incredibile.
4: Allora, il cinema è in salute, ce l'ha dimostrato questa mostra del cinema, il cinema italiano è in salute, quindi ti chiedo intanto una battuta su questo, quindi sui film italiani, almeno quelli di cui possiamo parlare fino adesso, sicuramente Nanni Moretti e poi Paolo Strippoli, e poi ti chiedo, il grande assente è Hollywood, non l'America, perché i titoli americani ci sono, quelli più indipendenti, ma non c'è Hollywood, come non c'era Hollywood a Cannes. Come ti spieghi questo fenomeno?
3: Non c'è Hollywood con gli studios,
4: esatto.
3: C'è Hollywood con i suoi interpreti, che comunque lasciano il segno. Anzitutto la domanda sull'Italia, posso dire felicissimo, ci siamo incontrati con Ivana, col direttore, in conferenza stampa, e a bruciapelo mi ha detto: qual è il film che ti è rimasto degli italiani? Io ho detto Nanni Moretti, anzitutto, sì, perché l'ho trovato libero, finalmente maturo, fuori dai suoi schemi narrativi, in grado di restituire dolcezza, tenerezza e una riconciliazione con la vita, col sentimento e l'urgenza di comunicare questo sentimento. Un Nanni Moretti veramente ben affiancato dai suoi interpreti, e poi Strippoli, una grande sorpresa in termini narrativi, proprio, sì, visivo-narrativi. Un film che forse un po', diciamo, ha qualche incertezza sul finale, su come lo chiude, ma ha vigore, forza, incisività, e poi lì anche ancora una volta Jasmine Trinca, Adriano Giannini, una meraviglia.
4: Anche
3: e poi a 33 anni,
4: 33 anni.
2: Certo,
4: beh,
2: anche il De Angelis di oggi, di cui poi potremo parlare, insomma.
3: Esatto.
2: Proprio per chiudere in una risposta breve, ci sono tanti film tratti dai romanzi. Questo crossover letteratura-cinema è sempre molto presente.
3: Assolutamente, Tra l'altro l'ultimo che, di cui non possiamo parlare, di De Angelis, è attratto anche da un noto romanzo. Questo significa che le buone idee, quelle scritte bene, volano in chiave cross-mediale, quindi dalle pagine, ma anche grazie ai buoni sceneggiatori che sanno asciugare, togliere e dare forse una seconda vita, una nuova pelle sul grande schermo.
2: Quindi... E vedremo infatti anche a chi verrà assegnato il premio per la sceneggiatura, che è il premio Osella.
4: Premio Osella.
2: Bene, allora grazie a Sergio Perugini, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: E
3: grazie
2: buona
3: sempre.
2: Fine mostra.
3: Grazie. Esatto. E buona mostra a tutti gli ascoltatori di RBL.
2: Grazie, a voi la linea.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Buon lavoro a voi, sono giornate ricche, intense, piene di incontri ed è bello sapere che ci siamo e siamo la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema.
1: Come sempre.
0: Okay. Cioè,
1: gli eventi importanti.
0: Ho una proposta.
1: Dica.
0: In base a quello che hanno detto adesso, vorrei proporre un soggetto dove Mario è in un carcere e fa o Mario fuori. Come lo vedi?
1: E poi fa Magda?
0: No, quella è un'altra storia.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da domani sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Demons, Imagine Dragons alle 16:33. L'ho detto bene, Imagine Dragons.
1: Benissimo,
0: piace.
1: Benissimo.
0: Dillo un po' tu, British.
1: Aspetta che c'ho il raspino. Imagine Dragons, lo direi così.
0: No, può venire meglio, può venire meglio. Adesso studiamo questa cosa, ma intanto, amici, arriva una cosa molto molto attesa, della quale abbiamo già anticipato nei giorni scorsi. Ritornano insieme come ai vecchi tempi.
1: È tipo una fusione di Dragon Ball questa.
0: Ah, che meraviglia.
1: Unit di Marra e Gue, si chiama Casini.

0: dance and run, run, run, run. One Republic, run, run, run.
1: E prima invece la nuova di Marregue, che si chiama Casini. Marco scrive: ma sbaglio o la base è di Gangsta Paradise? Eh no, non sbaglio.
2: È di Pasta in Paradise.
1: Esatto, sì.
2: Perché Coolio aveva preso il pezzo di Stevie Wonder.
1: Esatto, di cui parlavamo prima, che ha annunciato un tour in Europa dopo 16 anni.
2: Eh sì.
1: Fa tutte le città.
2: Tutte,
1: sì.
2: Cioè, capito? Va anche a lì.
1: Sì, anche, non so, Newcastle upon Tyne, dei posti a
2: sì, l'Italia,
1: ma Italia
2: niente.
1: Non viene. No, no, no, no. Era per dire, a Birmingham va in Inghilterra.
2: Why?
1: Why? Why, Stevie?
2: Why? Perché?
1: What have we done to you, Stevie?
2: Come on. Mica lui.

0: Comunque questo finale c'ha qualcosa di Ayei e Brazov che non so, mi fa sempre sorridere. Sei Bayei e il biglietto prego, non so. The Bozak con Magnetic su RTL 102.5 in The Flight.
1: Ti ricorda qualcosa questa canzone?
0: Mi ricorda l'intro, non è vero, della 10ª edizione di Power It's Estate. E poi tutta l'estate, ovviamente.
1: E tutta l'estate, certo, che è stata caratterizzata, devo dire, da molte canzoni dance.
0: Molto dance, sì.
1: Molta dance, Another You Girl.
0: Sì.
1: Bob Sinclair.
0: Però anche un revival del latino, secondo me l'abbiamo sentito, tra flamenco,
1: sì,
0: paranoia,
1: ma tutti gli anni.
0: Sì, sì, certo, però è tornato, se vuoi, un po' di più, di gran carriera, ne è vero?
1: State con noi, tra poco ancora insieme.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumo in trasferta,
4: montagne, mari e...
6: bellissimo fuorizzone.
4: Hanno aperto più di 1400 porte.
7: Wow!
4: Dato spazio...
7: un castello.
4: Ai sogni pazzi.
7: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
6: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
16: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
17: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
19: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
20: 90 secondi, non uno di più.
21: E se l'idea funziona, si sente subito.
22: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E poi non abbiamo aggiunto che il tour di Stevie Wonder è per i 50 anni di un disco caposaldo della musica, sì, mondiale, che è Songs in the Key of Life.
3: 13 ottobre Birmingham, 15 ottobre Parigi, poi Copenaghen, Oslo, Stoccolma e poi Hannover, Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester, yes, Glasgow, mm, e poi va negli Stati Uniti, fa New York, Chicago, Washington, Detroit e Inglewood. Quindi tutti i posti del mondo, quasi tutti i posti. L'Italia
2: hai controllato bene, sicuro? Non c'è polle, una trocchia?
3: No,
2: non c'è, stavolta non c'è. Niente.

0: abbiamo citato Pastime Paradise, che era inclusa sempre in questo album Songs Figurati. In the Key of Life, che come abbiamo detto festeggia 50 anni. Pensa che nel 76 Stevie Wonder cantava già da 20 anni.
1: Quindi, cantava già da 20 anni. Figurati. Era già un cantante esperto.
0: Sì.
1: Era giovanissimo. Ma in qualche modo ha riscritto le regole del gioco con questo disco qua, perché effettivamente queste canzoni poi sono la base di tutto quello che è arrivato dopo.
0: Esatto, sì, sì.
1: Impressionante.
0: Amici, con questa perla
1: di saggezza
0: abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi, ma tranquilli, torniamo domani.
1: Torniamo domani. Grazie ad Angelone Vicari e ad Antonino Ponte in regia. Grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campese. Noi ci ritroviamo appunto domani pomeriggio alle ore 15. Non mancate, tra poco c'è Password.
1: Ciao.
2: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Caivano, provincia di Napoli, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 9 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Sta facendo molto discutere la deposizione del boss pentito Giovanni Brusca sul presunto rapporto tra la mafia siciliana ed il mondo politico degli anni 90. Alberto Ciapparoni.
4: Le stragi del 92-93 dovevano essere usate come politico, come se fossero suggerite dalla sinistra, così da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. A deporre in videocollegamento da una località protetta l'ex boss di casa nostra Giovanni Brusca, sentito come testimone su richiesta del PM De Gregorio, che indaga sui rapporti tra la mafia siciliana e il mondo politico negli anni 90. Quella di Brusca era una delle deposizioni più attese e a metà mattina le sue parole riecheggiano nell'aula di giustizia di Firenze, dove è in corso il processo a carico di Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, accusato di calunnia aggravata nei confronti del conduttore TV Giletti e dell'ex sindaco di Cesara, Ricca. Insomma, dare la responsabilità degli attentati di mafia alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Brusca parla così dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. A te Max.
3: Grazie Alberto, adesso torniamo ad occuparci del femminicidio di Martina Carbonaro. Oggi in aula a Napoli c'era la mamma della 14enne uccisa dall'ex fidanzato, Alessandra Giannoli.
5: Da 15 mesi non viviamo più, mi piacerebbe sapere quali sono state le sue ultime parole, perché l'ha uccisa, così Fiorenza Cosentino, mamma di Martina Carbonaro, la 14enne ammazzata a colpi di pietra lo scorso anno nel napoletano dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci. La donna ha deposto in tribunale con il braccialetto elettronico imposto a lei e al marito dal GIP, con divieto di avvicinamento ai parenti dell'imputato dopo alcuni episodi di minacce di cui si è resa protagonista la coppia. Da qui la decisione del ventenne di restare in carcere e seguire le udienze in videoconferenza. Tucci sapeva che mia figlia non c'era più, ma si mostrava tranquillo, fece persino il caffè ai carabinieri, ha raccontato Fiorenza Cosentino, che ha ripercorso i giorni dalla scomparsa al ritrovamento del corpo della figlia nel casolare abbandonato adiacente allo stadio di Afragole. In aula anche l'amica minorenne con cui la vittima trascorse le ultime ore di vita, che ha riferito era arrabbiata perché non l'amava più, ma lui voleva riallacciare il rapporto a tutti i costi.
3: Cambiamo ancora argomento, ci colleghiamo con la mostra del cinema di Venezia, di cui Radio RTL 102.5 è radio ufficiale. Buon pomeriggio alla direttrice delle nostre news.

0: Scusi, Ivana Faccioli, a te.
1: Ciao Max, Venezia giorno 8 e sono tre i film italiani, i film in concorso, tre perle. C'è l'italiano Il fuoco che ti brucia dentro di Edoardo De Angelis con una strepitosa Vanessa Scalera, una madre napoletana che deve trascorrere la vigilia di Natale a Milano con i figli. Viene facile ricordare il capolavoro Parenti serpenti di Monicelli. Poi in concorso anche La Francia del regista Stéphane Brisé, che dopo la trilogia sul mondo del lavoro con Vincent Landon riporta qui il tema e l'attore con Un bon petit soldat, protagonista l'italiana di grande talento Alba Rohrwacher, che interpreta una direttrice delle risorse umane. E infine oggi è stato presentato il film Dau su un fisico russo che arrivò a concepire l'atomica per l'URSS. Le polemiche della vigilia su avere un regista russo in concorso, Ilya Krasianovsky, erano del tutto pretestuose. Innanzitutto il regista ha rinunciato alla cittadinanza russa, la pellicola non è di produzione russa e soprattutto l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. È un film impegnativo, dura 3 ore e mezza ed è stato girato, pensate, dal 2008 al 2024. È tutto.
0: Grazie. Infine una breve di tennis. Le prossime Next Gen Finals si giocheranno a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre prossimi. È davvero tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto sulla rete in questo momento, ma partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa si esce a Piacenza Sud e si rientra a Fiorenzuola. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 3 chilometri di coda per un incidente che è stato appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ancora un incidente, scendiamo nel Lazio sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove le code sono tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare, punto per un tamponamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, buona serata, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Buonasera, è il 9 di settembre, a Milano è arrivato un temporalone che ha fatto anche bei disastri, ma in altre regioni italiane, vedi la Sicilia eccetera, si boccheggiano e ci ha rifrescato un po', eh.
5: Fa fresco, è vero?
6: Devo dire parecchio. Sì,
4: 24
6: sì.
4: gradi, 20,
5: 20, 10 fa, meno di ieri.
4: Dentro qui si gela.
5: Siete in autunno.
4: Io ho la ceratina, eccetera. No, è venuto un bel temporale, eh. Ha fatto anche dei danni nel Cremonese in modo particolare. Quindi un saluto e un abbraccio agli amici che, ragazzi, se ti trovi senza tetto, hai un problema.
5: Sì, qualche. Chiamiamola tromba d'aria per capirci, comunque vento molto molto forte, poi c'è sempre la paura delle grandinate, no? Una volta le grandinate estive erano un classico, però vabbè, scendevano i chicchettini. Adesso viene giù del ghiaccio grande come la capoccia di Cianna.
7: Sì. Quindi magica, non troppo, ma abbastanza. Abbastanza. Qui invece nel territorio della magica il caldo è uguale a ieri, cioè ci sono ancora 40 gradi.
4: 40 gradi ancora a Roma.
7: Sembra di stare in Marocco, è piacevole. Vabbè.

0: Allora, sono le 17:13 minuti e 9 di settembre e io sono così, sono sempre su questa domanda. Io, mi piacerebbe sapere come state. Ma mica voi due, no?
1: Ah, grazie, grazie.
0: No, cioè, come sta la gente che ci ascolta? Come state? Siete tornati alle vacanze? Su. Come state a soldi? Per esempio, sto notando che dove vado a pranzo nei 2-3 c'è pochissima gente, no? E quindi anche i baristi dicono c'è veramente poca gente, non ci sono soldi.
1: Dopo le vacanze.
0: Ecco che gennaio. No?
2: Ma è diminuita anche rispetto al 9 settembre 2025?
1: Questo non lo so.
0: Che domanda è?
1: Allora,
0: magica.
3: Non c'è, che

0: Try Pink RTL 102.5. Buon pomeriggio, che diventerà poi grande serata di calcio, permettimi di ricordarlo, Nico.
1: Stasera giocate, eh?
0: Stasera gioca il Napoli, una partita facilissima.
2: No, abbastanza semplice.
1: Ma, ma perché leggo per il Napoli il peggior debutto degli italiani in Champions? Perché l'Arsenal è durissima.
0: Oddio, non è che l'Inter abbia giocato con la pergolettese, eh?
2: Secondo me la più dura ce l'ha la romana, la squadra, quale delle due? Non mi ricordo quale delle due che gioca domani sera, che gioca contro una squadra fortissima turca.
0: Insomma. Adesso io capisco che tu sei da Magica, però
2: la Roma
0: mi stai paragonando.
1: Ieri sera l'Inter ha vinto?
0: Ha perso 2-1 giocando una buona partita a Madrid.
2: Ottima, dai.
0: Buona,
2: sì.
0: Veramente buona. Errori, vabbè, capita.
1: Vabbè, stasera ragazzi. Tocca il Napoli.
0: Napoli con l'Arsenal, qui su RTR 105 faremo un po' di show, faremo un po'.
2: Radio cronaca integrale,
0: No, facciamo show.
1: Facciamo show. Vabbè. E domani sera invece a Magica.
0: C'è la Magica nel pomeriggio 18:45 a Istanbul, Fenerbahce, giusto?
2: Occhio al Fenerbahce che è molto forte.
0: E poi Como Lipsia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi.

0: Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
14: Famila, tutto un altro

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ci colleghiamo adesso con Venezia, come facciamo ormai da dunque
2: 8 giorni
1: per la mostra internazionale,
2: 83esima edizione della mostra internazionale dell'arte cinematografica.
3: Il nome lunghissimo.
1: Nome lunghissimo, e la stiamo seguendo davvero, a mio modesto, modestissimo parere, benissimo, grazie ai nostri colleghi, concordo, che sono veramente guidati con grandissima capacità della direttrice di questa redazione, che si chiama Ivana Faccioli. Ivana, ciao, buonasera, buon pomeriggio.
4: Ma buonasera, buonasera, ben ritrovati e grazie per ascoltarci.
1: Allora, dai, spara tutte le novità di oggi, direttrice.
4: Allora, devo dire che è una giornatona a livello cinematografico, perché oggi passano in concorso 3 film, quindi è una delle giornate più ricche, e vorrei cominciare dal film che prima aveva creato più polemiche, cioè Dau, un film di un regista russo che si chiama Ilya Krasianovsky. E all'inizio si è detto: ah, ma come, arriva la Russia in concorso, non va bene, l'Ucraina, le polemiche. Il direttore le aveva smorzate, ma aveva fatto bene, perché allora, innanzitutto, il regista ha la cittadinanza russa, ha pure rinunciato. Il film non è di produzione russa, ma è una coproduzione Francia-Germania-Svezia, e soprattutto dal film l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. È un film che racconta gli anni, diciamo, fino al 68, partendo dal primo dopoguerra, e si racconta il fisico, questo Dau, che inventò la bomba atomica per la Russia. È un film pazzesco.

0: Tre ore e mezza di film girato, pensate, dal 2008 al 2024.
1: Caspita.
0: Quindi una produzione. Sì, è un monumento, ma io vi assicuro che tre ore e mezza non riuscite a uscire dalla sala, perché vi bombarda con una serie di immagini. Mi ha ricordato proprio anche il neorealismo italiano, addirittura certe scene ancora come Charlie Chaplin, quelle scene che sono rimaste nell'immaginario collettivo. È proprio un'esperienza sensoriale. E le polemiche le lascerei veramente a parte.
1: Brava.
0: Poi ci sono altri due film in concorso. Allora, uno italiano, si chiama Il fuoco che ti brucia dentro, di Edoardo De Angelis. C'è una Vanessa Scalera strepitosa che fa questa mamma napoletana che deve trascorrere la vigilia di Natale a Milano con i figli. E insomma, è un po' tipo Parenti serpenti di Monicelli, ne saltano fuori di tutti i colori. È tratto da un romanzo. E poi un bel film francese, Un bon petit soldat, di Stéphane Brisé, con protagonista Vincent Landon, con cui Brisé aveva già fatto la cosiddetta trilogia del lavoro. Anche in questo film parla di lavoro e della difficoltà di trovare compromessi. La protagonista è italiana, una splendida Alba Rohrwacher, che fa una direttrice delle risorse umane, che insomma dovrà destreggiarsi in un ambiente molto molto cattivo.
1: Lei è proprio brava, è la Rohrwacher.
0: Bravissima. Ma sai che è venuta da noi e fuori onda abbiamo chiacchierato un po' del film, ricordando alcune scene molto forti che ha girato. Era praticamente commossa, è un'attrice di grande sensibilità.
1: Credo ancora fidanzata con Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo, che fa il regista. Sì.
2: Oh, a proposito di donne, se posso, Nico, visto che abbiamo parlato tra di noi e ci siamo riservati la cosa per la nostra direttrice, Anna Foglietta, sempre a Venezia, a proposito di attrici, in questo caso anche regista, ha dichiarato, ora premessa, non bisogna mai prendere una singola frase e astrarla dal contesto e tirar giù chissà che pensiero, però i colleghi uomini dovrebbero lasciarci più spazio.
1: Ma in che ambito?
2: Registico. Io chiedo a Ivana, perché sono sincero, da uomo, quindi con tutti i limiti del caso, ma questa storia che siano gli uomini a dover lasciare spazio alle donne mi lascia sempre un po' perplesso. Però
1: se sei capace la fai, se non sei capace
2: non
1: la
2: capito
1: fai.
2: Io.
1: Vai Ivana.
0: Sì, allora, la Foglietta peraltro ci siamo scambiate il taxi una mattina, è una persona veramente gentilissima e che sostiene diverse cause, una molto impegnata nel sociale. Allora, il riferimento può essere al fatto che in questa mostra come registe ci sono solo due donne, una che dirige da sola, una danese, e un'altra che dirige in coppia con un uomo. Il primo Oscar per la regia a una donna è arrivato nel 2011, quindi ormai direi che sono passati 15
2: per
0: anni.
2: Se non sbaglio.
0: The Art Locker, sì, Catherine Bigelow. Io direi che era l'ex moglie di James Cameron, tra l'altro quello di Titanic, quindi una famigliola normale. E penso che insomma probabilmente magari da parte degli studios e dei finanziamenti ci possa essere stato un po' di tempo fa magari un preconcetto nei confronti delle donne, ma ritengo che adesso se il talento c'è, penso che trovi delle persone disposte a finanziare.
2: Si viene valorizzato.
1: Il fatto che
2: debbano lasciare, qualcuno debba lasciare spazio, cioè il maschio o la donna, ma mi lascia un po' perplesso. Detto questo, non è un intento polemico.
1: No, ma hai fatto bene. Mi viene in mente Sofia Coppola.
2: Ma anche l'Italia ne abbiamo di bravissime.
1: Esatto, anche la Cortellesi, no?
2: Ha fatto il rumore, per esempio. Vedi un po'.
1: Va bene, allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo.
0: Sì, certo. Allora, ci sono ancora due giorni di concorso, giovedì e venerdì, e poi impazza il Toto Palmarès. Sabato sera noi ci saremo presenti come RTL 102.5 alla cerimonia di chiusura proprio on site, e quindi ve la racconteremo in diretta anche sui nostri social.
1: Grazie mille Ivana Faccioli per Venezia, e noi torniamo alla nostra musica con una novità.

0: La novità di Fred De Palma alle 17:40 minuti e dice più o meno così, in realtà dice Eichanna con Ehi mamma. Sì, sì. Lui era questo da piccolo, poi lui parla di se stesso in questa canzone e parla anche del modo in cui è cresciuto, il modo in cui sognava da piccolo. Tant'è che al 36 del Digitale Terrestre c'è una foto di Fred De Palma da piccolo, secondo me non ci assomigliava per niente a lui oggi, però insomma si cambia nel corso del tempo.
1: Vabbè, ti avevamo lasciato, no? E ti avevamo detto, dai, entri tu adesso, che fai una, racconta qualcosa di interessante.
0: Lui parla anche dei suoi amici in questa canzone, tant'è che fa una serie di nomi, Francesco, Alessandro, che sono gli amici con cui è cresciuto da piccolo.
1: Non mi sembra di interesse però.
2: Ci ho provato, no. Però te ha studiato per 3 minuti e 30.
1: Sì,
2: per...
1: ma
2: no, non è vero, lo sapevo.
1: Che cosa vuol dire?
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori.

0: Dottore Beautier Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su pharmaca.com.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Dura tanto sta canzone, più di 4 minuti, dagli seguiamo un 15 secondi a Vasco. Allora, buonasera da Nicoletta, da Nico. Da Fulvio Giuliani e da Cianna.
1: Stavo dicendo a Magica.
0: Stavo dicendo, non so perché potevi mettere Berto.
2: Chi ti ha messo?
1: Sarà un amico.
0: Niente da fare. Cambiamo discorso.
2: Sì.
0: Allora, settembre si ritorna, i propositi, con le balle lì, gli esami del sangue. Mamma mia, ci hanno fatto gli esami del sangue.
1: Si fanno a settembre gli esami del sangue?

0: non faccio esami del sangue da 2-3 anni, credo.
1: Ma stai scherzando? Vabbè, ma è giovane. Noi qui invece siamo già tutti belli.
2: Siete.
1: Anthony, Angelone. Angela, come siamo messi? Già fatto tutti, tutto lo screening, tutto preciso.
0: Ma
1: allora, parliamo di Fulvio.
2: Non è necessario parlare di Fulvio, però no, io sono con Massimo.
1: Esatto, come mio marito. Non so, mi ricordo più quando è che ha fatto gli esami del sangue.
2: Neanch'io.
1: Non siete normali.
2: Ne sono perfettamente consapevole, quindi per carità, pessimo esempio.
1: Esattamente.
2: Spargo il capo di cenere come Massimo e tanti uomini come me.
1: Perché avete paura.
2: Maschi, sì, noi maschi siamo ridicoli.
1: Sì, ma avete
2: non
1: paura
2: tutti,
1: cioè dell'ago o di quello che salta fuori?
2: Tutto è un insieme, ma soprattutto quello che salta fuori.
0: È importante anche un altro esame, quello un po' più scomodo.
2: Sì,
0: bravo
2: Sanna.
1: L'hai già fatto quello lì?
2: Come tu sei così interessato a questo aspetto?
0: Ah, perché dopo Bencamino di Checco Zalone tanti hanno approfondito.
2: Ma a te mancano 30 anni, diciamo, al momento.
0: Infatti ti do un consiglio, infatti.
2: Prenditi il consiglio, te lo incarti.
1: Ma perché non l'hai ancora fatto?
2: Questo non sono affari tuoi.
1: Non l'hai fatto?

0: Red Hot, e ci stanno sempre benissimo, benissimo. Oh, visto che tra poco Cianna ci regalerà un momento molto romanesco, caro Cianna, Gasperini ha appena dichiarato: Dybala sta bene, domani gioca contro il Fenerbahce.
1: Ah, va bene, ok.
0: Beh, insomma, credo per i
2: tifosi. Bravo Paolino, bravo Paolino.
0: A proposito di Roma.
2: Eh sì, purtroppo a Paolino non si può dare il soprannome che ha fatto più scalpore nel fuori onda, perché tra i soprannomi romani di cui stavamo parlando c'è Duca, che sta per Duca Pelli, che è molto carino, secondo me, detto a qualcuno che nella fattispecie il sottoscritto.
1: Duca Pelli.
2: Esatto. Sì, quando una persona è vagamente stempiata, come per esempio il sottoscritto, talvolta.
1: Tu non sei stempiato, tu hai la fronte alta, poi, che è diverso.
2: No. C'è Ersecco, per esempio, che è abbastanza semplice,
0: sì,
2: intuitivo.
0: Genere, magari è grosso, no?
2: Esatto. Tendenzialmente è proprio il.
1: Poi
2: c'è l'opposto. E poi che c'è? Erpatata.
0: Erpomata.
2: Vedi, erpomata è anche una cosa del film, della cinematografia, esatto, degli anni 90. Esatto.
1: E poi?
2: Poi sai, nome, dottoressa, quello che dicevi prima, quando sali su un taxi e ti chiama
1: dottoressa.
2: Siamo tutti dottori a Roma.
1: Merda.
0: Anche a Napoli tutti dottori.
2: Scusa,
0: eh?
2: Sì, quello in effetti. No, è vero, anche a Napoli.
1: Anche a Napoli, sì.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Isola del Piano, provincia di Pesaro e Urbino, pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura una notizia che arriva da Milano: una bambina di 2 anni purtroppo è morta dopo essere stata trasferita in ospedale. L'accaduto è stato segnalato in procura, accertamenti in corso. Ci aggiorna Alessandra Giannoli.
5: Il dramma di Anastasia: dal mal di pancia alla morte nell'arco di poche ore. In base a quanto emerso, la bambina di 2 anni, dopo aver accusato forti dolori all'addome, è stata portata dai parenti al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Il caso è stato subito preso in carico dai medici. In breve tempo però si è verificato un repentino peggioramento, a cui ha fatto seguito un primo arresto cardiaco. Di qui la decisione di trasferire la piccola d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è sopraggiunto il decesso dichiarato in mattinata dall'equipe sanitaria. Il nosocomio ha segnalato l'accaduto alla procura di Milano, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. La PM di turno nelle prossime ore, non appena avrà a disposizione la documentazione con una iniziale ricostruzione del decorso clinico, procederà con le iscrizioni a garanzia dei medici che si sono occupati della bambina, per poi disporre l'autopsia, primo passo per accertare le cause della morte.
4: Grazie, ora torniamo sulle condizioni di salute dell'ex parlamentare Alessandro Di Battista. Nei prossimi giorni è previsto il rientro in Italia da Cuba. Alberto Ciapparoni.
6: L'ex parlamentare 5 Stelle ha iniziato a parlare mostrando progressi definiti eccellenti dai medici dopo il delicato intervento neurochirurgico a cui è stato sottoposto a L'Avana. Il decorso post-operatorio prosegue dunque favorevolmente. Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì, una prospettiva che rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai giorni successivi all'intervento, quando ogni ipotesi sul trasferimento era rimasta sospesa. La cautela resta comunque necessaria. Al momento, difatti, non sono stati resi pubblici né la diagnosi né i dettagli dell'operazione. Lo ricordiamo, Alessandro Di Battista, 48 anni, aveva accusato un malore a Cuba il 28 agosto. Il successivo peggioramento delle condizioni aveva impedito il trasferimento inizialmente ipotizzato verso l'Italia, rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. L'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, aveva comunicato solo che l'ex deputato stava affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento.
4: L'economia alla chiusura della Borsa di Milano, linea Stefano Ungarelli.
7: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure da profondo rosso quelle dei mercati europei. Piazza Affari si distingue come la migliore, chiude con il FTSE MIB a meno 0,58. Decisamente più negativo invece il resto del mercato, con il FTSE Mid Cap a meno 1,34. I migliori del listino di oggi sono Eni più 1,91, Diasorin più 0,52 e Saipem più 0,34. mentre in fondo all'Issino quest'oggi abbiamo Leonardo, meno 4%, e Fincantieri, meno 3,61%. In aumento sia lo spread BTP Bund, ora 83 punti, che il prezzo del petrolio, che supera quota $100 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Infine il calcio, oggi tocca al Napoli in Champions League dopo la sconfitta dell'Inter ieri. L'avversario degli azzurri è l'Arsenal. Su Radio RTL 102.5, aggiornamenti in diretta dalle 21 in Noi Dire Champions League. È tutto il traffico.
8: Via Radio.
9: Grazie Nicolò, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna sono 4 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion che è stato appena risolto, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Rimangono attivi percorsi alternativi, quindi la possibilità di uscire a Casal Pusterlengo e rientrare a Basso Lodigiano. Ci spostiamo in Liguria sulla A26 dei Trafori. Tra Masone e il bivio con la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce sono 2 chilometri di coda per lo sbandamento di un'auto. Si viaggia su un'unica corsia. Notizia arrivata da poco riguarda la vicina A10 Genova-Savona, dove tra il bivio con la A7 e Genova-Pra verso Ventimiglia ci sono code per un incidente tra 4 auto avvenuto sul viadotto. Il traffico viaggia su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
1: Con Cianna da Roma, con Fulvio Giuliani e l'Anico da Milano. Questo programma si chiama Password, onda tutti i pomeriggi tra le 17 e le 19. Ci occupiamo così con leggerezza, però vi raccontiamo anche quello che... perché le cose pesanti si dicono spesso ridendo, no? E quindi vi raccontiamo per esempio molto di quello che succede a Venezia o nello sport o
0: anche nel mondo,
1: mondo, no? Adesso vorrei sentire anche Fulvio e Ciana e anche voi, sì, che siete poi quelli che comandate, cioè il pubblico, su Jasmine Trinca, attrice, no? Che Venezia, lei ha sempre detto che è di sinistra e aveva anche il tacco 12, vabbè, questo non vuol dire niente, e però fa tutto un pippone contro il capitalismo eccetera eccetera, no? Lì a Venezia, sì, peccato,
0: lì a Venezia l'ha fatto.
1: Peccato, sì, che indossasse una bella, molto bella t-shirt di Prada che costa 1.100 euro,
0: però era bella,
1: era molto bella,
0: vabbè.

0: Allora, stavamo parlando tra di noi di capitalismo, mica avete letto il...
1: Comunque veramente, ma di che...
0: No. Eh no, stavamo parlando della vicenda di Jasmine Trink, se vi siete sintonizzati adesso, peccato, vi siete persi una bella ora di password e tutto il resto, insomma, da RTL 105, ma stavamo discutendo, no, sul fatto che un'attrice che si dichiara da di sempre sinistra. Di sinistra, lo dice apertamente, è andata a Venezia, ha detto io sono contro il capitalismo, peccato che è stata beccata che aveva una maglietta di Prada, ok?

0: Elodie, Elodie, che quando andò a Venezia, mi ricordo che sono passati 4 anni, devo dire, provocò un terremoto mica da ridere, eh?
1: Perché?
0: Eh beh, comunque, può piacerti, non piacerti, quello che vuoi, ma è una che non puoi non notare.
1: Ah, beh, insomma,
2: no, sotto quel punto tanto, di vista, tanto,
1: tanto. Tanta roba,
0: ma non è la bellezza, sai.
2: Aveva Gianna, anche detto qualcosa?
0: Sì,
2: in
0: no,
2: particolare,
0: no,
2: dico, chiaramente, sì, in generale non c'è dubbio, però in
1: ma
2: particolare.
1: Tu c'eri,
2: che
1: tu c'eri, no, Curio, t'ha baciato?
0: No, mi... magari.
1: Cioè, ti ricordo che tua, che tua moglie è all'ascolto ed è anche molto gelosa.
2: Ma il momento poi è in un'altra situazione, Elodie, per cui non credo che sarebbe tratta da Fulvio.
0: No, vabbè, però allora
1: è stata anche come si chiama il pilota?
0: Aiutami, come si chiama?
1: Iannone.
2: È stata anche con Marrakesh.
1: È stata anche con Fulvio.
0: Ampie vedute, sì.
1: Sì, anche con Lo Ponte è stata.
2: Certo, sicuramente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da domani sera alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
13: Famila, tutto un altro sottocosto.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Le mani, cuoricini, come cose. Fulvio Giuliani mi ha detto che si rimorchia facendo il DJ.
1: No.
0: Il vocalist.
1: Sì,
2: non l'ho mai fatto.
1: Quello è un
2: so.
1: Altro discorso. Tu, a proposito, complimenti, DJ. Posso fare il nome? Me l'ha detto Angeloni.
0: Dai.
2: No. Non fare disastro.
1: Angela, guardami. Dico, posso disastro. Dire quella roba là di Ricky?
0: No. Ma si può dire
1: no,
0: o no?
1: No.
2: È un uomo di successo, basta.
1: Sì. Di grande successo.
2: Come Cianna, con cuoricini.
1: Con cuoricini,
2: ha fatto disastri alla Dispoli.
1: Esatto.
0: Ma chi è mai stato alla Dispoli?
1: Vabbè, dai, allora, no, alla Dispoli dove abita lui?
0: No, io non abito alla Dispoli.
1: Quanti baci hai dato su cuoricini? No, non abito
0: su cuoricini dei Comacose. Sì. Forse pochi in realtà, ma perché pochi ne ho dati nella vita, è così.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Suit and Tie, Justin Timberlake, perform incredibile, questo l'abbiamo detto non so quante volte. Ora, caro Chan, cari amici all'ascolto di RTL 102.5, perché uomo e donna saranno sempre separati da alcuni elementi base? Il sottoscritto, dopo, siamo insieme oggi pomeriggio da 3 ore e mezza.
1: Sì, perché ecco, arriviamo prima.
0: Dopo 3 ore e mezza io mi sono accorto che la Nico aveva un orecchino, sì, e uno.
2: Vabbè, però aveva anche i capelli davanti all'orecchio,
0: vabbè,
2: secondo me.
0: Però si vede anche, no, perché un orecchino.
1: No, guarda che noi stiamo 2 ore in redazione prima di, non sembra, ma anche un pochino preparato.
0: Sì,
1: però
0: fatica,
1: Fulvio, quanto sei antico, Madonna, come sei anticonvenzionale.
0: No, magari sono
1: poco convenzionale, esatto. Sei eterosessuale.
0: Che noia.
2: Ma sai che oggi
1: dovresti essere più, scusami Gianna, un po' più bossibilista, no, come Chan, sai come lo chiamano? Sai come lo chiamano Chan a Roma?
0: Air fluido.
1: No. Air fluido.
2: Essere eterosessuali e basta nel 2026 è noioso, è poco, non ti apre ad altre possibilità.
1: Voi due non fate cretini, perché io per esempio ci credo a questa cosa.
2: Io anche, sono d'accordo.
1: Tu stai dicendo la verità.
2: Io sto dicendo che mi piacerebbe esserlo, non che lo sono, però se lo fossi sarei più aperto a più possibilità.
0: Chan, ripensa a quello che hai detto. Rifletti.
2: Lo sono, sono sincero.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
14: Ma la cultura assicurativa?
13: non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, Venere termina la sua opposizione, ma Mercurio prende il suo posto. Un cambio di energie che migliora gli amori, ma che vi impone maggiore dialogo, più confronto. Cari Toro, la nuova opposizione di Venere vi espone di più ai sentimenti, a tutte quelle dinamiche di coppia che assorbono energia, attenzione ed entusiasmo. Cari Gemelli, Urano si ferma a pensare, rendendo subito eccessivi i cambiamenti, provando a dilatare i tempi dell'evoluzione, delle novità. Non abbiate fretta di diventare. Cari Cancro, il nuovissimo trigono di Venere vi aiuterà a vivere meglio ogni cosa, nutrendovi di dolcezza, facendo ogni cosa in punta di gentilezza. Date peso all'armonia. Amici del segno del Leone, percependo situazioni pratiche e professionali in affanno, deciderete di dialogare meglio e di più con certe persone. Forse per ottenere consigli, forse per essere rassicurati. Cari Vergine, Mercurio vi lascia a malincuore, rendendovi un po' meno mentali, meno pratici e decisi. Per fortuna Venere diventa un'alleata, migliorando le vostre relazioni e lo stare insieme. Bilancia, Mercurio entra ora nel vostro segno, un'ottima ventata di logica e buonsenso che sarà ancora più preziosa per le solite incertezze di Nettuno. Usate la testa. Scorpione, Venere entra nel vostro segno, facendovi sentire molto più vicini a una persona che amate, a qualcuno che è importante, che ha un peso nelle vostre vite. Cari Sagittario, non c'è bisogno di rincorrere qualcosa di nuovo e di diverso, forse solo per far contento qualcuno che ha bisogno di altro e di meglio. Rilassatevi e prendetevela comoda. Capricorno, Mercurio entra in quadratura, chiedendovi di capire meglio certe dinamiche di lavoro, di essere ancora più presenti con situazioni e possibilità professionali. Acquario, Urano si zittisce, smettendo di prospettarvi novità ed evoluzioni, ma Mercurio entra in ottimo aspetto, accendendo idee e intuizioni, facendovi sentire vivi. Infine, cari Pesci, il vostro segno ama Venere e per questo la sua nuova amicizia vi riempie di gioia. E poi Mercurio, che termina la sua opposizione, quei rapporti che si fanno speciali, utili e gentili.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, stasera abbiamo finito, però ragazzi, domani Cianna, Fulvio, bisogna parlare qua delle bevande vegetali degli sportivi, eh? Che lo sapevate voi del succo di cetriolini di Sinner?
3: Mamma mia, che bocchio!
2: No. Sì, sì. Adesso tutti con il succo di ciliegia.
4: Dopo il tofu, il succo di cetriolini.
2: Sì, non sì, sembra così buono. Lo beve Florian Wirtz, centrocampista tedesco del Liverpool. Ah, anche Kimi, hai capito? Il succo di ciliegia è tanta roba, insomma.

0: E nel fuori onda parlavamo proprio di quei magnifici anni 80, quelli in cui è uscita la versione più famosa di God Mama Is Here On You di George Harrison. Era l'87, erano anni liberi, erano tutti libertini, tutti fluidi, erano
1: no,
0: tutti...
1: No, no, no, no, no, no, bello.
2: Ma nell'87 no, dai, vent'anni prima, vent'anni prima.
1: Erano anni divertenti, friccicosi, ma non fluidi, il fluido non esisteva, lui di no.
2: Anzi.
1: Poi l'87, lo dico al maestro Max Viggiani, è un anno importante, perché? Molto.
0: Napoli avrà vinto lo scudetto.
1: Bravo,
0: immagino. Cioè. Bravo, ragazzi, col... E stasera vince con l'Arsenal.

0: Stasera, vabbè, dai. Allora, ci lasciamo dandovi l'appuntamento domani. Da Milano è tutto con Fulvio Giuliani, detto Air Boomer.
1: Air Boomer.
0: Da Roma Air Fluido Cianna e anche da Nico.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance, un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Pietrelcina, provincia di Benevento, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 9 settembre, buona serata da Max Viggiani. Poco fa una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Squinzano, in provincia di Lecce, a Lorena Isceri, la donna lanciata nel vuoto da un viadotto dell'autostrada 1 in Toscana nei giorni scorsi dall'ex compagno Massimiliano Mantiloni.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene perché l'altro non ci appartiene. È un passaggio dell'omelia di Don Vanni Visconti durante i funerali di Lorena Isceri, la 45enne di Squinzano in provincia di Lecce, uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Vella gettandola da un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Prendiamo un pezzo del dolore di questa famiglia, ha invitato il parroco celebrando i funerali nella chiesa Maria Regina di Squinzano, stracolma di parenti, amici, presenti anche 40 sindaci. Fuori molti cittadini hanno seguito la cerimonia attraverso un maxi schermo, fiocchi, rose e palloncini rossi nelle strade, un minuto di raccoglimento a Firenze sull'Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria, e dalle 21 per ricordare Lorena saranno illuminati di rosso i monumenti del capoluogo.
4: È tornata di nuovo alta, se possibile, la tensione tra gli Stati Uniti, la comunità internazionale e l'Iran. Alessandra Giannoli.
6: Continuano gli scambi di fuoco fra gli Stati Uniti e l'Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno confermato di avere distrutto 5 petroliere di Teheran, mentre il regime in risposta ha preso di mira 2 imbarcazioni americane, 8 petroliere e 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La situazione è tornata incandescente, con ricadute pesanti sulle scambi commerciali. Pasdaran inoltre hanno dichiarato di avere bombardato una base militare statunitense in Giordania. Hormuz è il nostro stretto di potere, utilizzeremo questa via navigabile per rispondere alle aggressioni. Se gli USA vogliono porre fine a questa situazione, devono cessare gli attacchi. Israele deve ritirarsi dal Libano, così le guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno anche parlato dell'istituzione di una nuova zona soggetta a sanzioni oltre alle rotte che conducono allo stretto di Hormuz, fondamentali per il transito del petrolio che oggi ha superato la soglia dei $100 al barile. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato: l'Iran è sull'orlo del collasso.
4: La guerra contro l'Iran, come saprete, da mesi sta condizionando, facendolo aumentare, il prezzo dei carburanti. Andiamo da Alberto Ciapparone. A te, Alberto.
7: Eh sì, Max, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio scade fra poche ore e la paura di Palazzo Chigi sta tutta nel prezzo sempre più alto, in particolare del diesel. Per questo è in arrivo un nuovo decreto ponte per confermare lo sconto fino a fine mese, come ha dichiarato pochi istanti fa il vice premier Salvini. In realtà il governo vorrebbe varare aiuti selettivi già annunciati e fino ad ora rinviati, ma la quadra ancora non c'è ed è probabile che servirà un vertice di maggioranza per sciogliere i nodi. Per esempio si pensa al bonus benzina per i lavoratori dipendenti fino a 30.000 euro di reddito, però Fratelli d'Italia e Lega spingono per alzare l'asticella. Nel frattempo l'altra questione per il centrodestra è la riforma della legge elettorale. Il testo approderà in aula qui alla Camera il 28 settembre, ennesima forzatura sui tempi per mortificare il confronto, attacca il PD. Sui contenuti resta la soglia al 42% per il premio di maggioranza e niente ballottaggio. E Meloni nel frattempo avverte gli alleati: se la legge non passa si va al voto entro fine gennaio. A te.
4: Ci trasferiamo ora a Venezia per la mostra del cinema di cui Radio RTL 102.5 è radio ufficiale. La linea, la direttrice delle nostre news, Ivana Faccioli.
8: Venezia giorno 8.

0: Sono tre i film in concorso, possiamo dire tre perle. C'è l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con una strepitosa Vanessa Scalera, una madre napoletana che deve trascorrere la vigilia di Natale a Milano con i figli. Viene facile ricordare il capolavoro Parenti serpenti di Monicelli. Poi in concorso anche la Francia del regista Stéphane Brisé, che dopo la trilogia sul mondo del lavoro con Vincent Landon riporta qui il tema e l'attore con Un bon petit soldat, protagonista l'italiana di grande talento Alba Rohrwacher, che interpreta una direttrice delle risorse umane. E infine oggi è stato presentato il film Dau, su un fisico che arrivò a concepire l'atomica per l'URSS. Le polemiche della vigilia sull'avere un regista russo in concorso, Ilya Krasianovsky, erano del tutto pretestuose. Innanzitutto il regista ha rinunciato alla cittadinanza russa, la pellicola non è di produzione russa ma è di produzione di Germania, Francia e Svezia, e soprattutto l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. È un film impegnativo, dura 3 ore e mezza ed è stato girato dal 2008 al 2024.
1: L'economia, chiusura negativa per la borsa di Milano oggi, l'indice FTSE MIB ha perso lo 0,58%. Adesso la pagina dello sport con Nicolo Pompei. Buonasera anche a te.
2: Buonasera Max, partiamo dal calcio. Un debutto in Champions League tutt'altro che agevole attende il Napoli, chiamato questa sera al Maradona a misurarsi con i campioni d'Inghilterra. Di fronte ci sarà l'Arsenal di Arteta, formazione solida e di qualità, capace di esprimere un calcio ormai consolidato. I Gunners si presenteranno inevitabilmente con i favori del pronostico, ma per il Napoli questa sfida rappresenta soprattutto l'occasione per voltare pagina. L'avvio di campionato è stato infatti ben al di sotto delle aspettative, con 2 sconfitte nelle prime 3 giornate. Una squadra ancora alla ricerca di brillantezza e continuità, servirà quindi una prestazione di carattere. Gilmour, Lobotka e De Bruyne a centrocampo, Alisson nel tridente, dovrebbe completarlo con Politano e Højlund. Su Radio RTL 102.5, aggiornamento ovviamente in diretta dalle 21 in Noi Dire Champions League. Un flash anche di tennis, perché oggi si concludono i quarti di finale degli US Open. Khachanov blocks alle 20, nella notte invece Zverev sfida Wade Zandschulp, out, lo ricordiamo, Alcaraz dopo la sfida spettacolare contro Shelton. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzono. Sta nettamente cambiando la situazione meteorologica sull'Italia. Oggi temporali al nord e domani si spostano verso l'Italia centrale, quindi domani al centro-nord ombrella a portata di mano e temperature sotto i 30 gradi. Ancora caldo e sole invece al sud domani, ma tra venerdì e sabato anche lì arriverà qualche acquazzone e temperature in calo. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orvieto verso Firenze 3 km di coda per un tamponamento tra 2 auto. Sempre sulla 1 tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale Est e Viale Certosa verso Torino con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale Est e inizio Complanare verso Teramo ci sono code per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, buona serata da Max Viggiani.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Eccoci amici e amiche, buona serata e bentornati, 19 e 8 minuti rigorosamente in diretta. Non abbiate paura della grandine, perché c'è una soluzione che quel paragnosta da Napoli, il nostro Simioli, tra poco ci darà.
1: Giusto? No, perché tra poco stiamo cercando Davide D'Agostino,

0: Valentino, che è uno studente 21enne, sì, credo del Veneto, che ha inventato, caro Taranto, un'app contro la grandine che scassa le automobili.
1: Oh, ma bellissimo, cioè io soltanto con l'app, cioè, sì, sì, mi proteggo la mia macchina, no, per esempio, non, no, si fa, no, gibolli.
0: Non è Sant'Ambrogio, non è, no, sai dove, non è un,
2: sai,
0: santino,
2: dove grandina, ecco, o meno. E poi parleremo, vabbè, di un argomento tanto caro a
1: te. È il meteo, praticamente. No,
2: sì, vabbè, no, non
1: è che ha inventato la cosa.
2: No, inventata.
0: Il cinismo della Z Generation, no, ha ragione, tutto sommato.
1: È sempre stato, non è che, vabbè.
2: Parleremo anche di centimetri, perché contano.
0: No, centimetri no, non mi mettere in imbarazzo.

0: I Chainsmokers, 19-16 minuti in apertura di Protagonisti, e subito partiamo con le nostre mission. La prima per questa sera.
1: Una grande invenzione. Ma per sì. Una grande invenzione ci vuole una grande testa.
2: Perché abbiamo lanciato l'appello, cercavamo Davide Agostino, questo ragazzo 21enne. Pronto?
1: Sì, sì, Davide Agostino.
0: Stavo cantando la base mentre io parlo. No, sto canticchiando la base, che è bellissima la nuova.
2: Vabbè, allora io taccio, fate voi. Ecco. Ma,
1: no, ce l'abbiamo al telefono, proviamo a chiamare.
2: Appunto, ecco, ho perso il filo. Davide, buonasera.
1: Aspetta, lo stiamo chiamando.
2: Come hai detto, ce l'abbiamo al telefono, lo stiamo chiamando. Vabbè, Taranto, aiutami. Allora.
1: Davide, ci sei? Sì.
0: Eccolo.
3: Ci sono.
1: Ecco, vediamo se c'è l'effetto speciale. Gianni, ce l'hai pronto?
2: Ah, già, vedi.
1: Allora, sei dimenticato. Ecco. Ma questo è mare, non è pioggia.
2: Ma che ne so, ho trovato temporale con piogge e grandine, proprio per dare lo spunto a Davide. Allora, come funziona questa app che dovrebbe proteggere le nostre automobili dalla grandine?
3: Allora, Grandinometro nasce proprio con questa missione.
2: Sì.
3: E cerchiamo di aiutare le persone utilizzando i dati delle segnalazioni e del radar.
1: Ma non fai quello che fa il meteo solitamente, no? Cioè, qual è la differenza?
3: Allora, diciamo di sì, solo che utilizzando anche gli occhi umani dei segnalatori siamo tendenzialmente più precisi, molto più precisi, sia sul luogo sia sul tempo.
1: Ah, hai capito? Cioè, quindi se grandina Vigevano Taranto,
0: esatto,
1: tu segnali la grandine
0: e io devo correre a Vigevano per spostare la macchina, esatto, per esempio. Però lo scopro in tempo reale, cioè ormai
1: in temporale più che altro.
2: Quali sono le aree geografiche interessate? Cioè, io per esempio che vivo in Campania, quindi a sud, posso usufruire della tua app, del servizio?
3: Assolutamente sì, l'app funziona in tutta Italia, chiaramente al nord ha un numero di utilizzatori molto più alto.
1: Perché piove
3: di
1: più.
3: Quindi siamo molto più precisi. Sì, sì, sì.
1: Vabbè, noi ti salutiamo, abbiamo finito il tempo perché sta per piovere e quindi, come sai,
2: aspetta che metto la pioggia, così ragazzi.
1: No, metti la pioggia.
2: Complimenti,
1: la pioggia del pigneto.
2: Sta piovendo, dobbiamo andare a spostare le auto.

0: 9:24 torna a grande richiesta vostra protagonisti il crucitergia, cioè il cruciverba che si indovina culo, ecco, con terga.
1: Sì, diciamo così, per fortuna. Allora, prova, ecco.
0: Vai Gianni, eri muto, vai.
2: Allora, qual è la domanda, Fedella, del cruciterga?
0: Io mi dissocio, la domanda è, vi chiediamo, famoso gruppo, famosissimo, sì, con il frontman con i baffi.
1: Beh,
0: ne erano più di 10. Il nome con la Q di quindi.
2: Attenzione, lasciatevi ingannare dal cantante quei baffi, perché c'era quest'altra band, solo che erano più di 10, sì. Queste 378 1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Benessere? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Ed Sheeran, Galway Girl, 19:33 minuti, siamo prontissimi ad atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino con una sorpresa, giusto?
1: Esatto, un grande spettacolo, sì, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, sì, sì, la zampogna e il tamburello di chi? Alessandro

0: Thunder.
1: Esatto, sono con Ahmed e Tina. Sentite un po' cosa fanno. Vai!
0: Vai!
2: Vai.
3: Ma che è Natale?
2: Auguri, fratello, a te e famiglia!
0: No, vabbè.
2: È arrivata la tredicesima, che bello. Cioè, comodo,
0: è anche un po' una pizzica qua, se sbaglio, no?
2: Sì, anche una pizzica, bravo. Sentiamo, sentiamo, bravo Taranto, è pizzica, è Natale, è tutto.
0: È tutto.
2: Vabbè, direi di smettere comunque.
0: Bellissimo, bellissimo, grazie.
1: Da Bitonto loro vengono. Ah,
0: ecco perché, vedi?
2: Vedi, ecco.
0: Ma non smettono più.
2: Vabbè, basta. Grazie. Digli di fermarsi, e basta.
1: Che ansia. Loro continuano per noi. Ci vediamo dopo.
2: Regia, stacca, basta.

0: The Cardigans, 19:41 su RTL 102.5. Beh, devo dire che in tanti state cercando di indovinare il nostro cruciterga stasera. In palio, che cosa estraiamo, Gianni?
1: Una settimana con Alessandro Manzoni. Faremo una seduta magnifica.
0: Sì, Alessandro una settimana. Manzoni.
2: Non è male.
1: Tanto, non ci credi?
2: No, no, infatti dicevo, cavoli.
0: Sapete
2: cioè,
0: dove? Sapete dove?
2: A Vigevano, no.
0: No, a Como.
1: Scusa, vuoi ricordare qual è la domanda veloce che dobbiamo parlare
0: allora,
1: dei centimetri?
0: Allora, chiediamo, con la Q di Quadro, gruppo famoso che ha un frontman, ha avuto un frontman con
2: Coi
0: il baffo. Però il vero gruppo ne aveva di componenti più di 10.
1: Più di 10.
0: Erano i qui, i qui,
1: i qui. Non lasciatemi andare.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
9: Arcaplanet, convenienza nostra!
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dire.

0: forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
0: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

0: Madcon con Ray Dalton, Don't Worry, 19:52. Allora, attenzione, abbiamo forse un ascoltatore che ha risolto il nostro cruciterga di oggi.
1: Esatto,
0: vero?
1: Lo stiamo chiamando. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sono Armando da Monterotondo.
1: Ciao, allora,
0: che voce,
1: ciao, Armando,
0: strana, sì. Vabbè.
1: Beh, vabbè, allora, qual è il gruppo? Gianni, com'è la domanda? Vai.
3: Chi se la ricorda? Qual è il gruppo con il cantante che avvicini Baffi, ma sono più di 10? Vai.
1: Più di 10. I?
3: I?
2: 15.
1: Bravo, complimenti, hai dominato. Allora, hai vinto una settimana di vacanza, un soggiorno con Alessandro Manzoni.
2: Ottimo, mi fa piacere, grazie.
1: Sai chi è Alessandro Manzoni?
2: Come no, ma, il calciatore.
0: Ha letto,
1: ma come il calciatore? Ma come il calciatore?
0: Ma,
1: no,
0: vabbè,
1: ma,
0: cioè,
1: ma, che, vabbè, ma che ignorante. Vabbè.
3: Deve darci il tempo di fare la seduta spiritica e così torna Manzoni e te lo mandiamo.
1: Sì, sai.
3: E adesso Taranto, no, la pausina.
0: Beh.

0: Craig David, le 19.59, siamo quasi in chiusura della prima delle due ore di protagonisti, ricca ora la seconda che sarà, diciamolo, uguale alla prima in replica.
1: È uguale, no,
2: non sarà
0: in diretta, giusto?
2: Perché poi staccheremo un po' prima, perché stasera c'è Arsenal-Napoli, ragazzi. Scusa, Renato, vogliamo salutare la regia di Colonio Monzese, che io ci tengo,
1: certo.
2: Noi ci teniamo in maniera
1: salutiamo, ma non stiamo andando via, però Cristian Bertone e Manuel Bella li salutiamo preventivamente.
2: Possiamo salutarli già adesso?
0: No, ma magari ce ne andiamo subito noi adesso, non facciamo la seconda ora, li abbiamo
2: ci fanno tornare in onda, ci chiudono e tanto meglio anticiparci.
1: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Tiglieto, in provincia di Genova, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Sta facendo discutere la deposizione dell'ex boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca sul presunto rapporto tra la mafia siciliana e il mondo politico degli anni 90. Alberto Ciapparoni.
6: Le stragi del 92-93 dovevano essere usate come strumento politico, come se fossero suggerite dalla sinistra, così da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. A deporre in videocollegamento da una località protetta l'ex boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca, sentito come testimone su richiesta del PM De Gregorio, che indaga sui rapporti tra la mafia siciliana e il mondo politico negli anni 90. Quella di Brusca era una delle deposizioni più attese. Insomma, dare la responsabilità degli attentati di mafia alla sinistra per agevolare l'entrata in politica dell'ex premier. Brusca parla così dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Secca e perentoria la replica dei Berlusconi, sia attraverso il legale della famiglia, che parla di Brusca come inattendibile e come già accertato nella sua inattendibilità, mentre Barbara Berlusconi paventa 30 anni di teoremi senza prove su mio padre.
5: Andiamo all'estero. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il vostro governo è finito. Scontro anche con Trump, che celebra la vittoria dell'AfD. Irritato, Merz ha cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Infine il calcio, tra meno di un'ora l'esordio in Champions League del Napoli contro l'Arsenal, la gara che seguiremo su radio RTL 102.5 nel nostro show Noi Dire Champions League. Linea Nicolò Pompei, buonasera.
7: Buonasera a te Tommaso, si parte dal Maradona, così l'esordio del Napoli in Champions contro l'Arsenal, la finalista l'anno scorso di questa competizione. Abbiamo le formazioni ufficiali che sono uscite proprio poco fa, allora andiamo a dare uno sguardo soprattutto a quella del Napoli. 4-3-3, Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Oliveira. La linea 4 di difensori: Gilmour, Lobotka e De Bruyne, i 3 di centrocampo, Politano, Højlund e Alisson Santos lì davanti. Allegri torna a giocare questa competizione dopo 4 anni. Arsenal che risponde con il 4-2-3-1 di Arteta: Raya in porta, White, Consa, Gabriel e Incapié in difesa, Merino e Rice, i 2 di centrocampo, i 3 dietro l'unica punta che è Gyökeres, sono Saka, Odgaard e Eze. Fischio d'inizio alle 21, più tardi.
5: Grazie Nicolò Pompei. Un'ultima ora: un ragazzo di 19 anni, turista polacco, è morto mentre faceva il bagno nel lago di Castel Gandolfo alle porte di Roma. Da una prima ricostruzione il 19enne si era immerso nel lago insieme a 2 connazionali, ma poi probabilmente è stato colto da un malore. È tutto per il momento, ora il meteo e poi il traffico.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata al sud ancora da tanto sole e tanto caldo, specie nelle zone interne, mentre al centro-nord e in Sardegna è previsto un peggioramento per il passaggio di un'area di bassa pressione, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, brusco calo termico al nord Italia. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a restare aggiornati sull'app di Travimeteo.
10: Via Radio.
11: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena verso Milano, segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, un chilometro di coda per un incidente in cui è coinvolta un'auto, col traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Via dei Fiorentini e Inizio Complanare verso Teramo, code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora 26 minuti la seconda ora, sempre al bacio, inizia sempre, esatto, con questo bacio,
0: alla nocciola.
2: Non mi trovo d'accordo ragazzi,
0: vogliamo parlare d'accordo. Di centimetri,
1: ecco.
2: Ma non sono già d'accordo, secondo uno studio,
1: sì.
2: Chi è che ha fatto sto studio, chi è alto guadagna di più, i centimetri contano,
0: ma l'ho letto perché c'è il centinometro e il redditometro, quindi questo studio dice che chi è più alto guadagna di più, quindi chiameremo due sindaci.
2: Tu quanto sei alto, Fredella? Scusa.
0: No, io ho sempre guadagnato poco. Allora, io a stomaco vuoto sono
2: 1,70. Quanto sei alto?
0: A stomaco vuoto 1,70. Quando mangio da mia madre 1,62.
1: Beh, basti.
0: Certo.
2: Tu quanti centimetri?
1: Ma sono 1,86, una cosa del genere. Comunque.
0: In piedi o sdraiato?
1: Sì, no, anche sdraiato. Però comunque, ecco, non credo che valga questa regola, perché non mi pare.
2: Approfondiremo, dai.

0: e Keitra 2013 RTL 125, e vi abbiamo preannunciato che avremmo parlato di centimetri. Cosa vera, perché lo studio dice, attenzione, che chi è più alto in teoria dovrebbe guadagnare di più. Quindi tutta una questione di centimetri.
1: Ma in quali professioni? Nel basket, per esempio, immagino, cioè in questo tipo di professioni.
0: Anche nei comuni, per esempio, andiamo da un sindaco, giusto Gianni?
1: Vediamo.
2: Chiedo Gianni, scusa, ma fratella mi ha detto che devo chiamarti per consultarti su questo argomento.
0: Ma chi è
2: dei centimetri?
0: Pronto?
3: Non lo so, dai.
1: Ha frainteso, secondo me ha frainteso.
2: No, ma tu hai capito, ma guarda, sei un malpensante. Allora, secondo uno studio, è più alto, guadagna di più chi ha meno di chi ha meno centimetri di altezza, Nicola. Non mi sarei mai permesso.
3: Va bene, vabbè, ho capito, dai, non ci sono problemi.
0: Quanto è alto? Chiedi un po'.
2: Tu quanto sei alto?
3: Io 1,72.
2: E secondo te hai guadagnato più di uno che era alto 1,87? Che ne so, un cognato, un parente, un collega?
3: Ma il discorso del guadagno, secondo me, è fuori luogo dall'altezza. Ci può essere bassi e guadagnare, perché uno ci sa fare nel commercio, nel settore. Mi piace. Si può essere alto e non guadagnare, perché magari sei un antipatico e non ci sai fare.
0: Ecco, chiedi un po', Gianni, lui che ha fatto il sindaco per tanti anni, si prendono più voti se sei alto o se sei basso?
2: Ma l'ha appena detto, fratella, mi costringe a farti sta domanda del cacchio. Allora, si prendono più voti se sei alto o se sei basso quando fai politica, secondo te? La prestanza fisica
0: serve.
2: Conta sull'elettorato?
3: Ma
2: serve?
3: La prestanza fisica può contare. Hai per visto? Chi non fa politica, la gente comune può apprezzare la bella donna e il bel giovane, ma poi il discorso si gioca sul campo, chi è capace e chi non è capace di fare politica.
2: Hai ragione.
3: Nicola, prestanza.
2: Io ti chiedo umilmente scusa, ma lo sai che è Fredella che mi scrive.
0: Ma non è
2: testi.
0: Vero, salutamelo.
2: Perché lui è il pupillo del capo, e allora io sono costretto, hai capito? Grazie Nicola, grazie. No, e lo devo dire che tu sei il pupillo del capo, che mi costringi. Scusa.
0: Nicola è la bocca della verità.
2: Sì, come pupillo
0: Bruno
2: del capo.

0: Quale senso abbiamo noi? Si chiede Zucchero, 20 e 23 minuti in...
1: No, ma lo chiedo pure io.
2: Come no, a noi lo dici Zucchero, infatti, maestro.
1: Quale senso abbiamo noi?
0: Nessuno. Cioè,
1: perché siamo qui, Gianni, noi? Perché?
3: Chiediamolo ai veri normali, i milioni e milioni che ci seguono. Pensate loro che cosa pensano.
2: Te lo chiedono anche loro quando ci ascoltano, no?
3: Meno male che stasera gioca il Napoli, va, meno male.
1: Giocano al Maradona, tra l'altro.
2: Eh sì.
1: E il nostro Gianni sarà lì.
2: A Napoli, oggi. Sì.
1: Gianni, ma tu
3: non
1: vivi
3: è
1: a Napoli?
3: Arsenal Napoli, scusate.
1: No, è Napoli Arsenal. Napoli, veramente.
3: Esatto. Ma veramente.
1: Sì, devi girare il giornale al contrario.
3: Allora devo scappare, devo andare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
14: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
15: 90 secondi, non uno di più.
16: E se l'idea funziona, si sente subito.
17: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: anche Madame con Marea qui su Rete 105 in protagonisti. Atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta. Ale,
1: ciao a tutti, adesso sola soletta, non ho nessuno con me perché volevo raccontarvi una cosa molto carina. Forse in tanti lo avranno visto sui social o magari qualcuno ha bazzicato qui da queste parti dell'aeroporto la scorsa settimana. Beh, esattamente l'1 e il 2 di settembre questo aeroporto è stato niente meno che il set del nuovo video di Luciano Ligabue.
2: Ah, oh, che bello!
1: Il brano, esatto, bellissimo. Il brano Qualcosa per te, in realtà lo stiamo già ascoltando dal 21 d'agosto. Poco fa lo abbiamo passato, esatto, abbiamo passato proprio anche qui su RTL con, da noi il nuovo video, perché sono solo due giorni che è uscito ufficialmente, quindi dal 7 di settembre è uscito ufficialmente questo video in
3: cui location Fiumicino, giusto?
1: Esatto, girato a Fiumicino, ed è un po' come se ci fosse stato uno scambio, no? Qualcosa per te, il brano parla di lasciare qualcosa alla persona a cui si vuole bene, e c'è stato un po' questo scambio. L'aeroporto di Fiumicino ha lasciato la possibilità ai tanti passeggeri di conoscere e incontrare Luciano Ligabue, e allo stesso tempo ha lasciato a Luciano Ligabue la possibilità di girare il suo video proprio qui.
0: Che bello,
3: un po' come
0: bello.
3: Noi ci lascia sempre qualcosa l'aeroporto. Noi ci lasciamo l'amaro in bocca perché va via Alessandra, noi andiamo via tra poco.
1: Torno domani.
3: Domani torniamo. Tra l'altro, domani grande puntata di calcio.
0: È vero. Seguiremo la Roma in Champions.
3: Certo. Esatto. E come stasera chi gioca, Gianni?
4: Allora, avevate ragione, devo andare al Maradona. Napoli, Arsenal. Infatti, appunto, posso andare adesso al Maradona, me ne vado. Perché
3: Napoli, non Mondragone Arsenal, mi raccomando.
4: No, Napoli.
0: Intanto, grazie
4: Arsenal.
0: Ale.
4: Grazie Ale.
1: Ciao, grazie a voi, a domani. Buon proseguimento.
4: New hit.

0: Napoleone, Cucu Marì, 20 e 42 su RTL 102.5, ci siamo quasi.
1: Napoli, bella questa base. Ogni tanto sento.
0: Ti piace, caro Taranto? Vedo che ti bello, ha colpito. Allora, pronti per il calcio?
1: Sì.
2: Posso andare in cantinetta, ragazzi?
0: Vai,
2: mi date il permesso?
0: Allora, scegli qualcosa di.
2: Stasera io e Taranto vogliamo i Rolling Stones, ma. La canzone, il pezzo, certo, chi lo sceglie?
1: Beh, lo scegliete voi, ovviamente. Sono tantissimi, una carriera, tra l'altro, insomma,
0: anche
1: di,
0: perché è difficile da pronunciare questo qui.
1: Quindi scegliete. No, come fai a saperlo? Già. No, sceglierete quelli, una canzone, una delle tante canzoni dei Rolling Stones.
2: Taranto, tu non puoi capire, ma fratella, che è un mio fraterno, mi fa ragione. Per piacere, scegliete un titolo che io
1: facile,
2: sono
1: facile, sì, sappia
2: pronunciare, perché tocca quasi sempre a me. Quindi fatemi sto piacere, fatemi fare altre figure di merda. Insomma,
0: spero che non sia uno di quelli che penso io. Ma adesso c'è Olli, depresso fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sta per arrivare la più bella di sempre, però stasera avete scelto voi.
3: Che cattiveria,
4: tanto sì, ma... avevamo detto un titolo semplice, però alla fine invece con ben 57 voti
2: solo,
4: attenzione, comunque è un buon 57 voti ha vinto questa canzone. A questo punto però il titolo, dai, ditelo voi.
3: L'hanno fatta apposta. Com'è? Perché è difficile. Fredè, suggeriscimelo tu, dai. Com'è? Forse com'è, ce la faccio.
2: Allora, quando vai a dormire vai a alle
3: Let's giusto?
2: Poi the
3: se è notte the night, se
2: esatto.
3: Night.
2: Tu
3: io mamma no. E te tu no,
2: together.
3: Ecco, sì, sì.

0: I Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, meglio limite che avete scelto voi, eh? Noi abbiamo solo detto appunto una canzone dei Rolling Stones, esatto. E poi avete scelto questa bellissima.
1: Ma c'è di nuovo la Pantera Rosa, è tornata.
0: Sì, ogni tanto ritorna, dai.
2: In chiusura. Ma sì. A grande richiesta, la nostra super base, la Pantera Rosa. Voi ragazzi, io devo scappare perché devo andare allo stadio Maradona, cioè Napoli
0: Arsenal. È vero, è vero.
2: Ovviamente seguite la sua RTL 102.5 con chi, cari?
0: Ma con tutta Salvati, la nostra squadra, no, c'è Salvati, ci sono Nicola Giustini, tutto, Simone Palmieri, c'è Fulvio Giuliani, qua in studio c'è la Iodice, immagino lì da Roma.
1: Quel bell'uomo di Fulvio e quel bell'uomo di Nicolò Pompei, già pronto con l'Apollo, ragazzi, gustatevelo in radiovisione perché ne vale la pena.
0: Ma che, voce fa quando parla di Pompei?
1: Sto facendo con la Pantera Rosa, scusa.
2: Ciao da Napoli, buonanotte, buon
1: da Mondragone, qual è Napoli? Ciao, ciao.
0: A domani. Anche a Vespolate, in provincia di Novara, alle 20:51.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Tra poco parleremo dell'esordio del Napoli in Champions League. Prima però una notizia dell'ultima ora. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone. Alessandra Giannoli.
5: L'aereo di Zelensky ha rischiato di essere colpito da un drone mentre era in viaggio verso Oslo e quanto ha riferito in serata il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino ha partecipato oggi a Oslo ai funerali di stato del re Harald V. Secondo Støre, l'aereo sul quale viaggiava il leader ucraino sarebbe stato sfiorato da un velivolo senza pilota dopo il decollo dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo, ha aggiunto il primo ministro norvegese che ha incontrato Zelensky nel suo ufficio stamane prima delle esequie del sovrano defunto. Gli ho chiesto come fosse andata la notte, lui mi ha risposto che non era stata una buona notte perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili, ha raccontato ancora storie. Intanto nuova grana per l'Unione Europea, la Slovacchia a quanto si apprende sta bloccando l'estensione delle sanzioni alla Russia. Ricordiamo infine che oggi il portavoce del Cremlino Peskov ha parlato di un possibile vertice tra Putin, Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
4: Ora parliamo di calcio, tra pochi minuti l'esordio in Champions League del Napoli contro l'Arsenal, la gara che seguiremo in diretta su radio RTL 102.5 nel nostro speciale Noi Dire Champions League. Linea Nicolò Pompei, buonasera.
6: Buonasera a te Tommaso, mancano 8 minuti al fischio d'inizio, squadre che quindi stanno per entrare in campo. L'esordio del Napoli al Diego Armando Maradona, la prima di questa league phase di Champions League contro i campioni in carica dell'Inghilterra, ovvero l'Arsenal di Arteta, finalista anche della scorsa Champions League. Napoli che deve riscattare un avvio di campionato non brillantissimo, due sconfitte, le ultime due contro Como e Inter, quindi questo è sicuramente l'occasione per voltare pagina. Le formazioni ve le abbiamo già dette circa un'ora fa, ma ripetiamo giusto l'attacco delle due squadre con il Napoli che schiera Politano, Højlund e Alisson Santos, titolare anche De Bruyne, assenti li ricordiamo Anguissa e McTominay. L'Arsenal che col 4-2-3-1 risponde con Gyökeres prima punta, non c'è Calafiori, Saka, Odegaard ed Eze ad agire dietro al centravanti svedese. A te.
4: Portiamo pagina. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso ieri pomeriggio con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate fino a un arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta. Il Buzzi ha segnalato il caso alla procura. Infine le dichiarazioni del presidente FIGC Malagò sono sereno. Sarebbe sbagliato raccontare adesso tutta la storia, ma credo che la conosciamo tutti, le parole del numero uno del calcio italiano al termine dell'assemblea della Lega Serie B sulla vicenda della sua presunta incandidabilità alla presidenza della FIGC legata al mancato tesseramento in federazione. Con questo è tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modera in direzione di Milano segnaliamo code a tratti per traffico intenso e sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima code a tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire Champions League.
6: Le 20:55, noi dire Champions League
2: Champions
6: su
2: League.
6: Radio RTL 102.5. Buonasera Nicolò Giustini.
2: Non esiste.

0: noi dire Champions League, purtroppo senza di lui. Simone Palmieri, stasera siamo tantissimi, facciamo il giro in studio qua a Cologno, con noi c'è Fulvio Giuliani.
1: Ma buonasera, buonasera, buonasera, grazie, grazie. Sono in di un teso che ho bisogno di Salvati.
0: Buonasera Andrea Salvati da Istanbul.
2: Buonasera, buonasera Merhaba, Merhaba Istanbul,
1: ecco, Merhaba.
0: Ma sei vivo? Perché non sembra dal colorito.
2: No, il colore è il problema della testata. Ho già chiamato Mustafa, stanno venendo a rimbottirla in serata. Credo che per il secondo tempo avrà un colore più consono. È un color binaccia, insomma, non è il massimo.
1: Tristanzuolo, devo dire.
2: Il colore della testata stasera importa. Il colore delle testate dei giocatori del Napoli verso la porta di quelli dell'Arsenal.
0: Oh, perché stasera racconteremo Napoli-Arsenal. A farlo ovviamente c'è anche Stefania Iodice. Buonasera Stefi.
3: Buonasera, buonasera. Sì, non vi aspettate commenti tecnici da parte mia, anche perché poi come Fulvio sono particolarmente coinvolta, per cui guarderò e basta.
1: Oh. Sei cuore azzurro, scusa Stefania.
3: Napoletana, Fulvio.
1: Che meraviglia.
3: Sì,
0: stasera siamo, tanti tifosi del Napoli, tutti tifosi del Napoli. Buonasera alla voce di questa partita, Nicolò Pompei.
4: Buonasera, buonasera. A quanto pare sono la parte seria del programma.
0: Non ti allargare adesso.
3: Siamo messi.
4: Fulvio già ride. Vabbè, giusto così. No, è giusto così. Comunque, Napoli-Arsenal, l'esordio di Allegri in Champions con il Napoli, una competizione che Allegri non gioca, tra virgolette, da 4 anni, che comunque sa benissimo come si fa, dato che è arrivato 2 volte in finale con la Juventus, ma erano altri tempi. Il Napoli di Allegri non è partito benissimo, lo sappiamo, 2 sconfitte nelle ultime 2 contro Como e Inter. So che fa male ricordarvelo a voi,
3: sì,
4: napoletani, ma
3: sì,
4: d'altronde
3: abbastanza.
4: È partita così questa stagione, non troppo in maniera brillante, ma l'occasione per voltare pagina è questa sera al Maradona contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Non sarà facile, ma vedremo.
0: Oh, allora che partita sarà, Fulvio? Che partita sarà?
1: Di sofferenza.
3: Eccoci.
1: Adesso siamo seri per 20 secondi, sì, è chiaro, vai. Che non c'è partita.
0: Eccolo qua.
2: Non la dobbiamo fare, scusa Fulvio.
1: Perché caro Andrea?
2: Ma
1: perché?
2: Allora.
1: No, perché il calcio, a differenza del rugby o del basket, è quello sport in cui il più debole può vincere.
0: È vero, anche perché c'è più tempo.
1: Io mi aggrappo a tutto, però adesso, se siamo seri, è ovvio che tra Napoli, questo Napoli devo dire scoppiettante, questo Napoli che Allegri ha impostato sul piano del gioco propositivo, no?
0: L'ultima partita bene, dai.
1: Sì, molto bene, sì.
0: Voglio dire, meglio di tanti.
1: Abbiamo vinto, no?
0: Avete perso contro una grande squadra, squadra che è l'Inter. Chiederei ad Andrea Salvati dove guarda la partita da Istanbul.
2: Intanto scusate, qui dal Bosforo mi inquadrate un attimo, Giuliani, per gli amici che ci seguono in radio.
1: Perché mai?
2: Hai rubato la camicia De Laurentiis. Queste sono le camicie.
1: Beh, non è casuale.
2: Esatto. Io ho capito. Allora, dove guardo la partita? Io, sapete che ho occhio ovunque, ragazzi. Qua e qui sto attentamente osservando gli sviluppi. Sta per iniziare Sporting Galatasaray.
1: Direi che è opportuna,
2: È opportuno. Esatto.
1: Aspetta, che c'è l'urlo del Maradona, Arriva?
3: Sentiamolo. Il Maradona c'è, direi, e si fa sentire.
0: Il Maradona c'è. Nick, vogliamo dare le formazioni?
4: Diamole queste formazioni. Allora, Napoli si schiera con il classico 4-3-3, Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera, linea 4 di difensori, Gilmour titolare insieme a Lobotka e De Bruyne. Non va bene. Politano, Højlund e Alisson, i 3 lì davanti. Ricordiamo che c'è un po' di emergenza a centrocampo, perché 2 titolarissimi come McTominay e Anguissa non ci sono, sono infortunati. Sappiamo che McTominay è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore, ma rientrerà dopo la sosta delle nazionali. L'Arsenal invece si schiera con il 4-2-3-1, Raya in porta, White, Consa, Gabriel e Incapié, la linea 4. Non gioca quindi l'unico italiano di questa squadra, che è Calafiori, titolarissimo però nel corso delle partite di campionato. I 2 di centrocampo sono Merino e Rice, Saka, Odegaard, Eze, i 3 dietro all'unica punta, Gyökeres. E insomma, guardando i protagonisti di questa partita, come diceva Fulvio, sembra che non ci sia storia, però il calcio è strano e quindi può succedere davvero di tutto.
0: Però io so che Palmieri ha un'opinione tecnica in merito alla partita.
5: Sì, stavo notando la panchina del Napoli, che effettivamente è un po' corta, cioè se io dovessi pensare a delle possibili sostituzioni,
0: cioè, che è più corta rispetto a quella dell'Arsenal, proprio l'hanno ristretta, piccolina.
5: No, non in quel senso, nel senso che ci sono pochi giocatori validi in panchina per quanto riguarda il Napoli.
1: E ci sono gli infortuni.
5: Per quello. Ma infatti.
1: Poi in Champions sai che la lista è più corta. Vabbè, ma perché facciamo questi ragionamenti, Andrea, che non è in grado di comprendere? Simone, aiutami.
2: Fin dove arrivava la vera notizia del giorno è che oggi, in via del tutto eccezionale, l'Arsenal col pantaloncino rosso.
5: È vero.
2: È una cosa successa pochissime volte nella storia del club londinese.
0: Vogliamo subito chiedere a Stefania Iodice un parere allora dal punto di vista del look di questo pantaloncino rosso con la divisa rossa.
3: Ah, solo l'altra squadra mi fai commentare.
0: Sì, beh,
3: devo dire che rosso su rosso, ton su ton, va bene. Anche un tocco di eleganza, secondo me, in campo, no?
0: Va bene, va bene, va bene. Intanto nel frattempo chiediamo a...
1: Partito lo spot, eh?
0: Comunque
1: ci siamo. Palmieri in regia.
0: Palmieri si è addormentato. Ragazzi, facciamo così: seguiamo il calcio d'inizio e poi ascoltiamo il Power Hit. Siete d'accordo?
5: Ma deciso tu.
0: Grazie. Allora, Nick, finché non c'è il calcio d'inizio. Ah, no, adesso c'è il minuto di silenzio, giustamente come ieri. No? Lo vuoi spiegare, Nick? Perché
4: no.
0: Nessuno vuole spiegare.
4: In memoria delle vittime della tragedia in Nepal. Ovviamente, questo è il minuto di silenzio fatto anche ieri per le partite di Champions League. E quindi, tra un minuto, dopo questo momento, ovviamente molto importante, di accoglimento al centro del campo, inizierà la partita al Maradona, stadio gremito,
1: non esaurito, però non esaurito.
2: Doveva essere il minuto di silenzio.
0: No, ma noi non possiamo in radio, Andrea, non possiamo.
1: Tra l'altro, ieri avete sicuramente notato e commentato il bellissimo, secondo me, minuto di silenzio al Bernabeu con le musiche di Morricone. Sì, c'era una volta il West, mi sembrava di vedere Claudio e Cardinale. Nick, Simone, vuoi dirci qualcosa su Claudio e Cardinale?
5: No, sinceramente non mi ero neanche accorto delle musiche di Morricone.
4: Attenzione, 3, 2, 1, partita che inizia in questo istante con l'Arsenal in possesso di palla che subito si proietta nella metà campo del Napoli, accompagnata dai fischi assordanti del Maradona. 10 secondi sul cronometro, ovviamente 0-0.
0: E allora Power Hit!
5: Vai, vai!

0: Animal alle 21.05, Radio RTL 102.5, Nicolò Pompei a te.
1: Si gioca da 3 minuti al Maradona, Napoli 0, Arsenal 0. Adesso il Napoli in possesso di palla con Gilmour che prova a trovare degli spazi proprio sul cerchio di centrocampo. Buona la verticalizzazione per Oliveira. Napoli che comunque è partito con un buon ritmo. Ancora l'Arsenal che però con il pressing riesce a recuperare palla. Il Napoli però subito con un contrasto riesce a ripartire. Di Lorenzo qui sulla destra, c'è poco movimento in avanti. Højlund che si abbassa, De Bruyne largo per Politano, attenzione perché il Napoli per la prima volta si avvicina all'area di rigore avversaria dopo 3 minuti e 20 secondi, spinto dal Maradona. Ancora Politano, deve cercare spazi, non li trova, allora Di Lorenzo ricomincia addirittura dalla difesa. 3 minuti e 32 secondi, Napoli 0, Arsenal 0.
2: Oh, allora io chiederei alla regia immediatamente, visto che abbiamo una tifosa ufficiale in studio, di fare un primo piano al 36 del vostro televisore, potete vederlo, di Stefania Iodice.
3: Vediamo.
2: Che ha indossato una maglietta commemorativa che neanche i giocatori del Napoli che l'hanno vinta
3: 2020,
2: la Coppa Italia
3: 2020 pensa, è un ricordo, è l'unico ricordo che ho qui su
4: bella,
3: Roma
4: bella,
3: e
4: dai.
3: Mi sembrava giusto indossarlo.
4: Brava,
3: cavolo,
4: Stefania,
3: dai.
2: Quanto finì quella finale, Ste?
3: Vabbè, di sicuro abbiamo vinto.
2: Vinse Napoli, esatto.
3: Quindi il risultato è quello.
2: Lo chiediamo a senza domanda a Palmieri.
0: Che cosa, scusami?
2: Niente, ecco, grazie Palmieri per aver partecipato. grazie mille. Com'è l'inizio di questa partita, Fulvio?
4: Ma ha detto bene Nick, sai che per me il pompa è il Vangelo calcistico.
0: Mamma mia!
4: No, l'inizio adesso, battute a parte, non è stato malvagio degli azzurri. Siamo a 4 minuti e 30, insomma. Quindi sì, almeno sono in campo con una discreta presenza.
5: Gli azzurri sono quelli con la maglia azzurra, Fulvio.
4: Pare di sì. Tu pensi?
3: È per rendere facile il gioco, Andre.
2: Ma Andre, tu vedi per caso una partita dove ci sono delle persone con una maglietta azzurra o no?
5: Io sto guardando Napoli-Arsenal, minuto 4 e 37 di gioco.
4: Perfetto.
5: Io ho anche detto che l'Arsenal ha i pantaloncini rossi.
4: Dovresti spiegare anche perché non hanno i
5: certo,
4: normali bianchi.
5: Per questioni di regolamento.
1: Attenzione, attenzione, con l'Arsenal in rigore entra in campo Sacca che tocca il suo primo pallone. Ribattuto però il suo tiro dalla difesa napoletana, però non è finita perché c'è ancora l'Arsenal con Incapié che prova a mettere questo cross in mezzo al centro dell'area a cercare Eze, messo fuori da Marin, un po' le corde il Napoli in questo istante con Rice quasi in zona tiro, palla appoggiata per Odegaard, il capitano Eze ancora in mezzo ai difensori del Napoli, poi subisce fallo Rachmani, bravissimo a rubare il pallone tra i piedi di Eze, quindi si ripartirà da un calcio di punizione proprio per il Napoli, 5 minuti e 28 secondi, 0-0. Napoli che tra l'altro, se volete sapere una delle statistiche inutili che mi ha girato Tommaso Angelini, sapete
3: sì,
1: che lui l'ha detto a queste
4: mi
1: cose,
4: manca, sì.
1: Ha perso solo 2 delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League, 12 vittorie e 7 pareggi, ma è uscito sconfitto proprio nell'ultima partita in questa, nella scorsa Champions League per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno.
4: Sai come si chiama questa statistica di Tommy?
1: Sì?
4: Asic.
3: Ah, bravo, amala sciorto, diciamo.
4: Bravo.
0: Io non vi sto capendo, però
2: parlano
3: cose
2: una lingua.
3: Parlano. Sono cose tra me e Fulvio, scusate.
4: No, sì, Simone, ti do una notizia, anche se parlassimo in italiano non cambierebbe nulla.
0: Ma ha fatto ridere. Ma occhi profondi.

0: Emma Occhi Profondi, 21:11, noi dire Champions League, RTL 102.5, Nicolò Pompei.
1: Abbiamo ormai superato i 9 minuti di gioco, 0-0 sempre tra Napoli e Arsenal, con l'Arsenal che si è fatto vedere più spesso nella metà campo del Napoli, 2 calci d'angolo battuti per adesso per i Gunners consecutivamente. Poi il Napoli proprio sul secondo è ripartito con la grande cavalcata di Højlund, che si è fatto praticamente 80 metri palla al piede e ha servito benissimo Alisson Santos, che lo aveva accompagnato sulla sinistra. Il brasiliano però poi si è perso praticamente in un bicchiere d'acqua, ha tentato di mettere il pallone in mezzo con il sinistro, cross completamente sbagliato e palla che è finita sul fondo. 10 minuti che scoccano in questo istante, Napoli 0 Arsenal 0.
2: Comunque, se siete d'accordo, visto che abbiamo Andrea a Istanbul,
0: sì.
2: Ci sono anche delle altre partite, tra cui no, il Galatasaray, Andre, è vero, si è sbloccata.
3: Che però gioca a Lisbona,
2: ecco.
3: Pensate gli incroci, la potenza di RTL, no? Perché il Galatasaray, già che sei lì, segui anche il Galatasaray che però gioca a Lisbona. Un vantaggio 1-0 con un gran bel gol di Torreira, Torreira.
2: Vuoi spiegarci perché sei a Istanbul? Cosa fai?
3: No, non lo so, stavo scappando di casa, il primo volo che avevo trovato era quello per Istanbul. No. Domani sera il ritorno della Roma in Champions League. Fenerbahce Roma, Oggi se andate sui social potete vedere insomma tutti i resoconti della giornata passata al Polini Stadium Lokustra Karabum Karabum.
2: Cosa?
3: Nome turco, adesso io ho finita la partita una lezione privata con l'insegnante turco per la pronuncia corretta domani nel corso della giornata.
2: Turco o turca l'insegnante?
3: Turco.
4: Le famose cose?
2: Turche.
0: Nicolò, il bagno turco.
3: Bagno.
1: Undicesimo minuto, sempre 0-0 tra Napoli e Arsenal con i Gunners adesso in zona d'attacco, fallo di Lorenzo su Eze, quindi calcio di punizione per la squadra di Arteta più o meno sulla tre quarti della metà campo del Napoli, fallo di Lorenzo netto che pesta letteralmente il piede ad Eze e quindi si ripartirà proprio da un calcio piazzato, magari lo seguiamo, vediamo andranno in mezzo o se invece giocheranno.
2: Certo.
1: No, quel sì mi sembrava molto convinto.
0: No, io voglio seguire sto calcio, sì, cos'è? Punizione?
5: Punizione.
2: Incredibile.
1: Sai chi è il numero 10 dell'Arsenal?
0: Ma francamente i giocatori
2: dell'Arsenal.
0: Non si può sbagliare.
2: Attenzione
0: mezzo,
2: che
0: no.
2: Stefania ha detto giusto Calafiori, ci piace Calafiori.
1: Vediamo un attimo, Odgar mette in mezzo sul secondo palo il colpo di testa, cadono praticamente tutti quanti in area di rigore, forse c'è fallo in attacco, non secondo l'arbitro alla fine, però ci mette la pezza il solito Rachmani che riesce a spazzare il pallone. Attenzione perché il pallone viene subito perso però dal Napoli con Gyökeres, l'esterno, la rovesciata di Eze, troppo centrale, parata facile di Meret, ma ottimo il gesto tecnico di Saka, anzi non Eze, che si era girato benissimo, parata facile però per Meret.
5: Allora, dicevamo Calafiori, l'unico italiano, no? Diceva anche Nick prima dell'Arsenal, grande assente questa sera però.
2: Possiamo fare un esperimento?
5: Sì,
2: puoi scrivergli in direct e vedere se ti risponde nell'intervallo.
0: Ti prego.
5: Allora ci proviamo.
0: E lo fai anche volentieri, Stefania, mi pare di capire.
5: Tra l'altro l'ho incontrato quest'estate su un lido a Fregene.
1: E che è successo?
2: Ma cosa faceva Calafiori a Fregene? Ma con tutti i posti in cui puoi andare, con i soldi che guadagna.
5: Ti giuro, non dico il nome del
4: lido. Non disprezzate Fregene.
2: No, ma perché di
3: Fregene.
5: Era palesemente con un gruppo di amici storici, probabilmente che organizzano serate, eventi.
2: C'era anche
5: lì, c'era anche lui. No.
1: No, io ero Ibiza.
5: Pensa, il Pompa Ibiza, Calafiori a Fregene. Il mondo
1: veramente,
5: sotto sotto.
1: Il mondo va al contrario.
2: Stranger Things, raga. Allora, tra poco torniamo a Ibiza.
0: Ma ci hai parlato con Calafiori a Fregene?
5: Allora,
0: sincera.
1: Potresti scrivergli anche tu, Simone, in
5: direct. Guarda che io divento molto timida in queste circostanze. Ma comunque no, si è avvicinato ad altre ragazze. Se posso dare uno scoop.
2: Andrea
4: è fidanzato Calafiori,
5: e giocava faceva parole crociate tra l'altro
3: dopo, però comunque è interessante non sapere in quali situazioni tu diventi molto timide ma in quali invece sei un pochino più
2: grazie Andrea. Allora, Andrea, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla, va.

0: Anitta e Mischilla per gli amici Emis.
1: Quilla.
0: Pronto? Noi dire Champions League, Nicolò Pompei.
2: Sì, tutto meraviglioso. 17esimo minuto, Napoli 0, Arsenal 0. Primi squilli però della squadra di Massimiliano
1: Pronto?
2: Allegri. Mi sono collegato, non era voluto, giuro che non era voluto. Non sono complice di questa cosa. Ma prima De Bruyne, da circa 20 metri, un tiro forte ma troppo centrale. Poi Politano sulla destra si accentra sul piede sinistro come fa di solito, forse un po' egoista perché sul lato sinistro c'era Alisson Santos completamente libero, cerca di andare con il tiro a giro ma anche lì la palla finisce tra le mani di Raya e quindi il risultato che non cambia, 17esimo 0-0.
3: Però possiamo, tre minuti buoni
0: Io vorrei però un commento da parte vostra sul Napoli in generale, come lo vedete quest'anno, cioè che squadra
4: come
0: è
4: città, come squadra.
0: No, che squadra è in Napoli e soprattutto era diretta concorrente dell'Inter, scusate faccio fatica stasera, era diretta concorrente dell'Inter,
1: 19 minuti
0: sono stanco
1: capisco
0: era diretta concorrente dell'Inter
3: no.
0: E chi è?
2: La Roma.
0: Il Como, ragazzi,
4: Napoli. Attenzione, si sono sbloccati tutti i campi, l'eccezione fatta quella delle Napoli. Atletico Madrid in vantaggio al Liverpool e in vantaggio anche stranamente il Paris Saint-Germain in casa con lo Slovan.
3: Beh Andrea, guarda che il Paris Saint-Germain è comunque partito non male, ma di più in Ligue 1.
1: Si è messo un paio d'ostacoli per vincere,
3: quello che
1: per
3: vuoi,
1: vincere,
3: però
1: almeno
3: però, comunque,
4: è lì

0: dato che ormai anche la Ligue 1 è come il wrestling degli anni 90, gli hanno imposto di perdere le prime due o tre partite, altrimenti il campionato.
1: Attenzione, è arrivata un'ansa, Andrea ha salvati due punti. La Ligue 1 è truccata.
2: Non è che è truccata, perché non è un campionato, ha ragione.
0: Ho detto che è come il wrestling, non ho detto che è truccata. Esatto. Quindi, per evitare che finisse a novembre, allora ho detto le prime due o tre, diciamo una roba un po'
2: però,
0: così.
2: Però, sai com'è.
1: Però io mi sento di dire che quest'anno. Adesso forse si arrabbieranno tutti gli interisti all'ascolto.
2: Dillo.
1: Però io credo che la Serie A di quest'anno sia esattamente come la Ligue 1, cioè l'Inter vincerà il campionato a febbraio. Ancora? È nettamente la squadra più forte di tutte, secondo me.
3: Cioè, non hai visto la Juve?
1: Qual è l'anti-Inter? Non c'è l'anti-Inter.
2: Non lo so. Vediamo, aspettiamo.
1: C'ha due squadre che vincono lo scudetto, raga.
4: Due
1: dai,
4: punti, Marotta League.
1: Salutiamo Marotta, salutiamo il presidente Marotta. Comunque.
3: Però la Roma è molto forte quest'anno, eh? Io l'ho vista, devo dire la verità, Nick.
1: Dove l'hai vista?
3: Davvero molto
5: vicino.
3: Su Sky.
5: Ah, su Sky.
1: Nel senso che...
2: Qui manca un giallo, pompa.
4: Sì, manca un giallo perché l'intervento sul difensore del Napoli era abbastanza duro, ma l'arbitro forse anche per un conteggio di falli, perché è stata una partita abbastanza pulita fino a questo momento, ha preferito non ammonire Eze, il numero 10 attaccante dell'Arsenal. Ventesimo minuto comunque, 0-0.
1: Partita truccata, Fulvio, possiamo dirlo già. No, già. Urliamo già al complotto.
2: No, ma ragazzi, non mi provocate, perché io già sono triste. Poi vi spiego perché, se volete.
5: Vabbè. Perché secondo te Fulvio neanche un gol riusciamo a fare?
2: No, stasera il Napoli sta giocando bene, sono 20 minuti, quindi siamo all'alba della partita, direbbero quelli bravi. Però per
4: Fulvio voleva tenere
2: è la stagione che non mi convince.
3: Io scusate, vorrei dire una cosa ad Andrea Salvati, perché l'ultima radiocronaca che abbiamo fatto tutti insieme con Fulvio Giuliani è stata la partita in cui poi l'Italia ecco, io ho ancora quella clip che tra poco manderemo in onda.
1: No, bellissimo.
3: Bene, perché è incredibile
1: lo sfogo di Fulvio Giuliani.
2: ero fuori di me, ragazzi. Anche Andrea era imbufalito.
1: Eravamo tutti arrabbiati.
0: Io no.
1: Tu e Paolo, soprattutto, eravate in fermo. Ma tu, Fulvio, proprio però, ci hai spiegato ancora una volta che cos'è la radio.
3: È vero.
1: Perché la radio verità è quella che trasmette i sentimenti, Fulvio. Quella roba lì.
3: Adesso recuperiamo la clip e poi la vediamo. Prima Sombra.

0: Summer, Radio RTL 102.5, noi di Champions League, Nicola Pompei.
1: A tre parole stasera, Palmieri. Radio RTL 125, noi dire Champions League, Nicolò Pompei, finito. Basta.
2: Siamo al 25esimo minuto, sempre 0-0 tra Napoli e Arsenal. C'è stata però la prima grande vera occasione della partita per l'Arsenal, il colpo di testa di Merino, praticamente al limite dell'area piccola. Palla però troppo sul portiere, buono il riflesso comunque di Meret che devia in calcio d'angolo, ma veramente il colpo di testa era molto molto ravvicinato, si poteva fare molto di più, si salva il Napoli, 25esimo, quindi 0-0. Poco fa anche Alisson Santos si è fatto vedere lì sulla sinistra, però come dicevamo fuori onda anche con Fulvio, un po' troppo testa bassa, ha provato a fare l'azione personale da solo ed è stato fermato abbastanza facilmente da due difensori dell'Arsenal.
3: Peccato. C'è da dire che comunque siamo all'inizio, tre di campionato soltanto, questa prima, un terzo di partita di Champions, però ragazzi, Allegri che sa difendere qua non si vede,
1: Però Napoli... gioca, però Napoli gioca, vedila così, preferisci una squadra che difende e basta? Beh, insomma, non sta giocando male.
4: Vabbè, voi c'ha di fronte l'Arsenal, capisco.
3: Sì, sì, ragazzi, io capisco che voi vi accontentate, però insomma a Napoli hanno visto giocare un po' a pallone.
1: Ho fatto un anno intero.
3: Lo so, quindi tu mi puoi
1: Allegri,
3: capire.
1: L'anno scorso. Però ti garantisco che l'atteggiamento di questo Napoli non è quello, anche se il Milan era partito bene l'anno scorso, poi sappiamo che si è perso per strada, però non giocava bene come sta giocando il Napoli, che secondo me anche contro l'Inter ha fatto una buona partita.
3: Tu hai ragione, il meglio però è dal centrocampo in su.
1: Ma non c'è tutti rotti i difensori, ragazzi. Non gli hanno comprato nessuno, gli hanno solo venduto gente. Gli unici che gli hanno comprato.
3: Abbiamo preso un aiuto di Andrea, che Badi è esperto Aschile. Di calcio. Esatto, Badi Aschile. Una parola su Badi Aschile.
4: Credo che nome nomen, come si dice, cioè, credo che sia sufficiente così. Intanto il pareggio dello Sporting.
1: Attenzione,
4: 1-1. 2-0 del Paris Saint-Germain sullo Slovan Bratislava. Atletico Madrid in trasferta Liverpool in vantaggio 1-0, sempre 0-0 Napoli Arsenal. C'è Angelini in zona in radio?
1: Perché?
5: No, cosa radio
4: perché quando
5: sì,
4: le partite
5: zona.
4: Finiscono 0-0, vedi.
2: Ah, eccolo là. Se sale è un casino.
4: Se sale, teniamolo giù.
1: Dovremmo chiamarlo per chiedergli cosa pensa della partita. Dovremmo chiamarlo in diretta.
0: Comunque, non è che sia proprio una partita entusiasmante questa fino adesso. Permettetemi di dire questa.
3: Ha ragione, Simone. Hai ragione.
0: A noi va bene così.
1: È una partita intensa,
2: equilibrata, però almeno dai. Non mi sembra di dire che l'Arsenal stia dominando il Napoli.
0: Io quello che volevo dire è che rispetto alla partita che abbiamo seguito ieri, Real Inter è un po' diverso.
3: Vabbè, grazie.
4: Ma quelle sono due squadre. Guarda che anche l'Arsenal è vero che è campione d'Inghilterra, io conosco molto bene. Ma è una squadra tutt'altro
1: che
4: spettacolare.
1: Molto bene, Andre, scusa,
4: Will Jones, salutiamo Will Jones. Will Jones. E anche Salmon che è in panchina. Non è una squadra tutt'altro che spettacolare. Sì, numero 89.
1: Hai la maglietta di Salmon, ti hanno regalato la maglietta di Salmon.
4: No, lascia perdere, è un giovane ragazzo che è una grossa promessa del calcio britannico. Vedrete, prendimi in giro, scherzami in questo modo qua, vedrai Salmon. E quando mi disse chi è, io gli dissi è scozzese, aveva capita, vedrete che Salmon sarà un ragazzo che darà grandi soddisfazioni in futuro.
2: E si ricorderà di te, soprattutto.
1: Sempre, come Mika Utadze e tutti i suoi amici che ha sparsi per il mondo. Comunque siete d'accordo, poco fa eravamo rimasti anche in sospeso con il messaggio di Stefania Iodice per Riccardo Calafiori.
0: Sì, certo.
5: Accordiamo insieme cosa scrive.
1: Guarda, è molto semplice. Ciao, sono Stefania Iodice, speaker di RTL 102.5.
2: Ti ho visto a Fregene.
1: Ti ho visto a Fregene queste

0: State, abbiamo visto che non stai giocando, vorrei sapere se possiamo sentirci in privato, una roba del genere.
1: Ah, proprio così?
2: Perché non ci sei?
0: Ma dai, basta con queste cose, bisogna andare dritti al sodo.
1: Bravo,
0: no, Palmieri.
1: Bravo KDB.
0: Scusate, chi è KDB?
3: Chi è KDB?
4: Kevin De Bruyne è un ragazzino, Fulvio. Quando gioca a Napoli si trasforma, torna ragazzino, eh? Io lo sto aspettando che lui imprechi in dialetto stretto napoletano, sarebbe veramente ma prima
2: ma
4: o poi
2: succederà.
4: Secondo me
2: non mi provocare.
5: Secondo me Ste puoi addirittura mandargli un vocale, sai, che è anche più divertente
4: a Giuliano,
5: a Calafiori in questo momento mentre sei in diretta. Prendi Instagram,
0: bellissimo,
5: vai in direct, bellissimo, e dici ciao,
0: abbiamo,
5: sono in diretta su RDL 105,
0: abbiamo tutto il tempo,
5: prossimo tramonto lo vediamo insieme. Beh, a Fregene.
2: No raga, ma una domanda riguardo la partita.
0: Ma che partita ma che ci frega della partita,
6: non possiamo raccontarla. Intanto occasione per l'Arsenal, Saka che svirgola il pallone praticamente al centro dell'area, quasi sul dischetto del rigore, si salva qui il Napoli, rischio anche nel fraseggio iniziale dell'azione proprio al limite dell'area, ancora che riparte con Lobotka. Seguiamo un attimo brevemente, Nick, te lo prometto, questa occasione del Napoli con Alisson Santos sulla sinistra che come sempre punta l'avversario. Alisson Santos quasi in area di rigore, mette in mezzo, la palla spunta dalle parti di Højlund, messa fuori però dalla difesa dell'Arsenal che riparte. Trentesimo che scocca adesso, 0-0.
5: Nick, continua pure.
0: Cosa? No, Nick.
1: Cosa?
0: Ah,
1: no. Prego. Qui però bene Alisson,
4: benissimo.
1: Qui bene, dai.
0: Il portiere.
5: No, dai, tra poco allora mandiamo il vocale a Calafiori. Prima
2: allora, non si può mandare il vocale, però scrive il messaggino.
5: Ok, scriviamo il messaggino. Dai, sì, prima Dua Lipa.

0: Dua Lipa, Love Again, 22:34 su RTL 102.5, noi dire Champions League. Nicolò!
1: 32esimo minuto, Napoli 0, Arsenal 0. Poco fa l'Arsenal pericolosa con un tiro cross sulla sinistra che stava per beffare Menetti. Intanto attenzione, seguiamo questa azione pericolosa del Napoli perché c'è in area di rigore Højlund che prova a girarsi. Højlund sul sinistro, il colpo di tacco a servire De Bruyne con l'esterno. Dall'altro lato c'è soltanto il Napoli guadagna un ottimo calcio d'angolo.
2: Vai.
1: Un tiro cross dell'Arsenal poco fa che stava per beffare Menetti, che si è però fatto trovare pronto con i riflessi, ha evitato il peggio. Qui intanto buona l'imbucata di Capitan Di Lorenzo verso Højlund che protegge bene il pallone, era completamente da solo però all'interno dell'area di rigore, guadagna il massimo in questa situazione, ovvero un calcio d'angolo. Era bello anche il tiro di De Bruyne con l'esterno deviato dal calciatore dell'Arsenal, sempre 0-0.
3: Sai Fulvio, sai cosa dovremmo provare a fare forse per far sì che il Napoli faccia un gol? Manifestare, seguire il metodo

0: di Dua Lipa, no? Visto che l'abbiamo appena riascoltata qui su RTL 105, manifestare per far sì, insomma, che il Napoli riesca, non so, a portarsi in vantaggio.
1: Fate dei manifestare qui, o manifestarsi.
0: Il manifesting.
2: Io qui sarei più per la preghiera.
0: Vabbè, no, sono simili più o meno le pratiche, secondo me.
2: Esatto, un po' tipo mettersi lì. Perché ragazzi, adesso diciamo la verità, Arsenal sta andando al 50%, voglio esagerare.
3: Sì, un po' ottimista, magari sta giocando così perché
2: stiamo
3: Napoli
2: guardando
3: che la
2: partita di pallone, un minimo le vediamo. Andrea, aiutami tu.
4: Io te l'ho detto, non è una squadra spettacolare.
2: No, però sta andando sotto ritmo.
4: Non lo so, comunque ha già fatto 3-4 tiri importanti.
5: È sotto ritmo, però come diceva anche Nick, secondo me qualche merito del Napoli c'è, perché comunque in difesa non sta rischiando tantissimo, quando riparte riparte bene, poi ci aspettavamo una partita di questo tipo, ovvero il Napoli che difende, che poi riparte. Essendo una squadra inglese, l'Arsenal lascia molto più spazio rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Serie A, anche se ci stiamo divertendo discretamente anche in Serie A ultimamente. Però ecco, Alisson Santos lì a sinistra e Politano lì a destra dovrebbero essere sfruttati un po' di più forse.
2: Cioè Politano praticamente non l'abbiamo visto mai, ma del resto poveraccio, gli fanno fare doppia fase, c'ha 74 anni, non è che possiamo.
5: Politano ha questa cosa anni, che lo criticano tutti, ma con qualsiasi allenatore che arriva al Napoli gioca.
2: Dai, ma gioca senza.
6: Grande Politano comunque, ragazzi, anima del Napoli.
2: Come si chiama di nome?
0: Anima, grazie del commento.
3: Anima del Napoli.
2: Come si chiama Politano?
5: Matteo.
2: No, lo chiedevo a Simone, mica
6: Matteo. Ma prima stavamo dicendo che l'ultima radiocronaca che avevamo fatto insieme a Fulvio era quella dell'Italia, quando poi fu eliminata.
2: Ma porta male, però, dai.
6: Contro che squadra era, Nicolò?
3: La Bosnia.
6: Eravamo in diretta su RTL 102.5 e alla fine della partita tutti incavolati neri. Questo sfogo qui,
7: Sentiamo, io mi arrabbio perché per la miseria le ho viste le partite della nazionale, ho visto i mondiali, ho visto i giocatori neri.
3: Non erano questi.
7: Non sono degni di indossare quella maglia.
3: Che numero vuoi, Fulvio, tu?
7: Perché sennò poi ci
3: diamo i numeri.
7: Sempre a trovare giustificazioni. Scusate se
3: Ma non è giustificazione. Ti dico che secondo me manca proprio l'atteggiamento. Manca l'atteggiamento.
7: Hanno scelto di essere dei mediocri ed essere ricordati come dei mediocri. Buonanotte a tutti.
8: Abbiamo un problema che secondo me
3: è trash italiano. No, come Schettino, Fulvio. Come Schettino, capitani coraggiosi, e poi c'è Schettino, sangue a bordo.
8: Andrea. Bellissimo. Era un momento, è stato un momento molto intenso.
2: Cooling break.
9: Anche per noi?
2: Cooling break.
8: Vogliamo fare il cooling break insieme a Peggy Goo? Dai, facciamo un cooling break anche noi.
4: Magari.
8: Dai.

0: Maggie Goo su RTL 102.5, noi dire Champions League. Nicolò,
1: mancano 5 minuti al 45esimo minuto con l'Arsenal in attacco, Odgaard, Eze, ancora il fraseggio al limite dell'area di rigore, Odgaard quasi in zona tiro, guarda in mezzo, il cross che parte, Merino lo stacco, Sacca in area di rigore, pressato da Oliveira che lo porta fuori senza fallo secondo l'arbitro. Allora il Napoli può ripartire con Alisson Santos, ha una prateria davanti a lui, può sfruttarla, è un 2 contro 2, attenzione a questa azione del Napoli, ancora ad Alisson Santos, si ferma, attende un po' la difesa che rientri, deve sfruttare il momento del Napoli, Alisson Santos quasi in zona tiro, se ne va sulla fascia sinistra, Alisson Santos si incarta praticamente da solo, poi perde palla. Azione sprecata questa del Napoli, come quella di prima che commentavamo nel fuori onda con Politano sulla destra che si è centrato sul sinistro, aveva spazio per far partire il tiro ma poteva anche servire i compagni, ha preferito andare da solo e la palla è finita facilmente tra le braccia di Rai. Adesso è l'Arsenal a spingere con Gyökeres in area, la palla però si blocca ancora lì, 0-0.
2: Però vedi Fulvio, tu che te la prendi tanto con Allegri, no? Anche fuori onda, insomma, non è che sei grande fan. Che colpa ne ha Allegri se quel cretino lì fa tutto?
3: No, ma Salvati, non puoi dire certe cose.
2: No. Non ho detto chi.
4: Lo dico io, non quell'espressione, ci mancherebbe. Però Alisson Santos è un cavallo pazzo che purtroppo raramente alza la testa.
2: Quindi
4: questa non è. No, ma ci mancherebbe. Però l'atteggiamento.
2: Il pareggio del Liverpool, con l'Atletico Madrid.
4: Allora te lo dico adesso che siamo 0-0 e Napoli sta facendo un'ottima partita. Va bene, me la consentite questa? Sì, me la dico ora. Sì, momento buono.
2: Sì.
4: E però hai la netta sensazione che il Napoli questo possa fare. Cioè, deve sperare di fare una ripartenza, un contropiede di un certo tipo, di tener botta, che loro vadano un po' al 60%. E a me dispiace che una squadra abituata per 15 anni d'Europa a giocare un calcio propositivo sia ridotta a fare sta roba qui. Punto, basta.
1: Sì,
4: poi
1: c'è stata una
4: poi
1: sorta di involuzione rispetto agli scorsi anni, anche rispetto al Napoli di Conte.
3: Il Napoli di Conte era propositivo.
2: Comunque, se vi state annoiando, io vi invito stasera, quando tornerete nei vostri appartamenti, andare a rivedere il primo gol del Barcellona contro il Feyenoord di Rafinha.
3: Bello.
2: Ecco, andatevi a rivedere quel gol lì.
3: Videogioco.
2: E capirete la differenza tra i giocatori.
3: Ma che c'entra? Ho capito, voglio dire, a parte che siamo un altro mondo, ma è un'altra parete contro il Feyenoord. Qui comunque stai affrontando il vice campione. Ah, perché tu stai guardando i highlights.
2: Attenzione.
1: Qui c'è il primo cartellino giallo della partita per Gilmour, proprio praticamente al limite dell'area del Napoli, ha fermato in maniera plateale Eze, involato verso l'area di rigore. Adesso sarà un calcio di punizione importante per il Napoli, per l'Arsenal. Siamo distanti in realtà, non
4: periglioso,
1: siamo proprio al limite dell'area.
4: Periglioso questo.
1: Periglioso, sì, occhio 42esimo, 3 minuti al 45esimo, poi sarà recupero. Si è perso un po' di tempo perché prima Meret ha accusato qualche problema, non è uscito però dal campo. Credo che almeno 3 minuti di recupero ci saranno, ma intanto un calcio di punizione pericoloso dell'Arsenal, sembra essere intenzionato ad andare in mezzo Odegaard, anche se siamo praticamente in zona centrale, più o meno 35-40 metri dalla porta. Infatti va basso a cercare Eze, scambia ancora con Odegaard quasi in zona cross, Eze niente, il pallone rimane lì e si torna indietro.
4: Che peccato.
1: E allora niente, 0-0.
3: Comunque stavo pensando che chi stesse ascoltando noi dire Champions League questa sera e ascolta Palmieri dice comunque non è difficile fare questo mestiere. No. Cioè alla fine dici sempre le stesse tre cose, no? Le dici a ripetizione. Non è difficile, vero?
5: Ma no, la canzone è sempre diversa.
6: Devi comunque saper leggere la

0: scaletta.
1: Devi certo. saper leggere. No, penso che tu debba solo saper leggere il titolo della canzone. Titolo.
2: Devi saper leggere.
1: Però questo. Però questo non lo dobbiamo.
3: Soprattutto in inglese non è semplicissimo. È vero, è vero. C'è Irama con Cabana.
4: Quella.

0: Cabana Irama, RTL 105, noi dire Champions League. Nicolò,
1: eccoci. Due minuti di recupero, uno è già trascorso. Napoli 0, Arsenal 0. Ma prima colossale occasione divorata da Saka all'esterno destro dell'Arsenal, che si presenta praticamente a tu per tu all'interno dell'area di rigore con Meret. Si sposta il pallone sul sinistro, ma la spara altissima ed era praticamente indisturbato. Non aveva difensori del Napoli intorno. Adesso però c'è un calcio d'angolo per l'Arsenal, che chiude quindi in zona d'attacco questo primo tempo. C'è proprio Saka sul pallone, tutti partono dal secondo palo. La palla che va proprio lì, la palla, la sponda, la palla rimane lì. Attenzione Merino, il tiro poi del numero 5 dell'Arsenal, che però con Saka che va tra le braccia di Meret. Mancano 20 secondi alla fine, non credo che ci sarà spazio per un'altra azione, a meno che il Napoli non riparta letteralmente all'istante. 10 secondi alla fine, niente, 0-0.
2: Vabbè, ma raga, ma pensavate davvero che potesse segnare? È arrivato Tommy Angelini di studio, no?
3: È come
2: no.
3: Ah, ma quindi veramente è la seccia.
2: Sì,
3: lui.
2: È 0-0 questa partita, bro.
4: Ma magari.
2: Palesati, Tommy,
3: ma magari,
2: dove sei? Palesati.
3: Pura,
1: è finita, finito il primo tempo.
2: Dai.
4: È andato bene il Napoli.
5: Questa è una cattiveria.
2: Dacci un parere
5: non va bene. Non va bene questa cosa. E vabbè, poi tanto a Milano ci devo venire.
2: Dacci un parere sul primo tempo, Tommy.
5: Partita equilibrata 0-0. Vedremo nel secondo tempo
6: equilibrata
5: cosa succederà.
6: Dove?
5: Equilibrata 0-0 e partita
0: Tommy,
5: equilibrata.
0: Vero, vero, Tommy, vero. Tommy, ho una domanda da farti.
2: È andato via.
3: Lo fate lavorare.
0: Dica. Tommy, al volo. Dica. Si può dire?
2: No. No, ciao, grazie Tommy.
0: Ma non mi fate, allora, non mi fate
3: una
0: dire
3: una cosa, che è mancato
2: prima,
3: l'ultimo passaggio.
2: No,
0: facendo un parallelismo.
2: Benissimo, non lo faremo. Prima di chiudere chiediamo un parere, un riassunto, no, del primo tempo ai nostri tre amici giornalisti e poi andiamo. Nick, dici.
1: Beh, è stata una partita, secondo me, che ci aspettavamo, ovvero l'Arsenal che cerca di farla, che ha le occasioni migliori, e il Napoli che riparte. Però è un Napoli comunque che è stato a tratti brevi nel corso del primo tempo, anche

0: a parte la sgroppata di Alisson che poi mette la testa giù e non guarda nessuno, non c'è niente, non c'è uno schema, non c'è un'idea di gioco, non c'è una sovrapposizione, non c'è niente. Quindi,
1: c'è però un grande tifo, quello del Maradona.
0: Ma neanche Andrea. Troppo, perché guarda, sinceramente lo stadio non si infiamma con una partita così.
2: Per fortuna, perché se no non si potrebbe giocare.
0: Poi, vabbè, se finisce così, io sono felice.
1: Un bel pareggio.
2: Sì, è un punticino che comunque sarebbe tanto riguadagnato. Ma
0: dimmi dove devo firmare col sangue.
2: No, ci sta, sono d'accordo. Grazie, Andrea, tu hai qualcosa da dire? No, immagino. Dai.
3: Grazie, ragazzi, davvero. Grazie.
0: Perché dobbiamo andare?
2: No, semplicemente a fine primo tempo, anche per noi, no? Infatti. Adesso Palmieri che insegna, ricordiamo, scusate, Palmieri insegna questo mestiere nelle scuole,
0: me
2: ci fa
0: ripeti?
2: Sentire come si fa. Vai Simo, vai.
3: Allora, state con noi perché tra poco ci sarà il secondo tempo.
2: Bravissimo.
3: Di Napoli-Arsenal. Sì. Grazie al racconto di Nicola Pompei.
0: Oh,
3: noi ci siamo, voi ci siete.
2: Sì.
3: Sì, ci sono.
0: Ci saremo.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
3: D'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti,
13: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
13: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta.

0: offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumo in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo fuori zona.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow! Wow.
1: Dato spazio...
4: un castello!
1: Ai sogni pazzi.
5: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru,

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: anche a Cella Dati in provincia di Cremona. Sono le 22 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il calcio. In corso Napoli-Arsenal, gara d'esordio dei partenopei in Champions League che stiamo seguendo su radio RTL 102.5. Nicolo Pompei, buonasera.
3: Buonasera a te Tommaso. 0-0 tra Napoli e Arsenal dopo i primi 45 minuti, un primo tempo in cui il Napoli regge l'onda d'urto dell'Arsenal e resiste agli attacchi dei Gunners, che ci provano diverse volte ma in due occasioni soprattutto vanno vicinissime al vantaggio, prima con un colpo di testa di Merino parato da distanza davvero ravvicinata dal portiere Meret, poi con una conclusione ancora più ravvicinata forse di Saka, che non inquadra la porta indisturbato all'interno dell'area di rigore. Il Napoli non è stato completamente assente dal campo, però si è fatto vedere in tre occasioni lì davanti con tre tiri, due di Politano, uno di De Bruyne. Tutti e tre però non hanno impensierito più di tanto il portiere Raya dell'Arsenal. Vedremo se ci saranno cambi al termine dei primi 45 minuti. Per ora il punteggio regge 0-0 al Maradona.
2: Grazie a Nicolò Poppei. Continueremo a seguire Napoli-Arsenal con il nostro speciale Noi Dire Champions League. L'estero: Donald Trump non esclude un vertice a tre con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Potrebbe succedere, ha detto il presidente americano prima di partire per Dallas. Trump riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Putin ed è convinto che Mosca voglia un accordo. L'ostacolo, secondo Trump, e l'odio tra Putin e Zelensky. Infine la cronaca: una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita in fin di vita all'ospedale Buzzi. Alessandra Giannoli.
4: È arrivata in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Roli avevano somministrato alcune cure per dolori all'addome accompagnati da forte nausea. Sembrava uno dei tanti casi di mal di pancia, invece le condizioni della bambina di soli 2 anni sono peggiorate in modo repentino. Dopo aver avuto un arresto cardiaco ed essere stata trasferita nel nosocomio più attrezzato, è morta. La direzione dell'ospedale ha sporto immediatamente denuncia alla magistratura. Per fare luce sul decesso, la procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. La PM di turno, che coordina le indagini, non appena avrà a disposizione la documentazione clinica con l'indicazione della diagnosi, della terapia prescritta e delle analisi a cui è stata sottoposta la bimba, procederà con le iscrizioni a garanzia dei medici che si sono occupati del caso sfociato in tragedia. Successivamente sarà disposta l'autopsia.
2: E questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso tutte le info sulla viabilità con Autostrade per l'Italia. Rimanete connessi qui su RTL 102.5.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 2 camion. Sulla 7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, pertanto vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5.
1: Noi dire Champions League.
3: Champions League.
0: Champions League.
3: Champions alle 22.4. RTL 102.5. Noi dire Champions League. Buonasera.
0: Champions League.
3: Buonasera. Evviva, evviva, evviva.
7: La Champions League.
0: League.
8: Champions League.
3: Giuliani, Nicola Giustini, Simone Palmieri, Andrea Salvati, fatto lo stare in silenzio,
7: Stefania
3: Ionici, Niccolò Pompei, a te!
7: Eh sì, perché come anticipava il nostro Andrea Salvati, è uscito Meret, che evidentemente ha avuto un problema. Ora cerchiamo di capire anche se è un problema muscolare o osseo.
0: Posso dire, strano che Meret abbia avuto un problema, non è mai successo nella sua carriera, no?
8: Anche a Napoli in generale. Io volevo chiedere a Palmieri, no?
0: Sì.
8: Simone, ma come mai a Milinkovic Savic ha la barba?
3: E non hai capelli?
0: Non è bellissimo da vedere la barba però, in TV,
8: no,
0: eh? No.
8: Così.
3: L'ho capito adesso.
8: Ma forse non si aspettava di giocare, forse,
0: sì,
8: forse pensava il prossimo sera un gioco.
0: Infatti non ha neanche,
3: sì.
0: Se no,
3: no, però
0: non
3: io voglio
0: la camicia,
3: chiedere
0: Andre.
3: Una cosa invece ad Andrea Salvati. Sì. Girando lì, sei arrivato in Turchia, hai visto qualcuno con il trapianto, bendaggi?
8: Guarda, allora, a parte che non ho bisogno di venire fino in Turchia per vedere qualcuno con il trapianto, perché basta, voglio dire. Al di là di questo, ci sono dei negozi. Volevo comprarla oggi, giuro, però non ho avuto il tempo. Tornando, no, c'è la parrucca extra con la barba inclusa.
0: Bellissimo.
8: Questa roba è molto divertente. Ci sono dei negozi di parrucche bellissime. Non ho avuto modo di entrare, ma hanno delle vetrine incredibili, tutti i tipi, tutti i colori. E di vedere, mi aveva colpito questa che c'era il kit proprio barba e folta. Proprio
0: bello.
7: Potresti metterla domani per la radiocronaca di Fenerbahce Roma.
8: Sto pensando,
9: per non c'è un po' tipo Borat.
0: Bravo.
9: Ho due esclusive.
8: Anche il costumino, se vuoi.
9: Ho due esclusive, quando volete ve le do.
7: Dici.
9: Allora, comincia con una. Esclusive, non abbiamo ancora commentato. Lang è stato punito.
7: Sì, no, è vero, ho letto anch'io prima.
9: Non è in panca perché si è comportato in maniera non professionale in allenamento. Cioè, noi già siamo con le pezze al sedere. Poi ci abbiamo uno che si fa male facendo il portiere, un altro che fa il pirla in allenamento e quindi non, giustamente non viene convocato per punizione. Tra poco andiamo io e Palmieri.
8: Che numero prendi, Fulvio?
9: Io il 44.
0: Aspetta, Fulvio, quanto lavora?
10: Ma di piede?
0: Scusate, quanto lavorano i giocatori? Cioè, quante ore?
9: Poco più di Palmieri.
0: E allora siamo al limite.
9: Siamo al limite.
0: Perché,
7: no, il mio sogno è fare tipo il secondo o il terzo portiere.
9: Il terzo.
7: La vita di Pinzolo.
10: Allora, ti devi comunque allenare. Gli allenamenti sono validi per tutti.
8: Le trasferte,
10: no?
8: Le fai comunque.
0: Ma lui piace le trasferte. Comunque, in tutto questo, la partita era iniziata, vero, Nick?
7: È vero. Era iniziata da un minuto e 20 secondi con il Napoli che in realtà aveva recuperato un buon pallone nella metà campo dell'Arsenal. Poi, però, letteralmente dormita colossale di Gilmour al limite dell'area, si è fatto anticipare e ha commesso un fallo netto. E si riparte, quindi da un calcio di punizione per l'Arsenal. Un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo, sempre 0-0. Ricordiamo appunto che è uscito Meret ed è entrato Milinkovic-Savic con una barba molto bella.
9: Meret è in panca, quindi se la credo per precauzione. E poi la seconda esclusiva: le due curve mandano regolarmente a quel paese De Laurentiis lungo l'arco di tutta la partita. Sapete che stanno litigando per gli striscioni.
0: Sì.
9: Perché De Laurentiis vorrebbe sostituire agli striscioni dei tifosi, quelli classici che vediamo sempre, gli
0: con
9: sponsor.
0: I banner dei suoi film.
9: Non ci sono più i film.
8: Con cosa li vuole sostituire? Con
9: degli striscioni sponsor. Pubblicitari, sponsor.
8: Sponsor.
9: E quindi c'è un po' di maretta.
8: Diciamo. Alla Max Di Gianni, diciamo.
0: Visto che la partita.
9: Mozzarella di bufala.
8: La puntata di nostro pure sop di questa mattina.
0: Salutiamo il nostro amico Max Di Gianni che starà soffrendo insieme a tutti i tifosi del Napoli, visto che la partita è ripartita. Ripartiamo anche noi con il Power It.

0: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Vita. Ariete Angelina Mango, che bella vita, RTL 102.5, noi dire Champions League.
1: Nicolò!
2: Un'altra gigantesca occasione per l'Arsenal per passare in vantaggio quando siamo ormai al 51esimo minuto del secondo tempo. La sponda di White arriva in Capié, che a due passi da Milinkovic-Savic calcia alto in maniera abbastanza inspiegabile, perché era da solo, sì, pressato dai giocatori del Napoli, ma comunque poteva fare molto meglio. Terza gigantesca occasione quindi alla partita dell'Arsenal. Il Napoli adesso sta rischiando, perché è davvero alle corde. Ancora i Gunners sulla fascia destra con Rice, Eze quasi in zona tiro, bella la palla sporcata da De Bruyne, che poi prova a far ripartire il Napoli, ma niente, l'Arsenal è ancora lì che chiude. Cos'è? La squadra di Allegri nella propria metà campo, quasi in zona tiro, ancora con Merino sulla fascia sinistra per Incapié. Il gioco rallenta, ma c'è ancora Merino. Tutto il Napoli è praticamente all'interno della propria area di rigore, come diciamo anche fuori onda. Fulvio molto molto adirato per questo. Insomma, Napoli che difende davvero molto basso e che permette all'Arsenal di schiacciare appunto la squadra di Allegri.
1: Stefania Iodice, a te.
3: Che commento.
0: Ma sto messaggio a campioni.
1: Ma l'abbiamo mandato o no?
0: L'abbiamo mandato o no, Stefania?
3: Ma io ho detto che sta cosa la dobbiamo fare insieme.
1: Facciamola insieme, siamo qui apposta.
0: Apri il suo telefono.
1: Invitalo a prendere un tè caldo dopo la partita.
4: Si c'è fluidità qui, c'è fluidità.
1: C'è della fluidità.
0: No. Io assolutamente, Fulvio, vorrei aprire questo tipo.
4: Apriamo.
0: Assolutamente a favore della del 2026 fluidità. Della fluidità.
4: Io no.
3: Certo.
5: Io Andrea no.
1: Io no.
5: Non si può fare. Io e Fulvio no. Non si può fare le videochiamate. Prova a chiamarlo, no?
1: Ma no, è panchina, non avrà il telefono. Invitalo ad uscire.
3: Sono chat per il super.
0: Scusami,
3: cioè
0: però.
3: Super
0: prime, scusami.
3: Comunque il messaggio lo possiamo mandare.
0: Stefania, però, mandiamo un messaggio divertente.
1: Dai.
0: Del tipo:
3: allora,
0: ciao,
3: sì.
0: Calafiori, posso chiamarti?
1: Ciao, Ricky.
0: Cala?
1: Ciao,
3: Ricky. Io sono andata già col nome. Ciao, Riccardo. Sono Stefania, spiega radiofonica. Lavoro per RTL 105.
4: Sono carina.
1: Ma l'aveva già scritto.
5: Manda
3: foto. No, avevo impostato l'inizio.
0: Puoi scrivere: sono mezza influencer su TikTok.
1: È vero, Valide. Manda foto.
3: Ma volete aiutarmi o volete sabotarmi?
5: Foto.
3: Capiamo.
5: Manda foto, che è una richiesta e anche un ordine. Cioè, da entrambi i lati, dipende come lo vedi. E capisci?
3: Scegli tu.
1: Imperativo. Quindi sono speaker radiofonica. Poi
3: lavoro per RTL, sono in diretta mentre è in corso Napoli Arsenal.
5: Manda foto.
3: Ci chiedevamo.
1: Sì.
3: Come mai non sei in campo?
1: No, devi invitare ad uscire, chi se ne frega della partita.
3: Allora, visto che non stai giocando stasera, usciamo.
1: Brava! Vai, iscrivigli.
5: Non le risponde neanche.
1: Poi vogliamo lo screen.
4: Ho la fotografia, ho la fotografia mentre voi state combinando qui questo amore impossibile,
3: sì.
4: Ma perché
3: è
4: no? La fotografia di quanto l'Arsenal sia terrorizzato dal gioco di Allegri. Il portiere si è andato a prendere la palla nella metà campo del Napoli. Cioè, capisci che io mi sto pericolosamente avvicinando al livello di ebollizione, perché tu sì, perché stai difendendo ai 16 metri contro i vice campioni d'Europa.
0: Volo.
4: Al 54esimo minuto di gioco, cioè, ma non si può, dai.
2: Sì, ora sembra il classico esercizio attacco contro difesa che ti fanno fare, insomma, gli allievi. Ma questi sono questi versi.
1: No, niente, c'è un elefante nella stanza.
0: La cristalleria.
1: Sì, dobbiamo capire.
4: Allora, guarda lì, Nick, ti prego, parla tu.
2: Nick, è vero, il Napoli gioca praticamente a difendersi e poi a spazzare il pallone nella metà campo dell'Arsenal. L'Arsenal riparte di nuovo tutti e 11 dietro la linea del pallone, compreso Højlund, che adesso però in qualche modo riesce a recuperare il pallone, e il Napoli riparte. Attenzione, Alisson Santos sulla destra. Ancora Alisson Santos, subisce palla da Rice, che giustamente interrompe l'azione del Napoli. 55esimo, il Napoli regge, vediamo per quanto.
1: La cosa più bella della partita è Pompei che dice Santos. Impazzisco.
2: Lo potrei dire anche col fischio, Santos.
0: Incredibile.
3: Ti prego, da questo momento in poi dovrei fare così.
0: Cristian, te ne prego, che ho 8 secondi per fare la radio. Grazie.
4: Vai.
3: Annuncia il pezzo.
0: Robbie Williams è il marchio della

0: Robbie Williams, 22:18, RTL 102.5, noi dire Champions League.
1: Niccolò!
2: Siamo al 58esimo minuto, Fulvio è distrutto, disperato, sempre 0-0, però per adesso il risultato resiste. Due cambi per il Napoli sono usciti: Alisson Santos, che sembra essersi fatto anche male, era l'unico che comunque dava un... non so, un guizzo di imprevedibilità lì davanti per il Napoli. È uscito anche Politano, sono entrati Vergara e Favasuli, esordio assoluto in Champions League. Beh, ovviamente per,
3: ma anche proprio con la maglia del Napoli,
2: e anche con la maglia del Napoli, tra l'altro, da capire anche come si vanno a schierare in campo. Vergara sembra fare la mezzala di sinistra, da capire Favasuli dove gioca. Intanto il Napoli recupera palla, ma come sempre sono praticamente in 3 contro 10 quando si attacca il Napoli, e poi difendono in 11 della linea del
4: pai. Crediamoci.
1: Comunque Vergara aveva giocato in quella posizione contro l'Inter, se non ricordo male, titolare, quindi insomma.
5: Comunque signori, Liverpool Atletico Madrid 2-1. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 5-1, sì. Sporting Bratislava 2-1, a Napoli Aleggia.
3: Ma come, speriamo.
1: Ma come Sporting 0-0. Bratislava, Andre?
2: Ma tutto Bratislava. Ciò sembra essersi messo tipo 5-3-2, cioè perché Favasuli.
3: Secondo me è un 5-4-1.
1: Sì, può dare. Comunque Favasuli è entrato con la stessa cattiveria agonistica che ha Palmieri quando lavora.
3: No, non è vero, sono entrato tosto Favasuli.
1: Ah, ok, ok.
3: No. Dai, non scherziamo.
1: Perché Palmieri non è tosto, questo volevi dire.
3: No.
1: Ah, ok.
6: Preferisco stare un passo indietro nella vita.
1: Cos'è?
2: Non risponde a provocazioni.
6: Indietro nella vita.
5: Anche perché con quelle scarpe che porti tu a scattare di tutto.
1: Sì, tanto raccontiamo anche questo, perché in questi giorni, oggi Milano è stata presa d'assalto dal
6: d'assalto dalla pioggia
1: dal, dal, dal,

0: brutto tempo, ma veramente a brutto tempo.
1: Ma quando?
0: E Palmieri è venuto con le Birkenstock, con i sandali. È venuto
2: con i sandali,
3: bravo, pollicione che esce fuori.
4: Io... L'estate ufficialmente finisce il 21.
0: Sì, no, Stefania.
2: Sì, va bene. Stefania, della tua lezioncina su quando finisce l'estate, poco ci interessa.
4: Era giusto per difenderti, Palmieri.
0: Ti stava difendendo, cretino.
2: Non l'avevo capito.
4: Devi essere Bastian contrario.
5: Ripartiamo, ripartiamo. Ripartiamo,
2: Nicolò.
3: Il Napoli riparte, Vergara mette in mezzo, ma esce il portiere, troppo frettoloso. Qui Vergara a cercare l'inserimento di De Bruyne, nulla da fare. L'Arsenal è già ripartito, 60esimo, scocca l'ora di gioco.
2: Scusate.
3: Manca mezz'ora, c'è Eze in zona d'attacco. Parlando. Attenzione, l'Arsenal ancora, tutto il Napoli però dietro la linea del pallone, non ci sono spazi. Cerca il tiro Odgaard, ma ancora il fraseggio, la palla filtrante, poi non c'è nessuno, può stopparla Milinkovic-Savic.
5: Ci prego,
3: 0-0 dopo un'ora di gioco.
5: Erpompa, ti prego, dammi la percentuale che hanno appena mandato in sovrimpressione, ti prego.
3: Oddio, non l'ho vista.
5: Allora, in questo primo quarto d'ora della ripresa, il possesso palla,
1: calcio di rigore.
5: Molto bene, è 75-25 Arsenal.
3: Solo per il secondo tempo.
5: Solo quindi, in quest'ultimo
3: in
5: quarto
3: totale
5: d'ora.
3: Totale siamo sul 60-40.
5: Esatto.
3: Possesso palla.
0: Quindi, dai, no, però voglio dire.
3: Il problema sono i tiri totali, che sono 16 dell'Arsenal e 3
5: siamo
3: del.
5: Siamo proprio un po' alle comiche.
2: Ma io non ricordo un'azione pericolosa o un tiro pericoloso da parte di entrambe le squadre. Scusatemi, no?
3: Attenzione, attenzione, Napoli riparte, attenzione, Højlund in area di rigore, Højlund destro, detto, tiro, ribattuta la difesa dell'Arsenal, questa era una buona occasione per Højlund che però anche in questo l'aveva caso detto, si è trovato da solo davanti a tutta la difesa dell'Arsenal.
2: Eccoci qua.
0: Sì, sì, l'aveva detto, comunque vabbè, tutta la difesa
5: però
0: dell'Arsenal,
5: bravo, dai,
0: due,
5: più
0: due
5: di
0: contro uno, alla fine l'Arsenal sta difendendo due.
1: Passeggiando, tra l'altro.
0: Sta passeggiando, dici?
5: Però passeggia, 6-0,
1: no, in difesa, passeggiava in difesa.
0: Nel frattempo, scusami, abbiamo capito.
1: Aia, si è fatto male anche un altro lì, mi sa, Højlund, l'ho visto a terra ritoccarsi. No,
0: Andre, scusami.
3: Si fa male pure Højlund.
0: Hai detto a un certo punto che c'è stato un gol?
1: No, prima diceva la sovrimpressione, era comparsa in sovrimpressione la rete di Suarez su rigore per lo Sporting nel Galatasaray. Pensavo si riferisse sia a quello.
5: No, erano statistiche sul Napoli. Dentro,
2: assolutamente. Va bene, se siamo d'accordo, caro il Gimano, ciao.
6: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Carol G, Manu, ciao, viajando por el mundo alle 22:26
1: e anche poliglotta
0: 102.5. Noi dire Champions League, Nicolò.
2: Siamo al 65esimo, regge per adesso il risultato al Maradona 0-0, non è una bellissima partita, dobbiamo dirla, quella tra Napoli e Arsenal, soprattutto quella giocata da parte del Napoli poco fa, un passaggio totalmente sbagliato, andato a finire in tribuna del più tecnico della squadra, De Bruyne. Questa è un po' la fotografia del secondo tempo, soprattutto del Napoli, perché alla fine del primo tempo qualcosa la squadra di Allegri aveva prodotto, nel secondo sembra essersi racchiusa completamente in se stessa, nella propria metà campo, a cercare di difendere questo 0-0, che forse accontenterebbe il Napoli a questo punto per come è andata la partita, dato che l'Arsenal si è mangiata almeno 3 gol, ma insomma è lunga, l'Arsenal ha iniziato a spingere un po' di più, è vero che il Napoli si difende con tanti uomini, ma insomma dai e dai, come si dice, prima o poi il gol potrebbe arrivare.
3: Come Steffi? Come?
4: Dai e dai e le cipolle diventano aie, mi pare si dice, sì, qua a Roma.
0: Certo, è vero, certo.
3: No, te la spieghi, visto. Simo, visto che la
5: no,
3: conoscevi.
5: Francamente non stavo ascoltando Stefano. No.
4: Ah, grazie, grazie. È troppo concentrato a seguire la partita.
3: No, non credo, non credo.
0: È vero, si scherza, Stefi TVB. Quindi, stavamo dicendo, un Napoli comunque che ci sta convincendo, dai ragazzi.
3: No, no, ma è veramente incredibile, è un cretino. Ma io raga, non so.
4: Non segue neanche la partita.
0: No, un Napoli che comunque allora, contro dai, una squadra molto un forte, dai.
1: Sì, sì, ok. Allora, tra quelli che sono entrati, devo dire, Favasuri ci sta piacendo.
3: Sì, molto. Sì.
1: Questo ragazzo comunque all'esordio assoluto col Napoli, in Champions League, eccetera, eccetera, almeno ci mette un po'. Vergara male, pessimo approccio.
6: Vergara si è un po' spento nel Fulvio. Sì. Dopo l'esordio l'anno scorso, 3-4 partite, ti ricordi? Sì. Che aveva lasciato.
3: Faceva
6: tutti...
3: un altro ruolo, Andre. Giocava
1: sì,
3: dove dovrebbe giocare.
1: Complicato, adesso
3: cioè,
1: è complicato
3: esterno, per lui, Poi sai esterno. Che Allegri si inventa un po', no? Alle volte questi cambi. Di ruolo per i giocatori in questo caso
6: sì, però se sei forte forte dove ti mettono la differenza
3: prova a mettere Zidane in porta, vediamo se è la stessa cosa, insomma, non credo io con no, Totti in difesa non credo che sia così, no?
1: No, ma avete ragione tutti e due. Vergara per esempio di Milano qualcosina di buono l'ha anche fatto, però nell'insieme poi è stato sostituito, questa sera non è entrato bene, dicendo questo non è che Vergara è scarso, semplicemente ti aspetti qualcosa in più.
2: Qua. Sono stati due cambi anche per l'Arsenal, comunque, perché sono entrati Solis e Bruno Guimaraes, sono usciti Eze e Merino, insomma, per rendersi conto anche della qualità di chi fa entrare l'Arsenal e chi fa entrare il Napoli, con tutto il rispetto ovviamente per Favasuli e Vergara, però insomma
3: no, però
1: almeno due ragazzi
3: tutto questo,
1: italiani
3: la lettura no, che fatto, Palmieri ha fatto della partita è il no, Napoli ci sta convincendo.
1: Vabbè, siamo ragazzi Palmieri dai.
3: Cioè, credo che nemmeno Steffi sia convinta da questo Napoli, vero Ste?
4: No, pensavo che neanche io sarei stata in grado di fare un commento del genere.
1: Ovviamente no.
0: Ragazzi, ma l'Inter ieri va convinto, ma comunque ha perso 2-1. Cioè, no, infatti è inutile che fate i brillanti.
3: Io lo faccio, io quello che.
4: Il ritmo della partita era sicuramente molto più alto.
3: È vero.
0: Ho capito, Stefania,
3: oggi.
0: Che era più alto il ritmo, ma l'Inter in questo momento è comunque a 0 punti.
1: Capito,
0: nel tabellone.
1: L'Inter ha giocato a pallone.
3: Buttare le cuffie e battere.
0: Cioè, ragazzi, adesso non stiamo qua a fare le polemiche veramente da passport. C'è chi vince e c'è chi perde. In questo momento stiamo pareggiando.
3: Su questa cosa sono d'accordo, visto che ieri abbiamo parlato con Andrea e Paolo che erano con noi, anche un parere da parte di Nick e Fulvio. Sì. Ieri l'Inter ha fatto una buona partita, ma ha perso. E giustamente Andrea e Paolo hanno detto: esce dal Bernabeu a testa alta. Io ho detto: non lo so, non sono convinto
6: che è un
3: di questa
6: po' tipico
3: lettura.
6: Dell'Inter.
3: Non sono convinto di questa lettura, perché secondo me è una grande squadra, una partita del genere non può essere contenta di averla persa, ma avrebbe dovuto almeno pareggiarla. Voi cosa ne pensate?
2: Attenzione, l'occasione per l'Arsenal, ecco. Con Solis appena entrato, la palla sbuca sul limite, proprio sul dischetto dell'area di rigore, sparata però in curva. No, io dico che questo è un discorso che sull'Inter ripetiamo forse da un po' troppo tempo, cioè in Europa è vero che l'Inter ha giocato comunque 2 finali, non dobbiamo dimenticarcelo, ma ecco, quei tipi di errori che non puoi permetterti di fare in Europa possiamo aspettarcelo magari da una squadra come il Como, che è esordiente in questa competizione, da una squadra meno esperta rispetto a quella che è l'Inter. Poi se andiamo a guardare i singoli, chi ha sbagliato? Bissek, che non è proprio un esperto della Champions.
3: Beh, Jones ha sbagliato. Jones
2: anche. Martinez, che è la prima stagione da titolare con l'Inter. Quindi poi di fatti sono stati due errori super personali che hanno mandato poi l'Inter, che hanno compromesso la partita. Però poi se dobbiamo andare a guardare le occasioni, quello che ha creato l'Inter, come ha giocato e chi ha dominato la partita per lunghi tratti, è stata l'Inter, quindi non, come si fa a non dire uscita a testa alta? Secondo me sì, cioè non credo che abbia giocato una brutta partita.
3: Io per carità non dico questo, però secondo me se si continua a pensare che perdere anche contro un Real non scintillante, che comunque non ha giocato ieri, perché ha avuto tre occasioni, sì, ma Real non ha giocato, perdere e dire siamo felici della prestazione.
6: Non ha giocato, che ha fatto quattro parate, una più clamorosa dell'altra.
3: Sì, però il Real non ha giocato, ha giocato in ripartenza, è stato un brutto Real.
5: Però Martinez poi ha fatto veramente, come dice Andrea, delle partite incredibili.
3: Anche Courtois. Volevo un paio di Fulvio.
6: Guarda che Calafiori.
4: Infatti stavo dicendo, il messaggio non lo leggerà mai, ragazzi, sta pure per entrare in campo.
3: Ti risponde stanotte alle 3.
1: No, a me ti risponde in pochissimi secondi.
3: Manda foto.
2: Davvero malesse.
6: Manda foto, esatto.
1: Tra l'altro, quei due errori però non sono stati errori, sono stati orrori.
6: Orrori.
1: Sì. Dai, proprio anche quello di Bisse, che è inguardabile, la stessa palla pessima di Jones, eccetera. Non mi piace l'idea. Allora, sono d'accordo che l'Inter abbia comunque dato una buona prova, e questo resta. Però l'idea di essere felice di una sconfitta mi disturba.
5: Bravo.
1: Questo soprattutto per i forti. E l'Inter è forte.
3: Molto forte.
1: Ma Chivo infatti non era contento.
3: Chivo
1: ha fatto ha messo la maschera di quello che non deve giustamente attaccare il portiere e gli errori, ma in sé
2: anche perché poi nero. Martinez ha salvato due gol praticamente. Quindi comunque ricordiamoci che poteva finire anche un po' di più a poco quella partita. Però ecco, sicuramente non erano contenti di aver perso, però se dobbiamo analizzare il bicchiere, come si suol dire, mezzo pieno, l'Inter la prestazione almeno l'ha fatta. Cioè il Napoli magari oggi esce con uno 0-0 rubato.
5: Certo.
2: Chi è che è più felice, l'Inter o il Napoli? Non lo so, forse il Napoli perché ha un punto in classifica, però a livello di prospettiva futura l'Inter ha qualcosa su cui lavorare. Il Napoli sembra che debba sempre trovare la chiave giusta.
6: Non vogliamo invece parlare di Raimondo del Frosinone?
3: Grazie,
2: quattro gol in tre partite.
6: Quattro gol in tre partite, voglio dire, non ne parla nessuno.
3: Bravissimo il nostro Raimondo. Ci siete tutti d'accordo? Siena Spyro e poi torniamo con Napoli Arsenal ancora ferma sullo 0-0.
1: Ma magari.

0: Siamo a Spyro su RTL 102.5.
1: Era nell'aria, si è sbloccata la partita al Maradona e l'Arsenal a passare in vantaggio 1-0 sul Napoli al 75esimo minuto dopo un'azione davvero da 70-80 tocchi per l'Arsenal. Alla fine 1-2 Odegaard, Havertz, anzi Zolis appena entrato, e poi il gol lo devi fare da lì perché con il sinistro di prima lascia partire veramente una saetta che viene anche toccata da Milinkovic-Savic, la palla poi bacia il palo e finisce in porta. Gol quindi del capitano dell'Arsenal che porta, dobbiamo dirlo, meritatamente in vantaggio i suoi. Numero 8, gran gol di Odegaard, Napoli 0, Arsenal 1.
2: Gran gol, ragazzi.
3: Un missile. Bellissimo, gol bellissimo.
2: Ma bellissima la manovra, tutto.
4: Sì, è la prima bella azione dell'Arsenal in una partita.
2: No, beh, ragazzi, dai.
3: Ma non
2: io
3: è vero,
2: l'ho detto solo 0-0, dai. L'ho detto solo 0-0. Non aspetto di prendere gol per dire ciò che è evidente. Allegri non può allenare.
0: Adesso, adesso
2: no, no, ragazzi, ragazzi, poi se volete io sto qui, vi racconto la rava, la fava. L'Allegri in questo momento non può allenare.
3: Non può allenare.
2: Non può,
3: ma
2: allenare,
3: possiamo mettere
2: non può allenare perché è un allenatore del XX secolo, sì, proiettato, sì, in un calcio che non capisce. Oh, adesso toglie Højlund, adesso, sì, capisci, ed entra Luca.
3: E io
2: ritengo, ritengo che ci sia un limite.
3: Sì. Allora, scusate, al nostro titolista regista, il nostro titolista regista che credo nelle vesti di Cristi Alberton questa sera, puoi fare la breaking news sotto delle parole di Fulvio? No, possiamo farla.
2: Io l'ho detto solo 0-0, non aspetto.
0: Fulvio, vuoi andare via come con l'Italia?
3: Giusto, no, mi dicono che ne hai dette già 3 o 4, Fulvio. Mi dicono un uccellone, ma ha detto che ne hai dette 3 o 4.
4: Però
3: quindi
4: questa,
3: bisogna fare questo, scorrono.
4: Queste però io,
3: il rullo.
4: Cioè, uno lo può provare anche a difendere, no? Anche pubblicamente.
3: Sì. Però ribadisco, questi c'hai di giocatori, non è che.
4: No, però aspetta, Andre. Adesso effettivamente sei sotto di un gol. Voglio dire, mancano quanti
3: Messo
4: minuti
3: Luca.
4: Mancano? Non vedo il minutaggio.
1: 13.
4: Mancano 13 minuti, togli Højlund. Højlund, che è l'unico attaccante buono che c'hai.
2: Poi magari Luca ne fa due, ma siamo come dire alle pie illusioni.
4: Aglio, Højlund e peperoncino.
0: Vabbè, bellissima, Nick. Sai che ti dico?
5: Scusate, dopo questo.
0: Brava!
3: Brava! Brava! Bravissima!

0: No, questo è poco ma sicuro, il fatto che non ci abbia convinto. Siamo arrivati ormai all'80esimo minuto, l'Arsenal è passata meritatamente in vantaggio 1-0 con un gran gol di Odegaard sul Napoli, e commentando anche nel fuori onda, insomma, il Napoli non ha reagito minimamente dopo il gol, comunque continua a fare possesso palla l'Arsenal, anche a livello di baricentro è molto molto, continua ad essere molto molto basso il Napoli di Massimiliano Allegri, e quindi rimangono un po', no, i dubbi su questo allenatore, su come faccia a giocare le squadre, se sia ancora adatto al calcio moderno. La risposta probabilmente è no, e si stanno convincendo praticamente tutti, però qualcuno lo continua a chiamare, ragazzi, ci ha creduto.
1: Abbiamo visto quattro partite del Napoli stagione, sono state quattro partite totalmente diverse. Devi anche ammettere, riconoscere che comunque
2: ha vinto solo col Genoa con un gol che fa,
1: però ha giocato con il Como, con l'Inter e con l'Arsenal, non è che ha giocato contro Mimmo, Pippo e Topolino.
2: Ma cioè, ho capito con chi deve giocare.
1: No, però, no, scusami Andre, però se giochi con tutto il rispetto per il Genoa, tutto. Però se avessi giocato contro Genoa e Frosinone probabilmente staremmo parlando di un'altra, e il Monza anche, sì, certo, staremmo parlando di un'altra cosa.
3: Quindi stai dicendo che questa è una squadra che può arrivare decima.
1: Sto dicendo che è una squadra in costruzione, che poi ha avuto anche dei problemi, come sappiamo, a mercato, infortuni. Comunque stai giocando senza McTominay, che è il tuo forse miglior giocatore in rosa, possiamo dirlo così, credo.
0: Comunque non discutiamo i risultati, perché ci può stare perdere, come dicevi, sia con Arsenal, Inter e Como. Il problema è proprio quello che mostri in campo, perché con l'Inter è vero che era in vantaggio due gol, ma appunto a maggior ragione una squadra di Allegri in vantaggio di due gol, non so quante volte si sia fatta rimontare nella storia, eppure ci è riuscito.
1: Però l'Inter è stato un Napoli offensivo che ha attaccato, che poteva vincere la partita, se Anghissà avesse avuto
0: per quanto tempo nella partita.
1: Se Anghissà fa quel gol, Fulvio, no? Quel gol contro l'Inter,
3: ma ci mette l'altro piede. La qualità del gioco non è che cambia se Anghissà segna.
1: Questi comunque sono vice campioni d'Europa e sono campioni di
3: Premier
1: League.
3: Sì, ma sono andati, te l'ho detto nel primo tempo, sullo 0-0, sono andati al 50, massimo 60%. Stanno
1: ma vincono 1-0, non è che vincono
3: 1-0 perché non se ne sono mangiati tre sotto porta nel secondo tempo del Napoli. Poi, se vogliamo raccontarci favolette,
1: no,
3: è il secondo tempo imbarazzante.
1: Ma poi volevo difendere
3: Max. Quello che vogliamo, ma
4: anche io
1: volevo difendere Max.
4: Io sono, secondo me rimane un ottimo allenatore. Io alla Juve
1: non voglio più difendere Max, se lo dicevo no, Albieri, sai, non posso essere d'accordo. Ma io non dico che è un buon allenatore, però
3: è stato un grandissimo allenatore, ma ci mancherebbe altro, i risultati parlano per lui, ma in questo momento sembra fuori dal tempo.
4: Trovami un allenatore per il Napoli giusto oggi, Fulvio, dai.
3: Non lo so, ma guardate.
2: Fabregas.
0: Fonseca, no, di quelli liberi, per un ipotetico esonero di Allegri, chi mettiamo?
2: Guardiola.
1: C'è Pioli.
3: Ragazzi, ma perché adesso, se domenica il Napoli non batte il Bologna, no? Secondo voi non si pone il problema? Non si pone per un solo motivo, poi ballano 6 milioni netti l'anno, e che come fai a esonerare uno che guadagna tanto? Non esiste.
1: Ma magari si riprende.
4: Ma io vorrei un degno sostituto di Massimiliano Allegri al Napoli, per favore fate dei nomi.
1: Guardiola.
4: No, qualcuno che il Napoli si possa permettere.
2: Pioli.
4: Pioli?
3: Sì, ma ripeto, non può essere licenziato perché
4: ma Pioli è meglio di Allegri sulla panchina del Napoli?
3: Per quello che stiamo vedendo in questo momento, sì.
1: L'ultimo Pioli che abbiamo visto non è stato un grande Pioli. No, io sono legatissimo a Stefanino perché da cuore rossonero, però posso dire l'ultimo Pioli della Fiorentina non benissimo, raga.
2: Buono c'è da dire che dovesse allenare il Napoli, non ci sono derby, e quindi almeno sotto quel punto di vista.
1: Vero, questo è vero.
0: Questo è assolutamente vero.
4: Vabbè, Nicolò, dai!
1: Vabbè. Vediamo.
0: Mancano 7 minuti alla fine, il Napoli
3: magari
0: ci sta provando.
3: La raddrizza.
0: Si è affacciato nella metà campo dell'Arsenal con un fraseggio abbastanza sterile. Adesso è l'Arsenal che si difende in 11 dietro la linea del pallone, il Napoli che cerca di passare. L'1-2 con Vergara che forse subisce fallo, non secondo l'arbitro, allora riparte l'Arsenal. Attenzione, un contropiede clamoroso perché 2 contro 1 dell'Arsenal sul Napoli. Madueke davanti alla porta, è da solo. Madueke, la parata di Milinkovic-Savic, la palla ritorna lì, ancora Madueke. Milinkovic-Savic è per terra, la palla dietro per Solis, ribattuta da Marin, clamoroso. Il Napoli si salva 3 volte e poi Vergara riesce a portare il pallone fuori dall'area di rigore. Gol mangiato, l'ennesimo dell'Arsenal. Intanto terra c'è un giocatore dell'Arsenal, penso sia Konsa, forse Luca ha tirato una gomitata a Konsa, ecco. Penso che si stia verificando questo, ora ci manca solo la stupidaggine di Luca da palla lontana,
3: è andato bene,
0: e abbiamo fatto
3: bene.
0: Run plan.
3: Andato bene.
1: Va bene, raga, allora, visto che tra poco seguiamo il finale della partita, Artifice, Swag Music e poi torniamo.

0: Artifive, Swag Music, RTL 102.5, gli ultimi minuti di Napoli Arsenal.
1: Sarebbe veramente interessante avendo
2: e attenzione
1: qui...
2: perché il Napoli in zona d'attacco all'87esimo minuto. Ah, l'imbucata per Neres davanti al portiere. Neres stava per toccare il pallone davanti a Raya, però si frappone fra palla e portiere, un difensore dell'Arsenal, facendo ripartire l'azione dei suoi con Kai Havertz, che però è da solo contro tutta la difesa del Napoli, fermato proprio da Marin. E adesso c'è Luca in pressione su Odgaard, recupera il pallone Luca, che poco fa è stato ammonito per una gomitata ai danni di Konsa. Qui subisce fallo Luca, la miglior cosa che potesse fare. Quindi 88esimo minuto, calcio di punizione per il Napoli, che è sotto 1-0 in casa contro l'Arsenal. Due minuti alla fine, poi sarà recupero.
1: Però dicevo che, visto che abbiamo appena ascoltato un pezzo di musica contemporanea, no? Anche uno spaccato della nostra lingua contemporanea, avendo qua un grande cultore dell'italiano come Fulvio Giuliani, fare l'analisi del testo di Swag Music, anche solo per farci spiegare che cosa dice Artifive, dicendo pago i miei soci.
2: Attenzione, De Bruyne dentro il pallone, occasione clamorosa per il Napoli all'89esimo minuto. Troppo altruista qui De Bruyne, che si era ritrovato un po' defilato, ma comunque con lo specchio aperto, pronto per tirare con il sinistro. Poteva fare qualcosa di meglio.
3: Dentro
2: non ha tagliato nessuno, questo è vero, ma De Bruyne, secondo me, qui uno come lui deve prendersi la responsabilità di tirare in porta.
1: Però che mestiere, raga, che mestiere fa Luca?
3: Però
1: deve tagliare e deve buttarsi lì.
3: Ancora una volta avete ragione entrambi. Niccolò ha ragione. Deve tirare soprattutto perché al centro c'è Luca.
4: È vero. L'ha messo lì apposta, magari.
3: Sì, però chi è che ha tolto Højlund per mettere Luca? Detto il paracarro.
1: Salutiamo il signor
2: Massimiliano
1: Luca.
2: Di nome,
3: no,
2: Allegri di cognome, cioè,
1: ragazzi, Lorenzo, dai, il paracarro Luca.
0: Ma si può dire, ragazzi, adesso stavo guardando la partita, a parte tutto come è entrato Luca, no? Si può dire che Luca in alcuni movimenti
1: ricorda un primissimo
4: Bobo Vieri. Ma invece guarda, una bella considerazione,
0: lo vedi?
4: In età immatura,
1: ma è alto 2 metri, fa un altro sport, ma che state dicendo?
4: Ricorda, non c'entra niente,
1: forse perché era un po' forse la testa, però Bobo...
2: forse Peter Crouch

0: recupero, quindi 3:40 per le speranze del Napoli di pareggiare questa partita, ma speranze che insomma fanno per spegnersi.
1: Scusate, vediamo. La Iodice respira ancora?
2: Sì, sì. Respiro, okay. A fatica ma respiro.
0: Sta perfetto. Facendo qualcosa sotto al tavolo tipo dei magnifici.
3: No, cosa? Stefania, cosa? Stefania, che stai facendo?
0: Ragazzi, ma che cosa ho scatenato? Ma
3: gli animali. Scusate, è le 22:51 anche per noi, siamo deboli di cuore.
1: Mamma
2: no,
1: mia.
2: Ho detto che bisogna manifestare, quindi sto cercando di farlo a modo mio, no?
0: Infatti, Stefania, io credevo che stavi facendo qualcosa per il Napoli.
2: 4 minuti di recupero, ho detto magari facciamo il miracolo, invece no.
3: Come manifesti, Ste? Sotto al tavolo, come si manifesta?
2: Vabbè, ognuno poi ha il suo modo. Certo,
4: certo. Ma non interessa tuo.
2: Lo so, però anche un po' per scaramanzia non si dice. Di dirlo.
3: Ah, sì, brava.
1: Dai, gli ultimi minuti, però prima Miley Cyrus.
3: Non credo che facciamo in tempo, Palmieri. No, perché se la partita finisce.
5: Mancano tre.
3: Ma guarda che, ragazzi, è impressionante. Ma è impressionante.
0: Di fare un calcolo così difficile.
3: Cioè, io veramente. Sì. No, non c'è niente da esultare qui. Qui c'è solo da disperarsi. Lui ha deciso che, siccome manca un minuto, sentiamo un pezzo che ne dura tre per perderci il finale della partita che
4: per lasciare un po' di suspense, come diceva, ascoltava poi cosa
3: ma perché lo difendi? Perché
4: restano lì inchiodati all'ascolto della
3: perché
4: radio,
3: lo difendi?
4: Invece così restano dando questi non segni
3: era
4: cambio.
3: Più bella quella radio che integrale.
2: Dobbiamo un po' lavorarci sul napoletano, Salvatore.
4: Meglio così,
2: però.
4: Meglio così.
2: No, no, ti insegno.
1: Ecco qua.
4: Siamo lezioni private.
1: Lezioni private.
2: No,
3: lezioni private no. Assolutamente
4: no, lezioni private di gruppo.
2: Avremo di partite da seguire, quindi.
3: Oh, brava no. Steffi, brava Steffi.
1: Va bene, Nicolò, dai, portaci con te.
0: Intanto Massimiliano Allegri ha una camicia bianca completamente sudata che gli si vedevano quasi i capezzoli dietro la camicia.
3: Questa sì Alcaraz. Che è un'informazione interessante. Dici di più, come li aveva?
0: No, cioè, abbastanza rotondi, devo dire.
2: Abbastanza rosa.
1: Abbastanza rosa, diceva Iodice. Abbastanza rosa.
0: No, sai che alcuni ce l'hanno deformi.
4: Sì, violace.
0: Comunque, un minuto e mezzo alla fine, l'Arsenal in attacco. Odegaard dalla parte opposta. Zolis in zona tiro, una finta. Zolis con il destro, la parata di Milinkovic-Savic e poi Kai Havertz. 2-0 Arsenal.
2: No!
0: Fuori gioco, bandierina alta, niente, gol annullato.
5: Sì,
0: gol annullato.
5: Netto,
0: si rimane solo 1-0 per l'Arsenal quando manca ormai un minuto e 20 secondi alla fine. Milinkovic Savic chiede a tutti quanti di andare in avanti.
1: Gol
0: sappiamo
1: mangiato.
0: Che lui probabilmente. Magari. Palla lunghissima a cercare la testa di Luca che però salta circa 3 ore prima, infatti non prende la palla.
3: No, vabbè, però veramente, povero, cioè, cosa gli devi dire?
0: È la verità, la verità.
3: No, lo so.
0: Mi stavo strozzando in tutto ciò.
3: No, no, Nick, ci sei.
0: 3 minuti e 20 ci sono. Vai. Attenzione a Oliveira che qui, attenzione, sbaglia un controllo elementare che insegnano ai pulcini, forse anche ai piccoli amici. Non so se sapete che
5: come
0: no, i pulcini
5: sono figlio,
0: i piccoli
5: quindi,
0: amici.
5: I piccoli amici, giocano i piccoli esatto. Amici lui.
0: Ecco, questo stop nemmeno ai piccoli
1: no,
0: amici.
1: No,
5: ma Oliveira, ragazzi, Oliveira è un altro
4: cretino, Fulvio.
1: No.
4: È una squadra di
5: ragazzi. Oliveira col Como, l'avete visto?
3: No, per fortuna no.
1: Fermi perché io tra poco voglio sentire il riassunto di questo Napoli da parte
4: l'editoriale
1: di Fulvio.
0: Finisce qui dopo 94 minuti di strazio. Il Napoli perde 1-0 contro l'Arsenal. Il gol di Odegaard al 75esimo minuto con un tiro da fuori di sinistro. Terza sconfitta consecutiva per Massimiliano Allegri. Qualche fischio forse anche dal Maradona.
3: Vabbè, no, dai.
1: Grazie.
4: Tanto
1: dai,
4: 2-2.
1: Commenti a caldo che poi ci salutiamo. Editoriale Fulvio Giuliani a te.
5: No, c'è un problema enorme. Questa squadra non gioca al calcio. Non gioca al calcio, al di là della qualità indiscutibilmente superiore dell'avversario, un avversario in pantofole ha fatto al Maradona quello che ha voluto. Poi finisce solo 1-0 perché si sono mangiati 4 gol, perché sono stati distratti, poco concentrati, ma il Napoli non è esistito. Soprattutto nel secondo tempo, una prova di imbarazzante inferiorità tecnico-tattica che se ci fosse ancora un po' di voglia di ragionare in prospettiva, ma mi sa che al Napoli sono finiti i quattrini e quindi c'è un problema reale, concreto di sopravvivenza a certi livelli, si dovrebbe mettere mano. Il problema è che Allegri costa 12 milioni lordi l'anno e quindi è inconcepibile qualsiasi soluzione che non passi da lui. Quindi o si dà una svegliata oppure il Napoli si troverà in condizioni molto complicate ben prima di Natale.
3: Beh, comunque un messaggio pieno di entusiasmo.
4: No, a Napoli sono tutti a mani giunte lì in basso.
5: Ragazzi, poi, sai, ma sai qual è? Questo vale mica solo a Napoli.

0: a Roma, a Milano, ovunque. No. Moltissimi giornalisti che seguono le squadre non parlano, non dicono quello che pensano, perché sennò poi non entrano allo stadio.
1: Certo.
0: Oppure hanno problemi. Siccome noi non abbiamo questa problematica,
2: tu dici tanto, io non posso andarci lavoro, perché sono in onda.
0: No, ma facciamo un altro lavoro differente. Certo. Poi mi occupo di calcio per una porzione della mia giornata professionale. E questo è il calcio del Napoli di oggi. Poi, certo, se vogliamo raccontarci che questa è una grande squadra che deve battere l'Inter.
2: No, assolutamente.
0: Ragazzi,
2: no.
0: De Laurentiis ha detto: vinciamo la Champions League.
3: Sì,
2: cioè,
0: dai, su
2: alla
3: PlayStation.
2: Sì. Magari succede, raga, non succede, ma se succede,
0: come succede? Ha detto la festa del centenario, ragazzi.
4: Se succede, Andrea Giuliani, Fulvio Giuliani, fai il cammino di Compostela, tutto documentato con la divisa di RTL,
3: social di RTL.
2: Bellissimo, sarebbe molto divertente. Allora, grazie ovviamente a Fulvio Giuliani. A salutiamo dalla Turchia e vai a mangiare un kebab adesso, Andrea. Cosa fai?
4: Poi mezzanotte e mezza. Qua, mezza, ragazzi,
2: è vero, sì.
5: Sì, siete un'ora. A domani, però.
3: La famosa ora e mezza di fuso orario.
4: Perché al di là del Bosforo, di qua sono nella parte. C'è mezz'ora in più apposta per differenziarsi.
6: Ragazzi, certo, anche io vi ringrazio.
2: No, tu rimani qua. Nick, grazie mille. Quando i prossimi appuntamenti, giusto per...
3: Domani io sarò a Como per l'esordio del Como in Champions League. Tra l'altro sarà un evento storico per la città e per la squadra.
2: C'è il fuso orario anche lì?
3: No, lì non c'è il fuso orario, ma ho visto le previsioni, sono 18 gradi, quindi farà abbastanza fresco e pioverà. E poi ovviamente Andrea Salvati a Istanbul per Fenerbahce Roma.
6: Non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora.
2: Grazie ragazzi.
6: Grazie a tutti davvero, siete stati come al solito super. È stato bellissimo aver raccontato questa partita insieme a voi. E quindi Napoli-Arsenal, l'Arsenal che ha vinto in casa del Napoli 1-0. La suite 102.5 per Asher.
2: Lasciati quelle mani che te le stai massacrando, lasciati le mani, dai.
6: Con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, noi ci siamo fino alla mezzanotte anche al 36 del vostro televisore Radiovisione. A trapuego, che fuego.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid a 99 euro al mese

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Candia, in provincia di Ancona, sono le 23:02 minuti.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il calcio. Terminata Napoli-Arsenal, gara d'esordio dei partenopei in Champions League. Ce l'ha seguita per noi Nicolò Pompei. Buonasera.
4: Buonasera Tommaso. L'Arsenal vince 1-0 al Maradona contro il Napoli, quindi dopo le due sconfitte di fila in campionato contro Inter e Como, la squadra di Allegri rimedia un altro capo all'esordio in Champions League, contro, come dicevi, contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Un match giocato male dal Napoli, di grande sofferenza. Il Napoli ha difeso praticamente con attenzione durante tutta la partita, provando a ripartire. Qualcosa nel primo tempo ha creato, praticamente zero nel corso del secondo. Arsenal vicino al gol con Merino nel primo tempo, gran parata di Meret. Saka poi si divora il gol dell'1-0 nel primo tempo. Meret si infortuna nell'intervallo, entra Milinkovic-Savic, i Gunners continuano ad attaccare ma creano poco. Poi una conclusione dalla distanza di Ødegaard, bellissima con il sinistro dal limite dell'area, fissa il risultato sull'1-0, è il gol decisivo e quindi al Maradona finisce così. Napoli 0, Arsenal 1.
3: Grazie a Nicolò Pompei. Ora all'estero, momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente ucraino. Infine andiamo a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Da Venezia c'è la nostra direttrice Ivana Faccioli.
5: Ben tre oggi i film in concorso a Venezia, possiamo dire tre perle. C'è l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con una strepitosa Vanessa Scalera, una madre napoletana che deve trascorrere la vigilia di Natale a Milano con i figli. Alla memoria torna il capolavoro Parenti serpenti di Monicelli. Poi oggi è stato presentato il film Dau, su un fisico che arrivò a concepire l'atomica per l'URSS. Le polemiche della vigilia su avere un regista russo in concorso, Ilya Krasnyansky, erano del tutto pretestuose. Infatti il regista ha rinunciato alla cittadinanza russa, la pellicola non è una produzione di Mosca e soprattutto l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. È un film impegnativo, un avviso per gli spettatori, dura 3 ore e mezza ed è stato girato dal 2008 al 2024. Infine in concorso la Francia del regista Stéphane Brisé, che dopo la trilogia sul mondo del lavoro con Vincent Landon riporta qui il tema e l'attore con Un bon petit soldat, protagonista l'italiana di grande talento Alba Rohrwacher, che interpreta una direttrice delle risorse umane costretta a scendere a compromessi.
3: È tutto, ora il traffico.
2: Via radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia ed Emiliano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 1 chilometro di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la strada statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare in autostrada a Caglianello. Ed è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 23:06, RTL 102.5, la suite. Buonasera, bentrovati. Buon mercoledì 9 settembre 2026. Meno due il weekend. Giornata staccionata. Si scavalla.
8: Opla!
7: Buonasera Nicolò Giustini.
8: Non esiste la Switch 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e per fortuna senza di

0: Lei, Stefania Iodice.
1: Olè, olè, tutte e tre insieme fino alla mezzanotte, quindi voi lo scavallo è con Opla, io facevo...
0: No. Dice l'Opla qua. Perché
1: l'importante è conoscere le regole del gioco.
0: Sì, entro la fine dell'anno andremo tutti e tre a vedere i cantieri insieme, con le mani, giunte dietro la schiena.
2: Volentieri, abbiamo raccontato una bellissima partita. Una mediocre partita,
1: ma neanche
2: una brutta partita. Va bene, ci prendiamo la responsabilità. Una brutta partita da Napoli Arsenal. Noi ci siamo fino alla mezzanotte. Grazie a Manuel Bell e Cristian Alberton in regia, anche per prima. È ovvio, ripartiamo con Gianna Nannini.
0: Sì,
2: meraviglioso.
0: Però prima c'è anche la sigla.
2: Errore.
0: Dai.
3: Sarà io e te a così. Sarà per sempre sweet.
2: Me la scordo sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Sia quel che sia, alle 23.13 su RTL 102.5 nella suite fino alla mezzanotte con Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi appunto fino alla mezzanotte, forse l'avevo già detto. Stefania, sì, allora!
1: Allora, visto che ogni tanto vi piace trovare delle ricerchine, questa sera ne ho trovata una doc per te, Simo.
0: Oh, bello!
1: Ci stai?
0: Sì, sì, ascolto volentieri.
2: Io se volete vado a casa. Se...
1: No, ma ascolta perché poi i pareri anche degli altri sono importanti. Chi tradisce una volta tradisce ancora, questo è quello che dice lo studio. A quanto pare c'è un risultato: chi ha avuto rapporti sessuali con una persona esterna alla propria relazione risulta circa 3 volte più propenso a ricadere in un tradimento rispetto a chi invece non ha mai tradito.
0: No, perché
1: confermi?
0: No, per niente.
1: Oh, no.

0: I Can Wait alle 23:20 RTL 102.5 la suite. Attenzione, perché domani, Steffi, che succede?
1: Annuncio importante: domani alle 15 in The Flight verranno a trovarci Giorgia, la conduttrice di X Factor, e tutti i giudici, perché proprio domani inizierà la nuova edizione di X Factor, che seguiremo molto da vicino, no?
0: Yes, RTL 102.5 è la radio di X Factor anche quest'anno, e lo sappiamo che voi già non vedete l'ora, perché ce lo scrivete: X Factor alla radio sarà uno spettacolo. Ste, preparati.
1: Ah, non vedo l'ora, guarda, anche di scoprire tipo Irama che tipo di giudice potrà essere.
0: Non lo scoprirai, capito? Nel nostro programma, te lo dico.
1: No. Ah, no.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
8: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: No, il Gallagher alle 23.30 su RTL 102.5 nella suite. Dove eravamo rimasti? Scusate, no. Mi sono perso un filo.
1: Beh. No, più che altro lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
2: Che
1: anche
2: cosa?
1: Se sarà stata una notizia già commentata di questa ipotesi, no? Che ci auguriamo possa essere vera, degli Oasis a Roma nel 2027.
2: Sì, magari. Noi ce l'auguriamo, nel frattempo ci cuccheremo volentieri il loro documentario. Vero. Che è in arrivo su quella piattaforma, credo che fa
0: Dudum.
2: Bravissimo. E quindi insomma vedremo, c'è stata la premiere a Londra, oggi credo anche in Italia, quindi grande hype per Don't Look Back in Anger dovrebbe titolarsi. Novità

0: Elisa con Labyrinth alle 23.38 su RTL 102.5. Nella suite abbiamo ascoltato, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la nuova di Marre Guè. Casini, ci è piaciuta? Vogliamo dare pareri e commenti su questa canzone? Se anche in regia hanno voglia di intervenire, lo possono fare.
1: A noi è piaciuta, è divertente. L'inizio di qualcosa, sappiamo che questo è un anno importante per loro. Andremo all'ippodromo? Ovviamente no, a vederli e sentirli? Ovviamente no, perché saremo in onda.
0: No, non è vero, questo weekend.
1: Potremmo andare allora.
0: Due date volendo si potrebbe andare.
1: Se non piove. Perché tra l'altro, a proposito di ippodromo, oggi, causa maltempo, è stato annullato il concerto di Emma.
0: Sì.
1: Che però in mezz'ora ha trovato subito la data alternativa, che sarà quella di martedì 15 settembre. Ha detto chi ha già acquistato il biglietto, ovviamente lo potrà tenere e riutilizzare proprio per la stessa data.

0: Abbiamo fatto bam bam, o meglio ci speriamo, Camila Cabello e Ed Sheeran alle 23.46 su RTL 102.5 nella suite. Da qualche giorno che non stiamo facendo l'half an hour del
1: Nick. Questo per fortuna, sì. Però vi racconto questa cosa perché abbiamo sfiorato un'impresa con l'Ital Basket femminile ai mondiali, gli ottavi di finale contro l'Australia. Sotto di 26 ad un certo punto al terzo quarto, lì le nostre azzurre hanno

0: Ha fatto una rimonta incredibile per arrivare praticamente in parità sul 77 pari. Poi purtroppo l'Australia, che è una squadra fortissima, ha vinto 82-80, quindi l'Italia saluta il mondiale ma a testa altissima. In questo caso mi sento proprio di dirlo,
1: nonostante la sconfitta. Che bello.

0: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, alle 23.54 su RTL 102.5 nella suite. Abbiamo visto anche in televisione proprio il suo concerto che ha fatto al Circo Massimo.
1: Sì.
0: Mi è proprio piaciuto, perché a volte sono usciti anche, spesso sono usciti dei meme sui social, quando il malessere sta malesserando.
1: Povero, ormai gli hanno affibbiato questa immagine, secondo me è esatto. Un bravo ragazzo, poi ognuno ha fatto i propri errori nella vita, no?
0: Bravissima, no, brava parole sa, Stefania, senti che mi hai detto. Ognuno nella vita può fare i propri errori e poi si chiede scusa. Nicolò impara dalla Steffi.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice, a te!
1: E allora, con il nostro Millennium Hit torniamo nel 1977. Il brano che stiamo per ascoltare è un brano di Donna Summer, scritto insieme a Giorgio Moroder. Cosa parla di questo brano? Una roba della quale magari vi può interessare,
0: sì?
1: Una cosa
0: dici,
1: che vi può interessare.
0: Dici.
1: È un po' mood nostalgia, perché racconta il primo incontro fatto con il proprio amato o la propria amata, un incontro fatto di champagne, di candele, una cena romantica e poi, insomma, il dopo non ve lo devo mica raccontare.
4: O no? Poi è arrivato champagne per brindare un
1: quello
4: incontro.
1: È un altro
4: no,
1: cantante.
4: Era un'altra.
0: Mannaggia, nostalgia canaglia, come direbbe qualcuno. Donna Summer!
4: I remember yesterday.

0: Donna Summer, I remember yesterday. Alle 23 c'è cosa?
1: Cosa?
0: Allora, però siamo tutti calmi,
1: No, io no, perché ho sentito un credo di aver sentito un'interferenza.
0: I remember yesterday.
2: Com'era il titolo?
0: No. 9 alle 23:58 su RTL 102.5 nella suite, poi un giorno quando
1: stasera
0: torneranno anche tutti gli amici.
1: Con...
0: No, questo è bitter.
1: Questo è bitter.
0: Quando torneranno gli amici della suite vi presenteremo dei personaggi incredibili, tipo un artista che noi seguiamo con grande attenzione che si chiama
1: 9
0: e sta uscendo tra l'altro con una canzone incredibile.
2: Sì,
0: te lo presenteremo, anche perché è un bellissimo ragazzo.
1: Bel fregnetto.
2: Allora.
0: Sì. Allora, domani però noi, a prescindere da questo, ci ritroviamo perché abbiamo altre due partite da seguire, così Nick?
1: Vero, 18:45 noi dire Champions League per Fenerbahce Roma e invece domani qui con noi tre a partire dalle 21 seguiremo l'esordio storico del Como con una città in subbuglio perché domani Como Lipsia per la prima storica in Champions League, ma noi ringraziamo
0: Stefania Iodice.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: Tu sei la nostra Champions League.
0: Ringraziamo anche in regia Cristian Alberton.
1: Grazie Cric Rock.
0: E detto Casini come la canzone di Guè Marra, la sua nuova preferita, Marra è bella.
1: Buonanotte, a domani che anche a Sarzana, in provincia di La Spezia, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. A Squinzano, in provincia di Lecce, si sono svolti i funerali di Lorana Isceri, la donna lanciata nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A1 in Toscana dall'ex compagno Massimiliano Mantiloni.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene perché l'altro non ci appartiene. È un passaggio dell'omelia di Don Vanni Visconti durante i funerali di Lorena Isceri, la 45enne di Squinzano in provincia di Lecce, uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Vella gettandola da un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Prendiamo un pezzo del dolore di questa famiglia, ha invitato il parroco celebrando i funerali nella chiesa Maria Regina di Squinzano, stracolma di parenti, amici, presenti anche 40 sindaci. Fuori molti cittadini hanno seguito la cerimonia attraverso un maxi schermo, fiocchi, rose e palloncini rossi nelle strade, un minuto di raccoglimento a Firenze sull'Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria e dalle 21 per ricordare Lorena saranno illuminati di rosso i monumenti del capoluogo.
4: Il premier israeliano Netanyahu passa al contrattacco sull'inchiesta di Haaretz, secondo cui gli Emirati lo avrebbero avvertito giorni prima del 7 ottobre 2023 di un maxi attacco di Hamas. Il premier smentisce e annuncia una querela contro il giornale e l'autore dell'articolo. Torniamo in Italia, la legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione. Resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28. Infine il calcio. Parte male il percorso del Napoli in Champions League. Nicolò Pompei.
6: Il Napoli incassa un'altra sconfitta dopo le due consecutive in campionato. Questa volta all'esordio in Champions contro l'Arsenal. Finisce 1-0 per i Gunners al Maradona, ma oltre al risultato ancora una volta è il gioco degli azzurri che lascia a desiderare. Pochi spunti, poca creatività, una squadra che sembra ancora senza idee. È stato un match di grande sofferenza per il Napoli, che ha difeso con attenzione provando a ripartire soprattutto nel primo tempo. Arsenal vicino al gol del vantaggio con Merino, gran parata di Meret, poi Saka si divora il gol del vantaggio. Meret si infortuna nel primo tempo, nell'intervallo entra Milinkovic, la squadra di Arteta quindi attacca schiacciando i padroni di casa nella propria metà campo, poi una grande conclusione dalla distanza di Odgaard fissa il risultato sull'1-0.
4: È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: A mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati, siamo noi in Ottamboli, signore e signori, la coppia della notte fino alle 3 con lei, ma chi sei? Vanessa Gray!
10: Ciao amici, ci siamo pronti per le prossime 3 ore, grazie. Saluto il nostro pubblico, ma buonasera, ciao. Buonasera, ma buonasera. Bonsoir. Anche a lei, Armando Piccolillo, come sta? Ciao. È pronto?
9: Tutto bene, siamo prontissimi come sempre a cavalcare. No, siamo sempre sul pezzo a cavalcare sulla via del tramonto, come
10: no, sulla via dell'infinito, oltre dell'orizzonte.
9: È oltre, però il tramonto io ci volevo andare a cavallo, capito?
10: Ah.
9: L'infinito è oltre, devi avere un'astronave, qualcosa.
10: Vabbè, oppure un jet privato, uno yacht, qualcosa. Vabbè,
9: ci accontentiamo, non vuoi tu animali? Va bene, ok.
10: No, no, va bene anche il cavallo, adoro i cavalli. Okay. 0225 1515, chiamateci in diretta subito, vi aspettiamo.
9: Se parliamo di animali, cominciamo con Animal di Cat's Eye. Namo!

0: incanto.
1: Tiziano Ferro, incanto, anche incarto, insomma, potrebbe andare bene.
2: Oppure,
1: no?
2: Scusa, anche incantato o incantata.
1: Incantato. M'incanta,
2: segnalita. Anche lei m'incanta.
1: Mezzanotte 11 minuti, temperature nord Italia sono scese un pochino, c'è un po' di pioggia, c'è un po' di quella roba lì che stavate cercando da un po' di giorni, da qualche settimana.
2: Sì, diciamo la verità, si sta da Dio, ma oggi sono stata colpita poi da dalla grandine, no, per fortuna no, però ho scoperto che c'è questo ragazzo originario di Padova che ha 21 anni che ha inventato un'app per capire proprio la geocalizzazione della grandine, quindi con una mappa integrata con la

0: community, e sono rimasta colpita perché uno pensa, chissà tutta la tecnologia che c'è dietro, quante persone, c'è una persona, un ragazzo di 21 anni, capito che bravo?
1: Ma certo, scusami. Vuoi sapere, io sono ancora più bravo, mi compro quella cinesata che metti sul cofano, sul tetto della macchina, che si apre così ad ombrello, e qui ti ho fregato, perché se grandina dove vai? E il ponte non c'è, e non hai il garage sul sottopasso, dove vai a ripararti?
0: Sì, ma come fai a aprire questo ombrello? Cioè, scusami, se sei in casa e non te ne accorgi, mica hop hop gadget, ombrello, apriti.
1: Ah, tu dici, cioè, vabbè, se, vabbè, cosa vuoi? Allora fai il pergolato sulla macchina.
0: Comunque,
1: scusa,
0: diciamo che quest'app si chiama
1: Evviva!
0: Ecco, no, si chiama Grandinometro, ok?
1: Grandi,
0: hai capito?
1: Okay.
0: Grandi!
1: Allora, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Backstreet Boys, Everybody su RTL 102.5 a mezzanotte 19 minuti. Andiamo da un nostro amico che fa il cantautore, ma è tristissimo questa
1: come?
0: Sera.
1: Come? Tony, cos'hai?
2: Vanessa, ciao!
1: Ciao, ah, vedi che ciao. Ti sento bello allegro.
2: Sì, sì, beh, sono in Sicilia,
1: Meno male.
2: È tutta un'altra aria, cavolo. Ho passato una splendida giornata, finalmente ho fatto riposo oggi. Va bene.
0: Scusa, di dove sei innanzitutto e che cosa fai in Sicilia?
2: In Sicilia sono qui a suonare, sono perché nel 2022 ero a Terrafini, Città del Mare.
0: Come no?
2: La stessa agenzia mi ha chiesto dopo, l'anno dopo di andare, mi ha chiesto ancora lì, solo che non potevo andare perché c'era mia mamma in ospedale, non potevo andare.
1: E quindi sei rimasto in Sicilia.
2: Sono tornato adesso, poi sono tornato nel 2023 in Calabria, sono andato e sono tornato quest'anno in Sicilia, sempre con la stessa agenzia, però
0: scusami, Tony, ma tu cosa hai fatto? Il summer tour? Cioè, perché un'agenzia del Nord Italia dovrebbe mandare uno che suona al piano bar nei locali o nelle piazze del Sud Italia?
2: Sei
0: bello.
2: È di Lecce l'agenzia.
1: Ah, quindi tu dici del sud. Ma no, sì, no, sì. Invece A, devi dire perché sono bravo. B, perché sono conosciuto.
2: Sì,
1: C, perché amo suonare.
0: E allora, Tony,
2: amo suonare. Sì, dimmi.
0: Dacci un assaggio di quello che sai fare. Prego, vai.
2: Allora, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi.
0: Adesso te la faccio io.
2: Gli applausi da Vanessa li accetto perché lei è una grande artista.
1: Grazie, Tony.
0: Devi sapere che Vanessa fa applausi a tutti, non solo a te. Anche se
1: no, ma Tony è bravo.
2: Se tu che sono bravo, lo percepisce, dai.
1: Cioè, si capisce.
0: Detto, guarda, io so fare le crostate alla marmellata, lei avrebbe fatto un applauso.
1: No, avrei detto mandale.
0: Capito.
1: No, è il contrario, avrei detto mandale. Vuoi cantare anche tu, Armando?
0: Quando sei qui con me, questa stanza no. Ma senti che la faccio grintosa in un'altra maniera.
1: Sì, guarda, sei proprio grintoso.
0: Ciao Tony.
1: Ciao Tony.
0: Addio.
2: Va bene, vi lascio.
0: Addio.
2: Va bene, ciao.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo da fare, Tony, non per altro.
1: Sì, e devo dire anche una cosa, che oggi la conduttrice Giorgia, tutti i giudici di X Factor saranno nostri ospiti dalle 15 in the flight. Ragazzi, ci siamo, X Factor è alle porte.
0: Corbezzoli direbbe qualcuno. Amici 02 25 15 15 chiamateci. Corbezzoli.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Måneskin, Baby Sad su RTL 102.5. Si parla insomma anche di loro perché pare, sembrerebbe che ritornino insieme e tutto cambia, anche gli Oasis, i fratelli Gallagher tornano insieme, insomma tutti che tornano, vecchi amori andati che tornano,
1: tutti possono ritornare, dipende tu che cosa vuoi fare, li vuoi far ritornare o quando la porta è chiusa, è chiusa.
0: Beh, non ritornano solo da... Bella questa.
1: No, dicevano litigo con le cuffie nuove, scusami,
0: anche io
1: con le cuffie nuove tutte colorate.
0: Va bene. No, stavo dicendo che non tornano, nessuno torna dall'aldilà, non è mai tornato nessuno dall'aldilà, mentre invece dall'aldilà tornano tutti. Va bene, queste cuffie insomma che non ti, ma...
1: No, vuoi adesso tutto ok, tutto
0: vuoi
1: a posto,
0: cocktail,
1: sì.
0: Cosa vuoi? Vuoi...
1: No, il cocktail no. Un ginseng, grazie, va
0: bene,
1: benissimo. Poi una brioche, magari più tardi, ancora è tutto perfetto. Comunque a proposito degli Oasis, visto che anche uno dei due era a fare un giro, non so se era uno, non so se era l'altro a Venezia.
0: A Venezia, entrambi.
1: No, io ne ho visto solo uno, la folla, sono in delirio.
0: Stiamo parlando degli Oasis,
1: incredibile.
0: Non stanno
1: proprio
0: parlando di Vanessa e Armando.
1: Beh, ovvio, nonostante il tempo passi, però c'è questo amore sviscerato per gli Oasis.
0: E fate benissimo, e c'è un amore sviscerato anche per Fred De Palma, e lo sentiamo con la sua novità che si intitola Ragazzino.

0: La Bonita su RTL 102.5 a mezzanotte e 38 minuti. Lei è la splendida Veronica Madonna Ciccone, insomma, criticata un po' di volte sia per il canto anche come attrice, però lei è stata ed è in cima al mondo, insomma,
1: infatti,
0: per tutte le figure dello spettacolo, alla grandissima.
1: E chi bisogna criticare? Cosa c'è da criticare, no? Quando arrivi così in alto puoi dire, non so, non mi piace quel modo di vestire, ma chi se ne...
0: Amore, hanno praticamente criticato Battisti, hanno criticato un sacco di, insomma, Mimì.
1: Ero io, amore? Mi sono spaventata.
0: Sì, a te, detto, amore.
1: Mi sono spaventata, scusa.
0: Non ti va che ti chiami? Non ti chiamo più amore, ti chiamo Gioia.
1: Cosa ti è successo stasera? Sei così dolce,
0: sono cambiato.
1: Sei un uomo diverso.
0: Oh,
1: ridatemi,
0: no, sì,
1: l'Armando di prima, ridatemelo!
0: Non mi arrabbio più, basta.
1: Ho deciso
0: di essere più buono.
1: Bravo, anche se ancora non è Natale, però ci piace,
0: esatto,
1: essere più buoni.
0: Ne abbiamo parlato altri giorni. Settembre è area di cambiamenti, quindi bisogna essere più buoni. Anche perché poi ti può arrivare il coccolone per una botta di nervosismo.
1: Ma speriamo, capito? Di no, cioè, ma anche no.
0: Ah, certo.
1: Comunque, area di cambiamenti, e bisogna partire anche dalla casa, quindi sistemare gli armadi, magari dare qualcosa in beneficenza. Io sono partita.
0: Basta, Grey, non ce la faccio più a sentire sta roba qua tua. Ogni volta che devi
1: però
0: buttare roba.
1: Ho iniziato. Dai, che sono a metà dell'opera.
0: Ma non è vero, c'è roba in casa, nei corridoi,
1: no,
0: per le scale.
1: Ho messo delle buste. Amici, anche voi come ve la cavate con i vestiti, con gli armadi, tutto a posto? Regalate qualcosa? Dica.
0: Facciamo un saluto a Marcella e Raffaele da Follonica.
1: Ciao.

0: Let march again. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci e un caffè.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Hola. Parruco!
2: Sì!
1: Va bene, era Pedro Capò, Calma Remix su RTL 102.5. C'è Max D'Aosta che fa anche lui, insomma, quella bella cosa che uno dovrebbe fare invece di buttarli. Come fa Vanessa? Cioè, raccogli gli abiti, li metti in una busta e li vai a portare...
2: A chi vuoi, a li doni, no? Magari in chiesa, dipende, poi ci sono tante associazioni. Anche Max lo fa e in più dona 15 euro al mese, è un'associazione molto importante.
1: E lo possiamo dire, Save the Children. Save the Children, bravi, bravi. E evitate, se potete, di lasciarli in quei cassonetti, no? È meglio che li portate, come diceva Vanessa, ad associazioni, in chiesa o persone che sono vicino a voi, purtroppo ce ne sono tante, che magari non si possono permettere di comprare tanti capi, no? Soprattutto che adesso che arriva l'inverno.
2: Sì, magari cercare un attimo, sì, vero, di informarsi, no?
1: Diciamo
2: a chi vanno.
1: Bene.
2: Ma sì, ma è anche bello. Poi io penso che quando fai del bene in generale, sì, cioè il bene torna. Dai,
1: esatto.
2: Ma facciamo del bene, dei bei gesti, piccolini anche, quando si trovano
1: dei
2: soldini. Prendeteli e offrite un aperitivo.
1: Prendete, mangiatele tutti, ragazzi, prendete, spendete. Domani andate al bar, prendetevi un caffè, dite che paga Vanessa, non c'è problema.
2: E certo, per un caffè, ma ci manca, magari tutta Italia no, ragazzi, però insomma, venite.
1: 8 milioni di ascoltatori.
2: Diventa appunto, per questo tutta Italia diventa un problema, ma un caffè non si nega a nessuno.
1: Esatto.

0: Bravi, Partenope, c'è la Brancale insieme con i The Colors, Merck & Cremont per l'esattezza. Mezzanotte 54 minuti, siamo in Ottamboli, Vanessa Armando e tutti voi al 378-378-1025. Vedo dei dolcini col sorriso e dei cornetti, il nostro amico Marione che sta lavorando al forno, e salutiamo tutti i panettieri del mondo.
1: Giusto, e salutiamo anche gli amici che ci inviano dei video che in qualche modo danno la prova che stanno ascoltando RTL 1025 anche dall'altra parte del mondo, perché tipo più uno è un prefisso che appartiene agli Stati Uniti, al Canada,
0: 0011.
1: Sì, sì, oppure Nord America, Caraibi. Sono andata a fare la ricerca per capire cosa fosse questo più uno in modo particolare. Quindi amici italiani che sono nel mondo e stranieri che sono in Italia,
0: bene,
1: ciao.
0: Beh, mandateci dei soldi, no, chiamateci.
1: Mandateci dei vestiti.
0: 02 25 15 15 non è il numero del kebabaro, ma è il numero per venire in onda con noi e ci raccontate quello che state facendo. Certo, è una bella emozione sentire la nostra radio RTL 102.5 oltreoceano in America, in un'altra macchina dove vedi quei camion, quelle cose lì americane.
1: Giganti.
0: Fa una bella impressione. Non so, vabbè, per chi non fa la radio, magari non può capire.
1: No, magari sì, dai. Va bene, amici, magari sì, o magari no, chi lo sa. Quanta musica bella vi proponiamo tutte le notti, tutti i giorni.
0: In the park.
1: Bravo, però più o meno l'hai fatta capire, eh? Chicago?
0: È lì. Sì,
1: com'è
0: esatto.
1: Che faceva?
0: Saturday in the park.
1: Vedi, no, era
0: anche...
1: meglio prima.
0: Vabbè, ciao.
1: Senza variazione.

0: Ole! Chicago Saturday in the Park su RTL 102.5, pochi secondi alla una, dove c'è già pronto Tommy Angelini per le ultime notizie. Saturday in the Park, vi fai venire in mente, insomma, i parchi americani, i parchi d'America che sono belli, curati, le cascate, o la festa.
1: Potremmo andare, non so, a fare vari parchi, andare a fare un giro nelle cascate. Quale? Cascate del Niagara? Quale cascate vorresti vedere?
0: Scusa, ti fai domande e risposte da
1: certo.
0: Solo.
1: Certo, no, è bello, no? Quando parli con te stessa, ma non sei mai da sola perché ci sono tutti i nostri ascoltatori.
0: Esatto, adesso però cose più serie, notizie, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Montegioco, in provincia di Alessandria, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Apriamo con l'estero. Momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente ucraino. Torniamo in Italia. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori della squadra mobile propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità. Nessun segno di colluttazione o elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. Sono sereno, sarebbe sbagliato raccontare adesso tutta la storia, ma credo che la conoscano tutti. Così Giovanni Malagò al termine dell'assemblea della Lega Serie B sulla vicenda della sua presunta incandidabilità alla presidenza della FIGC legata al mancato tesseramento in federazione. Infine il calcio, il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18.45 in Turchia, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con il nostro speciale Noi Dire Champions League. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ora tutte quante le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello in direzione di Napoli per un incidente tra due camion. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la strada statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la strada statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare in autostrada a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5.

0: 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: L'una e tre minuti, siete su RTL 102.5 con Vanessa Gray, ma chi sei?
2: E con Armando Piccolillo, lui sì che sappiamo chi è.
1: Sono io. Ciao. Cosa c'è?
2: È un uomo unico. È un amico fedele.
1: Che è un cane, scusa, più o meno anche un bel barboncino. Salutiamo Angie da Toronto, Vincenzo da Roma e tutti quelli che scrivono al 378 378 1025. Cominciamo!

0: la bellissima di Alfa su RTL 102.5 e l'una e 9 minuti. Siete nella seconda ora dei Nottamboli con Vanessa e Armando e tutti voi al 378-378-1025. Questi benedetti abiti usati, dove li mettete? Li regalate? Li portate dove riciclano materiali, dove poi diventano altre cose?
1: Anche. Oppure, se siete bravi, magari, o avete delle amiche e degli amici che in qualche modo se la cavano bene con la sartoria, si potrebbe dar vita a un nuovo abito, non so, dei jeans che non si utilizzano, magari si possono fare delle giacche, delle toppe, cioè si possono fare un sacco di cose, oppure pellicce che non utilizzate, ecologiche, potete fare qualcos'altro, no? Magari un collo ad una giacca, bisognerebbe però essere creativi, essere bravi.
0: Le sciarpe così che metti quando devi fare qualcosa di particolare, che ti vuoi travestire, no? Ciao, e fai la sciarpa, la cosa.
1: Vabbè, però bisognerebbe comunque in qualche modo
0: fantasia,
1: dare un'altra forma, però devi essere bravo, perché se non te la cavi bene cucire, se non hai la macchina da cucire, oramai comprare degli abiti, soprattutto per noi donne, è più semplice, trovi tante cose spendendo poco.
0: Che a me sarebbe piaciuto tantissimo cucire con la macchina da cucire, quella roba lì.
1: Guarda, ti regaliamo un corso per quando farai il compleanno. Inizio a fare una colletta.
0: Tranne l'uncinetto. L'uncinetto
1: non
0: due
1: ti piace?
0: Palle, quella roba
1: l'uncinetto non mi piace!
0: Perché non è che anche se sei davanti alla macchina da cucire, no? O stirare, non è che non alzi le mani e balli che sta canzone.
1: Ma come no? Certo, le puoi alzare le mani, oppure puoi muovere la testa.
0: O anche il basso ventre.
1: Sì, e vamos.

0: Forever, You and Me, Lighthouse Family, Haig su RTL 102.5 all'una e 18 minuti. E leggendo un po' di messaggi, Grey,
1: sì?
0: molte persone fanno quella roba che facciamo anche noi, cioè ovvero raccogliamo le robe che non usiamo più e che sono ancora in buone condizioni e li diamo, li consegniamo a insomma ad associazioni e persone che non possono comprare quel tipo di abito,
1: ecco.
0: Magari ognuno di noi lo fa a modo suo, anche in forma anonima.
1: Vero, anche in forma anonima, perché no, l'importante è fare qualcosa per gli altri, perché se poi scovi nel tuo armadio altro che cose che non metti da diverso tempo, cioè non è così, cioè trovi degli abiti con i cartellini, oppure tipo quel pantaloncino che avevi comprato che già ti stava stretto, che avevi pagato un sacco di soldi, che vuoi rimettere ma che non metterai mai, però
0: esatto.
1: L'avevi comprato, ancora c'ha l'etichetta.
0: Non me ne può fregare di meno, ma volevo dirvi una cosa.
1: Cosa?
0: In merito a... ho trovato una valigia dove c'erano tre pantaloni,
1: sì?
0: Due camicie, quattro magliette che avevo messo da parte.
1: E che avevi dimenticato?
0: Sì.
1: Cioè, ciao.
0: Raga, può capitare, capita.
1: Ma come se, cioè, sicuro capita. Quante cose avete ritrovato dopo diverso tempo, ma quando meno te l'aspetti, dici, ah, qui eri, ma non c'è te.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: L'amore suo e Davide Spigarolo si sono sposati di Bassano del Grappa.
1: Ma bravo, ci dedichiamo al gossip. Ma quando sei sposata? Ti ha invitato? Sei andato?
0: Siccome Francesca Michelin a me piace da quando ha fatto questa canzone, no? L'amore esiste, che poi è andata anche all'Eurovision Song Contest là, e ha fatto una bellissima figura. È una bella donna.
1: Con lei, però lì non ha portato nessun grado di separazione. In inglese, esatto. Bellissimo quel pezzo, e lo adoro.
0: E mi piace come donna, come cantante.
1: Ecco,
0: mi piace.
1: E poi lei suona anche diversi strumenti. Sì, cioè, poi ha fatto anche la direttrice d'orchestra, ragazzi. Ha fatto un sacco di cose. Sì? No, non me lo dire, non lo voglio sapere, no. Per favore. Cosa volevi dire?
0: Ma te lo voglio dire, scusami.
1: Cosa?
0: Che non sarai mai come Francesca Michelin.
1: Non ti posso fare brutti gesti. Sì, perché siamo in radiovisione, altrimenti sappi che ti avrei fatto un brutto gesto.
0: Ma scusa, la Michelin è la Michelin, dai.
1: E vabbè, ognuno ha il suo percorso, i percorsi sono belli perché sono vari.
0: Non bisogna essere gelosi.
1: Ma non sono gelosa assolutamente, anzi, Francesca Michelin è meravigliosa e live è sorprendente.
0: Volevo ricordare di non farci altri nemici, perché c'è Giusy Ferreri che già...
1: Ma non è vero, abbiamo fatto pace per te. Cioè, abbiamo mandato anche un video, ti ho mandato il video quando ero con Giusy Ferreri. Vabbè, brava. È entrata lei di X Factor e io no, e poi è andata così.
0: Senti, amore, metti una novità.
1: Mamma mia, aiuto, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: American Boy su RTL 102.5, l'una e 37 minuti, se ne sta parlando in questi giorni, notizia anche di oggi, insomma, e c'è un signore che lavora con l'intelligenza artificiale, un ricercatore che si è licenziato per paura che l'AI, o l'AI, come dicono quelli bravi, possa sterminarci nel giro di 10 anni.
1: Mamma mia, ragazzi, su.
0: Scusate, ma mettiamo il caso un attimo, che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento, un po' come Terminator, ok? Ci stermina tutti. Che se ne fanno del pianeta Terra loro?
1: Appunto, come comunque.

0: comunicano, cosa fanno, si scaricheranno e moriremo tutti.
1: Guardano il tramonto, il sole che sorge e tramonta, la luna, che fanno? Già ci annoiamo noi esseri umani a stare, che ne so, in un posto a guardare il tramonto, le cose. Poi loro non possono nemmeno conquistare la donna o un amore, capito?
0: No, no, infatti, ma perché poi bisogna...
1: Sembra una cosa cretina che ho detto, ma in realtà fa riflettere.
0: No, non è cretina, perché? Cioè, anche perché tantissime persone, diciamo la verità, hanno paura dell'intelligenza artificiale, però dipende sempre come la utilizzi, deve essere a supporto, a sostegno, dai, diciamo la verità, ma anche nel piccolo, no? Chiede di farti un file Excel, un PDF, ti può sostenere, aiutare, oppure ti dà delle idee.
1: Ci litigo spesso e volentieri.
0: Ah, bravo!
1: Per me non sa fare nulla. Prima mi ha ringraziato, grazie per avermi corretto e dato delle informazioni. Ma ti pare?
0: Ma pure, ma pensa a te.
1: Cose da pazzi. Stare

0: i campioni del mondo, ecco qua, Champions of the World, mi sono caduti gli occhiali. Allora, i Coldplay, grandissimo Chris Martin su RTL 102.5. Mi sono informato ed è vera la notizia, insomma, del ragazzo che ha inventato un'app dove fa spostare le auto perché può grandinare.
1: È certo che pensi che dica cavolate?
0: No!
1: Cioè, ma certo che è vera, è l'inventore Davide Agostini, si chiama sì. Così, è uno studente di economia di 21 anni, giovanissimo.
0: Sono molto bravi e magari vengono anche aiutati dall'intelligenza artificiale per preparare delle cose, ok?
1: Sì, magari che... anche una mappa, no? Cioè, sì, esatto. Comunque, oppure ci sono delle cose integrate per il radar, per vedere i colori, capire.
0: Quando tu hai parlato di grandine mi è venuto subito in mente Leo Di Mauro e la sua storia con l'auto che ogni volta la parcheggia, la mette lì, non la tocca mai, e perché ha paura della grandine che possa far saltare la vernice.
1: No, ma tutti oramai hanno paura. Leo. Infatti, secondo me, ultimamente le assicurazioni contro le grandini sono aumentate, perché le grandini e le grandinate sono aumentate.
0: Esatto, perché sono grandi le grandine.
1: Leo, tutto ok? Come va con le grandini?
2: Ormai ci dobbiamo aspettare pezzi di ghiaccio,
1: mamma no,
2: palle di ghiaccio, mamma
0: poi
2: mia.
0: Soprattutto sulla macchina nuova, Leo, mannaggia.
2: Prima o poi capiterà anche a te, dai.
0: Sì, no, prima o poi ti... capiterà anche a te che ti bucherà il cofano della macchina.
2: Però io ho comprato il telone quello imbottito, quindi
1: ma scusami, tutte le sere lo metti?
2: Sì, come il pigiamino.
1: Ma che bravo, ma vedi quanta costanza ci vuole, ragazzi, nella vita, ci vuole.
2: Toccatemi tutto, ma non la mia macchina.

0: Grande Francesco Gabbani con Summer Funk su RTL 102.5 e al 378 fioccano, scusate, 378-378-1025 fioccano i vostri messaggi. E volevo salutare Giovanni che dice che la cosa che mi mancherà più di quest'estate è la frutta e la verdura, che ne ho mangiata tantissimo.
1: Bravi, vabbè, però dai, magari ci
0: non
1: sono.
0: Non è che finisce il mondo, eh?
1: No, ci può essere nuova frutta, nuova verdura e continuare lo stesso, le buone abitudini che magari abbiamo iniziato quest'estate, no?

Cioè, certo. Che bello è il pomeriggio, magari quando si è svegli, fare sì. un po' di colazione anche con uno yogurt, con un po' di frutta. Beh, i fichi, ragazzi, che buoni sono i fichi.

0: 20, fare l'aperitivo, la pericena con lo spritz, cocktail e berni due, no. tre e no, adesso no. non va bene perché bisogna mettersi in forma.
1: Sì.
0: Poi non è che ci lamentiamo, a maggio, arriviamo a maggio, ma devo dimagrire e non ce la fai.
1: Eh no, bisogna sgonfiarsi adesso.
0: Che brutta scena.
1: È vero, bisogna sgonfiarsi perché secondo me sì. quando arriva l'estate qualche chiletto in più lo metti, no? Ma proprio si vede dal viso, che ha il viso un po' più a palloncino.
0: A sgonfiarsi non è che tu
1: pici,
0: hai
1: miau miau.
0: Non è che c'è aria dentro la pancia. C'è anche quella. Però
1: vabbè, attenzione ragazzi, è gonfiarsi e sgonfiarsi. Berlin.
0: Berlin, ecco.

0: Berlin, la canzone colonna sonora del film Top Gun, dove c'era un grandissimo Tom Cruise. Insomma, vi ha fatto sognare,
1: sì.
0: a voi ragazze degli anni 80-90.
1: Ma guarda, poi quando gli attori, nonostante passi l'età un po' per tutti, voi uomini avete la fortuna di diventare, secondo me, ancora più affascinanti.

0: non dici?
1: Beh, diciamo, te la devo dire tutta, Grey.
0: Sì, cioè, dica, prego.
1: Lo dicono in tanti, insomma, che la donna invecchi prima.
0: Ah no, non c'entra, comincia... però dico, l'uomo spesso e volentieri magari non è bellissimo, finire. Aspetta, lo so già tanto quello che volevi dire, poi lo dici,
1: ah, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ma anche l'uomo che non è proprio... Sì. Però man mano che cresce invece dici, ah però, lo vedi meglio, ce lo vedi più, capito?
1: L'uomo è come il vino, più invecchia meglio è.
0: Capito?
1: La donna invece no.
0: Ma non esagerare, non esagerare. Perché se la donna si tiene fisicamente, certo, si sa vestire, si aggiusta, chi lo dice? Come però no, l'uomo brizzolato comunque ha il suo fascino.
1: Si sistema,
0: certo, bisogna sgonfiarsi e aggiustarsi.
1: Che non, cioè, magrezza non è sinonimo di bellezza,
0: ma no,
1: hai capito?
0: Certo che no, certo che no. Però insomma, devi avere star bene
1: quindi,
0: con te stesso.
1: La parola nella seconda ora è sgonfiarsi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Cartura, in provincia di Padova, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Giovanni Brusca, sentito al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo, parla delle stragi mafiose del 1992-1993 e sostiene che sarebbero state attribuite alla sinistra per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Cita anche Vittorio Mangano e presunti contatti con il Cavaliere. Barbara Berlusconi replica: da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Donald Trump non esclude un vertice a 3 con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Potrebbe succedere, ha detto il presidente americano prima di partire per Dallas. Trump riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Putin ed è convinto che Mosca voglia un accordo. L'ostacolo, secondo Trump, è l'odio tra Putin e Zelensky. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso nel pomeriggio con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate fino a un arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza a Milano, dove è deceduta. Il Buzzi ha segnalato il caso alla procura. Infine il calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre 2 partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como, all'esordio nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Bologna segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente che ha coinvolto un camion nella galleria Pozzolatico e di conseguenza è stata chiusa l'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Oggi dalle 18:45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Allora siamo noi gli animaletti notturni che vi fanno compagnia da mezzanotte alle 3 con i Nottambuli. Siamo Vanessa Grey e Armando Piccolino.
0: Sì, siamo noi, è vero.
1: Siamo proprio noi, quella che la bionda è Vanessa Grey.
0: Sì, sono
1: non
0: io la bionda. E il Moretto.
1: A quale Moretto nel senso moribondo?
0: No, nel senso che lui
1: pelato,
0: no.